0: hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2:04.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 3 e 6 minuti.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 4:01.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 4 e 59 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6:02.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Hit the beat and take it to the first level.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Ad Ankara, a 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Sentiamo Laura Carchidi.
4: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
3: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo.
5: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
3: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandrino, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. 2 persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della difesa Crosetto. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: 2 persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli gravi di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica.
3: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
0: Buongiorno. Oggi mercoledì 8 luglio, siamo nel pieno di questa terza ondata di calore dell'anno e siamo ancora all'inizio di luglio, ce ne sono già state tre, di cui una in maggio. Oggi avremo cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, qualche velatura, ma non succederà niente di particolare. Le temperature aumentano ancora, diventano veramente roventi. Oggi le massime arriveranno a 37-38 gradi dopo i 36 gradi di ieri. E questa situazione rimarrà così per tutta la settimana. Anche domani, giovedì, sarà una giornata molto afosa, perché non ci sarà neanche cielo sereno, non c'è ventilazione, c'è questa sensazione di cappa perché abbiamo delle velature con qualche nube, ma che non portano assolutamente fenomeni. Anche domani le temperature raggiungeranno facilmente i 36-37 gradi e, come dicevamo, ormai è praticamente da metà maggio, dal 20-25 di maggio, che la situazione è questa, tranne qualche rara interruzione. Andrà avanti così ancora per qualche giorno, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Perché cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove!
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì!
11: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Ad Ankara, a due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Sentiamo Laura Carchidi.
6: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
5: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo.
7: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
5: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandrino, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. 2 persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della difesa Crosetto. Il servizio è di Nicola Compagnone.
8: 2 persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli gradi di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica.
5: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
9: Buongiorno. Oggi, mercoledì 8 luglio, siamo nel pieno di questa terza ondata di calore dell'anno e siamo ancora all'inizio di luglio, ce ne sono già state tre, di cui una in maggio. Oggi avremo cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, qualche velatura, ma non succederà niente di particolare. Le temperature aumentano ancora, diventano veramente roventi. Oggi le massime arriveranno a 37-38 gradi dopo i 36 gradi di ieri. E questa situazione rimarrà così per tutta la settimana. Anche domani, giovedì, sarà una giornata molto afosa, perché non ci sarà neanche cielo sereno, non c'è ventilazione, c'è questa sensazione di cappa perché abbiamo delle velature con qualche nube, ma che non portano assolutamente fenomeni. Anche domani le temperature raggiungeranno facilmente i 36-37 gradi e, come dicevamo, ormai è praticamente da metà maggio, dal 20-25 di maggio, che la situazione è questa, tranne qualche rara interruzione. Andrà avanti così ancora per qualche giorno, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Apri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
12: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10, bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12, gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a euro.
18: E allora tutto diventa più...
16: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti.
20: Perché se non devi, non ci credi.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Buongiorno, iniziano ora i programmi in diretta di Nettuno Bologna 1.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchini.
8: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
7: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina, sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
9: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque, come scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofoba e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
7: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
10: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
3: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4 3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3 il risultato dell'azzurro, e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30.
7: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
10: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, meteo.
4: Buongiorno. Oggi, mercoledì 8 luglio, siamo nel pieno di questa terza ondata di calore dell'anno e siamo ancora all'inizio di luglio, ce ne sono già state 3, di cui una in maggio. Oggi avremo cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, qualche velatura, ma non succederà niente di particolare. Le temperature aumentano ancora, diventano veramente roventi. Oggi le massime arriveranno a 37-38 gradi, dopo i 36 gradi di ieri. E questa situazione rimarrà così per tutta la settimana. Anche domani, giovedì, sarà una giornata molto afosa, perché non ci sarà neanche cielo sereno, non c'è ventilazione, c'è questa sensazione di cappa perché abbiamo delle velature con qualche nube, ma che non portano assolutamente fenomeni. Anche domani le temperature raggiungeranno facilmente i 36-37 gradi e, come dicevamo, ormai è praticamente da metà maggio, dal 20-25 di maggio, che la situazione è questa, tranne qualche rara interruzione. Andrà avanti così ancora per qualche giorno, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
24: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici, Nettuno Bologna 1, sono le 8 e 12 minuti in questo mercoledì 8 luglio, pronti per partire anche in questa giornata su Nettuno Bologna 1 con l'ora Dario che, come è accaduto già lunedì e ieri, ma accadrà ancora per tutta l'estate, ora Dario, ora Franca che sia, dà il via alle trasmissioni in questa giornata che è la prima di lavoro del Bologna a Casteldebole. Non c'è modo però di vedere i test fisici, atletici, insomma c'è stato il bagno di folla ieri per i giocatori all'arrivo a Casteldebole, tanti tifosi presenti che hanno salutato i giocatori rosso-blu, primi test anche per capire come si presentano i giocatori a disposizione di Domenico Tedesco e poi man mano, piano piano entrerà in gioco anche il pallone con poi lunedì l'appuntamento con Valles e con l'inizio del ritiro rosso-blu che seguiremo naturalmente come sempre su Nettuno Bologna 1 con programmi ad hoc direttamente da Valles, le radiocronache delle amichevoli, tutti gli eventi collaterali legati al legati appunto al ritiro del Bologna. Parleremo di questo, parleremo anche di mercato, visto che continuano a esserci tanti nomi associati ai rossoblù, l'ultimo in ordine di tempo di cui parlano quest'oggi sia Stadio che il Corriere di Bologna e Mikel Amondarain, centrocampista delle Estudiantes, costa 9 milioni, meglio, l'Estudiantes chiede 9 milioni, è un nome nuovo per il centrocampo per il centrocampo rosso-blu, in un settore che, come abbiamo detto spesso in questi giorni, ha necessità di essere puntellato, non solo per la partenza di Freuler e Somm, ma anche nello stato attuale delle cose, anche per l'assenza di Moro e Ferguson, che arriveranno, se non ci sono cambiamenti di programma, alla fine della prima settimana di ritiro. Ha chiuso il suo mondiale Lukumi questa notte, sconfitto dalla Svizzera insieme alla sua Colombia, naturalmente, ai calci di rigore. Lukumi, che peraltro ha anche colpito una traversa che poteva cambiare il destino della Colombia in questo mondiale, destino dell'Argentina invece completamente ribaltato, completamente girato come un calzino contro l'Egitto, 3-2 per l'albiceleste. Ne parliamo naturalmente questa mattina alla luce di questo. Quarti di finale che sono Francia-Marocco e Spagna-Belgio nella parte alta del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera nella parte bassa invece del tabellone mondiale. Oggi giornata di pausa, dopo un mese di partite a ciclo continuo, oggi niente, un po' di respiro anche per prendere fiato prima della fase finale del torneo. Fase finale del torneo che si avvicina anche per quanto riguarda Wimbledon, visto che ieri sono chiusi i quarti di finale della parte alta, ovvero Sinner che ha battuto Struff e Djokovic che ha battuto dopo 5 ore passa di gioco, 5 ore e un quarto per la precisione di gioco, Djokovic e Aliassime, vinto al tie break del quinto, partita infinita, veramente infinita, e sarà dunque Sinner Djokovic venerdì per la semifinale di Wimbledon. Oggi tocca invece a Flavio Cobolli, ma anche a Jasmine Paolini, entrambi impegnati nei quarti di finale. Quindi parleremo di questo, parleremo anche di basket naturalmente con Virtus e Fortitudo. Oggi parte la campagna abbonamenti Virtus, quindi eravate tutti preoccupati, tutti, insomma, un po' di tifosi virtussini, ma non sappiamo niente, la campagna abbonamenti, ragazzi, ma partiva l'8, io avevo invitato a rimanere calmi e tranquilli, ma va bene, va così, immagino, insomma, l'ansia da abbonamento ci sta assolutamente. Ci sono peraltro anche un po' di novità rispetto alle precedenti campagne abbonamenti per quanto riguarda la Virtus, oltre naturalmente al discorso Paladozza prima fase, 13-20, 13 partite tra campionato ed Eurolega, e poi Palasport in fiera, che ancora deve avere un nome ufficiale legato alla sponsorizzazione, e saranno 21 se non ricordo male, adesso andiamo a rivedere. Sì, 21. Ci sono anche, dicevo, un po' di novità, per esempio la possibilità di avere di fatto il posto già, cioè gli abbonamenti comprendono anche quarti di finale playoff, quindi primo turno playoff di campionato, c'è la possibilità della rivendita del posto. Quindi l'abbonato potrà mettere in vendita il proprio posto per le gare alle quali non riuscirà ad assistere. Se il posto viene acquistato, l'abbonato riceverà il 50% del prezzo di vendita sotto forma di voucher. Poi c'è anche la possibilità per i possessori di Virtus Gift Card di utilizzarla anche per sottoscrivere l'abbonamento, e poi c'è la possibilità anche dello sconto, di una scontistica per LBA TV. Queste sono le novità di questa sessione di abbonamento per quanto riguarda la Virtus. Ci sono già ovviamente anche i primi riferimenti al centenario che la Virtus festeggerà nel corso dell'annata e in particolare nel 2027. Questo per quanto riguarda il basket. A proposito, dicevamo anche ieri mattina, io non so da dove sia uscita, se è uscito fuori, dove l'abbiate letto, chi l'abbia scritto, onestamente non lo so, ma Garavaglia è andato al college, era assolutamente prevedibile. Io onestamente facevo fatica, ne abbiamo parlato ieri mattina, faticavo tantissimo a capire in base a quale motivo Garavaglia avrebbe dovuto accettare di fare il sesto italiano panchinaro alla Virtus quando invece aveva la possibilità di andare al college, e infatti va al college, quindi proprio in maniera molto tranquilla e pacifica, Rutgers in particolare, quindi anche lui andrà di là, ma era, ripeto, abbastanza prevedibile e scontato nel futuro di Garavaglia. Quindi il sesto italiano sarà o Baiocchi o Berlingeri, non ci sono molte altre alternative, a meno che non venga fuori un altro ragazzo di quell'età da mettere sotto contratto, e magari per Baiocchi soprattutto può esserci la possibilità di un prestito da qualche parte, come è accaduto con Accorsi, che giocherà l'anno prossimo a Pesaro in A2 per appunto anche mettere esperienza nella testa e nelle gambe. Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Alberto, la partita di Svizzera e Colombia ieri sera era ottima per conciliare il sonno, ma ho resistito. Sì, un po' diversa rispetto ad Argentina e Egitto. Ma ragazzi, d'altronde, cioè, pensare che in un mondiale in generale, indipendentemente dal numero di squadre partecipanti, possiamo fare anche un mondiale a 8 squadre. Ma indipendentemente dal numero, pensare che siano, che tutte le partite siano vibranti, emozionanti, appassionanti è una roba impossibile. Quindi ti è toccato, Alberto, di vedere Svizzera-Colombia, che effettivamente non è stata particolarmente emozionante, ecco, questo sicuro. Era una specie di derby tra giocatori ed ex giocatori rosso-blu, vero, perché ce n'erano ben quattro. Tu, Dario, per chi tenevi? Onestamente, ti dico la verità, per nessuno delle due. Ho visto la partita in maniera molto, molto asettica, quindi in maniera molto tranquilla. E devo dire che la Colombia ieri mi è apparsa un po' più timida rispetto al solito, e al solito di questo mondiale. Aveva fatto quattro buone partite, molto solide, molto pulite nell'esecuzione anche del piano gara. Ieri è mancato qualcosa alla Colombia, mi è parsa veramente un po' troppo timida, un po' come il Giappone col Brasile, con le dovute proporzioni. È chiaro che, diciamo, questa timidezza può essere tranquillamente legata al peso specifico della partita, perché ora si comincia a fare sul serio davvero, c'è un imbuto sempre più stretto e bisogna anche avere la forza, la capacità, la lucidità anche di gestire questo tipo di partite. Probabilmente ieri la Colombia non è riuscita a farlo pienamente, come ha saputo invece gestire altre partite in questo mondiale. Poi Andrea da Castenaso: abbi pazienza ragazzi, io vi voglio bene, voi scrivetemi tutto quello che vi pare, noi parliamo di tutto, però Andrea da Castenaso, non mi puoi mandare un messaggio di 13 righe su WhatsApp, abbiate pazienza, siate più sintetici nei messaggi, per non riesco a leggerlo, Andrea, mi dispiace. Un messaggio sulla Virtus lunghissimo, guarda, rimandamelo sintetico, mandami un bignami e te lo leggo volentieri, assolutamente. Tommy, ciao Dario, cosa si è mangiato l'Egitto o grande impresa dell'Argentina? La verità sta nel mezzo? Secondo me sì, Tommy, secondo me sì, nel senso che la partita di ieri è stata sicuramente una partita in cui l'Egitto ha buttato via, se non altro la possibilità del supplementare. Ora capisco la rabbia, capisco la frustrazione, tutto quello che volete, però Mister Hassan, che si è lamentato perché questo mondiale è truccato e la FIFA vuole portare avanti l'Argentina, e Zico che dice cosa fanno partecipare a fare gli altri, eccetera eccetera. Ragazzi, possiamo anche essere d'accordo che l'Argentina è brutta, sporca e cattiva, la FIFA è sporca, brutta, sporca e cattiva, figuratevi, trovate terreno fertilissimo su questo tema, però che caspita ci facevate tutti avanti al 92esimo? Che cosa facevate lì davanti? Cosa? Tutti avanti, avete preso un gol in contropiede al 92esimo, amici egiziani, ma che caspita avete combinato? Ecco, su quello onestamente, Tommy, ti dico che l'Egitto sì, ha buttato quantomeno la possibilità di giocarsela al supplementare. Perché poi è chiaro, sei avanti 2-0, che l'Argentina, con tutto quel popò di roba che si ritrova di talento da Messi in giù, potesse in qualche modo trovare anche la giocata per riaprire la partita, non è una cosa così proprio campata in aria, no? Quindi mi sembra che Romero, ecco, il Romero di turno, se volete, trovasse il gol del 2-1 per riaprire la contesa, ci poteva stare. A quel punto hai di fronte Messi, Lautaro, Julian Alvarez, Fernandes, McAllister, cioè tutta una serie di gente che ti può far gol più o meno in ogni maniera, e cerchi di stringere e pigli il 2-2 con Messi, perché Messi, perché quel gol lo fanno veramente in pochissimi a prendere la palla in quella maniera lì. Dopodiché tutto devi fare tranne che disunirti, difendi il pareggio. Niente, non l'hanno fatto, ragazzi, è andata così. Questo poi al di là dell'episodio, ma tre rigore.

0: chiarezza e inesperienza. Ecco, perché non solo l'Egitto, anche il Senegal si è fatto rimontare in maniera improponibile dal Belgio. Capoverde ha fatto quello che poteva, quindi, però per mia squadrette, ma insomma David, non lo so, non lo so. È ovvio però che i numeri parlano chiaro, cioè c'è un predominio del calcio europeo, ma quello nessuno lo metteva in dubbio, cioè che non credo fosse quello il tema del dibattito, no, nei giorni scorsi. Se era quello, era un tema sbagliato. Il calcio europeo resta anche a livello di nazionali nettamente superiore rispetto a quello degli altri continenti. Dopodiché però che il divario si sia ridotto, beh, questo è un dato piuttosto lampante, cioè, tra le big mondiali, diciamo europee e sudamericane, e il resto del mondo, il divario è ridotto, e ogni mondiale via via più ridotto. E penso per esempio alla classe media europea, che ha fatto un mondiale orribile: Turchia, Repubblica Ceca, anche la Svezia fondamentalmente, poca roba, l'Austria poca roba, lì siamo in presenza di squadre che probabilmente pagano dazio nei confronti delle squadre di altri continenti, quelle più forti naturalmente, degli altri continenti. Quindi diciamo, tendenzialmente che agli ottavi di finale di un mondiale possa esserci una squadra sorpresa o meno pronosticabile la vigilia, ci sta. Che siano tutte meno pronosticabili la vigilia, beh, no, quello non accadrà mai, ragazzi. Cioè le big saranno sempre lì, ne mancherà una, ce ne sarà una squadra un po' sorpresa, una che ha beccato magari un corridoio fortunato, una che magari è stata istigata dal presidente della squadra avversaria, dello stato della squadra avversaria, e ogni riferimento al Belgio è puramente voluto. Ecco, ci sono sempre questi casi qui. Però cioè, non credo fosse in ballo il discorso della superiorità del calcio europeo d'elite rispetto al resto del mondo, e quello è un divario ancora molto ampio, non così ampio come in passato, questo sicuro. Steve giustamente scrive: a supplementari finiti, rigori in vista, Lukumi crampi, entra Mina per calciare i rigori e non lo batte, magari far entrare un rigorista panchinaro, visto che ha sbagliato è stato Sanchez. Io credevo onestamente che a un certo punto Mina tirasse anche il rigore, ti dico la verità, però evidentemente è andata in maniera diversa. E tra l'altro Sanchez è stato anche uno dei migliori in campo, in generale uno dei migliori della Colombia nel mondiale, quindi anche amaro, ecco, il fatto che per lui, per la Colombia, che proprio lui abbia sbagliato uno dei rigori. Pubblicità, torniamo subito.
1: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno.

0: inconfondibile.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manfredini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua nuovamente in diretta con Allora Dario, le 8:32. Ma il presidente dell'Egitto non ha chiamato Infantino, ma avrà trovato occupato Cri. Infatti lo riceve un sacco di chiamate, bisogna cogliere l'attimo per parlare con lui. Ciao, sono Daniele, premesso che il fallo che ha fatto annullare il gol dell'Egitto è lieve quanto quello di Salah sul possibile rigore, per nulla determinante perché era distante 70 metri dalla porta. Sì, e scusami Daniele, poi completo il messaggio, è quello che francamente fatico a comprendere, cioè annullare un gol per un intervento forse falloso, insomma, a 70 metri dalla porta, quello, ecco, su quello possiamo parlarne, ma in realtà poi succede anche altre volte. Quello personalmente mi lascia sempre un po' perplesso che possa essere così determinante per lo sviluppo dell'azione, ma vabbè, questo è un dibattito che possiamo aprire. Cioè su quegli episodi lì resto sempre molto perplesso sul fatto che il VAR intervenga per un fallo venuto così lontano dalla porta. Poi l'azione è stata continua, questo sicuramente, probabilmente è questo che fa la differenza ed è questa la discriminante. Comunque, prima del fallo su Salah ne reclamavano uno possibile in area, un evidente tratto, evidente mica tanto Daniele, lì c'è stato un contatto credo con Enzo Fernandez, non con Enzo Fernandez perché era lì, forse con Paredes, però onestamente anche lì c'è un contatto di gioco, l'egiziano crolla a terra, non so, secondo me anche qua, anche lì bisogna avere un po' di più per protestare vibratamente come ha fatto l'Egitto. La traduzione precisa dall'arabo dell'allenatore dell'Egitto era: questo mondiale è truccato e lo vince Fausto Leali. Ti metto un cuoricino per la super citazione, che se non avete colto, ragazzi, però mi mancano delle basi culturali molto, molto pesanti, questo ve lo dico. Va bene, salutiamo anche il nostro ascoltatore. E poi, buongiorno Dario, non ti sembra che questo mondiale sia di livello piuttosto alto come gioco? Quasi tutte le grandi hanno sofferto e non poco con le squadre cosiddette di seconda fascia. Guarda, questo messaggio è molto interessante, amico Fabio, perché di solito questo aspetto, cioè quello che le grandi soffrono contro le squadre cosiddette di seconda fascia, in tanti invece lo associano al fatto che il mondiale sia di basso livello. E quindi è un pensiero interessante il tuo, perché va, diciamo, in controtendenza rispetto a quello che è il pensiero comune, no? sul mondiale. Io ti dico la mia. Parte, dicevamo anche prima, di vario si è sicuramente ridotto, in certi casi anche drasticamente, tra le varie nazionali, e questo è un punto di partenza. Dopodiché io non sottovaluterei il fatto che questo mondiale, ma in generale i mondiali che si giocano in questo periodo dell'anno, man mano che procederemo con questo gigantismo che UEFA e FIFA perseguono, inevitabilmente sarà un mondiale sempre più condizionato dal modo in cui i giocatori arrivano fisicamente provati a questo mondiale. Io ti dico la mia, dal punto di vista qualitativo, ricordando anche un po' le partite e specificando che come in ogni mondiale ci sono gli alti e ci sono i bassi, Qatar 2022 giocato a metà stagione c'era un ritmo più alto, c'era un calcio diciamo più diverso, un po' diverso, scusate, più ritmato, più, cioè, perché non c'era nei giocatori, nella gamba dei giocatori, la stanchezza della stagione. Quindi questo secondo me è un punto che dobbiamo tenere in considerazione. Dopodiché io sono d'accordo con te, non è detto affatto che siccome il divario tra le grandi e le piccole sia diminuito vuol dire che il livello sia abbassato, non è affatto detto che sia così, anzi teniamo conto di quanti giocatori nelle squadre nazionali cosiddette di seconda fascia giocano e sono protagonisti ad altissimo livello in Europa. E questo secondo me ci può portare maggiormente al tuo pensiero, Fabio, rispetto al livello più basso, il livello più basso, insomma, parliamone. Le big se lo devono sudare di più, per arrivare in fondo se la devono sudare di più rispetto al passato, perché le squadre di seconda o anche di terza fascia sono tatticamente più preparate che in passato, tecnicamente più valide rispetto al passato, e quindi se le devono sudare di più, e quindi io la metterei un po' su questo piano. Però non sottovaluterei a lungo andare questo aspetto del gigantismo che il calcio sta inseguendo e che personalmente non mi piace, e quindi del fatto che a questi ragazzi gli si chiede sempre di più, gli si chiede di essere performanti sempre, continuamente, nonostante il numero di partite aumentato. E prima o poi bisognerà fermarsi e dire: forse, signori, facciamo qualcosa in meno per aumentare, per permettere anche a questi ragazzi di essere più qualitativi in campo. Però mi rendo conto che sto parlando ai mulini a vento, cioè figurati, parliamo ai mulini a vento. Sono le piccole che hanno innalzato il livello, visto che hanno giocatori che si fanno le ossa nelle squadre europee, e poi soprattutto quelle africane fisicamente hanno un livello alto, scrive Luca. E sicuramente appunto a un livello tattico sono più preparate, decisamente più preparate. Meno male che non siamo andati al mondiale, altrimenti prendevamo degli schiaffoni da quasi tutti. Ah, questo ci resta il dubbio, ci resta il forte dubbio, Andrea. Probabilmente no, probabilmente sì, ma sarebbe stato bello scoprirlo. Ecco, su questo credo possiamo essere tutti d'accordo. Buongiorno Dario, da ieri sera che aspetto di chiederti due parole su Essem Hassan, esterno egiziano che gioca nell'Oviedo. Non è che si può fare cambio con Carson? No, non so se l'Oviedo è interessato a Carson, non lo so, glielo possiamo chiedere. E ieri ha fatto una partita pazzesca, cioè proprio si è uscito perché non ne aveva più. Non ne aveva veramente più. E tra l'altro ha fatto un mondiale un po' particolare, perché poi nel girone non ha giocato per nulla. È entrato con l'Australia e ieri ha fatto nettamente la sua miglior partita. Ecco, in generale, insomma, ricordando un po' la stagione con l'Oviedo, che ti vado anche a riprendere dal punto di vista statistico, 0 gol e 3 assist. Ecco, direi che possiamo tranquillamente soprassedere su Essem Hassan, che ha giocato benissimo la partita di ieri, intendiamoci, ieri è stato un'idea di Dio su quella fascia, li ha stroncati più e più volte gli argentini, però ecco, ha fatto bene la partita di ieri, non è neanche titolare inamovibile nell'Egitto, cioè ha beccato la giornata in cui ha fatto vedere il meglio del suo repertorio, non gli capita spessissimo, quindi tutto sommato direi che possiamo lasciarlo lì dov'è, all'Oviedo, senza strapparci i capelli, ecco. Allora, vado un po' con i messaggi baschettari. Intanto Dino aggiunge: ad alcuni mondiali non si può più sottovalutare nessuna squadra, assolutamente. Ma guarda, aggiungo anche questo: la storia dei mondiali è piena di risultati sorprendenti. Ok, noi ci siamo passati, purtroppo, 60 anni fa. Scusate ragazzi, non volevo tossirvi in faccia. Ci siamo passati 60 anni fa a Middlesbrough, la Corea del Nord che batte 1-0 l'Italia. Ci sono passati anche gli inglesi che nel 50 perdono con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti era una squadra sostanzialmente di recuperati per strada, più o meno, e perde i mondiali 1-0. E ne possiamo trovare tante altre di sorprese e di risultati sorprendenti. Man mano che siamo andati avanti, soprattutto diciamo dagli anni 90 in poi, questi risultati sorprendenti sono arrivati sempre con più frequenza, quindi vuol dire che sono sempre meno sorprendenti. E quindi sì, non puoi permetterti, anche se ti chiami Argentina, anche se ti chiami Francia, anche se ti chiami Brasile, di sottovalutare nessuno, anche se ti chiami Italia, evidentemente. Ricorderei che nel 2014 siamo usciti anche perché abbiamo perso con la Costa Rica, e nel 2010 non vi ricordo il girone che avevamo perché vi voglio bene e non vi voglio ingastrire di prima mattina. Allora, sul basket invece, ci fosse stata negli anni 70 e 80 la possibilità di cessione temporanea del proprio posto di abbonato Virtus a Bologna, ci sarebbe stato un incremento esponenziale di milionari in lire, scrive Stefano. Può essere. Oh, Andrea da Castenaso, grazie Andrea, mi hai mandato la sintesi del messaggio, ti ringrazio, riesco a leggerlo, grazie. Sono preoccupato per la prossima stagione Virtus. Il pacchetto italiano è nettamente più debole rispetto all'anno scorso, mentre le due, Roma e Napoli, lo rafforzeranno. Rischiamo, dovendo giocare l'Eurolega, di restare indietro in stagione regolare e rischiamo di uscire nei quarti. Allora, capisco la tua preoccupazione.

Io però ti chiedo quanti italiani di qualità superiore rispetto alla Virtus, a quelli che ha la Virtus, sono al momento disponibili sul mercato o potenzialmente disponibili sul mercato. Non sono tantissimi, eh? C'è Procida, ne parlavamo ieri, volendo. Poi capisco la tua preoccupazione, Andrea, la capisco, ci mancherebbe, però la terrei un po' in stand by in attesa di capire effettivamente le due Roma che squadre fanno, ma soprattutto comincerei a capire chi le fa ste squadre, perché al momento non abbiamo elementi per dire beh, Roma ha preso un nuovo mercato che si può definire di grande livello, quindi beh, aspettiamoci che sappia muoversi bene sul mercato. Cioè, no, quindi Andrea, l'invito è di stare tranquillo quantomeno per le due Roma. Poi che sia un pacchetto italiani, secondo me non è questione di essere più o meno debole, è questione più che altro di essere un po' squilibrato sugli esterni, quindi di avere diciamo poche possibilità di turnover sotto canestro durante la stagione, nel campionato, forse è un po' quello. Però tutto sommato parliamo comunque di un pacchetto italiani che ha quattro nazionali più Daniel Hackett, poi vediamo il sesto chi sarà, e quindi tutto sommato male non è, secondo me. Ripeto, soprattutto perché poi Roma, le due Roma, sì, ok, probabilmente la massima, cioè l'ex Brescia, terrà Whittle e Veronesi, ok, però non mi sembrano due giocatori in grado di rendere il pacchetto italiani superiore rispetto a quello della Virtus. Quindi ti ripeto, Andrea, vediamo come finisce il mercato. Vediamo come finisce il mercato, poi sì, avremo modo di ragionare. E c'era un altro messaggio tecnico, ecco Andrea, ma il posto in fiera, che tu sappia, è già prenotabile, anche se il nuovo palazzo di fatto non esiste. Sì, è già prenotabile, tu vai sul a parte che comincia alle 10, quindi lo scopri tra poco, ma se vai sulla brochure che la Virtus ha presentato, c'è anche la pianta del palazzetto in fiera. Paradozza, è fiera, quindi sì, il posto è già prenotabile, vai tranquillo Andrea. Troverai però il posto già occupato da Dave Trebbi, che ha deciso di comprarli tutti lui, non so perché, ma contento lui. Ciao Dario, anche il basket va però nella stessa direzione di gigantismo, e purtroppo una situazione omogenea fra gli sport, scrive Piero. Guarda, il basket è un portone spalancato, chi tifa Virtus o tifa Milano a un certo punto non ne può più dell'Eurolega, parliamoci chiaro. A un certo punto dice: ma ancora Eurolega? Ma facciamo ancora? Basta Eurolega. E diventa difficile anche per i tifosi seguirla. Ecco, dicevamo ovviamente dei calciatori e anche dei cestisti, naturalmente, di quanto vengono spremuti, ma anche i tifosi vengono spremuti, e secondo me anche in maniera fin troppo eccessiva dal punto di vista economico. Cioè lo sport oggi chiede ai tifosi e ai sostenitori delle varie squadre uno sforzo economico notevole, l'ha sempre chiesto uno sforzo economico, non è una cosa del basket o del calcio contemporaneo, ha sempre chiesto un esborso economico per seguire la propria squadra, quindi non è una cosa così che è arrivata nel 2023, mentre fino al 2022 non c'era nulla. Però comincia a essere un po' troppo eccessivo tra le partite, le TV e quant'altro, quindi anche quello secondo me prima o poi dovrà essere messo sul piatto, sia per il calcio che per il basket ovviamente. Devo dirti però che per esempio il volley, Piero, ha un campionato e e competizioni continentali decisamente più corte rispetto a quelle che sono del calcio o del basket, ha molti più impegni con le nazionali, tant'è vero che il club spingono per cercare di riequilibrare, no? Un po' a loro favore il calendario, però ecco, il volley almeno per il momento soffre un po' meno di gigantismo rispetto al calcio e al basket, quindi ci si può appigliare un po' anche a quello. Il rugby per esempio, che ha di fatto questa nuova competizione, la Nations Championship, che però non è proprio una nuova competizione, cioè non sono partite che si aggiungono ad altre, sono partite che si sostituiscono.

0: uno dei test match che le squadre europee e del continente, diciamo della parte australe, dell'emisfero australe, non del continente, un po' riduttivo, dell'emisfero australe già facevano, le hanno semplicemente organizzate sotto forma di torneo. Quindi anche il rugby è un po' attento sul discorso gigantismo. Il calcio e il basket no. Questo mi sembra evidente. Della Valle doveva finire, scrive Gabri, ha già firmato con Varese, tra l'altro anche un bel contrattone. E Devi Trebbi intanto conferma che prende tutti gli abbonamenti, perfetto, vabbè, che te ne fai, non lo so, vabbè, comunque. Valentino, le due romane hanno lo stesso GM, Petrucci, più che GM mi sembra che faccia insomma, più che altro da gran cerimoniere, ecco, il ruolo è un po' quello. Buongiorno Dario, Alessandro, da Della Valle che è andato a Varese, non poteva essere valutato anche se non più giovanissimo? No. No, se ti riferisci alla Virtus, Alessandro, proprio no. Della Valle ha bisogno di una squadra che giri attorno a lui, mi sembra ormai palese, e se ha una squadra che gira attorno a lui è un fattore, è determinante, e questa Virtus non può girare intorno a Della Valle, ma non perché per partito preso, ma perché è andata proprio in un'altra direzione tecnica, tattica, filosofica. Della Valle ha bisogno di una squadra come Brescia o come Varese che giri attorno a lui, e la Virtus non se lo può permettere, ma non perché sia Della Valle lui proprio, ma in generale questa Virtus non si può permettere di avere un giocatore che attorno a cui debba girare tutta la squadra. La vedo proprio complicata. E poi le franchigie in Eurolega cosa vorrà dire? Che sei in Eurolega per sempre. Sei in Eurolega per sempre, non sei legato a nessun tipo di licenza con scadenza, non sei legato a nessun tipo di situazione legata al triennio, poi dobbiamo rinegoziare, poi vediamo, e mi date 5 anni, no ma ne voglio 2, eccetera eccetera. No, franchigia, sei sempre in Eurolega. La cosa abbastanza buffa è che l'Eurolega fa pagare cifre diverse i club che entrano. Questo lo trovo onestamente molto buffo, ma è pienamente in linea con il modo un po' fantasioso di gestire la competizione che ha l'Eurolega. Buon per la Virtus, che paga meno di altri, ci mancherebbe, però onestamente non mi pare proprio il massimo. Vabbè. Alex la mette su un altro piano, sarebbe meglio avere un campionato più competitivo nel basket, sono assolutamente d'accordo Alex, assolutamente, ma infatti non lo dicevo in senso critico, il fatto che la quantità di avversari e potenziali per la Virtus aumenta, parliamo sempre di potenziale, ci mancherebbe, dopodiché le perplessità sulle due Roma, finché non vediamo come sono fatte, come sono strutturate, parliamo di nulla sostanzialmente. Devi Trebbi si siede in un posto e mette una giacca su tutti gli altri. È uno scenario molto interessante questo, che può effettivamente verificarsi. Andrea, ciao Dario, buongiorno, ti faccio una domanda sulla Virtus. Si ritiene possibile l'arrivo di Grant Basile, italiano e giocatore nel ruolo di lungo, che non richiederebbe troppo minutaggio? No, non lo ritengo possibile, ma per un motivo molto semplice, Andrea, perché la Virtus ha già stabilito che il sesto italiano sarà un ragazzino giovanissimo che parte col presupposto di non avere molto spazio e sta lì e non si lamenta se non ha spazio. Grant Basile tendenzialmente non credo che sia un giocatore che possa accettare questa situazione qui, quindi no Andrea, tendo proprio ad escludere Grant Basile e giocatori simili. Perché appunto l'idea della Virtus è quella lì. Allora, c'era un altro messaggio? Baschettaro? No, dov'è? Aspettato. Ah, Marco, eccolo qua, no, il messaggio generale, non solo Baschettaro. I migliori giocatori europei sono quasi tutti di origine africana, cresciuti nei vivai e o naturalizzati o con doppio passaporto. O nel caso ci adeguiamo, come nel volley e nel basket, i mondiali continueremo a vederli senza gli azzurri, ma bisogna sperare in una crescita culturale del paese. Ah Marco, qui tocchi un tasto che abbraccia tantissime situazioni. Il volley, il basket, soprattutto più del volley, almeno in questo momento, ma probabilmente il volley anche proseguirà su quella strada. stanno sicuramente facendo molto più, ma anche il calcio però, ragazzi, cioè, adesso va bene la critica, ci mancherebbe, però bisogna anche considerare comunque che ci sono tantissimi ragazzi, sempre di più, che giocano da italiani di seconda, di terza, di quarta generazione. Anche il calcio piano piano si sta adeguando, non è tanto quello il problema, è come poi questi ragazzi vengono allenati, vengono cresciuti e vengono formati. Lo metterei su questo piano qui. Poi Marco, se mi dici che pensi di dover in qualche modo agevolare per chi è nato qui la cittadinanza italiana, con me sfondi un portone spalancato, Marco, cioè, non, è già divelto il portone se quello è il tuo pensiero, perché mi pare onestamente evidente che non ci possano essere altre strade logiche al di là di qualunque tipo di ideologia o di pensiero uno possa avere. La realtà dei fatti ti porta in quella direzione lì. Ma questo è un altro paio di maniche, evidentemente, su cui lo sport può fare ben poco. Se non pressione politica, che non so onestamente dove possa portare, francamente. Però, se la Virtus vuole un giocatore italiano che sta in panchina senza lamentarsi, può prendere Tonut, scrive Lello. Cattivella, però, vista la stagione di Tonut a Milano, ci può stare. Oh, di De Laurentiis abbiamo parlato ieri mattina, ma ci torniamo tra poco, così rispondo anche un paio di ascoltatori. Così come andiamo anche sul CIO che ha tolto il veto provvisoriamente alla Russia, e ci arriviamo tra poco. Resto ancora sulla Virtus. Sale un lungo per la Virtus, Kokila verrà probabilmente annunciato, ufficializzato settimana prossima, e manca sempre un 4 e basta, sono questi qui. Vediamo sul 4 come si muoverà la Virtus. Dario Bondi, l'ex Verona Loro è già sicuro a Milano? Sì, praticamente sì, ti tolgo ogni speranza, Marchino. Sì, decisamente sì. Marco voleva dire quello sullo Ius Soli, ok, allora siamo d'accordo. Vado io come sesto, ma no, messaggio di Matte, mi ero ripromesso di non leggere messaggi di Matte stamattina, di Matte Negri, anche perché poi ce l'avremo ospite nelle prossime mattine, quindi ho detto no, stamani non diamogli spazio perché poi si monta la testa, invece l'ho letto, vabbè, andate ragazzi, vi ho anche spoilerato che avremo Matte Negri nella mattina a tenerci compagnia, non so cosa potrà dire appena sveglio, ma sarà piacevole scoprirlo. Domattina ci sei, Matte? Sì, la domattina cominciamo, ti butto giù dal letto. Mi raccomando, invece di dire fesserie, vado io come sesto alla Virtus, rispondimi ben domattina, mi raccomando. Parleremo di Berardi, ovviamente, di cosa volete parlare con Matte, cioè monotematico, cioè Berardi e basta, ecco. Mi candido io come italiano, scrive un ascoltatore. Ma mandate il curriculum, ragazzi. Magari se vi accontentate di giocare poco, magari potete essere presi in considerazione, perché no? Non mi lamento, però 30 secondi alla fine datemeli. Vabbè, allora vediamo un po' se è il caso o meno. Manda il curriculum, vediamo cosa viene fuori. Ma prendere Della Valle invece che farlo andare a Varese, scrive Cristian da Ponteronca, che evidentemente si è collegato tardi perché ne abbiamo parlato poco fa. No, ragazzi, ma non puoi prendere, cioè, una squadra come la Virtus non può prendere un giocatore così condizionante come Della Valle, che non ha questo enorme talento per poter giustificare un investimento da parte di un club come la Virtus, che budget più basso quanto volete, ma resta comunque una squadra di Eurolega e con l'idea di essere competitiva in campionato. Non c'è questa possibilità. E poi non dimenticate una cosa: Della Valle è stato eccellente a Brescia in questi due anni, eccellente, e sottolineo eccellente, in una squadra che giocava una volta a settimana. Questo fa tutta la differenza del mondo in una squadra che era costruita attorno a lui e che giocava una volta a settimana. Questo è un dato da non sottovalutare nel pensare di prendere Della Valle e spostarlo in un contesto diverso come può essere la Virtus, che giocherà anche 8 volte a settimana, anche la mattina presto. Questo è un dato importante da considerare, ecco. Ah, Cristian, sì, scusa il ritardo, ma sono riuscito solo ora a collegarmi. Va bene, ti scusiamo, Cristian. No, scherzavo naturalmente, Cristian, ci mancherebbe altro. Allora, GR Meteo, pubblicità, e torniamo tra poco.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo. anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8 e 58 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Oggi mercoledì 8 luglio, siamo nel pieno di questa terza ondata di calore dell'anno, siamo ancora all'inizio di luglio, ce ne sono già state 3, di cui una in maggio. Oggi avremo cielo poco nuvoloso, qualche nube di passaggio, qualche velatura, ma non succederà niente di particolare. Le temperature aumentano ancora, diventano veramente roventi. Oggi le massime arriveranno a 37-38 gradi dopo i 36 gradi di ieri. E questa situazione rimarrà così per tutta la settimana. Anche domani, giovedì, sarà una giornata molto afosa perché non ci sarà neanche cielo sereno, non c'è ventilazione, c'è questa sensazione di cappa perché abbiamo delle velature con qualche nube ma che non portano assolutamente fenomeni. Anche domani le temperature raggiungeranno facilmente i 36-37 gradi e come dicevamo ormai è praticamente da metà maggio, dal 20-25 di maggio che la situazione è questa, tranne qualche rara interruzione. Andrà avanti così ancora per qualche giorno, poi vedremo cosa succederà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
10: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Apri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria e con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
14: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
14: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
16: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
21: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, eccoci qua, 9.5 minuti, mercoledì 8 luglio, tra poco andremo da Leonardo Bosello per farci raccontare un po' come sta andando questa prima giornata di test del Bologna Casteldebole, squadra che si è ritrovata questa mattina per cominciare davvero la stagione 26-27, quantomeno dal punto di vista degli allenamenti. Allora, abbiamo parlato di basket e ci torniamo più tardi naturalmente anche sui temi Fortitudo, sempre in attesa di scoprire quale sarà il secondo straniero della F. Sarà un giocatore evidentemente chiave, visto che sarà quello che dovrà fare cesto sostanzialmente. Ne riparliamo tra poco. Un attimo prima di andare sulla questione De Laurentiis, giusto per rispondere a un ascoltatore che mi gira un post su X con frasi di Mourinho e Capello contro l'Argentina e a favore, insomma, delle dichiarazioni di Hassan, l'allenatore dell'Egitto, che ha parlato di mondiale truccato. Ecco, volevo dirti che sono fake. Cioè, Mourinho e Capello non hanno mai rilasciato queste dichiarazioni. E lo scoprite anche facilmente, vi do questo modus operandi. E lo scoprite facilmente perché tendenzialmente queste sono virgolettati che sono messi su profili più o meno discutibili, ma soprattutto senza la benché minima traccia di citazione. Cioè, non è che è scritto Mourinho a Teleboavista o Capello a Friuli TV, roba del genere. Ecco, infatti in questo caso non c'è scritto nulla, c'è scritto semplicemente Fabio Capello due punti virgolette. Ecco, sono frasi fake, quindi sappiate, muovetevi in questo modo quando beccate qualche frase così, capite bene anche dove è stato detto. E tendenzialmente quando sono frasi forti come queste attribuite in maniera appunto farlocca a Mourinho e a Capello, fate sempre un check per vedere se effettivamente sono state dette o meno, cioè, lo trovate facilmente. Ecco, questo invece è vero, è un virgolettato vero. Bosello, due punti, ho sempre tifato Juve. Questo purtroppo è così, ragazzi, è purtroppo, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Va bene, allora andiamo con messaggi appunto sulle questioni di De Laurentiis. Scriveva per esempio stamattina Max, dei De Laurentiis non ne vogliamo parlare, aspettiamo che ci pensi Manfred. Ma in realtà ne abbiamo parlato ieri mattina, è dato una notizia appena uscita l'agenzia, quindi no, ci arriviamo tra poco. Andrea per esempio vuole un po' di chiarimenti sulla questione De Laurentiis con Napoli e Bari. Allora, diciamo che mancano ancora dei pezzi rispetto all'indagine, anche rispetto poi alla notizia che vi abbiamo dato ieri mattina. Ve la sintetizzo. Parte dal Bari, parte da una serie di approfondimenti della Guardia di Finanza sui bilanci e sulle relazioni sulla gestione del Bari. Secondo quanto poi hanno comunicato investigatori, il club avrebbe accumulato perdite per circa 30 milioni con rilevanti, parliamo di un club di Serie B, retrocesso in Serie C, quindi compariamo anche la quantità di perdita, con un rilevante deficit patrimoniale e una consistente esposizione debitoria. Da qui sono partite le indagini, sono partite gli approfondimenti, e le perquisizioni hanno interessato anche la sede del Napoli e quella della Filmauro, cioè De Laurentiis sostanzialmente, perché gli inquirenti stanno acquisendo documentazione relativa ai rapporti economici fra i due club, che mi sembrano abbastanza assodati, visto che il Bari è la succursale del Napoli, quindi non credo abbiano fatto molta fatica a scoprirlo, ecco, gli inquirenti in questo senso. Ci sono un po' di operazioni di mercato che sono state ritenute rilevanti ai fini dell'indagine. Una l'abbiamo citata già ieri mattina, quella legata a Elia Caprile. Secondo la procura di Bari, il Bari avrebbe ceduto il calciatore senza prevedere una clausola che gli garantisse una percentuale su un'eventuale futura rivendita. Questo elemento, leggo dal resoconto dei quotidiani di stamattina, questo elemento sarebbe ritenuto dagli inquirenti significativo nella ricostruzione della situazione patrimoniale del club, visto che oggi viene inserito con frequenza nelle operazioni di mercato, e il Bologna ne sa qualcosa, magari nel 2023 un po' meno rispetto a così alla consuetudine attuale nel calcio italiano, però comunque già c'era. Sostanzialmente poi, quando è stato rivenduto Caprile al Cagliari, al Bari, che spettava in qualche modo un obolo, questo obolo non è arrivato ed è rimasto a Napoli. Parte da qui il tutto. Dopodiché però capite che mancano un bel po' di elementi in questa inchiesta, quindi Napoli ovviamente ha fatto un comunicato dicendosi allibito per quello che sta emergendo dalla procura, che non c'è assolutamente nulla di irregolare nella procedura, quindi dobbiamo aspettare altri elementi sostanzialmente per avere per capire meglio il quadro della situazione. Ovviamente il procuratore federale della FIGC, Chinè, chiederà le carte alla procura di Bari, perché evidentemente è qualcosa che lo riguarda. Poi, viste le tempistiche con cui legge le carte, direi che più o meno Chinè una risposta la dà nel 2048, più o meno. E tale, a volte le legge rapidamente, a volte si confondono, si perdono sul tavolo, ragazzi, purtroppo la scrivania è sempre piena di cose, e che ci volete fare? Va così. Tutte le sere una ribollita. Dichiarazione di Dario Zulli: tutte le sere una ribollita, non me la toglie nessuno. Una ribollita con sto caldo, ma stai scherzando? La ribollita io la mangio anche volentieri, ma non adesso, non in questo periodo, assolutamente non ci penso nemmeno. Va bene, e poi sul mercato del Bologna anticipiamo un po' i temi che poi andremo a trattare con Leo Bosello tra poco, perché poi parliamo naturalmente anche di mercato. FB scrive: bisogna vendere per comprare, ok, ma gli estimatori di Ravaglia e Dallinga a Casale ci sono? Guarda, su Ravaglia ti direi di sì, nel senso che mi sembra un portiere che possa avere un mercato, poi quale ipotesi possa diventare più concreta lo scopriamo. Dallinga, è un po' più complicato da piazzare, però tra Francia e Spagna potrebbe anche trovare qualche stimatore. Su Casale ho più dubbi, se non altro per lo stipendio che si porta dietro. Quello potrebbe essere un po' più complicato. E ti dico la verità, siamo all'8 luglio, quindi fare pronostici sul mercato è complicatissimo. Ci vuole veramente un potere visionario per fare pronostici sul mercato. Però io non sarei così sorpreso, non rimarrei oddio di stucco, se alla fine Casale rimanesse al Bologna. Non rimarrei sorpreso. È un giocatore tendenzialmente in uscita, è un giocatore tendenzialmente che può trovare un'altra sistemazione, però visto anche insomma lo stipendio che si porta dietro, non rimarrei sorpreso, ecco, mettiamola così. Poi dirvelo con certezza non, no, onestamente non me la sento, perché proprio si fa fatica a fare pronostici sul mercato il 31 agosto, figuriamoci l'8 luglio, quindi eviterei proprio. Ciao Dario, leggo di Amondaraina in trattativa al BFC, visto che non l'avevo mai sentito, ce lo racconti. È un centrocampista delle Estudiantes, 21 anni, sostanzialmente è quello che in Argentina si chiama volante, cioè che sta un po' davanti alla difesa, è un regista con capacità anche di trovare la via del gol. È un giocatore sicuramente interessante, se non altro perché ha già comunque un bel po' di esperienza con le Estudiantes, non tanto in termini di partite quanto in termini proprio di coinvolgimento in prima squadra, ed è uno di quei prospetti su cui magari il Bologna può avere, anzi sicuramente il Bologna ha lavorato nel corso degli anni, negli ultimi mesi. Sappiamo insomma il rapporto con l'Argentina, con Castro in primis, naturalmente è un filone sempre vivo da tenere sempre d'occhio, ma anche prima con Dominguez per esempio. E ecco, lui sarebbe insomma, un po' prendendo il reparto dell'anno passato, più che sostituto di Sommer, sostituto di Freuler, ci sarebbe il centrocampista davanti alla difesa, appunto il volante come lo chiamano in Argentina. Giocatore anche abbastanza fisico, buon piede, tutto sommato ancora da vedere anche a un livello più alto evidentemente, però il vizio del gollettino ce l'ha, il vizio del gollettino ce l'ha anche quest'anno. Libertadores già un gol, in Coppa Argentina già un gol. Quindi in questo senso il giocatore sicuramente molto interessante, però chiaramente bisogna anche capire quanta distanza ci sia tra domanda e offerta e quanto ovviamente il Bologna voglia colmarla eventualmente quella distanza, o quanto l'Estudiantes voglia andare incontro al Bologna. Ma siccome ne ha scritto il Corriere di Bologna stamattina oltre a Stadio, noi alle 11.20, anzi alle 11.30 perché è un impegno, quindi vediamo appena si libera, ritroviamo Alessandro Mossini e lo chiediamo direttamente a lui, visto che l'ha scritto lui, lo chiediamo direttamente a lui. Però ecco, è uno di quei giocatori che rientra perfettamente nella tipologia di giocatori che il Bologna sta seguendo per questo mercato, cioè giovani già con un minimo di esperienza, ovviamente a un costo ancora accessibile per le casse del club, e giocatori su cui si può pensare di lavorare per una crescita tecnica, e un po' quello è il profilo. Poi è chiaro che magari 1-2 giocatori più formati potranno arrivare, quello dipende naturalmente sempre dalle possibilità di mercato, però tendenzialmente per esempio sul terzino sinistro Bologna va su quel profilo lì, cioè costruirsi in casa il sostituto di Miranda. L'idea è un po' quella, non solo sostituto quest'anno, non solo riserva di Miranda quest'anno, ma anche in prospettiva. Dopodiché naturalmente bisogna vedere di tutti questi nomi che il Bologna segue, una lista lunga che certamente non è stata creata nottetempo, cioè non è stata creata dalla sera alla mattina, intendevo, scusatemi, da Sartori e Di Vaio, bisogna vedere quali di questi alla fine, per quali di questi alla fine si quaglia, ecco. Allora, ci sono altri messaggi al 366-402-4022, li leggiamo tra poco con Leo Bosello. State con noi.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù.
23: e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
3: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
24: Sbaciocchiali Vision per il benessere della tua vista.
25: Da Sbaciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
26: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
27: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
28: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
29: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua alle 9:20 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Leo Bosello collegato con noi. Ciao Leo, buongiorno.
30: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima giornata di lavoro per il Bologna a Casteldebole, test fisici per capire quanto la cena di ieri abbia appesantito i giocatori.
30: Ma è durata poco. Quindi...
0: Resaulina e via.
30: Dici meno di un'ora, poi vabbè, penso che l'attesa non fosse troppo alta tra una portata e l'altra, però sì, dai, deduco che non sarà stata una cena troppo pesante, ma che avranno avuto modo di appesantirsi per un mesetto e che quindi questi test atletici e fisici serviranno per far capire un po' come arrivano i vari giocatori a questa preparazione. Credo che sia piuttosto importante anche questo pre-ritiro, perché poi possiamo parlare di pre-ritiro di questi quattro giorni che il Bologna allenerà, che si allenerà a Casteldebole, domenica sarà giornata libera e poi lunedì la squadra partirà per Valles e immaginiamo che dalla località di Rio Pusteria inizieremo a vedere un pochettino più di tecnica e tattica, anche perché comunque saranno allenamenti a porte aperte per noi e per i tifosi, quindi c'è grande curiosità. Sappiamo che ci sono giocatori che hanno già svolto dei pretest, o comunque hanno lavorato anche in maniera individuale nel corso delle scorse settimane. Castro è sicuramente uno di quelli, per mantenere una condizione valida, e sappiamo che Castro, insomma, deve essere sempre molto attento a rimanere in forma ed è stato molto attento alla preparazione nel corso delle scorse settimane in Argentina, si è allenato in maniera individuale molte volte, immagino che in tanti abbiano fatto così nel corso di queste settimane, però i test di questi giorni inizieranno un po' a far capire a Tedesco, al suo staff, un po' la condizione del gruppo dei 26 che si sono presentati ieri. Poi dopo la spicciolata arriveranno gli altri potenzialmente 4, vediamo se tutti, oppure 3, oppure 4, oppure 5, non si sa. Quelli del mondiale.
0: Sì, vedremo, staremo a vedere. Intanto sul mondiale poi ci arriviamo tra poco, naturalmente. Era molto atteso Orsolini, che è stato il primo a presentarsi, sì. Anche con grande euforia del pubblico, insomma, si è preso tanti applausi Orso. Mi pare,
30: sì, Tedesco è arrivato ancora prima.
0: Vabbè, certo, ovviamente è lì da domenica, credo non sia uscito per nulla, quindi.
30: Esatto, infatti non è stato immortalato in nessun riflesso filmato, proprio perché era lì da molto prima, e quindi sì, c'è stato poi invece l'arrivo di Orso, uno dei primi, sempre molto sorridente. Ovviamente sappiamo che c'è il tema rinnovo sul tavolo, in ballo, in discussione, nel dubbio, chiamiamolo come vogliamo, questo momento di attesa legato al suo rinnovo, però sì, è arrivato ancora una volta per primo, a testimonianza che in questo momento comunque è ancora di più un momento in cui capire forse anche lui per primo che cosa vuole in assoluto, e quindi penso che provare esperienza fino in fondo dalla cena agli allenamenti a quello che saranno i primissimi momenti di questa nuova stagione magari gli può dare un'ultima risposta, o comunque gli può sciogliere magari quelle ultime domande che ha, forse, perché comunque dobbiamo mantenere un condizionale, dobbiamo mantenere una frase interrogativa per capire che cosa c'è dietro a questo ancora mancato accordo, però magari, insomma, può essere una risposta al fatto che lui arrivi prima e che cerchi anche di capire fino in fondo quelle che sono un po' le sue sensazioni. Sarebbe la decima stagione con il Bologna, quindi sarebbe un numero veramente molto molto importante. Oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è scritto che il sì o no il Bologna lo vorrebbe prima del ritiro, della partenza per ritiro, significherebbero 3 o 4 giorni, quindi sarebbe veramente una deadline molto molto vicina. Non so se si arriverà a così poco, però sarebbe un modo per scoprirlo molto molto presto.
0: Eh sì, evidentemente i tempi diventano molto stretti, messa così la situazione, staremo a vedere. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Fabio per esempio ti chiede: ma per il discorso dei giocatori da formare non internamente e nel particolare terzino sinistro, Baroncioni fuori quota in primavera e non è adatto per un raduno estivo per testarlo? Ti chiede Fabio.
30: Di chi stavamo parlando? Mi sono perso del soggetto.
0: Baroncioni
30: 2005 ha fatto da fuori età l'anno scorso in primavera, quindi non ha giocato poi la fase finale ad esempio di ultime giornate del campionato e della parte con la partita con la Roma e quella con la Fiorentina, perché i fuori età, cioè quelli proprio non in età per il campionato primavera, non potevano giocare nemmeno le ultime credo 3 o 5 giornate della regular season del primavera e la fase finale. Quindi Baroncioni ha giocato ma non le partite ultime che hanno portato al rush finale stagionale dell'Under 20 di Morrone.
0: Tra l'altro, guarda, ho controllato il volo perché avevo il dubbio, ma sì. Lui ha il contratto in scadenza a giugno, forse gli è già scaduto, cioè aveva il contratto in scadenza il 30 giugno.
30: Potrebbe anche essere un tema questo, però comunque giocatore che insomma è rimasto in una categoria che i fuori età ormai non li prevede e, ha perso sicuramente un anno, l'anno scorso lo ha fatto perché comunque insomma evidentemente insomma aveva bisogno anche di, oppure non aveva trovato un'altra soluzione in prestito, però non lo so, cioè siamo molto distanti, siamo molto distanti da quello che può essere un giocatore che può effettivamente, che secondo me, salire in prima squadra. Cioè ci sono dei difensori, dei centrocampisti che sono convocati, che credo siano validi e interessanti, però per quello che riguarda francamente il discorso legato a Baroncioni, insomma, cioè penso che potrebbe ambire a un prestito in C, ecco, per essere chiari un po' sul livello del giocatore. Quindi in questo momento parlare di una possibilità di ritiro con la prima squadra eccetera mi sembra molto complicato, anche se poi non c'è, però per il livello del giocatore. Poi quelli che ci sono secondo me sono molto interessanti, sono su tutti molto molto incuriosito da Badori, perché
0: non credo tu sia l'unico, sai.
30: Sì, esatto, e credo che sia poi comunque un giocatore che ha una formazione così particolare, che potrebbe anche secondo me risultare già con un'intensità valida anche tra i grandi, perché comunque lui è ovvio, il campionato ghanese non è il campionato italiano, però arriva da lì, a lui a gennaio è andato via da questa squadra ghanese che si chiama il Chelsea ed è arrivato al Bologna ed è arrivato in prestito con diritto di riscatto, e quindi insomma giocava con dei grandi fino a 7 mesi fa, poi ha giocato con l'Under 18, però fino a 7 mesi fa giocava con i grandi, e infatti si vedeva quando si è messo a giocare in Under 18 che insomma non c'era partita, non c'era veramente non c'era gara a centrocampo, anche con l'Inter campione d'Italia, insomma non c'è stata veramente partita.
0: No, decisamente. Guarda, un ascoltatore che torna anche sullo Monaco, e Mauro in particolare, ne abbiamo anche parlato ieri mattina, manca per troppi attaccanti, l'ho ritenuto ancora non pronto.
30: Credo sia la prima la risposta, poi io me lo sarei portato lo stesso, e lo dico con grande sincerità, perché credo che i numeri che ha avuto quest'anno meritino ampiamente una convocazione con la prima squadra. Invece ho paura che ripartirà dalla primavera, e mi dispiace, perché credo che per i numeri che ha dimostrato potesse già giustamente ambire a un salto ulteriore, cioè cercare magari un prestito o affacciarsi agli allenamenti della prima squadra, e mi dispiace che un 2008 che ha fatto così bene in primavera ha già dimostrato di essere, non dico superiore alla categoria primavera, perché superiore magari ok, però comunque insomma di essere determinante lì, per me è uno step che devi già cercare di superare, perché è ovvio che è 2008 e dici ancora giovane, però insomma mi immagino che bisogni cercare di velocizzare sempre di più il processo. Comunque giocatore già pronto, ha già fatto bene in primavera, bene, cerchiamo uno step successivo. La prima squadra non è il percorso giusto magari, perché non c'è spazio, ok, allora immaginiamoci già dove potrebbe trovare margine in un prestito, magari anche in Serie B, non so se è già possibile provare a pensarlo in Serie B, però sì, io eviterei di farlo giocare in primavera, ne discutevamo anche insieme un mesetto fa quando determinava nelle fasi finali, però non lo so, speriamo non vada così, perché mi dispiacerebbe, perché credo che appunto sia giusto cercare già di superare questo percorso e andare in avanti rispetto al campionato primavera, che sicuramente gli avrà fatto bene in questa stagione, però insomma neanche ristagnare troppo è una soluzione giusta. Ci sono stati tanti giocatori che hanno determinato molto in primavera, però ci sono rimasti fino all'ultimo e poi dopo magari non è che hanno trovato con così tanta facilità squadra successivamente. Poi insomma penso che se uno è pronto, dai.
0: Ah no, certo, sono d'accordo. Guarda, un paio di messaggi su Cacavo, poi andiamo anche sul mondiale. Del buon Luigi Cacavo, che si dice, chiede in generale Pierre, e Danilo invece, a proposito dell'acquisto di Cacavo, ricordo che in un'intervista di qualche anno fa Baggio disse che in Serie C ci sono tanti buoni giocatori italiani che potrebbero giocare in Serie A. Penso che Baggio abbia esagerato.
30: Non lo so se Baggio è esagerato, non me la sentirò mai di dirlo, sinceramente, non so se si riferiva a Luigi Caccavo,
0: non credo,
30: credo di no,
0: no.
30: Credo fosse un po' più datata quell'intervista, credo che sia un discorso comunque interessante, credo che sia un discorso relativo al poco coraggio che magari si ha per lavorare sui giovani e cercare anche di lanciarli. Caccavo è un profilo che il Bologna ha voluto prendere per cercare di controllare il profilo del giocatore che gli sembra invece che possa arrivare effettivamente in Serie A, perché questa è l'idea di base, credo, del Bologna, anche se sa che non è il momento adatto adesso, perché non avendolo convocato e mantenendo comunque il controllo del giocatore, ma pensando che un prestito in B è un percorso a tappe che magari porterà il giocatore a vestire una maglia di Serie A o quella del Bologna, magari un'altra nelle prossime stagioni, ma non in questa qui. Vediamo se si farà sotto qualche squadra di B. Io credo che non ci saranno grossi problemi vista la doppia cifra lumezzane raggiunta l'anno scorso, però sì, Dallinga ieri era presente, è arrivato con i vari compagni alla cena e sarà insieme a Castro l'altro attaccante del ritiro. Credo che a questo punto non ci saranno scelte prese prima, penso che Tedesco a questo punto lo valuterà in tutti gli aspetti a Valles e questa è stata poi alla fine la scelta definitiva, anche se si credeva che potesse andarci Raimondo, invece sarà Dallinga l'altro attaccante che verrà valutato oltre a Castro, che però insomma non deve essere valutato.
0: No, decisamente no. Allora Marco scrive: Lucumi e Freuler dimostrano i vari Boich, Mazzirze e Calafiori, tutte situazioni diverse, che si possono arrivare a grandi palcoscenici con la nazionale anche con un Bologna qualunque. Marco però sottovaluto il fatto che Freuler soprattutto, ma anche Lucumi, erano già parte della nazionale prima di venire al Bologna, e quindi poi, questo può fare di Freuler soprattutto, ecco.
30: Io non voglio essere troppo tranchant, però
0: tranchant.
30: Il Bologna qualunque, Dario, secondo me non è il Bologna degli ultimi tre anni e neanche quello dell'ultima stagione, cioè
0: no.
30: Bologna qualunque non fa quarti di Europa League perdendo con l'Aston Villa, poi per carità non è stata un'annata positiva in casa, per carità non è stata per nulla un'annata positiva in Coppa Italia, per carità si poteva fare anche meglio, lo sappiamo, ma il Bologna qualunque non è quello dell'ultima stagione, cioè io non voglio rilanciare a ribasso tutte le aspettative, ma sinceramente gli anni precedenti agli ultimi tre sono stati ben diversi dall'ultima stagione che abbiamo vissuto, dei 12, 13, 16 posti in classifica in Serie A, cioè comunque Bologna l'anno scorso è arrivato ottavo e quindi Lucumi comunque anche l'anno scorso ha fatto vedere di che pasta è fatto, così come Remo non l'anno scorso, non la stagione appena terminata, ma comunque nel suo percorso, e sì, poi erano già nazionali prima ancora di arrivare, sono anche poi nazionali, diciamo, non troppo, come dire, di densità di giocatori, ecco, non è che hanno tutti questi giocatori che sbocciano continuamente, anche se poi sono nazionali veramente in avanti. Dispiace per Lucumi perché comunque insomma credo non si possa veramente rimproverare una virgola, lui e la Colombia. È difficile pensare di potersi rimproverare qualcosa quando esci dal mondiale non avendo perso nemmeno una volta, nemmeno nella partita in cui esci, perché hai fatto 0-0, hai preso una traversa, si è mangiato un gol clamoroso nei supplementari, la Colombia veramente clamoroso, tu per tu col portiere, non so veramente come sia stato possibile, una partita con pochissime occasioni da sbadigli, con grandissimi tatticismi e molto equilibrio, e nel supplementare la Colombia ha avuto quell'occasione veramente clamorosa. Ti puoi rimproverare poco, dicevo, se non perdi mai ed esci, e soprattutto se prendi un gol in 5 partite, e il gol gliel'ha fatto l'Uzbekistan di Cannavaro la prima partita, cioè, è difficile rimproverarsi qualcosa. Dall'altra parte però forse c'è una Svizzera che sì, ha vinto nella situazione dei calci di rigore, che per qualcuno è una lotteria, per qualcun altro no, è stata anche una situazione di calci di rigore molto combattuta. Sicuramente Lucumi esce con un pedigree ancora migliore, Remo non credo che abbia particolarmente possibilità di alzare un livello che è già molto alto di valutazione. Remo
0: andrà
30: avanti.
0: Anche l'età,
30: Esatto, assolutamente. Remo andrà avanti, affronterà l'Argentina che è in grado di fare tutto il contrario di tutto e niente, Lucumi, vediamo da qui al 15 se arriva per carità o per caso una fish da 28 milioni che significherebbe sbloccare clausola e andare subito a sbloccare la situazione oppure si attenderà di più. Credo che comunque essendo uscito ieri sera non ha tempi di Valles, no. Penso che dovrebbe rientrare subito dopo, ecco, credo che nel caso dovrebbe tornare a Casteldeboli il lunedì 27 forse.
0: Sì, a regola sì, c'è da dire che se avesse segnato quel colpo di testa finito sulla traversa, beh, ovviamente staremmo parlando di una valutazione altissima per Lucumi
30: e sarebbe già sbloccata la clausola,
0: sicuro,
30: sarebbe già un giocatore del Sunderland,
0: una squadra a caso. Ha un paio di ascoltatori che stamattina chiedevano ma come fa Aguila a costare più di Lucumi. Io non so te, però io metterei come fattore l'età, nel senso che Ghila ha 2 anni in meno di Lucumi e quindi una prospettiva di, diciamo, rivendita a un prezzo più alto più probabile rispetto a Lucumi. Non la metterei su un piano prettamente calcistico, ecco.
30: Però sì, dimmi tu. Anche lui aveva il contratto in scadenza, quindi sì, anche lui aveva un anno solo, quindi vale lo stesso discorso, penso di sì e credo che questi 2 anni possano valere e poi Gil è stato piuttosto, insomma, piuttosto leader della Lazio nelle ultime 2 stagioni, non che Lucumi non lo sia stato, però Ghila sicuramente è stato il giocatore insostituibile del reparto difensivo biancoceleste delle ultime 2 annate, anche Lucumi, però sì, anche molto appariscente come difensore. E poi c'era questa situazione legata anche alla percentuale sulla rivendita, cioè il Real Madrid incassa 15 milioni di euro.
0: Mica
30: questa
0: poco.
30: È una cifra altissima e probabilmente anche per questo la Lazio ha cercato di alzare il più possibile, perché la Lazio da questa cessione si mette in tasca 15. Bologna spero si possa mettere in tasca più di 15 dalla cessione di Lucumi.
0: Beh, confidiamo proprio di sì.
30: Confidiamo di sì e quindi speriamo che ci sia la possibilità comunque di vederlo partire a una cifra alta, però sì, probabilmente il Milan di questi tempi non bada da troppa spese, visto anche l'acquisto di Gonçalo Ramos a quelle cifre e poi questa clausola e l'età potrebbero aver impennato leggermente il prezzo, ma credo che il Bologna voglia cercare di venderlo il più possibile intorno ai 20-25. È chiaro che poi più il tempo passerà, più sarà complicato avere ambizioni elevate.
0: Sì, anche perché comunque un minimo di asta per Ghila c'è stato, il Napoli, l'Atalanta, poi il Milan, e quindi anche quello ovviamente ha ingolosito un po' di più la Lazio. Aggiungo anche che è un discorso anche di ammortamento, perché poi dobbiamo ragionare anche su quello, cioè il motivo per cui, tanto per intenderci, la Juve non ha dato all'Aston Villa quello che vuole per il Dibu Martinez, per un discorso proprio di ammortamento della spesa, e purtroppo il calciomercato va anche così, purtroppo, volenti o nolenti va anche gestito così. Allora, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina, l'hai saputa la novità?
30: Sì, che stasera non ci sono partite.
0: No, quello lo sapevamo già. No. È che da domani c'è anche Matte Negri che interviene in apertura di trasmissione, si è autoinvitato alle 8.
30: Beh, va bene, mi sembra giusto e credo che serva un po' di Matte Negri mattutino.
0: A piccole dosi,
30: giusto.
0: Ciao Leo.
30: A domani, un abbraccio. Ciao,
0: grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.

0: da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Non si poteva far condurre a Matte Tempo Perso Estate, così tu ti alzavi mezz'ora dopo. Ma magari io gli avrei fatto fare Tempo Perso, l'ora d'ario e Mezzogiorno Rosso Blu, e poi noi arrivavamo per l'ora di pranzo a dire due fesserie e poi andavamo a casa. Invece no, i poteri forti, ragazzi, il palazzo, il vento del nord, il grande vecchio, mi sembra di averli detti tutti. No, sì, li ho detti tutti, sì. E quindi, capito, è così, è un complotto, è chiaramente un complotto. Vabbè, accontentatevi di Matte la mattina, siamo 20 di minuti per chiacchierare, così almeno così siete anche più tranquilli, iniziate meglio la mattinata, ecco. Poteva venire qui direttamente, invece ha millantato degli impegni per non essere presente fisicamente, ma sarà comunque presente. Allora, Bob, ciao, buongiorno Bob, buongiorno anche a te. La sede Virtus in via Arcoveggio, c'è tanta gente, ma c'è qualcosa? Non rido Bob perché mi piace la scena di te che passi all'Arcoveggio, vedi una marea di gente, oddio, cosa starà succedendo? Semplicemente Bob, fra un quarto d'ora parte la campagna abbonamenti e quindi credo ci sia gente in fila da un po', quindi nulla di grave, nulla di clamoroso, molto semplicemente Bob, parte la campagna abbonamenti Virtus tra un quarto d'ora alle 10, quindi evidentemente, giustamente, sono già tutti lì. Allora, Marco da Cork, una domanda sul caso De Laurentiis, ma la clausola sulla rivendita è una condizione obbligatoria di contratto? No. Se non è nel contratto, come può essere oggetto di indagine? È chiaro che alla luce di come vengono fatti i contratti oggi suona strano, non l'abbiano messa, ma si può configurare comunque un illecito se non messa. E Marco, infatti, lo dicevo anche prima, uno dei punti interrogativi dell'inchiesta della Procura è anche questo, cioè capire effettivamente se da parte del Bari e di riflesso da parte del Napoli ci siano state delle irregolarità dal punto di vista del bilancio, cioè se il Napoli sia stato favorito rispetto a discapito dei conti del Bari. È tutto lì da capire. No, di base non è un illecito non mettere una clausola che garantisca una percentuale sulla rivendita. Quello proprio non è un reato, anzi, tutt'altro. Però ecco, bisogna capire alla luce anche di questo come la procura di Bari voglia proseguire su questa strada e soprattutto cosa venga fuori dal resto delle indagini. Ecco, tra l'altro, a proposito anche di indagini, sono un po' di novità, ma insomma anche abbastanza labili per il momento, legate invece all'inchiesta di Milano sugli arbitri, su Rocchi. Da ieri c'è un nuovo designatore degli arbitri di Serie A, che è Orsato, scelta direi anche abbastanza inevitabile sostanzialmente. Da ieri, lo racconta anche il Corriere della Sera, l'ex designatore Rocchi è stato ascoltato dal PM Maurizio Scione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Rocchi è indagato, lo ricordo, per concorso in frode sportiva, aveva, lo ricorderete, inizialmente deciso di non comparire, poi invece ha scelto un'altra strategia difensiva, comparendo quindi davanti al PM. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il quadro delle partite oggetto di indagine si amplia. Spunta anche una gara di questo campionato, c'è Torino-Inter,

0: quella 2-2 che poteva dare già lo scudetto matematico all'Inter, per la quale fu designato Mariani, che oggi è impegnato nei mondiali. Mariani non sarebbe stato, secondo i PM, gradito all'Inter e la sua designazione sarebbe avvenuta solo previo consenso del club nerazzurro. Io però resto un po' onestamente basito, nel senso che, anzi vi leggo anche un altro aspetto di quanto racconta il Corriere della Sera, ovvero Rocchi vede uscire dalla vicenda la presunta bussata durante Udinese-Parma dello scorso campionato durante il VAR, anche perché quella francamente mi sembrava molto povera come cosa, che il designatore chiami il VAR, chi è di turno al VAR, diciamo così, per un episodio non configura nessun tipo di reato in automatico, ecco. Può essere semplicemente un modo, diciamo, per organizzare e coordinare il lavoro del VAR, può essere anche tranquillamente quello. Riporta sempre il Corriere della Sera, Rocchi sarebbe posto in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gravina, cioè l'Inter non aveva accettato certe designazioni, tipo quella di Mariani. Gravina ha di fatto intermediato tra Inter e Rocchi per porre, diciamo, Mariani come arbitro della partita. Al momento né Gravina né alcun dirigente dell'Inter è indagato, ma torniamo sempre al punto di partenza, cioè se l'ipotesi di accusatoria verso Rocchi è concorso per indagato per concorso per frode sportiva, con chi l'ha fatta questa frode? A pro di chi? Mancano dei pezzi, continuano a mancare dei pezzi in questa inchiesta. Se l'Inter è coinvolta tanto da essere citata come squadra che sostanzialmente aveva arbitri graditi e sgraditi, come quasi tutti i club hanno gli arbitri che piacciono di più e altri che piacciono di meno, e va bene, ma non tutti i club poi vanno dal designatore a dire quelli sgraditi non ce li mandi. Se l'Inter dovesse configurare nell'inchiesta della procura questo, è chiaro che l'Inter non può non essere messa nel registro, non l'Inter come società, ma i dirigenti interisti non possono non essere indagati. Ma finché non sono indagati, Rocchi, questa frode sportiva in concorso con chi? Con se stesso? Con il suo alter ego? Cioè, con chi l'ha fatta? E allora mancano dei pezzi, mancano evidentemente dei pezzi, e finché non abbiamo questi pezzi resta un'inchiesta sostanzialmente a metà, però staremo a vedere. Incredibile che Bari si sia lasciato sfuggire gli Artono, in una piazza del sud così importante avrebbero potuto fare grandi cose, anche più grandi di Como, visto stadio enorme e bacino d'utenza, scrive Lorenzo. Lorenzo, credo che Bari si stiano mangiando le mani ancora. Poi no, non so dirti onestamente quanto l'offerta degli Artono fosse effettivamente lì nell'immediato più valida di quella di De Laurentiis. Mi tengo questo dubbio qui. Guarda, recuperato al volo, racconta. Aspetta, che ti recupero al volo. L'aveva scritto Tony Damascelli sul giornale un po' di tempo fa. I fratelli Artoro, sentendo profumo non di tabacco ma di bella vita italiana, provarono a prendersi il Bari, ma per una gaffa burocratica rinunciarono al business e puntarono sul lago di Como. Qual era questa gaffa burocratica? Questo mi manca. Cioè presentarono la richiesta di acquisire il Bari oltre il termine previsto. Ok. Quindi mancanza di tempistiche, ecco. Allora diciamo che lo scrive anche Michele Salomone, non so se lo conoscete, uno storico giornalista pugliese, di Bari in particolare, e racconta lui che gli Artono valutarono l'acquisizione del Bari, ma la trattativa e la loro manifestazione di interesse sfumarono a causa del mancato invio di documentazione adeguata nei tempi previsti dalla commissione comunale. Quindi si mossero tardi, sostanzialmente, gli Artono. Questa l'ho scoperta insieme a voi, ragazzi. Ecco, quindi diciamo, il dubbio che avevamo, Lorenzo, era lecito, ecco. Poi che si potesse chiudere un occhio e in qualche modo agevolare gli Artono invece di De Laurentiis. Ah beh, quello ragazzi lo mettiamo nel computo delle cose all'italiana, che si poteva fare, non è stato fatto. Sicuramente, sono d'accordo con te Lorenzo, sicuramente avere a disposizione una piazza come Bari, con quello stadio lì che va sistemato ovviamente per la Serie A, ma è onestamente un po' più grandicello del Sinigaglia, e meno affascinante magari perché non ha la vista lago e il mare non si vede dal San Nicola, però bacino d'utenza sicuramente molto più ampio rispetto al Como. Sarebbe uscita fuori una cosa molto interessante evidentemente per Bari e per la città. Beh, sicuramente più almeno potenzialmente più interessante di una retrocessione in Serie C o di una promozione in Serie A svanita per un colpo di testa di Pavoletti, ma che avrebbe poi portato il Bari a dover essere ceduto a un fondo, quello che successe con la Salernitana di Lotito, ricorderete, ecco. Quindi sarebbe stata probabilmente meglio di qualunque cosa sia successa al Bari negli ultimi anni una presidenza Artono, ma vabbè. Ah, saluto Mazza che ha dei problemi, sarà l'età, sarà l'orario, sarà che non ci sono squadre per cui fare il tifo, ma non riesco a reggere una partita del mondiale intera senza addormentarmi. Ah, caro Mazza, secondo me è un po' di cose variamente assortite che contribuiscono, quindi ti capisco benissimo. Buongiorno, partendo dal fatto che giusto per come giochiamo non essere ai mondiali, ma ti sembra normale che la Svezia sia andata ai mondiali con due libri, due punti forse, mentre noi fuori con 18? Per me no. E guarda, sarà anche ingiusto, non lo metto in dubbio, nel senso che la Svezia sicuramente la prima fase non è che l'abbia fatta in maniera proprio scintillante, anzi tutt'altro. La Svezia chiuse con due pareggi, fece veramente una ciofeca di qualificazione, di girone di qualificazione. La Svezia ha beneficiato di un regolamento dell'UEFA che dà posti per i playoff alle squadre che si piazzano meglio in Nations League. Ne avrebbe approfittato anche l'Italia, cioè l'Italia in qualche modo aveva già il cuscinetto di partecipazione ai playoff, perché se per esempio fosse arrivata dietro Israele terza nel girone, l'Italia avrebbe comunque fatto i playoff con quel paracadute lì, e quindi avremmo sfruttata noi questa cosa. Capisco il senso del tuo messaggio, il fatto che sia un paracadute che lascia il tempo che trova, e sono d'accordo. Dopodiché però le regole erano chiare, ne avremmo potuto soffrire anche noi, non è una regola ad hoc per la Svezia, e quello sarebbe stato ovviamente non particolarmente positivo, quindi le avremmo potuto sfruttare anche noi. Ma soprattutto mi verrebbe da dire che ti puoi lamentare tu tifoso, possiamo sottolineare noi cronisti il fatto che sia una regola discutibile. Ecco, chi proprio non si può lamentare è Gravina, perché nella votazione per la formula c'era anche lui, quindi cioè lui proprio no, lui non si può lamentare, possiamo lamentare noi, ma poi lascia un po' il tempo che trova. Ribadisco, perché comunque è una regola che serve soprattutto per le big, cioè la big che canna totalmente il girone di qualificazione, non, né vincendolo né arrivando seconda, salvo clamorosi sconvolgimenti, ha il paracadute della Nations League per fare i playoff. L'avremmo potuto sfruttare anche noi. Quindi GR pubblicità e torniamo subito.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9:58 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: We'll be right back. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
11: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
12: Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
12: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
12: Ma Levante è una carrozzeria.
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
12: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
17: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
16: Fantastico, e adesso?
17: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
16: E loro risolvono?
17: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
16: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
17: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua con l'ora d'Ario, ben ritrovati al giro di boa di questa mattinata insieme, 10 e 5 minuti in questo mercoledì 8 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022, anche audio, e allora ripartiamo da qui, da un audio che andiamo a recuperare, eccolo qua.
23: Ciao Dario, sono Lucas, volevo dirti la mia sulla Virtus. Secondo me ci sono, il pacchetto italiani non è così male. Io avrei preso Della Valle subito perché è un giocatore che oltre a fare un sacco di punti è uno che sa giocare e soprattutto avrebbe potuto fare la chioccia al gruppo dei giovani che abbiamo noi. Secondo me il problema è un po', soprattutto in ottica Eurolega, che abbiamo fatto tutta una serie di scommesse di giocatori che hanno giocato dei grandi campionati a un livello più basso. Insomma, deve andare tutto bene, però mancano ancora 3-4 pedine da quello che ho capito. Speriamo che inseriscano qualche giocatore, qualche certezza, se no secondo me quest'anno in Eurolega facciamo la parte del materasso. Tu cosa ne pensi? Ciao.
0: Ah, che non hai molte altre chance in Eurolega, pronti via, nel senso la squadra, anche se dovesse prendere giocatori di livello un po' più alto, certezze per usare il termine del nostro ascoltatore, più di tanto in Eurolega non è che potrà fare, almeno quest'anno, perché evidentemente il roster non potrà mai essere competitivo per andare ai playoff o per lottare per i play-in, a meno di congiunture astrali estremamente favorevoli. Sarà una banda di pirati che farà delle scorribande qua e là cercando di portare a casa qualche bottino. È un po' così l'Eurolega Virtus, ma non è detto che, ripeto, come già detto, non è automatico che non sia divertente o che non possa essere divertente da seguire o che la squadra magari trovi la quadra avendo anche qualche giocatore in più rispetto agli ultimi anni, proprio dal punto di vista numerico, per poterli gestire in maniera diversa. Non possa magari trovare la quadra e infilarsi in mezzo a qualche altra squadra più attrezzata ma che finisce in crisi, tipo l'Efes o il Partizan dell'anno scorso. Però devono incastrarsi tutte le cose al massimo, e onestamente non è semplice. Io su Della Valle, ragazzi, mi sono già espresso, nel senso, e capisco che possa piacere, però come fai a costruire una squadra che comunque deve fare partite di Eurolega, quindi giocare ogni 3-2 giorni e poi in campionato deve essere altamente competitiva, costruirla attorno a un giocatore e basta, perché poi Della Valle è quello, cioè un giocatore straordinario in un contesto come Brescia in cui la squadra gioca per lui e gioca una volta a settimana. Siamo già due discriminanti che proprio cozzano con la Virtus. E ribadisco, non è un giudizio sul valore del giocatore in sé, ci mancherebbe, che il giocatore sia di valore non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma è il discorso di come si incastra quel valore lì, quelle caratteristiche lì, con una squadra. E quello è il punto, soprattutto adesso che Della Valle non è più un ragazzino. Sai, prenderlo come ha fatto Milano dopo l'esperienza con Reggio Emilia, quindi ancora con un'età più giovane evidentemente, e ancora con tante cose da poter limare, sistemare, migliorare, soprattutto difensivamente parlando, e un conto è prenderlo adesso che è quello, lo sai che è quello, non è che ci puoi fare chissà quante modifiche, quindi ti devi adeguare alle caratteristiche Della Valle, giocando con la frequenza di Eurolega e con l'idea dell'essere altamente competitivi fino a giugno. No, proprio ragazzi, è un incastro che non è proprio fattibile, al di là del fatto che Della Valle abbia già firmato con Varese, al di là di quello, ma è proprio un incastro che c'entra giusto, ecco. Marchino, Salus, solo a me Della Valle non piace per nulla, bisogno di palloni. Tipo Edwards e Rocky a 15 anni in difesa più Arcigno, Rocky è il suo cagnolone. Diciamo che non metto in dubbio che Rocky dal punto di vista difensivo sia più aggressivo di quanto possa essere. Della Valle, non lo metto in dubbio. Ivan, si parla sotto i portici. Di 2-3 trattative in corso per la Virtus, corrisponde al vero? Ivan, io però scusami, perdonami, ti faccio un invito, ok? Invece di sentire Radio Portici che manda spifferi su tutto, una roba imbarazzante, lo sappiamo, ti invito a sentire un po' di più noi radio, vedere un po' di più le TV, leggere un po' più i giornali, non perché abbiamo la verità con la V maiuscola, ci mancherebbe, ma perché sostanzialmente se tu senti e leggi i giornali puoi leggere anche i virgolettati dei protagonisti e sapresti che le trattative in corso per la Virtus sì, sono meno due, ma perché l'ha detto Zanetti, non ce lo siamo inventati noi, non è una voce di Radio Portici, ma l'ha detto direttamente Zanetti. Quindi l'invito che vi faccio è questo, cioè non state sempre dietro alle voci, ai rumors, alle cose, ai gossip di Radio Portici che dice una marea di fregnacce, e per la legge dell'orologio rotto che segna l'ora esatta due volte al giorno ogni tanto ci azzecca, lasciate perdere, l'ha detto Zanetti, quindi sì, Ivan, corrisponde al vero, tendenzialmente sì, ecco. Avete la fortuna di avere in questo periodo storico tante possibilità di informarvi in maniera corretta e anche critica, naturalmente, quindi non limitatevi a Radio Portici, ecco, questo è l'invito che vi faccio, o a Facebook, così ho letto su Facebook, bene, dove, chi l'ha scritto, quale profilo, la famosa celeberrima Fragolina 68, che viene citata spesso, non so chi sia, la salutiamo nel dubbio, ma viene citata spesso come emblema, un po' la casalinga di Voghera, ecco, dalla casalinga di Voghera per la TV siamo passati a Fragolina 68 per i social, cercate di andare oltre Fragolina 68, ecco, insomma. Sempre sulla Virtus, gli americani nuovi provenienti dalla Bundesliga sono voluti da coach Mumbrù o altro? No, direi che Marco Scarra era un obiettivo Virtus già da tempo, Bello arriva dal Belgio e poi basta, poi non ce ne sono altri che arrivano dalla Bundes, Marco, quindi no, direi di no, però è chiaro che, ecco, non tanto Bello, Casarin, Baldasso e Kokilà, che erano giocatori che la Virtus aveva già in qualche modo bloccato, diciamo da Carr in poi, quindi anche Klintmann, mettiamo anche lui, ecco, da Carr e Klintmann in poi, dal punto di vista temporale è facile che Mumbrù non abbia messo magari l'ultima parola, però abbia detto sicuramente la sua. Bello, Casarin, eccetera eccetera, invece loro sono stati di fatto già bloccati dalla Virtus, indipendentemente poi da chi sarebbe stato l'allenatore. perché erano giocatori che andavano bloccati con quei tempi lì, soprattutto Casarino e Baldasso. Ora, al di là della questione pacchetto italiani più forte meno forte, più valido meno valido rispetto all'anno scorso e rispetto al pacchetto italiani dei rivali, Casarino e Baldasso tanto di meglio in giro dal punto di vista degli italiani con quelle cifre oggi la Virtus non ne aveva. Possono piacere o non piacere, si può avere dei dubbi, si può avere certezze, quello ovviamente sono sensazioni estive e ci stanno, ci mancherebbe. Dopodiché però il dato di partenza è: di meglio la Virtus a quelle cifre poteva prendere? No. La risposta è no. Poi se volete la mia, come ho già detto, Baldasso secondo me è perfetto per la Virtus. Perfetto, perché non ha il talento di Della Valle, ma ha la capacità di essere incisivo, e nazionale l'ha mostrato ulteriormente, di essere incisivo in pochi minuti, in pochi possessi, di scaldarsi subito, di entrare subito nel ritmo della partita. Poi ci sarà anche la gara in cui farà 0 su 35 da 3, ci mancherebbe, però tendenzialmente la sua carriera dice quello, e quindi per il ruolo che avrà nella Virtus è perfetto, si incastra perfettamente. Casarina invece, che dovrà fare di fatto il terzo play, almeno in assetto completo, più facile il secondo, il cambio del play in campionato. Casarini invece qualche step ancora lo deve fare, secondo me, per prendersi pienamente quel posto. Detto che a Cremona ha fatto molto bene, avendo anche molte più responsabilità di quelle che aveva a Venezia, quindi in questo senso direi che può essere comunque un percorso di crescita che alla Virtus può proseguire sicuramente. Max: ciao Dario, ma Tonuta e Flaccadori costavano così tanto, sono sotto contratto con Milano e restano con Milano, quindi devi pagare un buyout. E onestamente, andare a pagare un buyout a Milano, già gli dai parte dei 5 milioni annui che dai all'Eurolega, arrivano nelle tasche di Milano. Ora, dagli anche soldi per i giocatori mi sembra un po' eccessivo, Max, ti dico la verità. Già c'è sta cosa così dei soldi che la Virtus e gli altri club pagano, che finiscono nelle tasche delle 13 soci di Eurolega, tra cui Milano, e sostanzialmente sono soldi che servono a mettere a posto i debiti di questi club. Se poi devi anche pagare i buyout per prenderti i giocatori, mi sembra un po' eccessivo, ecco. Quindi no, decisamente non erano appetibili. Ma infatti, sottolineo, cioè Casarini e Baldasso all'interno di quelli che erano i profili italiani prendibili per la Virtus, sia dal punto di vista economico, ma anche tecnico, ma anche diciamo, possibilità di essere competitivi in Eurolega, eccetera eccetera, c'era tanto di meglio? No, secondo me proprio no. Poi vediamo ovviamente la resa sul campo, ci mancherebbe, quello è un altro paio di maniche e quello andrà testato, e ovviamente la speranza Virtus è che sia una resa, la resa migliore possibile, quindi questo è chiaro. Dopodiché in sede di costruzione della squadra tanto di meglio non è che ci fosse da poter prendere. Al di là dei gusti personali, perché non è che vi dovete far piacere per forza i giocatori che prende la Virtus solo perché la Virtus poteva prendere quelli, banalizzando ed estremizzando il concetto, potete anche, avete facoltà che i giocatori possano anche non piacervi, ci mancherebbe. Poi bisogna anche fare i conti, vale anche per il Bologna la Fortitudo, cioè vale in generale, ci sta che un giocatore arrivi in una squadra e dica ma insomma che mi piaccia più di tanto, ci sta assolutamente. Dopodiché però, ecco, una cosa sempre importante, diamo la possibilità almeno di indossare la maglia o la canotta, cioè, almeno facciamogli indossare quella prima di battezzarli in senso positivo o negativo. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
4: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
4: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti, benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro e in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
26: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
27: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
28: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
29: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 10 e 21 minuti in diretta come sempre su Nettuno Bologna 1 con l'ora d'Ario in questo mercoledì 8 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
23: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno. Don Ancati, cosa è successo?
23: Non niente.
0: Sì, bello carico, ecco, si vede che è iniziata la stagione.
23: È finita l'altro ieri e sono già qui che sto pensando, sto programmando, vabbè adesso la mia testa è tutta Valles, però ok, cioè, ogni giorno penso ai ritiri, alle cose, nostalgia canaglia per mille motivi.
0: Va bene, ci sta, però dai, adesso dai, tirati su, c'è Valles, sono due settimane con Frecloreti, dai, una grande opportunità.
23: Tranne questo sono molto felice. Tranne questa cosa qua sono felicissimo.
0: Vabbè, povero Frank, lo salutiamo.
23: No, beh, scherzi, euforia Loretti.
0: Allora, è cominciato oggi con ovviamente test atletici, test fisici per capire insomma come stanno i giocatori dopo la pausa estiva. Ieri la cena, sobria, mi pare di aver capito Pippo, molto sobria. Niente grigliata come a fine stagione.
23: No, vabbè, ma quando si inizia il ritiro si mangia veramente poco. Da quello che so hanno mangiato carne, insalata, verdura, pochissimi carboidrati. È una cena che è durata molto poco.
0: Meno male che non sono stato invitato, Pippo, non avrei mangiato.
6: Beh, io ultimamente sto mangiando così, quindi li posso capire, li posso capire. Devo, insomma, capisco loro, adesso sono già in mood e ritiro, perché poi ci sono già tutti i vari piani alimentari, il cuoco che si porteranno a valle, insomma, ci sono veramente, c'è un'attenzione maniacale adesso al food, alla cucina, all'alimentazione, a come inserire poi i carboidrati, le proteine, fare i carichi, gli scarichi, insomma. Adesso c'è veramente una scienza che studia questo,
0: sì,
6: verso gli atleti, insomma, ma si vede anche, ecco, quel ragazzino di 39 anni ieri sera, Leo Messi, è uno che mangia bene.
0: Dici? Dici che è quello? Quindi mangiando bene posso diventare come Messi?
6: Allora, devi avere i piedi passati dal Signore anche.
0: Quello aiuta.
6: E quello, però l'alimentazione, il vivere sano, cioè, lo fa anche Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo è una legend, è una bellissima cosa da guardare e vedere senza, diciamo, essere letale ancora. Invece Leo Messi è determinante, perché sbaglia un calcio di rigore e poi dice: vabbè, sapete cosa? Sono il giocatore più forte al mondo vivente, adesso ve lo dimostro, grazie. Aspetta un attimo, Lautaro, se vuoi fai anche te qualcosa, va là, dai, metti un palloncino in mezzo,
0: ecco, aiutaci,
6: tutta mia la scena.
0: Due parole sull'Egitto riversato in avanti al 92esimo, le vuoi dire, Pippo?
6: Sì, che l'allenatore dell'Egitto, mi dispiace, il gesto delle manette, le cose, le truffe, la situazione, tutto quello che vuoi, mister, ti voglio bene, ma praticamente ha sbagliato tutto. Perché vinci 2-0, mancano 10 minuti, ti butti avanti in contropiede, ma chi sei? L'Olanda di Cruyff? No, non sei neanche cugina lontana. Quindi per cortesia mettiti lì, fai le barricate, metti anche sul piano fisico se vuoi, due strattoni, un calcione, invece niente, ti sei suicidato praticamente contro una squadra che aveva fatto sicuramente molto male, però è una squadra di grandissimi giocatori, di grandissimo carattere, però tu gli hai dato proprio la palla sul vassoio, hai detto vabbè dai, fate sta rimonta storica, vogliamo passare alla storia come i più grandi pirla del secolo. Perché così è stato.
0: Ci sono riusciti. Mi dispiace per l'Egitto, che aveva fatto una gran partita.
6: Mi dispiace tantissimo, però alla fine contro l'Argentina 2-0, non devi fare questo. Non puoi fare questo. Non puoi regalare a loro la possibilità di. Perché fatto un gol, dopo hanno preso coraggio. Grandi giocatori, grandi campioni, che però avevano dormito prima. Ma il calcio è così, il calcio è cinico. Però questi mondiali ci stanno facendo vedere anche queste cose, queste grandi rimonte, che sicuramente potranno forse fare, insomma, a certe squadre magari creare anche un po' di cultura calcistica diversa a livello di tattica, quando parliamo di tattica e di atteggiamenti, ecco. Ieri abbiamo visto una cosa da manuale al contrario, ecco, cosa non si deve fare quando si vince 2-0.
0: Hai avuto modo di fare nottata seguendo anche la Colombia di Lucumi?
6: Un po' sì, allora sinceramente mi addormentavo, mi svegliavo. Ho visto un po' dei calci di rigore, però anche l'occasione che Lucumi ha avuto, fortunatissima. Quindi devo dire che è stata una partita veramente sfortunata, questo derby tutto bolognese, cioè un bolognese sicuramente c'era, l'altro ha le tentazioni di rimanere in città, perché bisogna dirlo.
0: Ma dici Freuler, ho capito bene?
6: Certo, Freuler, certo. Ha le tentazioni perché comunque ci sta pensando, e questo è innegabile.
0: Ma allora a questo punto sorge spontanea la domanda: un eventuale accordo con Freuler, il Bologna lo cercherà anche in presenza di un nuovo acquisto a centrocampo, secondo te?
6: Sì, secondo me sì, perché non vorrei che poi alla fine potesse andare via Ferguson.
0: Questo cambia.
6: Sì, non vorrei che Ferguson fosse attratto dalla Scozia, dal tornare a casa.
0: Questo perché può cambiare le carte in tavola.
6: Amici, parenti che lo stanno chiamando. Quindi cioè, potrebbe esserci questo tipo di scelta. Remo è vero che vuole parlare con Bologna, adesso torna a casa, avrà le vacanze, avrà un po' di riposo, però il suo procuratore o lui stesso, insomma, casa sua è sempre qua, eh? Traslochi non ne sono stati fatti. Allora, mentre la vera verità è che sono in stallo, o che erano in stallo fino a ieri, Orsolini e Bologna.
0: Guarda, ci arrivo un attimo, fra un attimo, su Orsolini, giusto un'ultimola che riguarda la Virtus, ampiamente prevista, la Virtus comunica di aver esercitato l'opzione di uscita prevista dal contratto in essere con Karim Jallov, quindi il tedesco chiude dopo una sola stagione la sua esperienza con la Virtus, i prossimi saranno Vildoza e Smailagic, con cui la Virtus ha praticamente addirittura d'arrivo per l'accordo legato all'uscita dal contratto, quindi Karim Jallov non sarà nella Virtus la prossima stagione. Ci sarà Orsolini nella prossima stagione del Bologna?
6: Questo è un bel tema, Questo è un bel tema, perché pensavo la richiesta, cioè è alta, la richiesta è alta. Il Bologna ha certi parametri, ha fatto una controfferta e dovrebbero un passettino di qua, un passettino di là, forse la quadra la trovano, però per il momento non c'è questo tipo di accordo, ecco, non c'è, non è una distanza incolmabile, però l'accordo non c'è, la verità è questa.
0: E si può chiudere prima di Valles, come ipotizza Matteo Dalla Vita oggi sulla Gazza, secondo te?
6: Si potrebbe chiudere prima di Valles, si potrebbe, uso condizionale, si potrebbe, però ci vuole uno sforzo, un piccolo sforzo da parte di tutti e due, cioè diciamo che vorrebbero far sì che, però non ci vuole uno sforzettino, ci vuole uno slancio, un po' per uno in braccio a mamma.
0: Beh, metterei questo come titolo della ricerca dell'accordo con Orso, va bene, ci può stare. Allora, torno invece ai messaggi al 366-402-4022, sul, a questo punto anche un po' sul mercato, sull'ipotesi di mercato che ci sono in questi giorni. Ti chiedo un ascoltatore, aspetta, dov'è? Roberto, eccolo qua. Ma secondo voi il tedesco potrebbe rilanciare Dall'Inga se l'olandese dovesse rimanere?
6: Tutti quelli che sono stati chiamati, convocati in questo pre-raduno hanno una chance, quelli che sono rimasti fuori no. Carlson è uno di quelli, tanto per intenderci. Dall'Inga potrebbe avere una chance, sì. È un giocatore che nel calcio europeo di tedesco potrebbe avere una chance. Poi mi auguro che faccia più gol, che sia più, perché Dall'Inga non è un giocatore scarso, anche giocate, anche colpi, deve essere un pochino più lucido sotto porta, fare più gol, a noi manca il bomber.
0: E questa è una frase che possiamo copiare e incollare anche a Santicastro, eh?
6: Uguale, infatti stavo pensando la stessa cosa, per Santi vale lo stesso discorso.
0: Poi è chiaro che mi sembra evidente che alla prima offerta buona per Dall'Inga il Bologna lo ceda, ci mancherebbe, e poi a quel punto, come dicevamo anche nei giorni scorsi, Pippo, bisogna andare a prendere qualcuno che dia, che veda la porta un po' di più di quanto la veda Castro adesso, sempre col fatto che però con Santi bisogna lavorare per far sì che la porta sappia bene dove sia, ecco.
6: Guarda, a proposito di vendite, di acquisti, cessioni, una cosa bisogna dirla, un merito bisogna darglielo al Bologna, che giustamente in modo lucido, sereno, tranquillo e professionale, non si fa prendere dagli umori o dagli isterismi della piazza, il Bologna non compra nessuno, il Bologna qui, il Bologna là, siamo completamente immobili, non ci stiamo muovendo. Questa società sta diciamo usufruendo di tutto l'arco temporale, giusto o sbagliato che c'è, del mercato, delle occasioni, delle situazioni, dei singoli casi, cercando di ponderare tutte le operazioni e tutte le cose, facendole a volte magari non con i tempi che vorrebbe la piazza, perché credo che il tifoso, essendo tifoso per definizione, vorrebbe il giocatore, l'annuncio, il top player, cioè tanto sono mica suoi, i soldi non sono mica del tifoso, e quindi vuole assolutamente l'operazione roboante. Invece bisognerebbe fare uno step, bisognerebbe a volte pensare e tener conto anche di quello che ha fatto la Bologna in questi anni, di come lo sta facendo e di come sta progettando con attenzione tutti gli investimenti e tutte le cose. Il fatto che abbia messo in pancia a patrimonio rosso-blu il centro tecnico Nicolo Galli, abbia dato a questa squadra una struttura economica importante, e il Bologna si sta muovendo con grande attenzione, senza sperperare, senza fare operazioni scellerate o scriteriate, ma tutte mirate comunque al gioco funzionale anche dell'allenatore, tenendo conto anche dei singoli casi, Orsolini, Remo, Lucumì, e delle richieste della Premier. È un Bologna molto attento e dinamico, non è statico, credetemi, sembra statico, ma non lo è.
0: Buongiorno ragazzi, pongo un quesito. Aspettiamo davvero ancora Freuler? Non sarebbe meglio prendere un ragazzo più giovane e veloce, nonostante tutto il bene che si può volere a Remo? E tutti grazie per ciò che ha fatto, scrive Mauro, il tornitore.
6: Lo stiamo aspettando Remo. Remo è un giocatore che il tedesco vorrebbe, in mezzo al campo come esperienza così, e poi magari arriverà un altro centrocampista, ma non stiamo aspettando Remo. Stiamo intanto guardandoci attorno per avere l'alternativa, per avere altre soluzioni. Non è che stiamo aspettando, siamo appesi a un remo, che detta così è anche molto marittimo.
0: Più facile che ci saluti, Ro o Castro?
6: Una bella domanda questa, è una bellissima domanda. Da quel che so io, hanno avuto entrambi delle lusinghe da parte di squadre che poi adesso con la complicità anche dei mondiali magari si sono un pochino raffreddate, però entrambe le squadre hanno avuto squadre che li hanno cercati.
0: E vediamo poi con quanto li cercheranno ancora, mi verrebbe da dire.
6: Questo perché sai, bisogna, tutti dicono no, però sai, vorrebbero andare, vorrebbero qui, però deve arrivare un'offerta scritta, deve arrivare un'offerta con dei numeri, cioè che per il momento non è arrivata, perché sai, tante cose vengono dette, tante cose vengono commentate, ma poi alla fine il Bologna Calcio, che fortunatamente non ha bisogno di vendere, di svendere per salvarsi la vita come fece con Diamanti, il Bologna può aspettare, può stare lì e decidere di fare quello che vuole o quello che è più conveniente fare, ci mancherebbe, però non ha quest'ansia, questo stress, ecco. Poi capisco che è brutto così il calcio, io che ne ho vissuti tutte le fasi, tutta la storia negli ultimi anni, a volte si andava in ritiro con la squadra già completa, era tutto pronto, il mercato chiudeva qua e tutto,
0: chiudeva molto
6: diverso.
0: Prima anche il mercato, ovviamente, certo, quello aiutava, certo. Ovviamente, certo.
6: Aiutava.
0: Poi c'era la finestra, questo lo diciamo per i più giovani, c'era la finestra a novembre di mercato,
6: esatto. Tipo, esatto, io mi ricordo
0: una settimana, Diamanti, 10 giorni, non di più.
6: Diamanti arrivò, che eravamo in ritiro a Sestola, cioè arrivò su Diamanti e fu l'innesto, ma basta, poi la squadra era già composta, era già fatta. Cioè, è diverso, è tutto diverso, tutto è cambiato, è tutto dinamico, è tutto in divenire, è bello, però è così, non ci possiamo fare niente.
0: Ah no, cosa ci possiamo fare? Zero, proprio nessuno. Va bene, no. Caro Pippo, ti saluto, ci sentiamo domattina.
6: A domani.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. La linea adesso alla regia, pubblicità, ripartiamo tra pochissimo, state qui.
7: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
8: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Ciao!
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria?
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Sbagliocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
12: Da Sbagliocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla.
15: Scialla, scialla.
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
31: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
31: È la costellazione del benzinaio.
32: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10 e 40 minuti, eccoci qua, nuovamente in diretta con l'Ora Dario in questo mercoledì 8 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata o come sempre per proporne altri. Tra poco avremo anche Andrea Mottola e poi Alessandro Mossini nell'ultima parte della nostra mattinata insieme. Intanto però vi faccio ascoltare un po' di parole da Wimbledon, visto che ieri sono andati in scena in quarti di finale, due quarti di finale, quelli della parte alta del tabellone, con Jannik Sinner che ha battuto Tedesco Struff 7-5, 7-6, 6-3 e poi nella notte, praticamente poco prima che calasse la mannaia dell'oscurità, Novak Djokovic ha battuto Gerard Aliassim in 5 set 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, tiebreak, l'ultimo tiebreak che è a 10 e che ha visto Djokovic trionfare dopo 5 ore e 15 di partita. Quindi venerdì semifinale Sinner contro Djokovic. Andiamo a sentire un po' di parole allora nei post partita. Partiamo da Jannik Sinner, lo ascoltiamo sia al termine del match sul campo e sia poi in conferenza stampa, ovviamente senza che sapesse quale sarebbe stato poi l'avversario della semifinale. Sentiamo.
35: Yannick, congratulations, you're through to your 10th Grand Slam semi-final.
36: Decima semifinale Slam.
35: How pleased were you with that performance?
36: Vittoria in tre, sei soddisfatto?
37: First of all, very very tough player to play against.
36: Giocatore difficile da affrontare.
37: You know, he deserves everything he has done and achieved in his career.
36: Merita tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera.
37: Great, great person off the court.
36: È anche fuori dal campo una persona eccezionale.
37: And, Yeah, I mean, in the beginning I felt like he started, you know, better than me. I was.
36: Lui ha cominciato meglio di me. Io ero un po' in difficoltà. Però sono entrato in partita. Ho cominciato a servire un po' meglio.
37: And of course very happy to be back in the
36: e sono rimasto lì mentalmente molto contento di essere tornato in semifinale. Molto rilassato nel terzo, però nel secondo lui ti ha messo in difficoltà.
1: Yeah, I mean, you know,
37: second set could have ended
36: secondo set sarebbe potuto finire in un altro modo. È una situazione 50-50. C'è una grande differenza tra l'essere un set pari o due set a zero. E quindi nel terzo sono riuscito a partire un po' più rilassato e la sua percentuale di prima è scesa un po'. Contento di aver finito in tre. Però un avversario davvero difficile da affrontare.
1: It's hot one out here today. It's getting towards the 30 degree mark, not quite French Open temperatures.
36: Non le temperature del Roland Garros, però comunque sopra i 30 gradi. Il caldo era una preoccupazione. Grazie per avermi ricordato. Abbiamo lavorato tanto, soprattutto dopo Parigi, per capire cosa era andato storto là. Ci siamo preparati al meglio. Oggi, anche se fosse stata una partita dura dal punto di vista fisico, mi sentivo a mio agio. Spero che non mi succeda lo stesso che è successo a Parigi.
37: We need to change a couple of things again.
36: E se proprio succederà, dovremo cambiare qualcosa.

0: pochettino più caldo dell'anno scorso, quindi la palla viaggia un pochettino di più, che ti dà una mano, però credo che in generale del servizio possa essere contento in questo momento, sapendo che la cosa più importante è anche la percentuale, no? Su questa superficie, se metti tanta percentuale ti può aiutare tantissimo anche proprio la confidenza di giocare i game di risposta molto bene, quindi. Però abbiamo avuto delle discussioni abbastanza importanti per il servizio e eravamo tutti d'accordo, quindi ci siamo messi lì non proprio sulla quantità, ma forse anche proprio la qualità in tutte le sessioni di allenamento, cerchiamo di dare più qualità su certi colpi. Quando avevo, se mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta, e poi lì abbiamo fatto la foto, io che avevo la felpa blu, mi ricordo, capelli lunghi e, sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello, e poi prima volta contro cui quando ho giocato mi sa era a Monte Carlo, prima della partita mi sono sentito cioè ero felice di essere in campo, ecco, diciamo così, a prescindere, sperando che riesco a vincere un game. Poi è arrivata la prima vittoria contro di lui, che per me sembrava surreale in questo momento, però non cambia. So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Il riferimento di Jannik Sinner è a Novak Djokovic, gli è stata fatta una domanda nel corso della conferenza stampa, una domanda che è stata di fatto preveggente, visto che poi Djokovic ha battuto Jerry Aliassime, una partita epica per tanti motivi, e Djokovic che l'ha commentata così al termine del match.
2: Wow, what a match.
3: Che match.
2: Here we are, Novak.
3: Ci siamo.
2: Under the roof again. 5 sets, late night, center court.
3: 5 set, campo centrale, sera, hai vinto. Come hai fatto?
4: With racket and a lot of heart. You know, a lot of I guess management of the nerves and the extreme tension that
3: allora, intanto ho dovuto gestire la tensione,
4: you know,
3: i nervi.
4: End, really anybody's game. I think the score line was
3: alla fine poteva essere il match
4: even,
3: di chiunque avrebbe potuto vincere.
4: Kind of a, you know, a reality image or presentation of this kind of match today, you know, I think it was really anybody's game in the super tiebreak in the fifth.
3: Poteva essere, come ho detto in presentazione, un match al super tiebreak, poteva andare a chiunque.
4: Kind of moments that I still play tennis for.
3: Ecco, sure. Questi sono i momenti per cui io continuo a giocare a tennis, questo sicuramente.
4: I wish it was finals, you know, so I don't need to
3: magari fosse la finale.
4: How the body will feel tomorrow, but
3: perché adesso voglio vedere come si sentirà il mio corpo domani.
4: I'm happy that
3: sì,
4: I won.
3: Sono felice di aver vinto. È talmente stanco adesso, poi calano ovviamente l'energia e la tensione.
2: We know that you have enjoyed the greatest of moments here on center court.
3: Noi sappiamo che tu hai avuto dei momenti pazzeschi.

0: in questo campo centrale. Ecco, a che livello è di significato questo risultato?
1: Was telling the kids to go to sleep after the fourth, but they didn't want to listen.
0: Avrei voluto che i bambini andassero a letto dopo il quarto set per non sentire quello che dicevo. È comunque uno dei traguardi più prestigiosi, sicuramente, della mia carriera, questo è vero. Per uno che ha vinto tutto, ha vinto 24 slam, direi di questa partita che è uno dei più grandi traguardi, dalla misura, dal metro, della sua grandezza, ma anche della grandezza della, della impresa. Hai altre domande?
1: I don't want to keep you too long. Keep it short because I have no energy left, my friend.
0: Ti prego, falla breve perché non ho più energie.
2: You are now into an eighth consecutive Wimbledon semifinal.
0: Sì, ottava semifinale consecutiva.
2: Semifinal overall and the 55th Grand Slam semifinal.
0: È la semifinale numero 55.
1: Semifinal for me. I'm going to look at all the numbers and everything when I finish my career. Right now.
0: Io giuro, guarderò i numeri alla fine della carriera. È solo un'altra semifinale.
1: I have a best player in the world in few days time.
3: Allora, non si è ridotto come Harry Kane, Djokovic, dopo la gara col Messico, ma era provato, l'abbiamo sentito, aveva ancora la voce, anche perché non ha cantato Wonderwall con tutti i tifosi come invece ha fatto Harry Kane, però era provato, era oggettivamente provato. Ma vorrei anche vedere, perché la partita è stata durissima, lunghissima, 5 ore e 14 minuti la durata totale di una gara, tra l'altro molto bella. Ocelle La Stima ha fatto una bellissima partita, sarà proprio bella bella bella da vedere, molto più vibrante di Svizzera-Colombia, va detto, ma vabbè, quello ci può stare. E adesso semifinale, e l'anno scorso fu una, non una passeggiata, ci mancherebbe, però un Jannik Sinner capace di indirizzare la partita nella maniera più idonea per lui possibile. Non è andata così nell'ultimo precedente semifinale all'Australian Open, e quindi sarà comunque una partita assolutamente da non perdere. Vedremo se Flavio Cobolli oggi farà lo stesso, raggiungendo anche lui le semifinali di Wimbledon, dove poi affronterà il vincente della sfida fra Fritz e Zverev. Flavio Cobolli, che affronterà la wild card Ferry, figlio d'arte, mamma francese, giocatrice, ma di fatto nato e cresciuto, cioè nato no, ma cresciuto non lontano da Wimbledon, sì. Prima però Cobolli e Ferry dovranno attendere la fine del match sul centrale che precede il loro match, quello di Jasmine Paolini contro l'Ucraina Kostiuk. Si parte alle 14.30, anche qui c'è in ballo un posto in semifinale per Jasmine Paolini, un avversario certamente non agevole, in grande forma, reduce dalla finale del Roland Garros, e sarà un match molto interessante per una Paolini che però sembra un po' ritrovata, questa Wimbledon, ritrovato anche il sorriso, che è sempre un segnale, soprattutto per una come lei, molto importante per capire come stia dal punto di vista mentale. E le vittorie che ha ottenuto, di tenacia, di grinta, se ne è andate proprio a prendere una per una, insomma, hanno fatto sì che si possa veramente parlare di una Jasmine Paolini che si è ritrovata. Poi vediamo come va naturalmente la gara di quest'oggi. Saluto Lorenzo. Nel 2026 Djokovic compete a Wimbledon a 39 anni e lo stesso fa Messi ai mondiali, cose impensabili fino a non molto tempo fa, quando a 30 anni una carriera era praticamente finita. Davvero mi chiedo come si possa continuare a fare paragoni e classifiche tra campioni appartenenti a ere sportive così diverse. Ah, ma se la prendi come un gioco, Lorenzo, ci sta, è un gioco molto divertente, ma non può ovviamente avere nessuna pretesa di scientificità. Cioè, questo mi pare assodato, però è divertente, dai, tutto sommato è divertente. Se la prendi come un gioco, come una chiacchierata tra amici al bar a fine giornata di lavoro, vi fa un aperitivo, parte la domanda: ma chi è il giocatore più forte? Lì lo metti come un divertimento e ci sta tutto, ma ovviamente non può esserci nessuna pretesa di oggettività in classifica del genere, ci mancherebbe. Più che altro, sai, è vero che Messi e Djokovic, ma non soltanto, insomma, abbiamo avuto anche Federer che è rimasto competitivo tantissimi anni, nessuno di loro due ha avuto un infortunio pesantissimo in carriera, che quello ovviamente ti condiziona poi tanto nel proseguo, no? della tua attività, e questo aiuta. Poi sono ovviamente cambiate le alimentazioni, gli allenamenti, i materiali tecnici, è chiaro che oggi per uno che vuole fare l'atleta e lo fa dalla mattina alla sera, da quando si sveglia a quando si addormenta, diventa più facile avere una carriera più lunga, al netto ovviamente di infortuni o sfighe variamente assortite. Non è che nel passato non ci fossero. Di Stefano e Puskas hanno giocato fino a tarda età, Lidholm ha giocato fino a tarda età, abbiamo anche altri esempi di atleti italiani in generale molto, molto longevi per quanto riguarda la loro carriera. Tutto sommato anche lo stesso Bulgarelli a 35 anni nel 75 era comunque un'età bella corposa per quell'anno lì. È ovvio che naturalmente si fa, oggi diventa meno complicato, ecco, anche perché comunque poi da un infortunio recuperi meglio. Prima un infortunio al menisco non ti chiudeva la carriera, ma te la complicava parecchio. Adesso è quasi come non so, cioè, come togliersi un'unghia, più o meno. Togliersi un'unghia è doloroso, no? In effetti no, non è proprio l'esempio più corretto, però ci siamo capiti, cioè, oggi un menisco ti rallenta ma non ti blocca la carriera, e quindi tutta una serie di situazioni per cui sì, Lorenzo, è impossibile fare paragoni oggettivi e scientifici tra epoche diverse. Io sono sempre rimasto molto colpito nella storia di Jesse Owens, non tanto dalle 4 medaglie olimpiche a Berlino, che pure non sono mica poche, ecco, ma sono rimasto sempre molto colpito dal fatto che lui in tre quarti d'ora, un anno prima più o meno dei giochi, ha stabilito 4 record del mondo. Quella è una roba incredibile, incredibile, con l'attrezzatura dell'epoca, con le piste dell'epoca, con le scarpette dell'epoca. 4 record del mondo in 45 minuti. Come fai a non considerare Jesse Owens tra i più grandi di sempre dell'atletica? Infatti lo metti, ce lo metti per forza. Però quelli che sono venuti dopo, con quindi anche un allenamento diverso e anche in un contesto diverso di preparazione atletica, sarebbero in grado di fare la stessa cosa? Probabilmente sì, anche meglio, ci teniamo il dubbio, però per dirti che è difficile poi mettere anche grandi imprese come quella di Jesse Owens in un contesto diverso dal punto di vista temporale rispetto a quelle in cui sono stati eseguiti. Quella però secondo me resta una delle cose più assurde nel senso positivo del termine nella storia dello sport. 45 minuti, 4 record del mondo. Insomma, è vero che nel 35, per carità, meno concorrenza, tutto quello che volete, ma sono comunque 4 record del mondo in 45 minuti. Comunque, GR, pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo, anche quest'anno.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 10:58 minuti.
11: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400.000 euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Inolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio, è stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Nettuno Bologna 1.
7: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
14: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
13: Questo finché non passi a Eolo.
15: E allora tutto diventa più...
13: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
19: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
20: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
21: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
22: Scialla, c'è Skoda.
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
21: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua alle 11:04, sempre in diretta su Nettuno Bologna 1. I vostri messaggi al 366-402-4022, da girare anche ad Andrea Mottola, se Andrea Mottola ci risponde. Però è un grande sé. Potrebbe anche non esserci, potrebbe anche non risponderci. Invece c'è Andrea, buongiorno.
25: Perché non avrei dovuto rispondere?
3: No, ti ho chiamato, non mi rispondevi, te la tiravi.
25: Ah beh, si vede che l'anzianità incombe, che non l'ho sentito.
3: No, ti ho chiamato poco fa e non hai risposto. E allora ho detto, ma magari starà vedendo ancora il mondiale, non lo so.
25: No, neanche un po', guarda, non ci tengo neanche.
3: Non hai visto neanche l'Egitto che ha buttato via con l'Argentina?
25: No, non ho visto niente. Ieri, purtroppo, ho dovuto fare un esame un po' particolare, quindi non ero nelle condizioni di poter guardare, vedere e pensare niente.
3: Ma allora guarda, ti racconto quello che è accaduto ieri, così mi dici la tua. Egitto avanti 2-0, l'Argentina trova prima il 2-1 e poi il 2-2 a 5 minuti dalla fine. L'Egitto si butta in avanti tutto a capofitto e prende il 3-2 in contropiede e saluta il mondiale. Fosse accaduto alla nostra squadra, cosa avresti fatto ai tuoi giocatori?
25: Beh, è da prendere il patentino dall'allenatore e buttarlo via.
3: Non l'ho preso.
25: Ho sentito stamattina, ho visto un pochettino, ma robe inenarrabili. Cioè, vinci 2-0, tu prendi il terzo gol in contropiede a che pro? Già, secondo me, era un successo arrivare supplementari con l'Argentina. Poi la partita è andata come è andata, complimenti all'Egitto. Beh, tu dopo in maniera scriteriata vai tutta la... parliamo di niente, voilà.
3: No, più che altro dicevo stamattina, Andrea, che nel momento in cui l'Argentina ti ha fatto il 2-1 è chiaro che ti si butta addosso e tu devi cercare di resistere. Ti ha fatto il 2-2,
25: certo.
3: Vabbè, a quel punto, 5 minuti alla fine, stringi i denti, vai ai supplementari e poi vedi che succede. E invece niente, vabbè, è andata così. Peccato per l'Egitto.
25: Pazienza.
3: Ecco. Senti, invece ti porto sul Bologna con le situazioni anche di mercato, naturalmente in primis, ma non soltanto, perché ieri la squadra si è ritrovata con questa, si è radunata anzi con questa cena, stamattina primi allenamenti. Per quanto riguarda i rossoblù, primissime giornate, ho ipotizzato che il pallone per un po' Tedesco non lo butti in campo a disposizione dei giocatori.
25: Ma sai, non è neanche detto, perché adesso non è più come una volta che si lavora, cioè faranno uno o due allenamenti al giorno, non lo so, però di solito c'è un allenamento fisico e un allenamento tecnico. Io non so se il Bologna in questo momento a Bologna farà due sedute, una sola, perché se una sola potrei dire sì, hai ragione, ma essendone due forse qualcosa il pallone lo daranno in pasto ai giocatori.
3: No,
25: ai
3: io
25: giocatori.
3: Mi dicevo questa giornata, questi giorni qua a Casteldebole, intendevo.
25: Sì, questi giorni qui logico che prevalentemente sarà un discorso esclusivamente fisico, perché devono fare i test, preparare un pochettino i test e perché a Valles dovranno capire bene come dovranno muoversi i preparatori, hai capito?
3: Questo sicuramente. È un Bologna ovviamente a cui mancano ancora dei pezzi, lo sappiamo, dal mercato bisognerà capire con che tempistiche arriveranno, soprattutto i centrocampisti, che sono quelli in questo momento che mancano proprio numericamente all'appello. Andresti ancora a fare un tentativo su Freuler a tal proposito?
25: No. Sono chiaro. Perché Freuler non è un giocatore che viene e dice vabbè, mi metto a disposizione. Oddio, lo può dire perché è un giocatore, è un professionista, e quando uno è un professionista deve sapersi adeguare a tutte le decisioni dell'allenatore. Però Freuler ha dimostrato che anche quando non era in condizioni brillanti voleva giocare. Quindi io andrei su un giocatore diverso, un giocatore che avesse le caratteristiche di Remo, che non è semplice, però estremamente più giovane, e quindi farei questa scelta.
3: Vado con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Lo terresti anche Holm, mister? Io sì, tutta la vita, scrive un ascoltatore.
25: Io sono anch'io del parere di tenerlo, assolutamente, perché Holm per me è un buonissimo giocatore che se sta bene non ce n'è per nessuno. Questo è poco, ma secondo me non è Hakimi naturalmente, però è un giocatore secondo me di grande caratura.
3: E poi bisogna vedere anche un po' che tipologia di offerte arrivano ovviamente su tutte queste, queste situazioni. Chiede un ascoltatore se poi a me e Raimondo vanno, sono andati a Frosinone in prestito secco. Sì, hanno anche rinnovato il contratto prima di essere ceduti in prestito, quindi tornerà poi alla fine torneranno alla fine della stagione sia Raimondo che Amei. Per Amei è un bel salto, l'anno scorso era in Cicola Pianese e quest'anno invece vediamo anche un po' che spazio trova col Frosinone, ma insomma comunque un salto niente male per il ragazzo.
25: Assolutamente sì, penso che se per Raimondo c'è una piccola come delusione, perché sperava di essere nel Bologna, perché insomma giocare nel Bologna e nel Frosinone, essere nella rosa, ecco, facciamo così, è tutto è una cosa importante, però per me è una grande soddisfazione. Vuol dire che è un giocatore che ha fatto vedere delle cose importanti anche nelle categorie più basse, però fare un bel salto, è un bel salto. Questo deve tenere, lo devono tenere in considerazione i ragazzi giovani, i ragazzi che dicono ma andare a giocare, ma sto parlando anche dei primavera del Bologna, andare a giocare in Serie D e roba varia, dopo è finita la mia carriera. Non è vero, perché se tu fai bene, gli osservatori adesso girano, quindi c'è la possibilità di salire.
3: Al 366-402-4022, spero che Orsolini decida in fretta e decida per il sì, scrive Alberto.
25: Io non ci voglio neanche pensare che Orso vada via, e però naturalmente che non sia in stand-by per tanto tempo, perché naturalmente Bologna deve adeguarsi, che o rimane e siamo tutti contenti, oppure se dovesse andare via prendere un sostituto degno del nome di Orso.
3: Ah, vabbè, Gianluca con una botta di ottimismo notevole, stai a vedere che Frosinone ci arriva davanti con i nostri giocatori, questo è il tipico ottimismo di luglio.
25: Speriamo di salvarci, di lasciarne tre dietro, ecco. Saputo Plumone, non abbiamo un euro, siamo in bancarotta, sì va bene dai, lasciamo fare, dai.
3: No, un po' di sano ottimismo, Andrea, dai, quello che ci vuole per iniziare al meglio la stagione.
25: Guarda, ti dico una cosa, in questi momenti ne sento di tutti i colori, quindi a un certo punto io ho preferito astenermi. Quando sento determinate cose non replico, perché sennò ci sto male, e quindi mi astengo e faccio un sorriso sarcastico.
3: Allora, Casale invece come lo vedi il suo futuro? Io stamattina dicevo che non mi sorprenderei che alla fine rimanesse qua, anche per un discorso di ingaggio che ha, e poi rientrerebbe eventualmente in quei giocatori che Tedesco deve in qualche modo tra virgolette rigenerare. Ho sintetizzato il messaggio di Alberto, sì, al 366-402-4022.
25: Ah, l'ingaggio sicuramente frena. Io faccio un discorso analogo a quello che ho detto su Wittig, su Eggen e su Elland. Se Tedesco gioca in maniera più guardinga, nel senso che hanno meno metri da percorrere i giocatori centrali difensivi, secondo me Casale è un buon giocatore, non da partire titolare, ma se ci fossero delle defezioni risponderebbe presente, perché io ho visto fare delle partite ottime a Casale, tipo Udine dell'anno scorso, e ho visto fargli fare anche delle partite mediocri, perché purtroppo il modo di giocare che aveva l'ex allenatore non gli faceva sì che le sue caratteristiche fossero adeguate.
3: Eviterei un difensore che viene dal calcio dell'est, dopo Vitic, Ilic e Antov anche basta, scrive Michele.
25: Cioè, quindi chiudiamo le frontiere, mettiamo una barriera a Trieste, neanche a Capodistria, li teniamo lì, basta, finito, giocatori dell'est, andiamo tutto sul mercato asiatico.
3: Beh, quindi andiamo ben oltre est,
25: che abbiamo avuto dei buoni prospetti quest'anno nelle poche partite che ho visto.
3: Però attento, perché Tomiyasu l'abbiamo preso dal Belgio, quindi aveva fatto il giro largo, Attenzione.
25: Sì, beh, vabbè, sì, ok. Ecco, vedi, questo è un altro giocatore che a me piacerebbe che tornasse. Perché Tomiyasu intanto è un giocatore polivalente, che può giocare esterno come può giocare centrale. Poi uno dice, ma no, basta, le minestre riscaldate. Questa non è una minestra, questa è una minestrina. Cioè, è andato via nel miglior modo possibile. Cioè, io Tomiyasu, per esempio, sono un grandissimo estimatore, mi piacerebbe che tornasse a Bologna.
3: Bisogna vedere come sta fisicamente, Andrea.
25: Ah beh, lì è sempre il solito discorso. Le fibre muscolari come rispondono? Ma qui parliamo di Tomiyasu, ma parliamo anche di Olme.
3: Ah no, certo, certo. Tomiyasu viene da una serie di infortuni ben più pesanti, sì, di Olm. Per quello intendevo, bisogna capire effettivamente come sta. Cioè, con l'Ajax in questi mesi ha giocato pochissimo. Quindi sì, sì, è un dubbio notevole. Dal punto di vista calcistico non c'è neanche dubbio sull'andare su di lui. Ci mancherebbe.
25: Certo. Però c'è un problema, Dario, scusami se ti interrompo. Sono due tipi di infortuni, no? Anche di più di due. Se c'è un infortunio ripetuto muscolare, allora bisogna che stai sul chi va là.
3: Certo.
25: Se vai a un infortunio traumatico, beh, insomma, se una volta prende la caviglia, una volta prende il ginocchio, è sfortuna. E quindi, secondo me, bisognerà valutare bene le situazioni muscolari dei giocatori. E secondo me, nonostante io non sia un esperto in materia, però dalla mia piccola esperienza di allenatore dilettante ho avuto questa impressione.
3: Ivan, se dovesse restare Casale, poi di centrali non ne arriva nessuno e la qualità cala, quindi sarebbe un pacchetto Viti, Keghem, Elland, Casale.
25: Beh, diciamo che non avremo quel top player che avevo auspicato, perché nessuno dei quattro è un giocatore carismatico. E quindi dovranno per forza tutti un po' di più cercare di diventare leader. Non è semplice, perché uno ce l'ha dentro o non ce l'ha, d'accordo? Perché anche quando parlano negli spogliatoi, se uno parla spesso, parla forte, vuol dire che comincia a essere leader. Se invece uno è un taciturno, roba varia, diventa un problema. E così anche in campo.
3: Andrea da Castellano, perplesso sul faccia che aveva ieri Holm, non molto entusiasta, come a dire, non ne voglia mezza di stare in questa squadra. Non lo so.
25: Ma vabbè, sì. se andiamo alle impressioni, allora, cioè, voglio dire, dovevano arrivare tutti con un bel sorriso a 34, 38, 42, metti i denti che vuoi. Dai, non facciamo queste cose.
3: Magari poi succede il contrario: quello che è arrivato più sorridente di tutti è quello che non vede l'ora di andarsene.
25: Sì, esatto, bravo, Dario, bravo.
3: Può succedere anche così. Va bene, caro Andrea, tempo di salutarti. Noi ci sentiamo venerdì, poi dalla prossima settimana con l'ora d'Ario ristretta.
25: Sì, abbiamo cambiato un po' il nuovo orario.
3: Esatto, però. Ti ritroviamo comunque.
25: Presenti.
3: Assolutamente. Grazie, Andrea. Buona giornata.
25: Ciao.
3: Grazie mille ad Andrea Mottola. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria.
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
2: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
2: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
26: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
27: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
28: Devi trovare il prezzo migliore?
26: Devi semplicemente andare su deghi.it.
27: Devi scegliere, cliccare
28: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
27: Devi provare.
28: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario alle 11:21 minuti in questo mercoledì 8 luglio. Completiamo la notizia di mattinata per quanto riguarda la Virtus, che ha annunciato di aver esercitato l'opzione di uscita dal contratto di Karim Jallov con la nuova destinazione del tedesco, che è Tortona. Arrivata infatti qualche istante fa l'ufficialità da parte del club piemontese, quindi Karim Jallov proseguirà la sua carriera in Italia e in particolare appunto con Tortona. Tortona che peraltro oggi sarà protagonista insieme alle altre squadre italiane che parteciperanno all'Eurocup, sarà protagonista del sorteggio dei gironi che arriverà appunto nella mattinata di oggi, così come nella mattinata di oggi arriverà anche il sorteggio per la Basketball Champions League, e anche lì ci sono due squadre, ci sono Varese e Reggio Emilia che parteciperanno al torneo, e quindi scopriremo oggi quali saranno le loro avversarie. Devo dire che questa cosa del sorteggio un po' mi manca in Eurolega, perché il sorteggio è sempre lo trovo sempre molto divertente, c'è anche con un minimo di brivido, è sempre un momento divertente che purtroppo l'Eurolega non ci regala, un po' mi manca, devo dire. Vabbè, a parte il discorso formula, che devo dire sia Basketball Champions League, ma soprattutto l'Eurocup hanno una formula nettamente migliore rispetto all'Eurolega, ma quello è un altro paio di maniche. Va bene, allora tra poco andremo da Alessandro Mossini, appena si libera da impegni di lavoro. Nel frattempo facciamo una panoramica anche su altri sport. Torniamo per esempio sulla Formula 1, su quello che è stato il Gran Premio di Silverstone, la vittoria di Leclerc, il buon weekend di Lewis Hamilton che ha chiuso secondo la sprint e terzo la gara lunga. Sentiamo Vasseur come ha commentato i microfoni di Sky.
29: Call me George Clooney.
30: George Clooney della Formula 1.
7: perché giovedì ci aveva detto no, siamo a 6 decimi, 2 winning name races, fantastico,
10: 2 vittorie e 9 gare, fantastico.
7: Charles
10: è tornato,
7: fantastic day
10: è una giornata
7: for you,
10: fantastica per te e per Charles, sì certo, per me, per il team, per Lewis, anche lui ha fatto una buona gara, e per Charles perché come hai detto prima ha ricevuto tante critiche, ma sapeva che il team era a suo fianco, che avremmo continuato a spingere. Abbiamo un'enorme fiducia in Charles e sono più che contento oggi di vedere Charles subito più alto del podio. È bello vederti così contento. Sei un po' deluso che la gara sia finita sotto safety car? Magari le cose sarebbe potuto andare un po' diversamente. Sì, perché avevamo le soft con lui, se ci aspettavamo di superare Russell, ma è andata come è andata. Non so perché abbiano posticipato di un giro, non so perché se c'è per la ghiaia, perché c'erano dei marshal nella ghiaia, o non so, è andata come è andata. Ti aspettavi una macchina magari un pochino più lenta, uno o due decimi per giro, ma fin dall'inizio siete stati molto competitivi con entrambe le vetture. Sì, ma anche Kimi era veloce, se lo paragoni con Russell, noi eravamo più veloci Russell, credo, però Kimi era ancora più veloce. Non so se si stesse gestendo all'inizio, si aspettava di andare lungo, ma quando era tornato in pista era velocissimo e sarebbe stata una dura battaglia con Charles, però la prendiamo come è venuta.
7: Fred, non era una pista Ferrari, no, no, Silverstone, no, for Ferrari, Belgio, no, for Ferrari, but it's possible to dream
10: ma
7: to
10: è possibile oggi lottare per il campionato.
7: Guardate la classifica.
10: Non cominciare così, non cominciare così. Godiamoci stasera e poi dobbiamo lavorare per Spa e prenderemo una gara alla volta.
11: We know that Lewis is going to the stewards.
10: Sappiamo che Lewis andrà dagli steward. C'è qualcosa a rischio per quanto ne sai? Ma finora no, perché non ho guardato i dati, però abbiamo siamo stati un po' sorpresi quando ho avuto la convocazione.
11: Festeggi o vai a casa?
7: Festeggi?
12: No.
7: Vabbè, non lo puoi dire. Puoi salutare i tifosi della Ferrari.
12: Grazie mille per il vostro supporto.
7: Grazie Fred, grazie.
3: Così dunque va a serra i microfoni dei colleghi di Sky dopo il Gran Premio di Silverstone. Passando invece al rugby e all'Italia che affronterà gli All Blacks nella seconda partita del Nations Championship dopo la sconfitta con il Giappone, andiamo a sentire un po' di voci azzurre raccolte sempre dai colleghi di Sky, Ruzza, Sititi e Garbisi. Andiamo a sentire.
13: Beh, oggi abbiamo cominciato stamattina a riguardare comunque la partita col Giappone. Ci saranno sicuramente dei punti da analizzare per poter migliorare questa settimana, però ovviamente avendo anche un giorno meno di lavoro abbiamo cominciato a lavorare subito sul piano di gioco per la Nuova Zelanda, quindi è stata sicuramente una giornata produttiva. Era importante guardare alcune situazioni appunto importanti da portare per sabato e l'abbiamo fatto, e la settimana è sicuramente iniziata con una nota positiva.
14: Quanto ha dato fastidio la sconfitta col Giappone anche personalmente?
13: Beh, diciamo che la cosa che non siamo sicuramente soddisfatti della prestazione, quello che dà un po' più fastidio è che sappiamo che quello di sabato non è il nostro livello reale. Ovviamente bisogna fare i complimenti ai nostri avversari perché hanno giocato una grande partita, però rimane un po' di frustrazione perché sappiamo che possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo mostrato, quindi siamo sicuramente i primi a non essere soddisfatti della prestazione e penso sia il punto che dà un po' più fastidio, però si guarda avanti e questa settimana è sicuramente più importante.
15: Sì, sicuramente già un paio di giorni che ci alleniamo qui a Wellington e ovviamente le condizioni non sono ottimali, però c'è da considerare che è inverno, quindi insomma era qualcosa che ci aspettavamo, ma è soprattutto qualcosa che sarà così per entrambe le squadre, quindi vedremo chi riuscirà meglio ad adattarsi anche alle condizioni che sicuramente non saranno delle più semplici.
16: Che partita vogliamo giocare contro la Nuova Zelanda?
15: Bah, io direi una partita sicuramente coraggiosa, vogliamo cercare di migliorare quelli che sono stati i troppi errori fatti contro il Giappone. Sicuramente sarà un test di un altro livello, sappiamo ovviamente non hanno bisogno di presentazioni, quindi sappiamo la sfida che ci aspetta e vediamo se riusciamo ad essere un po' più precisi, un po' più performanti soprattutto.
16: Te lo ricordi Neil Barnes, l'allenatore adesso alla Nuova Zelanda come assistente, che è stato anche nostro assistente qualche anno fa?
15: Sì, Barnes sicuramente è stato qualche tempo con noi. noi è un bellissimo ricordo, sia prima di tutto come persona, ma poi anche come tecnico. Insomma, il fatto che sia adesso nello staff degli All Blacks dimostra comunque la caratura del suo livello tecnico, insomma.
16: E allora grazie mille a Paolo Garbisi.
3: E grazie anche ai colleghi di Sky, naturalmente, sperando che l'Italia possa fare qualcosa di meglio rispetto al Giappone, se non altro dal punto di vista della prestazione. Risultato la vedo dura, onestamente, contro gli All Blacks, però vediamo, insomma, magari qualcosa di più positivo in ottica prestazione gli azzurri riusciranno a tirare fuori. Torniamo a occuparci invece di calcio e di Bologna, di mercato in particolare. Alessandro Mossini, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, caro mio, qui ci devi raccontare bene un po' di dettagli, perché qua gli ascoltatori vogliono sapere. Questo argentino, ma chi è? Ma da dove salta fuori? Cosa vuole? Cosa vuole da noi, soprattutto?
0: No, cosa vuole Bologna da lui? che è l'altra domanda. Beh,
3: cioè, mi stai Michele dicendo che Michel Amondarain non è lui che vuole venire a Bologna a sentire Bologna 1?
0: Ah, no, ma, okay. No, intanto lui è un figlio delle studiante di La Plata, quindi lui lì ovviamente è a casa sua. Tra l'altro è nato a una quarantina di chilometri da La Plata. È un giocatore, è un centrocampista su cui il Bologna si è mosso con decisione. È uno dei tanti giocatori che il Bologna ha visionato durante l'anno, ha una cifra, ed è questo un leitmotiv di quest'estate, ma ha una cifra più accessibile di altri obiettivi che Bologna stava inseguendo, la lista la sappiamo, da Miretti allo stesso Ugresic, poi magari uno non esclude l'altro se ci saranno delle altre cessioni, però è un giocatore che in teoria ha una valutazione intorno a quegli 8 milioni che per Miretti non bastavano, per Ugresic bastano, ma aggiungendoci una corposa percentuale di rivendita, per lui potrebbero bastare, perché l'ultima offerta del Betis Siviglia per lui è di 5 milioni e mezzo ed è stata rifiutata. È un giocatore che di fatto è da un anno nel giro della prima squadra, però è un anno in cui lui si è preso, sai, ragazzi del giovanile ogni tanto non è detto che entrino subito a pieno regime all'interno della squadra, invece lui da quando è entrato in prima squadra non è più uscito, anzi ne è diventato un titolare, ha giocato anche in Coppa Libertadores, perché l'anno scorso l'Estudiantes ha vinto il torneo di clausura, e quindi è un ragazzo che in un anno è cresciuto molto, appunto, che appunto già il Betis ha provato a comprarlo, non c'è riuscito. Il Bologna ci sta lavorando, è una trattativa che qualcuno mi dice anche a buon punto, poi a buon punto è chiusa non è la stessa cosa in sede di mercato, ovviamente anche fare un accordo economico con buona parte delle parti coinvolte non è detto che sia la chiusura, perché ricordiamo bene il caso di Matteo Retegui un paio di anni fa, però è una trattativa che a quanto pare nelle ultime ore è non solo decollata, sarebbe già a buon punto. Poi è chiaro che da essere a buon punto a sigillare con le firme ci manca sempre quell'ultimo step,
3: che di solito è quello più complicato.
0: Chiamalo step, anche due o tre step a volte nel caso del Bologna. Cioè, sì.
3: Fai gradini, poi c'è l'ultimo che ti deve arrampicare.
0: Sì, devono essere tutti d'accordo, la bolla ministeriale, tutto.
3: È lungo, più o meno lungo. Pensa al Napoli che deve leggere tutti i contratti, l'agente dei giocatori, quindi anche
0: mamma
3: per il
0: mia,
3: Napoli.
0: Il Napoli sì, quei contratti d'immagine è la società che più di ogni altra probabilmente ha questa situazione. Senti, Bologna ce l'ha, sì, diciamo, più dal punto di vista economico, non ha problemi contrattuali, una volta che chiude il giocatore è chiuso, però va chiuso.
3: Mi affascina molto il fatto che sia nato a General Mansiglia. Così,
0: sì,
3: mi piace molto
0: è
3: una
0: città dedicata proprio a un generale della guerra di indipendenza argentina. Poi lì sai che ogni tanto i barrio e le città hanno nomi particolari, però sì, è anche un'altra particolarità che abbiamo scoperto ieri di questo ragazzo, quando appunto dal Sud America ci hanno detto: guardate che Bologna ci sta lavorando molto forte. Poi ripeto, da qui a chiuderlo non si sa, però un giocatore in rampa di lancio, è il classico giocatore che magari ti va a prendere uno come Sartori, insieme alla sua area tecnica, chiaramente magari non era proprio il piano A, non è detto che sia il piano A, però un giocatore, sai, Sartori ormai l'abbiamo imparato a conoscere in questi anni, lavora per piano A, piano B, piano C, piano D, lavora per ipotesi, lavora per strategie, ha credo la rete di scouting che non ha nessuno a quel livello in Italia, e quindi poi lui va a diciamo ad avere più opzioni, perché poi sa che a volte le opzioni più costose è no, da regia dicono di no, e allora si va sulle opzioni un po' più abbordabili. Questa è un'opzione sicuramente su un giocatore interessante di cui in Argentina parlano veramente tanto bene, e magari preso anche un po' prima, perché diciamo non ha quei due o tre anni di campionato argentino che magari è già sotto gli occhi di tutti, ma è un anno, quindi diciamo è un giocatore che magari va valutato eventualmente a livello europeo. Però è un giocatore, è il classico profilo, devo dire, abbastanza sartoriano. Ieri quando mi hanno fatto questo nome anch'io sono rimasto un po' così, perché ho detto cavolo, mentre Ugrisic è un nome che avevo già sentito, questo è un ragazzo di cui non avevo quasi mai sentito parlare, ma perché è uno che appunto è da un anno che è in prima squadra, quindi grande curiosità e grande interesse anche poi nel vedere se questa operazione arriva in fondo oppure no.
3: Non abbiamo sentito parlare anche perché non ha trascorsi nelle giovanili argentine, no, che di solito esatto. Sono sempre una vetrina interessante anche semplicemente per vedere all'opera più facilmente certi ragazzi.
0: Assolutamente sì, non è il classico, sai, magari li vedi al sudamericano under 20, esatto. O così, no, lui non ne ha, è proprio un ragazzo che si è preso, tra l'altro con due allenatori diversi, perché l'Estudiantes poi quest'anno ha avuto un cambio allenatore più o meno nel mese di febbraio. È un ragazzo che si è preso la titolarità piacendo a due allenatori, un ragazzo che può fare mediano, centrocampista un po' più offensivo, diciamo mezzala da inserimento, a volte ho visto che è stato inserito, è stato agito anche da laterale destro, quindi è un ragazzo che ha anche un po' di duttilità, che credo sia una qualità che su cui il tedesco punterà.
3: Garantisce Verona?
0: Garantisce Verona. In realtà ho visto anche un altro paio di centrocampisti argentini all style che dicono questo ragazzo ha tutto per maturare. Poi attenzione, gli argentini dicono anche sempre più sta qua meglio è, ma non per lui, ovviamente per lui sarebbe bene che, certo. Che magari un anno per loro nella loro idea è poco, però ripeto, Bologna ci sta lavorando, mi dicono anche con ottime possibilità di arrivare in fondo. Poi io finché non ho le figlie, finché non mi dicono è fatta, non ti dico è fatta, ci sta lavorando e si è abbastanza avanti. Cioè, ho visto, ripeto, un giorno a me hanno detto il Bologna ha chiuso Retteghi, io ero felice come una Pasqua, e poi è arrivato da Linga, che adesso con tutto il bene del mondo non è proprio uguale.
3: No, poi quindi ci arriviamo anche
0: l'ufficialità.
3: No, certo, poi ci arriviamo anche sul mercato in uscita, che inevitabilmente riguarda anche l'olandese. Ho citato Verona, lo dico per i nostri ascoltatori, perché la Bruchita, certo, è il presidente delle Studiantes, quindi bisogna andare a trattare con lui sostanzialmente. Ecco, questo è un po' la cosa.
0: Speriamo che picchi, lui era fortissimo, lo adoravo, speriamo anche che picchi un po' meno in trattativa di come picchiava in campo, perché al di là della qualità, Veron.
3: Ma anche il padre ha giocato nelle Studiantes più manesco della storia del calcio, probabilmente.
0: Sì, no, quella non era una squadra, quella era proprio macelleria, esatto. Un'altra cosa.
3: Macelleria autorizzata. Va bene, insomma, il nome è nuovo per il centrocampo del Bologna, nel senso che, appunto, come ricordavi, non è nuovo, nel senso che l'hanno scoperto ieri mattina, ma è un nome su cui si sta lavorando e su cui si è diretto il Bologna per quella che, mosse direi in maniera innegabile, è la priorità del mercato, cioè il centrocampista.
0: Assolutamente sì, perché il Bologna tra 6 giorni parte per Valles e al momento siamo a Pobega e Lazzuzzi. Vado a memoria, forse basta.
3: Ah, la mediana Odgard, è quella.
0: Vabbè,
3: la mediana è quella.
0: Odgard, ovviamente, se lo vogliamo arretrare, ma al momento quella è. Arriverà Moro, credo, abbastanza presto, non so se già al primi giorni di Valles. Per Ferguson invece si aspetterà qualcosa in più. No, in realtà no, è vero, Moro in realtà forse arriva anche dopo Ferguson, però insomma sai che lì formalmente hanno tutti 3 settimane di ferie una volta finita, diciamo rientrati dal mondiale, poi qualcuno magari la corsa, però siccome questi che stanno facendo il mondiale sono tutti ragazzi che finito il campionato un giorno sono andati in ritiro, le 3 ferie di stacco, le 3 settimane di ferie da contratto di stacco le hanno, quindi poi se qualcuno li vuole accorciare la corsa, però appunto come tempistiche a valle si scrive una mediana abbastanza sguarnita per adesso.
3: Ti giro un messaggio prima di dare la linea alla regia a Lorenzo. Ricordiamo però che Bologna, paradossalmente, Sartori ha sbagliato gli acquisti più onerosi, non sempre spendere molto è garanzia di successo.
0: Allora, non sempre spendere molto è garanzia di successo, è vero, e anche citofonare il caso Carson che nemmeno è in lista, è anche vero che a volte gli acquisti pur onerosi non sono stati le prime scelte. Ho fatto il caso di esempio di Dallinga poco fa apposta, perché Dallinga evidentemente è un giocatore che a Bologna almeno per adesso è stato un flop, ma non era né la scelta 1, né la scelta 2, né la scelta 3, quindi quando poi magari vai su scelte pur costose ma secondarie o se no addirittura terziarie, e non parlo del settore, evidentemente a volte sono giocatori su cui magari credi ma non credevi al 200%, ma che comunque sei andato a prendere, quindi dipende anche un po' dalle varie situazioni.
3: Sì, non è garanzia né in un senso né nell'altro, chiaramente poi devi vedere anche tutta una serie di fattori.
0: Poi ripeto, ci sono anche i casi limite, ho fatto il caso di Dallinga, ma penso a Carson, io ripeto, Carson l'avevo visto giocare, ma come ho parlato con almeno tre addetti ai lavori che mi hanno detto, il Bologna con Carson ha fatto un colpo strepitoso, poi lo vedi in partita e non combinava nulla, che dobbiamo fare?
3: Ah, sai, fa parte del calcio quello.
0: Credo che Carson sia uno di quegli affari su cui anche Sartori tuttora si sta chiedendo ma perché non è il giocatore che abbiamo visto alla Z, ma questo se lo chiedono veramente, mentre di altri, di Dallinga, ti ripeto, ne avevamo parlato anche quando ero ancora live, non è che mi avessero tutti parlato bene, anzi, di questo ragazzo onestamente tutti erano abbastanza sicuri e a volte la sicurezza non c'è.
3: Resta lì mossa, andiamo alla regia, ma torniamo tra pochissimo.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
17: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
18: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
19: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
18: E la mia ha fino a 7 posti.
19: Anche la mia.
18: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
20: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in Viale Berti Pisciat 10.
21: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
22: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla,
25: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
22: Noi 1000!
25: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
30: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
29: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
30: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
29: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
30: www.sorcevannini.it.
31: No, io lassù non ci salgo.
32: Neanche io, soffro di vertigini.
31: Manutenzioni in altezza?
32: La parola d'ordine è sicurezza.
31: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
2: ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nuovamente in diretta con l'ultima parte della nostra mattinata insieme in questo mercoledì 8 luglio con Alessandro Mossini collegato con noi. Chiara, ti fai complimenti, Moss?
0: Io faccio bonifico a parte.
3: Fai complimenti perché...

0: Sto già, vabbè. Ma,
1: no, però, cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?
0: All'epoca sì, all'epoca sì. Poi Luca lì veniva ancora, se non sbaglio, dal, credo dal Pisa, non vorrei dirti una fesseria. Era un momento della carriera di entrambi, in teoria in rampa di lancio. Poi uno la rampa di lancio almeno per 2 anni a Bologna l'ha presa e uno no, ma lì fu una scelta veramente del giocatore di andare all'estero, non fu una scelta, diciamo, economicamente secondaria, perché i prezzi erano simili. Ripeto, magari anche a Mondarain non è necessariamente quel tipo di scelta. È chiaro che il Bologna fin qui ha visto un avvio di mercato molto lento, da una parte comprensibilmente, da una no, se vuoi la mia, nel senso che c'è una parte di cose che secondo me il Bologna doveva aver già fatto o provato a fare, e non c'è riuscito. Ti cito anche un nome che so che piaceva non tanto, tantissimo all'area tecnica, che è Alessandro Romano, che poi è andato a Cagliari, fino a che, anche lui centrocampista, fino a che è stato dentro un range di prezzo, il Bologna lo ha seguito, come poi il giocatore diciamo è stato preso dal Cagliari, si è andato su una cifra più alta, la Roma sai che doveva fare le plusvalenze, e quindi hanno preso questo giocatore. E poi invece c'è una seconda parte di mercato che comprensibilmente avrà tempi più lenti, diciamo, per gli affari grossi, perché Lukumi al mondiale, perché la Premier comincia a muoversi, tutta mondiale finito, quindi eventualmente Rowe, eventualmente Castro, le offerte big arriva al mondiale finito, quelle possono anche capirlo, che siano sui grandi movimenti, anche sulle eventuali sostituzioni di questi grandi movimenti, e anche sulla stessa risposta che ti deve dare Orsolini a proposito. Quelle sono tutte cose comprensibili, che abbiano tempistiche più lunghe del normale nell'annata con i mondiali. Su altre cose Bologna probabilmente doveva agire prima, fin qui non ha potuto agire, perché diciamo non c'è stato un via libera dal punto di vista economico su determinate operazioni.
1: Senti, su Lukumi che sensazione hai? Io, che qualcuno che arrivi entro il 15 a dare la clausola, non ce lo vedo, però dimmi tu.
0: Non sarebbe particolarmente intelligente nel momento in cui dal 16 il Bologna è costretto, con tutta l'evidenza del caso, a trattare a meno. Non può permettersi di tenere il Bologna, per come ragiona Lukumi, un altro anno che vada a scadenza, un asset del genere, sebbene il giocatore sia, ripeto, lo stiamo vedendo anche questi mondiali, straforte. Adesso da ieri è finita anche amaramente il mondiale di Lukumi, perché secondo me loro pensavano di passare con la Svizzera.
1: Beh, dagli torto per quello che non ha fatto
0: finale, questo quarto di finale con l'Argentina, che invece non ci sarà, tutto Copa America, invece sarà Argentina-Svizzera, e quindi diciamo si apre. Adesso Lukumi ovviamente stacca anche lui 3 settimane, però si apre il tema Lukumi. Sappiamo che c'è la Juve, sappiamo che ci sono anche club inglesi che si stanno muovendo, poi vedremo anche cosa vorrà fare lui, se a livello familiare, se preferirà l'Italia, la Spagna, perché anche la Spagna, qualche squadra grossa spagnola si è mossa. È evidente che dal 16 luglio Lukumi almeno cala di 6-7 milioni rispetto alla clausola, più o meno. È chiaro che ha fatto un grande mondiale, magari non calerà tanto di più, ma non puoi pensare di venderla a 28, se lo vendi a 28 senza clausola hai fatto un miracolo.
1: Neanche una possibile asta, come è stato per Ghila, può tenere il prezzo su quella cifra lì, secondo te?
0: Ghila, che tra l'altro anche lui era in scadenza tra un anno, se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Beh sì, più o meno ci si può muovere su quei prezzi lì, se non sbaglio, rispetto a Ghila, Lukumi un paio d'anni in più.
1: Sì,
0: vado a memoria.
1: Sì, 2 anni in più, sì. Lo sottolineavo stamattina come pesino, perché poi nel discorso ammortamenti uno fa calcoli diversi per i giocatori.
0: Sì, e poi anche sul fatto magari forse di un'esperienza che però Lukumi negli ultimi 2 anni ha maturato. Io credo che si starà, il Bologna secondo me se riesce a prendere 25 da Lukumi, non ti dico che fa una festa, ma ci andiamo vicini. Secondo me l'orizzonte, diciamo la livella sotto la quale non, meglio non andare, è 20. Siamo secondo me su quel range lì, se devo fare un'ipotesi.
1: A questo punto, visto che l'hai citato, ti chiedo anche di Orso. Che facciamo?
0: Orso deve rispondere e colloquiare, poi non so se si tratterà ancora. Il Bologna la sua offerta l'ha fatta, non è 2,5 più bonus da quello che mi risulta, siamo molto più vicini a quello che era il contratto precedente, ma con bonus più alti, quindi è 2 più
1: bonus, calibrato diverso, quindi dici.
0: Calibrato diverso, però secondo me se avesse offerto 2,5 netti più bonus, Orso la firma l'aveva già messa. Se vuoi la mia, quindi l'offerta è diversa, l'offerta è 2 più bonus, ripeto, anche più sostanziosi, legati al rendimento. Poi Orso fa una riflessione, e ti dico anche di più, una riflessione che secondo me Orso potrebbe fare è: Sì, da una parte.

0: parte bandiera, dall'altra posso mettermi in gioco da altre parti, dall'altra ancora, attenzione che quest'anno non ci sono le coppe. E se l'allenatore che arriva, magari, non ti dico come il precedente, ma quasi, a un certo punto preferisce più Bernardeschi che me, quest'anno non c'è il vabbè gioco poi giovedì. Orso, che è uno che ama essere protagonista, forse una riflessione su questo potrebbe anche farla. Ovviamente il tema è secondario, il tema primario è economico e capire anche che prospettive gli possono arrivare dall'estero o anche da altri club italiani. Chiaro che è un impasse che il Bologna vorrebbe risolvere a breve e che il giocatore, in teoria, se si vuole guardare intorno, non ha nessun interesse a risolvere a brevissimo.
1: Matteo, solo io penso che con i prezzi di oggi Lucumi non possa andare via a meno della clausola? Cioè a meno di 28, intende lui?
0: Allora, in una situazione normale contrattuale, sì. In una situazione dove il Bologna è un club che è un anno dalla scadenza, no, l'abbiamo sempre detto. Quando entri negli ultimi 18 mesi del contratto, il potere contrattuale ce l'ha più il giocatore. Quella clausola lì, apro parentesi, la differenza tra la clausola e le altre cose, oltre che economica, è di forma. Cioè la clausola, se tu la paghi, la devi pagare tutta subito e cash. Quindi nessuno, secondo me, pagherà la clausola. Alla peggio, se proprio devono, lasciano 2 o 3 milioni per strada, ma fanno le rate, hai capito? Perché la clausola è proprio una cosa che per regolamento tu devi pagare cash, ed è secondo me il motivo per cui nessuno pagherà la clausola cash e in un colpo solo, attenzione.
1: Magari anche 28 ci arrivano, ma appunto comodi pagamenti rateali.
0: O se no usano la tattica Bologna, 22 più percentuale del 20% quando lo rivenderemo noi, ecco.
1: Sì, che in realtà ho notato essere, giustamente anche per quella che è la dinamica del mercato, molto più usata, sempre più usata, pensa beh, Liberali per esempio, o altri giocatori che magari certe squadre si possono permettere solo con quell'opzione lì, inserendo quell'opzione lì.
0: Sono le vecchie plusvalenze, però sono le vecchie
1: con proprietà, esatto, avevo capito,
0: però,
1: sì.
0: però a percentuale variabile, nel senso che certo. Cioè, Liberali alla fine è stata con proprietà vera, tra di fatto sì. Altre sono, per esempio, il Betis aveva offerto per Amon Daryin il primo colpo 3 milioni più il 20% della futura rivendita, che poi è diverso farla su un ragazzo di 28 anni come, o 27 come può essere Lucumi, e farla su un ragazzo di 21 come può essere Amon Daryin, perché se io prendo Amon Daryin e ti lascio il 20%, magari poi tra 2 anni mi pento di averti lasciato il 20%. A volte in passato il Bologna, per lasciare dei 20%, cito Verdi per dirne uno, non sto a citare Zirze e Calafiori perché saremmo a dare una testata al muro, ma per risparmiare 1, 2, nel caso di Verdi anche molto meno, ma nel caso di Zirze e di Calafiori 1, 2, 3 milioni se d'acquisto, poi ce ne ha lasciati 15 o 20 in fase di rivendita.
1: Vado con un paio di messaggi prima di salutarti al volo. Ma che mercato può avere Dallinga? Scrive un ascoltatore.
0: Credo in Francia, si era parlato del perché lui comunque ha fatto 2 anni di doppia cifra in Ligue 1. È chiaro che a Bologna il suo tempo credo sia terminato, secondo me era terminato già un anno fa. Vediamo qualcosa anche in Spagna. Secondo me il Valencia aveva provato a fare un sondaggio, tra l'altro il Valencia, c'è un giocatore che Bologna sta trattando, che è Jesús Vázquez, che però ha una quotazione molto minore di Dallinga. Vediamo.
1: Terzino, giusto?
0: Sì, terzino sempre sinistro, sì.
1: Sempre nell'ottica di andare a prendere un giovane per fargli fare il vice Miranda, sostanzialmente.
0: Sì, che poi lui ha già comunque 23 anni, però sì, diciamo che il suo profilo è quello di Gunther, sono i due nomi, sai, tu in questo momento dici Miranda non ce l'hai, quindi deve arrivare dal mercato, evidentemente, mentre a destra, in attesa di sapere cosa succede con Holm, sei numericamente pieno, con anche De Silvestri che fa il terzo.
1: Sì, sì, giovane ma non giovanissimo, ecco, intendevo per il terzino, insomma, no?
0: Sì, poi sì, arriva sì, un under 20. Una figura che possa essere poi anche, diciamo, una figura secondaria rispetto a Miranda, ma che ti dia comunque qualche garanzia.
1: Mauro ti chiede quanti esterni vorrà Tedesco. Esterni d'attacco, presumo.
0: Buona domanda. Secondo me, se tutto va come penso, 4. Tra l'altro Dominguez non è una novità che sia in uscita, e poi vedrai cosa succede con i vari Rorso, Lini, Cambiaghi. Berna rimane, evidentemente. Quindi vediamo un po', però io credo 4 come logica, no? Non avendo nemmeno le coppe, ed essendo credo uno che gli esterni li cavalca, sì, forse un po' meno di Italiano, però comunque 4 è il numero giusto.
1: L'ultima domanda che ti giro prima di salutarti è: con Tedesco ci sarà, non so cosa intende l'ascoltatore, però te lo leggo testuale, un rilancio di Odgaard?
0: Ma, messaggio, guarda, di Paolo. Io credo che il rilancio di Odgaard non debba passare tanto dall'allenatore, ma deve passare da come sta il ragazzo, perché Odgaard l'anno scorso, al di là che poi il modulo è cambiato e si è passati al 4-3-3, lascia stare che non avevi più Fabiani, avevi Som, che hai fatto un minus grande come una casa a gennaio, secondo me tra i due, proprio di valore, perché Som è un giocatore, è il giocatore che, ci sono almeno tre partite in cui mi ero messo a fare la pagella di Som e dico, ma ha giocato dall'inizio? Perché non riuscivi a...
1: Credo un dubbio diffuso questo.
0: Sì, su Odgaard, che dopo quell'intervento che ha avuto a fine del suo primo anno per risolvere la pubalgia, sia un giocatore che anche l'anno scorso non ha avuto, diciamo, dal punto di vista fisico una grande brillantezza, è evidente. Poi è chiaro che quei problemi si spera siano risolti. È comunque un ragazzo che l'anno scorso ha fatto 7 gol senza rigori andando al 50%, è un valore, vediamo anche come lo vede italiano, tedesco, e se poi magari non ci può essere anche un'opzione di mercato per lui, perché si è parlato anche delle opzioni di mercato in uscita per Jens Otter.
1: Vedremo, tanto siamo all'8 luglio, mettiamoci comodi che il mercato è lungo, come ben sappiamo. Caro Moss, ti saluto, ci sentiamo prossimamente, orari variabili visto che il palinsesto cambia, l'orario si restringe, ma ti ritroviamo comunque. Buon lavoro!
0: Va bene. Ti infeltrisci, ciao.
1: Esatto, ciao. Grazie ad Alessandro Mossini. Siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario. Tra poco la Nilia Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Ci ritroviamo domani alle 8. Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
4: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11:58 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano, impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria.
7: Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
11: Via! Show!
12: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
11: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
13: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
17: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
18: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
17: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
18: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
19: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
20: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
22: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
24: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
28: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
29: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
28: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu. Oggi è il primo giorno di ritorno al lavoro a Casteldebole. Ieri sera c'è stata la cena con tutti, bene o male, radunati, e quelli che potevano radunarsi. Ovviamente mancano i nazionali. Ieri è uscito Lucumì, e dopo ne parliamo un secondo. Ha fatto un grande mondiale Lucumì, e anche ieri una grande partita, in una partita molto brutta e bloccata. Passa Remo Freuler, passa De Doie, però forse siamo più interessati forse a Remo, anche se non sappiamo che futuro avrà. E dei bolognesi rimane dentro solo Egge, che giocherà con l'Inghilterra. Oggi primo giorno senza partite. Non ho visto la partita dell'Argentina, che ha creato tanto scalpore, ma lavoravo. No. Dario, lo so. Incredibile, perché era l'unica partita a un orario decente. Mi sono goduto però la partita della Colombia con la Svezia, e pur essendo stata una partita da emozioni completamente diverse, Messi si conferma, ecco, ci ha dato un altro motivo per dire quello che ho detto ieri, riportando poi quello che ha detto il fenomeno, no? Cioè, oggettivamente forse bisogna rassegnarsi all'idea che è più forte di tutti i tempi. Non so cosa ne pensate, vi ripeto, per me probabilmente è il fatto generazionale che mi ha coinvolto meno su Messi rispetto ad altri, ma forse è così, pur non avendo, ripeto, visto la partita, se non negli highlights lunghi di DAZN, che sono molto belli comunque. Attenzione a sti highlights lunghi, perché a breve cambieranno il calcio, e molto probabilmente. Comunque, in ogni caso, dicevo, mancano i nazionali. Il primo a raggiungere tutti probabilmente sarà Ferguson, immagino, di quelli partiti. Poi arriverà Moro, e poi via via ci sarà sicuramente spazio per vedere Lucumì, anche se in queste tre settimane non lo sappiamo se poi passerà da Casteldebole oppure no. Vedremo come andrà questa clausola. Il mio sogno era: scade la clausola e Lucumì gioca la finale del mondiale pochi giorni dopo, e sarebbe stato divertente capire cosa sarebbe accaduto, eh? Quindi tifavo particolarmente Colombia ieri, non me ne vogliano i simpatizzanti per la Svizzera. Ci ho detto, oggi prima seduta atletica con i test e tutto quello che viene appresso a una riattivazione, no, del motoria. Aperte le porte per i tecnici, quindi qualche immagine fra un po' vi arriverà. Ne parleremo con Leo Bosello a partire fra una decina di minuti circa, nel prossimo blocco. E poi fronte Aia, il nuovo disegnatore sarà Orsato, credo che sia una scelta ovvia. Su Rocchi, io vi avevo promesso di seguire la questione. Io ho seguito la questione attentamente quando si aprì tutto. Se vi ricordate, abbiamo fatto quasi un'ora spiegando che cosa era successo, ma più che altro quanto mancava di concreto per poter parlare di qualcosa. E vi ho rimandato a una completezza di informazioni tale per cui possiamo tirare, cioè avere qualche percezione. In questo momento io non ho percezioni. Hanno aggiunto un'altra partita del 2026 sospetta, dove pare che con un'intermediazione di Gravina, riporto gli articoli di oggi del Corriere, se non sbaglio della sera, si sarebbe andato incontro a una volontà a un gradimento, mettiamola così, da parte dell'Inter sulla direzione arbitrale di quella partita affidata a Mariani, se non ricordo male. Io continuo a rimanere abbastanza spiazzato, cioè io non so che cosa ne verrà fuori. Rocchi parlerà dopo una scelta conservativa in prima battuta, ma perché non sapeva neanche esattamente di che cosa fosse accusato. E ci può stare, nel momento in cui credo gli siano arrivati tutti gli atti, la difesa con lui avranno valutato di parlare serenamente di quello che è successo. Parlo dico serenamente perché in questo momento veramente non capisco. Certo, la mia percezione è che se per caso dovesse saltare fuori qualcosa di genere, salta il banco, cioè lo scudetto tolto all'Inter. L'Inter per me deve diventare l'ultimo in classifica, retrocessa. Bologna va in Europa, sai che casino. Accadrà? devono dimostrarlo, cioè devono dimostrare oggettivamente che c'è dietro un'architettura del genere in questo momento, per quello che abbiamo letto. Ci fermiamo qui, perché veramente sono più a, da fuori diventano più allusioni che qualcosa di più, no? Quindi non le farei, non mi sembra il caso. Quindi Orsato sarà il nuovo disegnatore, quindi avremo un nuovo ciclo anche interpretativo, perché tra l'altro Orsato e Rocchi, ecco, per quelle che sono state le direttive finché Rocchi è stato disegnatore e come Orsato fino all'ultima sua partita ha interpretato quel ruolo, mi sembrano molto lontani. Come vi ricordate quanto dicevamo Orsato lascia correre molto, ha un metro molto europeo, molto inglese. Chissà se anche dal punto di vista applicativo più che altro l'Italia non possa avere un riflesso di questo tipo. Poi si sa, no? Quando vai a rivestire un altro ruolo cambia tutto, eh? Quindi magari Orsato porta avanti il lavoro impostato da Rocchi. Io mi auguro di no, ovviamente, ma perché poi ci sono stati veramente troppi casi ed è diventato tutto incredibilmente complicato e ci sono troppe interpretazioni che poi portano a scelte a volte sconsiderate o comunque ritenute sconsiderate per casi precedenti. Questo è un po' il discorso. A Raduno ieri è arrivato prima di tutti Orsolini col suo sorriso e vedremo che cosa ne verrà fuori, perché poi anche da questo punto di vista rimane apertissima una finestra che si dovrà chiudere. Il Bologna si augura prima del ritiro di Valles, quindi c'è una settimanina scarsa per capire se sarà più di là che di qua o più di qua che di là dal punto di vista di dove giocare non di salute, e anche questo ci dà un po' forse di speranza che, ecco, ci togliamo una delle domande del mercato di questa stagione, perché ce ne sono un po' tante, no? Lukumi con questa clausola, insomma, sappiamo che partirà, c'è poco da fare, qualcuno si era augurato anche, perché no, e ci sta, di una possibile permanenza fino alla prossima stagione, quindi andando fino alla scadenza. Non è possibile. Ecco, l'unica cosa che diventa sempre più probabile è che arrivati ad oggi, mancano meno di una decina di giorni, la clausola scadrà e a quel punto si apriranno gli interessi per lui. A quanto andrà via dipende quante squadre saranno interessate a lui. Può partire a una cifra superiore della clausola? Alcuni dicono di no, per me sì, è possibile anche questo. Lo decide un po' il mercato, quante squadre saranno interessate a lui. Per esempio Ghila è andato al Milan, ha una cifra anche tutto sommato più alta della clausola di Lukumi, perché si è aperta un po' un'asta, no? In Napoli in realtà l'asta ha mandato un messaggino volete dei soldi? Sì, no, allora noi no, prima dobbiamo vendere 25 giocatori, dice De Laurentiis. 25 in bocca al lupo, c'è una rana in giro che per piazzarli tutti devono fare un capolavoro. Però sì, magari non proprio il Napoli, però su Ghila, dai, ha fatto una stagione, due stagioni clamorose con Sarri. Va al Milan, comunque vi dicevo, si è aperta un'asta, c'è un profilo un po' più giovane, però di un ragazzo che ha fatto molto bene. Per me Lukumi è più forte, oppure mi piace di più. Chi è più forte lo decidete voi, come eleganza, come tutto. Lukumi quest'anno secondo me è arrivato veramente al suo apice e quindi può valere più di Ghila, non lo so, anagraficamente qualcosa in meno, tecnicamente forse qualcosa di più, ma poi ripeto, lì sono finezze, perché parliamo di due giocatori diversi ma comunque molto forti, e mi dispiace per Lukumi che abbia abbandonato che abbiano perso così con la Svizzera, perché la Colombia per me aveva tutto per mettere in difficoltà anche l'Argentina. Ciò detto, Amondraïn, Nome nuovo fatto da Stadio e Corriere. Chi lo conosce meglio di tutti è chi fa il calcio argentino, secondo me, quindi ne parlerà Leo. Ha fatto un buon debutto dalle giovanili, ho letto un po' la sua storia, un po' sul Corriere di Bologna, un po' su Stadio, e è un profilo interessante, fa parte del pacchetto probabilmente di giocatori in lista nel Bologna. Io non sto tanto a fare qua discorsi su scelte in cima alla lista, secondo nella lista, terzo nella lista, quarto nella lista. Non più tardi di 3 settimane fa circa abbiamo fatto con Specchia il punto sullo scouting del Bologna, come lavora, dove lavora e perché. Eccellenza, no? E l'ho fatto soprattutto per farvi capire che quando guardi più di 2000 giocatori in un anno la lista è bella lunga, eh? Non è che ci sono 4 nomi, 5, 10, è bella lunga. E il mercato è fatto così. Io non so farlo e non mi piace farlo, perché chi ti dà le notizie di mercato, chi sono? I procuratori, gli agenti. E quindi capisci già che un'impostazione di un discorso di mercato, comunque, che nasce da una parte, porta poi a delle riflessioni, delle considerazioni, secondo me tutto sommato abbastanza difficili da gestire. Io non ne so gestire, anzi io mi innervosisco subito, perché ovviamente è tutto un tirare, tirare, tirare, no? Gli agenti fanno gli interessi dei giocatori, spendere, spendere, spendere. Se non dà le cifre che vogliono, sei un plumone. Funziona così il mercato. A me non fa impazzire per questi motivi, ma poi comunque, ripeto, è un mestiere e va fatto con competenza. Noi possiamo valutare un po' la situazione, l'abbiamo fatto ieri, che invece a centrocampo comunque il piatto piange, perché appunto 2 devono arrivare e arriveranno a ritiro iniziato. In questo momento c'è Pobega, con lui e Lasusi. C'è Badori aggregato, ma Tedesco in questo momento non ha centrocampisti. Buono comunque che all'inizio del ritiro di Valle si comincino ad arrivare un po' di rinforzi, perché c'è bisogno. Bologna, che c'è Odgar, che non l'ho citato, ma vedremo che cosa pensa di lui Tedesco. Magari lo vedrà come interno. So che molti hanno storto un po' il naso Sul ruolo che ha provato a ritagliargli, spostandolo ancora una volta. È partito da prima punta, poi ha fatto la seconda punta, poi ha fatto l'esterno, poi ha fatto il sottopunta, poi ha fatto l'interno e... duttile, duttile, però vedremo magari se avrà delle caratteristiche e delle cose che Tedesco magari vede e lo piazza in una zona di campo di quel centrocampo a 3 che probabilmente si verrà a delineare. Se no è mercato, è uno di quelli che uscirà, però è un centrocampista che mettiamo nel conto. Adesso andiamo in pausa e poi ne parliamo proprio di queste cose con Leo Bosello, che ha seguito un po' a Casteldebole il tutto.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
5: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
8: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
5: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
8: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, Mezzogiorno Rosso Blu. Adesso piano piano ci colleghiamo con Leo Bosello. Intanto recupero qualcosina di vostro, però prima permetto a Dario di chiamare Leo. E, ma quanti esterni vorrà Tedesco? Ma 4. Più di sai, voleva già una rosa stretta, immagino 2 per ruolo, eh? E quindi ti butterei lì un bel 4 come numero. Oggi ne hai 6, senza contare Odgaard, e quindi 4 saranno. Bosello, quanti esterni vuole Tedesco? Te l'ha detto ieri?
13: Beh, quantomeno 4. Quantomeno 4 e
0: quanto
13: e
0: più?
13: Quanto più 5.
0: Ma se rosa stretta vuole, forse 2 per 4. Ruolo?
13: 4, esatto. Sì.
0: Direi di sì. Quindi chi esce? Orsolini?
13: Beh, una bella domanda. Diciamo che su Orsolini abbiamo avuto settimane di grande ottimismo, però la situazione non si è sbloccata. Non si è sbloccata e resta comunque un alone di dubbio, immagino, su quelle che sono le sue volontà finali, perché poi l'amore proclamato per Bologna lo ha sempre tirato fuori Orso, però resta questa mancata risposta comunque, no? Cioè questo sì che tarda ad arrivare. Giustamente la società fa piani A, piani B e piani C. Credo anche che la situazione di Dominguez sugli esterni sia da valutare attentamente, no? Visto che comunque è un giocatore che magari può ambire in un po' di differenza di gerarchie, però obiettivamente con Rowe, Cambiaghi e Orso resta difficile pensare che possa scalare più di tanto, e Berna ovviamente.
0: Ne abbiamo già parlato di questo, visto che l'hai citato già nell'arco, certo, di questo mese, con te sicuramente non so se più di una volta. Quanto incide il modulo un po' adottato nelle idee di Tedesco, questo 4-3-3, no? Lontano dal 4-2-3-1, sì. e quindi forse da un adattamento, magari penso di Bernardeschi, anche a un ruolo che magari italiano in lui non vedeva, penso dietro la punta, no? Trequartista certo. Puro nelle scelte di Orso, cioè il fatto di essere, continua a dire e vado avanti su questa cosa, la presenza di Bernardeschi nella scelta di Orsolini come alternativa ad Orso è un punto mica da poco per me,
13: sì, da sciogliere. E su questo credo Manfred che possa contare un pochettino, anche se Rowe partirà o meno, perché poi anche da lì bisogna capire che cosa andrà a fare la società sul versante alla sinistra, perché Berna può giocare da quella parte e se dovesse arrivare un'altra alla sinistra molto molto forte al posto di Rowe, è chiaro che poi comunque restano magari due elementi molto validi come Rowe o il sostituto e Cambiaghi sulla sinistra, e quindi Berna che tornerebbe, starebbe lì nel ballottaggio a destra con Orsolini. È un'altra valutazione che si può fare, perché per me Berna quest'anno ha fatto vedere cose molto valide a sinistra, anzi ci sono state partite in cui mi è piaciuto più a sinistra che a destra. Lo valuto anche come modo di giocare diverso, lui interpreta la fascia diversamente a sinistra che a destra. A destra lo sappiamo, rientra sempre dentro col piede forte, cerca la conduzione orizzontale, cerca anche tanti tocchi per provare ad aprirsi un po' il campo, invece a sinistra è un po' più diretto e a volte crossa di più perché riesce ad appunto a crossare col piede forte, e a volte va anche sul fondo con più facilità, da destra non va quasi mai sul fondo, quindi non è una cosa da scartare a prescindere, cioè il fatto che Bernardeschi possa essere magari anche spostato dall'altra parte, però è chiaro che se Orso sceglierà in base a quanto ballottaggio potrà avere con Bernardeschi, è chiaro che questa è una valutazione un po' delicata, perché mi sembra difficile che avrà il posto assicurato, non ce l'ha avuto negli anni scorsi e quest'anno è ancora più difficile.
0: Però se gli fai un contratto legato tanto ai bonus diventa anche più comprensibile che lui si prenda un attimo di tempo per pensare, no?
13: Sì, assolutamente.
0: Ai bonus certo. Li raggiungi se giochi.
13: Sì, no? Ovviamente.
0: Quindi il tuo ruolo in questo nuovo ciclo, perché di questo si parla, prima di accettare bisogna che tu ce l'abbia ben chiaro. È per questo, sì. Ma io lo dico per Orso, perché mi dispiace che qualcuno si faccia delle idee, secondo me è un po' troppo severe, no? Cioè Bologna ha fatto un contratto variabile, importante, e variabile dipende da quanto tempo hai per sfruttarlo, no?
13: Certo, assolutamente. Poi quindi, i bonus li ha raggiunti pur non essendo sempre titolare nel ciclo scorso, comunque nel periodo scorso, pur non essendo sempre composto titolare, no? Negli ultimi tre anni, però i bonus li ha raggiunti perché comunque è sempre arrivato in doppia cifra, ha vinto la Coppa Italia e quindi i bonus li ha maturati, no? nel passato contratto, che poi comunque è ancora in essere per una stagione.
0: Allora Tedesco ha detto: adesso devo parlare, a me piace ascoltare e poi prendere eventualmente una decisione, quindi parlerà piano piano con tutti. Primo probabilmente potrebbe essere veramente Orso, tolto Bernardeschi, scusami, De Silvestri, che ha rinnovato per un altro anno, lo ricordiamo ancora bene, e che ha già parlato un po' da, no, capogruppo, capitano con Tedesco, e non l'avranno fatto ieri a cena, immagino, però oggi cominceranno probabilmente i primi colloqui, non oggi stesso, dico con oggi, da stamattina c'è stata la riattivazione, no?
13: Sì, assolutamente. Lavoro fisico e questi giorni sono di test atletici e lavoro in palestra, magari anche qualche parte atletica sul campo, assolutamente, per andare un po' a mettere un po' di fondo in queste prime giornate. Poi immaginiamo e speriamo, Manfred, che da lunedì li possiamo commentare insieme a livello di scelte tecnico-tattiche sul campo, no? Cioè speriamo che si possa iniziare a vedere qualche cosa di pratico a livello di tecnico-tattico, però sì, mi immagino che questi giorni a Casteldebole in sede siano anche momenti in cui si possa parlare con i giocatori singoli e magari anche ovviamente di cose generali a tutta la squadra. C'è un altro tema che sicuramente è di grande valutazione ed è quello legato a Holm, anche Holm è un giocatore che credo tedesco voglia incontrare, parlare, valutare, capire, perché insomma comunque è convocato nell'elenco dei 26 e può essere un giocatore che con una partita a settimana, se sta bene fisicamente, con questo 6 grande come una casa, può essere determinante. Cioè non è solo Orso l'unico con cui parlare, ma credo che anche Holm sia uno dei tanti con cui iniziare un po' ad aprire dei discorsi personali e a livello di singolo. È interessante, purtroppo non possiamo sentirli questi dialoghi.
0: Però stiamo vedendo delle immagini che ci terranno compagnia penso per tutta la settimana fino a Valles, e perché oggi era aperto il primo quarto d'ora per i tecnici, non per i giornalisti. Tu sei rimasto fuori in castigo, e come tutti noi,
13: come e tutti.
0: Però ringrazio Marchino Serra e tutto il team di ETV, perché per noi è stato prezioso, no? Non potendo entrare a fare tutte e due le cose, almeno le abbiamo recuperate così, quindi grazie mille. Sono immagini preziose perché ci danno finalmente la percezione che la nuova stagione sta iniziando e qualcosa da commentare lo possiamo fare. Cioè c'è già qualcuno con la maschera d'ossigeno che sembra il cattivo di Batman, e c'è li vedi di correre con li vedi tu in sovraimpressione, no? Non so se stai vedendo.
13: No, sì, sono su
0: WhatsApp. No, sono tra l'altro nel campo proprio dietro la palazzina, no, centrale di Casteldebole, ed è piacevole e gradevole insomma avere la percezione, la sensazione che qualcosa piano piano ci stia portando verso questa nuova stagione con tante incognite, dicevamo. Tu toccavi quella di Holm, ma poi non è solo questa, perché ieri un mondiale ci ha regalato una partita da grandi emozioni. Io sono riuscito a vederla e non vederla, lavoravo e avevo Lisa in versione litigare, per forza voleva in quel momento, e quindi io ho cercato qualunque cosa per non essere fermo e immobile. Sì, mi muovevo in continuazione, quindi non sono riuscito per evitare di darle un appiglio, no? E quindi non l'ho vista bene, ma ho visto meglio la partita, molto meglio,
13: dell'Argentina,
0: no, della Colombia.
13: Ah, okay,
0: della Colombia, okay, con la Svizzera, e Lucumi esce.
13: Sì.
0: E per esempio anche su di lui c'è un grande punto interrogativo, cioè qualcuno pagherà sta clausola da qua al 15, la vediamo sempre più lontana.
13: Sì, è complicato pensare che si possa sbloccare questa situazione. È ovvio che sta facendo e ha fatto un percorso fantastico, credo che gli si possa recriminare veramente poco, a lui e alla Colombia. Poi ieri addirittura la traversa sul più bello, la Colombia ieri non ha giocato una partita bella come non lo è mai quasi riuscita a fare nel corso di queste partite. Forse col Portogallo è stata la migliore espressione della squadra di Nestor, ma Lucumi è stato praticamente impeccabile. Ha preso un gol in 5 partite la Colombia, non ha perso neanche ieri che è uscita, non ha mai perso in questo mondiale.
0: Dall'Uzbekistan, cioè, tra l'altro.
13: Esatto, insomma, quindi dalla squadra che meno ti aspetteresti, no? Però comunque è un percorso che magari può portare qualche interesse maggiore da parte di squadre inglesi, perché comunque una valutazione maggiore l'avrà acquisita sicuramente. È ovvio che il 15 luglio è sempre più vicino, poi dopo Manfred credo che o si scatenerà un'asta o comunque le cifre saranno sicuramente al ribasso, ma di questo ne eravamo consapevoli, che sarebbe stato ancora più difficile, no? Cioè quest'anno avere questa cifra di 28 milioni sapevamo che sarebbe stato veramente molto molto complicato. Non è ancora impossibile, però resto dell'idea che probabilmente la cosa si sbloccherà a cifre più basse dopo, leggermente più basse, magari non tanto più basse, a meno che veramente il Sunderland, che l'anno scorso è andato tanto vicino a Lucumi e ci ha provato tanto, non si convinca ulteriormente dopo queste prestazioni di anticipare tutti e mettere questi 28 sul piatto.
0: Sai, ci sono più opzioni, lo sai meglio di me. Intanto l'asta, certo, sicuramente è una variabile importante, però uno si può anche mettere d'accordo con Bologna e dire: guarda, senti, io te le do adesso, io ti pago la, fai conto che non te la pago la clausola, ma ti do 28 milioni, però te le pago in 5 anni e te la chiudi già oggi, no?
13: Certo,
0: è successo,
13: sì.
0: Addirittura qualcuno, per evitare di dover pagare la clausola in un'unica botta, ha pagato anche di più, penso a Sommer quando va all'Inter.
13: Sì, assolutamente.
0: Probabilmente il fatto, vediamo, sai, il punto interrogativo del mondiale qual è? Il rischio infortunio. Tra l'altro ieri Lucumi lascia,
13: no, beh,
0: mi
13: sì,
0: ero spaventato
13: però...
0: per crampi, semplicemente sì, crampi, sì, ma sì, poi c'erano i rigori alle porte, Mina ti dà qualcosa in più da quel punto di vista, no? Quindi credo che stia bene.
13: Certo, certo.
0: E quindi magari adesso col mondiale per lui finito, almeno quel pericolo è scampato e qualcuno potrebbe incominciare a lavorarci più, più concretamente. Su di lui c'è qualche club inglese,
13: sì,
0: spagnolo e forse
13: è
0: la
13: un
0: Juve.
13: Po' di Juve, sì.
0: Però
13: potrebbe esserci anche la Juve. Parlavamo stamattina con Dario della ipotetica asta, che nel senso ipotetica dell'asta che si è un po' scatenata per Ghila, no? Che probabilmente ha fatto anche alzare il prezzo del giocatore ex Lazio ormai, che probabilmente è andato a 30 milioni al Milan per una serie di motivi, e probabilmente anche l'asta che si è creata tra Napoli, Atalanta e poi Milan ha fatto anche alzare il prezzo del difensore spagnolo. Magari insomma, superato il 15 di luglio, quando i 28 milioni saranno scaduti come clausola da esercitare e liberare il giocatore, è chiaro che magari con due o tre squadre interessate su di lui che si possono fare vive concretamente può aiutare. Però insomma, immagino che comunque sarà comunque a cifre un po' più basse passato il 15 luglio. Diciamo che sono sempre più convinto che difficilmente lo vedremo allenarsi quest'estate col Bologna, ecco, mi sto facendo quest'idea qui. Poi sappiamo che a Valles non tornerà, cioè non arriverà per una questione di tempi anche giusti di vacanza, però sì, per quello che riguarda il discorso relativo anche al dopo e a Casteldebole, potrebbe essere già un periodo in cui magari ha trovato già un'altra offerta, e anche il Bologna sarà contento di un'offerta che è arrivato magari.
0: Sicuramente. E intanto ti do due informazioni che arrivano già dall'infermeria, no? Quella di Holm, che salterà fondamentalmente, andrà in ritiro con gli altri, ma farà personalizzato per tutto il ritiro, direi 3-4 settimane, per questo problemino con la Svezia che ha rimediato al soleo. Ottimo, direi. E poi una piccola lombalgia per Ravaglia, che quindi ha fatto lavoro a parte. Vabbè, cominciamo così.
13: Beh, cominciamo male, cominciamo con due notizie, cominciamo piuttosto male. Diciamo che Manfre, parlavamo di Holm e dicevamo che il se è la cosa più importante sulle condizioni fisiche, poi sapevamo che lui era reduce da questo infortunio con la Svezia, però infortunio che ha avuto prima del mondiale, è passato più di un mese, no? Uh-huh. È passato diverso tempo. Niente. Purtroppo mi viene da dire che la carriera di questo giocatore sarà quasi sempre condannata a questi continui stop fisici, cioè veramente non sembra trovare pace. In sei mesi con la Juve ne ha avuti due. Si fa fatica a pensare che possa riuscire a dare tanta continuità con stop ogni due o tre mesi, ma anche per lui stesso, cioè ogni volta quando deve rientrare sappiamo che ci mette un po' a ritrovare quell'energia e quella velocità. Non poterlo valutare così per 3-4 settimane, probabilmente anche l'ipotetico esame che si poteva fare su di lui un po' passa in cavalleria, però allo stesso tempo avrà mercato con questo stop fisico? Anche questa è un'altra domanda, cioè Tedesco ci metterà ancora di più a poterlo valutare, se vorrà valutarlo, però allo stesso tempo sul mercato bisognerà capire quanto effettivamente si potranno muovere per un giocatore infortunato.
0: Senti, ma ecco perché è stato convocato Nudi, scrivono.
13: Sì. Comunque, no, vabbè, Nudi, aspetta, no, sono stati convocati diversi altri terzini, è stato convocato,
0: che altro?
13: Cioè, c'è Papazov che però gioca principalmente a sinistra,
0: sì.
13: C'è De Silvestri che farà coppia con Zortea, no, io Nudi non lo leggo nell'elenco,
0: neanche io l'ho visto, però magari, non lo so, magari lui dice l'hanno preso in emergenza, non lo so.
13: No, potrebbero aggiungere magari un giocatore dalle giovanili, però
0: dopo controlliamo, dai, verifico.
13: Sì,
0: io
13: comunque avevamo visto Osti, ti ricordi Osti?
0: Beh, Osti, no? È fortissimo, io lo adoro,
13: no, anche perché Nudi, ecco,
0: fatto una gran finale con l'Inter,
13: è portiere Nudi, quindi no, portieri sono Franceschi e
0: Ravaglia, lui dice.
13: Ah, lui dice Ravaglia, quindi Nudi come quarto portiere, ok, va bene, ha senso, no, ok, in questo senso.
0: Ma ne serve un 4 in ritiro?
13: Ma per lavorare a coppie, per lavorare a coppie, perché così mentre c'è la parte tina,
0: hai ragione.
13: 11-11 nell'altro campo a parte, due portieri lavorano a coppie col preparatore, quindi si alternano così. Poi ovviamente durante la stagione sono tre.
0: Ci sta. Senti, ti lascio andare.
13: Ci sentiamo i prossimi giorni, direi.
0: Va bene, ti porto i saluti della Chicca.
13: Abbracciala, che so che è felice e contenta.
0: È felice di sentirti quando ti sente.
13: Anche io
0: è un fiore. La devi
13: felice
0: vedere.
13: Di
0: si illumina, si irradia.
13: Lo so, immagino. Beh, vabbè, sarai contento di Badori, Manfred. Dai, sarai contento di Badori. Ma
0: io ve l'ho detto, tu c'eri, tu hai assistito quando io vi ho detto occhio.
13: Lo so.
0: Ovviamente lo so, sarà il grande flop di questa stagione.
13: No, però... dai, no. Dobbiamo caricare le aspettative, non troppe.
0: Bravo, hai fatto bene a citare comunque Primavera. Ti do questa notizia. Tu pensa che la notizia che mi preoccupa di più fin qui, di tutto il mercato, è Andrea Zoli che torna a Firenze.
13: Sulla
0: panchina Primavera. Allora, per come la vedo io, ecco, questa è una notizia che è un po', non dico... Sì, deve preoccupare. Perché? Perché secondo me hanno incominciato a capire. E pensa che non se la cagherà nessuno sta cosa.
13: È sì, bello, probabile, è molto probabile.
0: Esatto.
13: Molto
0: probabile. Ti do un bacio.
13: Ciao Manfred, buona giornata a tutti.
0: Ciao. E andiamo in pausa, poi vi racconto di questa curiosità, dai, che non è una curiosità. È una buona scelta. Se la chiudono e la fanno veramente bravi. Di Andrea Zoli in panchina. In panchina a Firenze con la Primavera. Andiamo in pausa.
14: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
15: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
16: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
1: Sant'Angelo? Perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
24: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
25: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
26: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro e in più 7 anni di garanzia ufficiale.

raduno del Bologna oggi a Casteldebole. Avete visto anche, le continuate a vedere in sovraimpressione sul canale 93 su Twitch, le immagini che sono arrivate oggi fresche fresche da Casteldebole. Vedo un Orsolini, è Orsolini quello a braccio a Conserte che chiacchiera facendo della buona ciclette, mi sembra Orso, non riesco a capire, o Cambiaghi, boh. E di fatto le notizie però che arrivano, c'è già l'infermeria, ma guarda, per come sto io mi mancava pure questo, gli infortuni, oh, che libidine. Quindi fuori Holm per 3-4 settimane per l'infortunio al solio rimediato con la propria nazionale, e poi anche una piccola lombalgia per Ravaglia, e uno di voi da casa, adesso non sono riuscito a fare in tempo a verificare, parlava di una di possibile rimpiazzo per mettere a Fede di recuperare da questo fastidio alla schiena. I vostri messaggi al 366-402-4022 e per commentare anche un po', dai, più che le facce da Casteldebole, dai, come la vedete questa prima, questo primo impatto? Vedete lì Miranda, però ecco, adesso ricomincio a fare un po' più radio che TV, perché sennò chi ascolta in macchina non capisce niente, sembra che andiamo a spasso. Dicevo, sugli infortuni l'abbiamo detto, su quanto riguarda Orsolini vediamo se entro la fine della settimana troviamo delle conclusioni al discorso, complicato sicuramente. Su Lukumi vediamo se l'uscita dal mondiale porterà qualcuno ad affondare il colpo prima del 15 luglio, che è solo fra una settimana, mercoledì prossimo. Per il resto direi che tutto tace. È vero che questo mondiale ci sta rallentando parecchio sotto il profilo del mercato, ma è altresì vero che poi alla fine su alcuni ruoli Bologna potrà fare qualcosa subito. Ritorno a dire, il mercato è materia complicata, cioè, se avete sentito Carnevali ieri, cioè, anche la Juve mi preoccupa, perché Carnevali ha detto delle cose sensate, cioè, quando vai a parlare con gli intermediari chiedono troppo, e quindi noi ci fermiamo e aspettiamo. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. Questo è già un inizio per la Juve, secondo me, di un certo tipo. E quando vai a parlare con gli intermediari, i ragazzi chiedono troppo. Troppo. È saggio, secondo me, tenerli tranquilli. Poi capisco che è un gioco delle parti, capito? Ma bisogna prenderla con della serenità. E i vostri messaggi. Buongiorno. La società sa perfettamente come e dove operare nonostante si dica, facciamo così, posso non citarci tutti nel si dica il contrario, e molte volte parlino senza cognizione. Perché scrivi così? Quindi lasciamoli lavorare in pace, forza Bologna e forza Mimmo Tedesco. Dave, ti ripeto, cioè, il mercato è sempre così. Ora, quando escono dei nomi, non è che escono dei nomi per caso, no? Il mercato come funziona? Funziona che ci sono esperti di mercato che fanno informazione, si spera, e, o almeno così dovrebbe essere, e chiamano Tizio, Caio e Sempronio, chi fai col Bologna? E questi rispondono. Magari uno ti dice, ma sai, non molto, però sono venuti a vedere 3 o 4 volte questo giocatore qua. È già da lì. Parte un profilo, per esempio, di mercato. Oppure, no, grande, hai fatto bene a chiamarmi perché hanno fatto un sondaggio su questo, un sondaggio. Oppure ancora, stiamo trattando questo. Chiaro? E 9 volte su 10 le notizie di mercato arrivano così. Quindi quello che scrivono i colleghi è corretto, punto. Non è che sparano dei nomi a caso e ti piombano dei nomi a caso. Arrivano perché arrivano da chi trae giovamento da questo. Chi trae giovamento più di tutti di questo? I giocatori e gli agenti, no? Certo,

0: è una cosa che a me dà una noia bestiale. Noi siamo i più grandi PR e facciamo pubblicità gratuita a tutti i giocatori del mondo gratis, che va bene, non è che devi pagare però è una cosa molto, è la cosa più vecchia del mondo. E ovviamente, in virtù dei rapporti che si creano, quello che salta fuori sui giornali è quello che può dar fastidio magari in qualche, è che si sente la campana della gente, che ovviamente cosa vuole? Spendere, chiaro? Questo è il mercato, funziona così, non c'è niente di strano. Quindi, colleghi bravissimi, i nomi sono giusti, poi che escano tutti i nomi di mercato, per fortuna no, perché ovviamente ogni tanto se qualcuno non esce o rimane nell'ombra o magari sta lì, è meglio, perché sai, magari anche pur essendo tutti molto bravi in tutte le società, per carità, sai, se un nome viene fuori, quello non ci ha pensato, però dice ma veramente Bologna è lì, allora fa una chiamata per controllare, magari ci va sopra anche lui, no? Su quelli secondo me si riescono a tirare fuori, paradossalmente, magari perché sono usciti meno, perché comunque la gente è meno vivace, tanti motivi, si riesce a tirar fuori il prezzo migliore, no? Comunque in generale anche Carnevali ieri ha detto una cosa che secondo me è condivisibile, più o meno condividono tutti quanti gli operatori, cioè chi si fa, tutti i direttori sportivi, mettiamo così, partono da delle cifre che non hanno né capo né coda oggi, no? Però anche Bologna parte dalle cifre alte, perché per esempio per Lucumi 28 milioni di clausola un anno dalla fine del contratto, diciamo che può anche essere il prezzo giusto, ma Bologna non si muove dalla clausola adesso. E in questo momento cosa ha fatto la Juve? Ha detto va bene, dai, ne parliamo poi più a metà luglio. Anche loro hanno fatto così, no? Quindi non la prendere così scettico. Poi sui discorsi apprezzamenti, non apprezzamenti, va bene, ma sulla notizia in sé rimani lì, no? Ci sta. Stanno facendo tutti un buon lavoro, secondo me. Cioè sui nomi che sono usciti, ne sono usciti diversi e anche carini. E l'ultimo, così chiudiamo un po' la giornata di oggi, sia sul Corriere di Bologna, prima avete sentito Moss, ma anche su Stadio, con a firma di Beneforti, sono usciti tutti e due su Amondarain è un profilo nuovo, un nome nuovo di oggi, un giocatore molto giovane, 21 anni, argentino, e avanti così. E la dinamica, immagino, presumo che sia sempre la solita, questa. E poi cerchi le conferme, no? Tra l'altro vai a cercare, leggi media e periodici dell'area. Funziona così, quindi lo dico perché troppo spesso, secondo me, su alcune cose posso anche condividere, su altre, tipo l'informazione in sé, è corretta, credetemi. Mi sento di dire 8 volte su 10, ma 8 forse sono troppo, però la dinamica è corretta. Poi se ti dà una storta la gente perché vuol fare della pubblicità gratuita, va bene, fa parte del gioco, e allora in quel momento ci sei cascato. Io per 28, se fossi una spagnola top o una di Premier, John lo vengo a prendere subito, Ricchi. Anch'io, infatti, guarda, vedremo, può andare via a cifre molto più basse, può andare via a quella cifra lì o qualcosina anche di più. Vediamo cosa succede dopo la metà di luglio. Tutto è possibile. La speranza, per quanto so che nessuno esulti, è almeno venderlo a tanto, così magari ci permette di avere qualcosina in più da mettere sul mercato, ovviamente. Quindi a questo punto, tant'è. Ma fra una cosa è certa, al Bologna piacciono gli argentini. Non solo a Bologna, praticamente dal Sud America negli ultimi anni solo argentini, se non sbaglio. Direi di sì. Dominguez, Castro e basta. Però in Argentina sì. Lucumi sono anni che è qui, e quindi assolutamente sì, Lucumi sono anni che è qui, Steve 72. Ciao, credo che Orso possa prendere di più. Lucumi è stato una delle non prime scelte, eh? Tra l'altro, vi ricordate? Giusto per dire. Ciao, credo che Orso ed è giusto per dire che io tra prima, seconda, terza scelta, anche se i tecnici proprio parlano così, quindi non mi piace tanto classificarle così, perché poi ciò credo che Orso possa prendere di più solo all'estero. Dybala prenderà 2,5 e Zaniolo 1,8. In Italia il prezzo proposto del Bologna è giusto. Sì, sì, ma io sono d'accordo, anche perché chi ha pagato cifre clamorose adesso si trova bello impiccato. Vi dicevo della Fiorentina. La Fiorentina ha fatto una scelta con Andrazzoli che mi ha veramente persuaso. Bravissimi, è un'idea che avrei, per come la vedo io, ditemi anche voi, che avrei voluto la prendesse Bologna, non per togliere qualcosa a Morrone, ma perché credo che portare un profilo che ha più di 100 presenze in Serie A in panchina, che ha lavorato tanto con i giovani, anche costretto a Empoli per dire, un profilo che per dire, pensa alla vita, è stato anche il vice di Luis Enrique alla Roma, data malissimo a Luis Enrique, e qui ritorno a dire, piuttosto che galvanizzarmi della stupidità che spesso alcune piazze riescono a interpretare in magnifica maniera, mi rammaricherei, perché per come se ne va Luis Enrique da Roma, hai perso probabilmente oggi l'allenatore più forte e vincente al mondo, 2 Champions di fila, con scelte tra l'altro abbastanza dritte, e cercherei di cominciare a ragionare in questa maniera. E allora pensare a una Fiorentina che porta Andrazzoli a lavorare per implementare un settore giovanile incredibilmente promettente, molto più avanti di quello del Bologna oggi, mi spaventa, perché mi fa dire forse hanno anche loro cominciato a capire un po' che musica suona, cioè non possono continuare a spendere tutti quei soldi a vuoto. Tra Della Valle e Commisso hanno buttato a Firenze, a suon di insulti, circa 700 milioni togliendo il costo di acquisto e cessione dei due. Fate i vostri conti. Producendo probabilmente dal settore giovanile, anche loro hanno capito che per l'Italia, per quelle squadre lì, quello è uno dei passaggi ormai obbligati. Non ci sono alternative se i costi continuano ad aumentare in questa maniera. Quindi mi spavento, e questa è la notizia più brutta che ho ricevuto dal mercato, o comunque da questa nuova finestra estiva, fin qua. Io la vedo così, ma la stessa cosa la riporto a Bologna. Quindi se lo faranno, perché non è ancora ufficiale, però io credo che sia un'idea brillante, ripeto, mi sarebbe piaciuto che avesse avuto Bologna un'idea del genere, senza mancare di rispetto a Morrone, a tutti i ragazzi giovani che comunque fanno il loro percorso dentro il settore giovanile e via dicendo. È una bella scelta. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
13: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
19: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
20: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
19: Fantastico, e adesso?
20: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
19: E loro risolvono?
20: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
19: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
20: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
21: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al Bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sportivamente classica, 13.04, ben ritrovati, Mezzogiorno Rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022, sulle immagini, nel 93 avete visto oggi qualcosa del primo giorno di allenamenti della nuova stagione, della nuova era tedesco, avete visto quelli che incominciano a fare delle piccole, piccole, ripetute con l'ossigeno e quello che è bello attaccato alla bocca e avete visto anche le prime immagini di Tedesco in tenuta da allenamento e questo mi fa molto felice perché finalmente incominceremo piano piano ad avviarci al ritiro di Valles che seguiremo giorno per giorno con Frank Loreti e Leo Bosello. Ieri ho chiamato Frank, oggi ho chiamato Leo per introdurvi un po' anche al nuovo palinsesto che piano piano seguirà l'estate di Nettuno Bologna 1. E stavamo parlando un po' del più e del meno, di quello che un po' non succede sul mercato, ma di quello che potrebbe incominciare a muoversi sul mercato dopo le prime riflessioni di Tedesco con i giocatori. Vediamo. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, quello di quanto Orso possa prendere di più o di meno... Tu metti Dybala che è sceso a 2,5, ricordati che Dybala ne pigliava 8, dovuto anche al fatto che Dybala arrivò svincolato, ma 8, e che la Roma ha dovuto abbassare per cercare di far vedere a UEFA che qualcosa sta provando a fare. per ridurre l'impatto dei costi della rosa. L'ha fatto con Dybala, l'ha fatto con Pellegrini. Zaniolo, non so come siano riusciti ad arrivare a quell'intesa, ma ce l'hanno fatta e Zaniolo ha accettato. Non è una bellissima notizia. Vabbè, poi vediamo di capire. Orso è in target, poi tu non devi guardare tanto quello che fanno gli altri, tu devi guardare quello che ricava il Bologna. Ve l'ho già detto, che è una cosa che purtroppo non facciamo, ma che da un anno ho cercato in ogni modo di spiegarvi. Quello è la misura, per me, proporzionale. Quindi ci sono alcune situazioni che diventano impresentabili e improponibili, soprattutto per il tipo di ruolo che andrà a ricoprire nella squadra quel tipo di giocatore. Chiaro? Questo riguarda per esempio i centrocampisti che sono stati sondati. Su Gresic Bologna non va sopra la valutazione che ne fa, ma ripeto, lo fa anche Carnevali su Lucumì. Vi faccio l'esempio di Lucumì perché è stata la cosa più vicina che abbiamo avuto, no? Perché nel quadro generale bisogna andare, poi su Rowe si deve sganciare 19, li ha fatti, capite? Cerchiamo di capirci. Quindi banalizzare e generalizzare è una roba che ha portato molti a prendere delle brutte pieghe, e poi il tempo. Quindi farei un passo indietro da quel punto di vista, cercherei di impostare le cose in un modo un po' più razionale. Questo è il mio consiglio, però ripeto, i nomi sono quelli. Ragazzi, Orsolini 10 gol all'anno, insostituibile. Io sono d'accordo con te. Berna bravo, ma Orso viene prima ed è più giovane. Berna sì, ma gerarchia dietro Orso, addirittura. Ci può stare, se avessi qua Pepe, che lo sto lasciando in pace insieme anche a Bazza e a Mimmo, alla vecchia, gli do un po' di ferie perché intanto non c'è niente di cui parlare con loro di campo. Penso che sarebbe d'accordo con te, per dire. Orso ha bisogno di fiducia e quando l'ha avuta ha sempre pagato, Robby. Sono molto d'accordo con te, è un bel problemino però con Berna. Da una parte, prendila dove vuoi. Il mio sogno? Vedere Bernardeschi interno. Io ci proverei, ma non ci capisco niente, non sono un allenatore, non sono un uomo di campo. Centrocampo tecnico con Bernardeschi interno di sinistra, un medianaccio fortissimo e un interno di destra con caratteristiche un po' diverse. Mi piacerebbe, lo regge il Bologna, l'Urto? Ma bisogna vedere come gioca Tedesco, però ecco, io cercherei in qualche modo, in ogni modo, di mettere insieme Bernardeschi e Orsolini in questo 11, ma anche con Rowe. I più forti devono giocare insieme, in qualche modo devono giocare insieme, e spero che Tedesco sia uno di quelli che abbia questa visione di adattare più che altro il modulo ai giocatori che ha. Perché un po' l'anno scorso, devo dire, questa staffetta Orso Berna per me c'è un po' non penalizzati, però mi sarebbe veramente piaciuto tantissimo, un rammarico che ho, e non averli visti tanto insieme. Chiedo un consiglio, avrei la maglia di Rowe da farmi firmare? Posso pensare di arrivare al secondo week per riuscire nell'obiettivo? O conviene che mi precipito fuori da Casteldebole in questi giorni? Cristian Dapò, te lo chiedi, adesso ho capito perché hai paura che parta. Fai così: quando senti in radio che diciamo è arrivata l'offerta per Rowe, incomincia a muoverti, in base a quello che diciamo. Poi offerta ricevibile non ne parliamo neanche, però se dovesse arrivare quel momento, allora affrettati e vai a farti firmare la maglia il prima possibile. Poi se vai a secondo weekend, immagino a Valles, quindi se vai a Valles secondo me ci arrivi, però ti ripeto, se dovesse capitare qualcosa te lo diciamo e da lì incomincia a muovere. Scusate, ma Holm lo spogliatoio non lo vuole? Questa cosa dello spogliatoio di Holm a me non è mai risultato. Hanno provato a farla venire fuori e a pensare che lo spogliatoio si fosse rotto, sono bastati non so quante interviste a tutti i giocatori, che l'unica cosa che hanno fatto è detto che si sta una meraviglia lì dentro, no? Quindi il problema con Holm non c'è. Holm ha avuto un grosso problema con l'italiano, grosso, sufficiente da dire basta, non possiamo continuare insieme. È vero però che Holm ritiene molto probabilmente il suo percorso con Bologna scaduto. Questo invece è un discorso su cui non ho certezza al 100%, ma non credo che il cambio di panchina abbia portato Holm a cambiare idea. Mi dispiace perché Holm, se sta bene, è un terzino destro di altissimo livello in Serie A. Holm, infortunio tattico? No, non credo. Ciao, corazza c'è? No, non credo proprio. Ho letto nella lista di chi faceva stamattina l'attivazione atletica. Ah, ok, il nome di Gnudi, dici. Bene, grazie. Ciao Manfredi, ho una buona sensazione con l'arrivo per primo di Orsolini. Per me rimane a Bologna Stefano da Imola e poi a Valles ci sarai la prima settimana o la seconda? La seconda, Stefano. Arrivo il 20, direi, 20-21. Mi arrivano le foto delle prime firme di Holland lui proprio, con la maglia del Bologna. Ottimo lavoro dell'intelligenza artificiale. L'unica cosa che dico, c'è Holland che ha le spalle più strette di Sartori nella foto. E questo è un pochino forzato. Qua le news che arrivano da Casteldebole. Poi, se pensi che Ghila l'hanno venduto per 30 milioni, Mazz, lo so, però Ghila, che ha un anno, aveva un anno di contratto anche lui, ma infatti, continuo a dire, vediamo. La clausola si porta dietro le sue pippe. Pagamento tutto cash subito. Poco margine di trattativa, anche se Bologna si siede, Cioè, se uno viene lì e dice io non voglio pagare la clausola, ma te le do 28 lo stesso, te le pago a rate, si può fare? Per me Bologna accetta. Quindi ho un po' di dubbi e non vi nascondo che mi sarebbe piaciuto, lo ripeto ancora, di vedere Lukumi in finale. Perché lo sapete meglio di me. Tra l'altro, per il mondiale che stava facendo, sarebbe stato veramente una manna dal cielo per il mercato in generale. Poi qualcuno ritiene che alla fine, dopo la scadenza della clausola, Lukumi possa partire a meno. È possibile, devo dire la verità, però è imprevedibile e quindi può anche partire a più di 30. Giuro, non so darvi una previsione perché è impossibile farlo, ma anche il Bologna credo. Vediamo se l'uscita dal mondiale toglierà la preoccupazione infortuni, che per me è quella comunque, per chi è in piena corsa sul mondiale, c'è. E quindi prima di fare degli investimenti di un certo tipo, comunque per sicurezza si mette a riparo. Ci può stare, nelle tante riflessioni insieme ad altre cose. Ciao Manfredi, metto un numero a caso per avere una proporzione. Secondo te, a fronte di 50 milioni frutto delle uscite, quale percentuale verrebbe reinvestita sul mercato? Per me è impossibile fare un conto così. Ma te lo dico, mi dovrei mettere lì, guardare bene, veramente bene. E proprio perché l'anno scorso era più facile, per dire. Quest'anno è molto più difficile perché ci sono i costi enormi della rosa di oggi, che finalmente li avevamo certificati, che erano stati messi in discussione, ma perché abbiamo capito che su certe cose non siamo preparati bene. A fronte di ricavi enormi, adesso i ricavi scenderanno, bisognerà vedere tra l'altro di quanto, ma più o meno la stima è sempre quella, fa intorno a 80-90 milioni di ricavi fissi. E c'è il problema del parametro, quindi del costo del lavoro allargato. Quindi, siccome è un calcolo non semplice, e poi dentro quel parametro ci sono anche dei bonus, quanto metti nel settore giovanile, nelle strutture e via dicendo, a conti della serva è impossibile. I colleghi, Emilio Marrese, non solo, hanno detto che più o meno il saldo per chiudere in pari e non dover mettere dentro della grana dovrebbe essere 30 milioni, presumo. Io non ho mai chiesto, a differenza di quello che si dice, conferme a Fenucci su sti 30 milioni, immagino che arrivino da lì, perché avrà fatto una stima. Saldo attivo di 30 milioni vuol dire che se vendi per 50, come hai scritto tu, dovresti comprare per 20. Però, coi bilancini si fanno solo dei danni e si è visto che non hai assolutamente una stima di quelli che sono i costi. E infatti speriamo che questi bilancini non si facciano mai più, perché il calcio è cambiato. è roba che porta più fuori strada che in strada. E stando però a quello che hanno detto, può essere che Bologna deve fare un saldo 30 per non doverne mettere dentro 30 e chiudere in patta. La mia percezione è che fino all'ultimo centesimo possibile verrà spremuto comunque. Mi auguro che chiudano per veramente arrivare a fare un bello 0-0-0 stavolta, e questo sarebbe un'ottima garanzia in un mercato dove Bologna veramente ce la dura quest'estate, durissimo. E, questo qua. Se Tedesco gioca 4-2-3-1, no, farà 4-3-3. Trovano posto sia Berna sotto punta, per me il ruolo dove rende meglio, e Orso nel suo ruolo. Che ne pensi, Ale da San Pietro in Casale? Che sì, sarebbe la soluzione perfetta per farli coesistere, ma di partenza mi sembra che siano veramente molto, e infatti vedi anche i profili che stanno guardando un po', i nomi che stanno uscendo, no? Di centrocampisti, stiano andando sulla versione di due interni e un vertice basso. 4-3-3 puro. Se va così, allora Berna te lo devi inventare interno. Vi ricordate la partita con chi? Che gioca interno tutta la partita Berna? Non mi ricordo più. Forse col Cagliari in casa? Non mi riesco a ricordare. E via. Andreazzoli ha 72 anni, sì, di esperienza e saggezza. Oltretutto per me è bravissimo. E a me io penso che portare una figura del genere dentro, di nuovo dentro, tra l'altro, il settore giovanile, ma col ruolo di allenatore della primavera, sia un'idea brillante. Oh, magari è un gran fiasco, però rafforzare così un settore, ripeto, molto prolifico e forte, come quello della Fiorentina, del settore giovanile, secondo me è un'idea brillante. In partenza, poi vediamo come andrà, come si inserirà, però mi sembra un ottimo innesto nell'organico della Viola. Io fossi loro sarei molto più contento di quello di Dragusi preso in prestito, però sappiamo come funziona. Andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
23: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
24: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
25: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
26: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
27: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
28: Ok, e quindi?
27: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
28: Allora la risposta è MG.
29: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
30: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
31: Oh Marco, pronto per lo stadio?
32: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
31: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
32: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
31: Davvero?
32: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
33: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
36: Sì, non per smentire, ma Dybala ne ha presi 8 solo per un anno perché c'è stato un rinnovo automatico. I primi anni ne prendeva, diciamo, 6, che per uno svincolato di quel livello lì era poi una cifra clamorosa 3 anni fa, adesso un po' aumentata. Comunque l'ha preso solo per un anno 8.
0: Ah, ci sta, meno male, no? Dovendo fare una scelta, ciao Manfredi, riusciresti, no, rinunceresti a Orsolini vendendolo per poi trattenere in rosa Castro e Rowe? È un gioco estivo, naturalmente. Ma non me lo chiedere, non lo so. Io ve l'ho già detto, tra l'altro, ma non c'entra con, cioè, se fosse per me, io venderei tutti. Certo, non puoi dire a Tedesco, no? Però se rifondo, se fossimo, cioè, per me il discorso è come siamo messi qua. Io non lo so come siamo messi, non la vedo benissimo. Quindi, se fossimo polleggiati, prendendocela con della serenità. Ma vista la situazione, io vendo tutto e rifondo proprio, rifondo. Giovani e poi in 1, 2, 3 anni tassello dove ho sbagliato magari la scelta, dove invece devo rinforzare, dove e ricostruisco quello che è stato fatto negli ultimi 5. Io farei così. Però un tifoso io non so come la prende, anche perché bisognerebbe star belli tranquilli, cioè significa... Sì, rifondare tutto, vendere tutto quello che si può, riportare dentro nuovi e dove arrivi? Decimo? Dodicesimo? Non lo sai. Certo, dovresti puntare subito di stare lì, però questo è quello che farei io, ma non mi danno del pazzo e non lo voglio neanche fare, che sia chiaro. Non è proprio nelle logiche, neanche nelle idee. Io lo farei perché per me a volte andrebbe fatto, non so se questo sia però il momento giusto per fare una cosa del genere, mi viene da pensare di sì, ma non è il mio lavoro. Che bello vedere il nostro Taroz, finalmente si ricomincia, ciao Monica, sono d'accordo, è la novità, come vice per lui è un ritorno super gradito, per lui quasi commovente, ve lo assicuro, lo abbiamo già detto, per noi è un bel volto da rivedere a Bologna. La Viola ha vinto lo scudetto primavera, Andrazzoli al massimo farà uguale? Sì, ma non credo che sia questo il discorso. Non è che prima di Andrazzoli a Viola Park c'erano le erbacce. Galoppa è andato al Modena. Guarda, io penso che il discorso sia diverso. Ti ho detto che la Viola ha un settore giovanile pazzesco. Molto più avanti di quello del Bologna, per me. Come qualità, lo si vede. Ma anche l'anno prima ha perso col Cagliari, ma ha perso una partita. E portare Andrazzoli a rafforzare e per me è un valore aggiunto. Poi ognuno ha la stima di Andrazzoli che pensa di avere, cioè io ce l'ho altissima, per dire. Qualcuno magari può pensare di no, ma portare un uomo così di esperienza, con la sua esperienza, a lavorare con giovani che sono pronti a fare poi il passaggio tra i professionisti è un'ottima idea. Io la vedo così, poi vedremo. Ma questo non vuol dire che prima avessero le pezze al culo. Se devo dirtela come... Non l'ho mai detto, ho detto il contrario. No? Quindi proprio perché sono un gruppo che viaggia bene, e tra l'altro che è un punto di riferimento importante nella propria regione, dal punto di vista proprio del settore giovanile, ma anche della competitività che c'è tra le diverse società dilettantistiche, è un valore aggiunto. Io lo vedo così, poi vedremo, magari faranno malissimo, ma non credo. E un certo tipo di esperienza, secondo me, è sempre un qualcosa in più, è un vantaggio, capito? Ma soprattutto mi sembra una scelta che porti molto molto. Ma sai perché lo dico? Perché ho sentito cosa ha detto Paratici. Che all'inizio è partito in pompa magna, poi adesso sta incominciando a parlare da dirigente più rotondo. E penso che la Fiorentina incomincerà un percorso leggermente diverso da quello che abbiamo visto fin qua. Meno male, perché sono stati dei disgraziati. Forse l'hanno capito. E questo mi preoccupa. Ciao Manfredi, ma secondo te quanto vale Orsolini sul mercato? Non ne ho la più pallida idea, sai? Boh, ti direi 30? Magari sono troppi, sono troppo poco, non ne ho la più pallida idea. Io se posso sacrifico Orso, Cambiaghi e Benjo per tenere Rowe, Castro e Berna e magari arriva con le Osho. Ma capisco che siamo affezionati ad Orso, ma non capisco. Se credi in Bologna stai, altrimenti sembra quasi che aspetti un miglior offerente. E lì di bandiera non se ne parla. Premesso che è un ragazzo solare, un professionista e posso capire tutto, ma almeno chiarisci la posizione. Forza Bologna, Adriano. Ma io credo che la posizione propria un po' te l'ho riassunta, non pretendo di aver ragione, no? Però ti ho dato un punto di vista che è importantino, no? Bene, ho un contratto con un buon fisso, non variabile, molto interessante, dove è migliorato, però il variabile per prenderlo io devo mettere la terra giocando. Gioco? Uno mi risponde, nessuno ti dice che giochi titolare, soprattutto se è Bernardeschi dall'altra parte, però la presenza di Bernardeschi in questo senso, per come gli è andata l'anno scorso, anche lui può avere qualche perplessità, qualche dubbio, no? Per me ci può stare. Quello è Badori che state vedendo in sovraimpressione. Quindi su Orso andrei così. Cioè, visto che gli esterni si sostituiscono quasi sempre in partita e ci sono gli infortuni in rosa, ce ne vogliono almeno 5, dici tu, mano d'Atlanta. Magari è così, non credo, perché se devono asciugare la rosa, dove li asciugano? Faranno 4 centrali a posto di 5. Avremo già 5 terzini, perché De Silvestri comunque è stato confermato, e quindi per me gli esterni saranno 4 alla fine. Io la vedo così. Vuole una rosa stretta, l'ha detto. Quindi io immagino 23 giocatori, non di più. Ma il grosso problema tra italiano e home è coperto dal segreto di Stato? No. ne abbiamo parlato, eh? C'entrano i segreti deviati francesi come Ustica. Va bene, servizi. Comunque, aspettiamo 50 anni per desecretare il tutto o troviamo un giornalista che lo racconta. Guarda che noi l'abbiamo raccontato, ve l'ho anche detto. Ricostruzione vista da fuori. Verona-Bologna. Om fa una partitaccia. C'è una partita dopo molto importante. Italiano fa una scelta importante e riconferma fondamentalmente quel blocco. Va malissimo. Peggior partita dell'anno, impresentabile. E io sto attento a quello che dico, cioè cerco di non essere offensivo. Ma purtroppo non puoi tenere dentro niente. All'intervallo vengono sostituiti in 5, se ricordo bene, o 4 o 5. Da lì, problemini. Oltretutto Holm, se tanto mi dà tanto, è uno che la panchina l'accetta veramente controvoglia. Da quel momento, con l'Italiano, si è rotto un po' il rapporto di fiducia. Put, campo. Tutto campo. Tutto il resto, una roba che non si può sopportare. Mi dispiace, perché c'è stato qualche allusione di qualche collega. E lì stendiamo un velo pietoso. Significa veramente voler buttare benzina. In un momento di difficoltà, e dove non ce n'era assolutamente necessità, no? Questo clima da favola, poi alla fine, no? Perché dà fastidio. Io la vedo solo così, non trovo altri motivi. Non capisco per quale motivo bisogna sempre buttare benzina. Non credo che sia utile, perché a Bologna serve, per vista la situazione, che dobbiamo avere più fortuna o bravura di altri, ogni centimetro fa la differenza. E qua si toglie più possibile. Alcuni, non tutti, i motivi. Non li comprenderò mai. Buongiorno Manfredi. Mai. Ma mi è sembrato di vedere Fenucci in palestra. Stava facendo aerobica? Pilates. Vi sto guardando e ascoltando sul canale 93, minchi, non l'ho visto, non me ne sono accorto. C'erano lezioni di Pilates in corso a Casteldebole, che tu sappia? No, perché non credo che si sia messo a fare delle ripetute. Però, buongiorno, mi permetto di dissentire, non per info dirette, va bene, ma semplicemente per ragionamento logico. Ok, se Olma avesse avuto un problema, grandissimo o no, con l'Italiano, non dovrebbe avere alcun problema a rimanere. No, sono due cose diverse. Questo è il primo pezzo, quello che ti ho detto prima, il motivo per cui va via. Poi c'è una scelta personale che fa parte di tanti, che lui ritiene il suo percorso a Bologna chiuso, o comunque probabilmente vuole uno scatto. Se lo merita, non se lo merita, stesse bene 40 partite l'anno, sì, lo capirei. Così secondo me si sopravvaluta un po'. Comunque, non dovrebbe avere quel problema a rimanere, cosa che invece siamo, credo, tutti d'accordo nel pensare che non avverrà. Il problema c'è stato con la società, se non nello specifico col gruppo. Saluti Simo, PS, per onestà intellettuale, come credo tutti quanti, ho fatto parecchia fatica ad accettare le motivazioni rilasciate da Fenucci a suo tempo, ovvero che voleva giocare sempre, quando era titolare inamovibile. Non era titolare inamovibile perché Zortea gli ha finito davanti. C'è stato un momento che Italiano gli ha messo davanti Zortea e non è andata benissimo, capito? E quello che ha detto Fenucci, e a me non risulta da Fenucci, non è assolutamente lontano dalla verità. Poi è andato a giocare alla Juve e non ha praticamente mai giocato, a parte che è stato rotto. E comunque con noi la Juve, devo dire, in quel primo tempo uno dei migliori è stato Holm, quando siamo andati là a fare la brutta figura dopo l'Aston Villa, preso anche quella traversa pazzesca. E no, invece a me risulta che da altre parti che Fenucci non sia andato assolutamente lontano, c'è poco da infastidirsi. E ti ripeto, sono due cose completamente diverse, vuol mettere tutto insieme. Caro Manfred, con tutto bene che tutti ti vogliamo, Orsolini, questa tiritera sul rinnovo che si protrae da mesi sta diventando davvero stucchevole e poco chiara. Però ti ho dato un punto di vista, ma non te... Vabbè, gradirei che qualcuno me la spiegasse. Ho provato. a darti un punto di vista, ma è un punto di vista, però mi sembra un punto di vista per esempio accettabile, ce ne sono altri 10. Comunque a questo punto, se la permanenza di Rowe fosse in qualche modo legata all'addio di Orso, me ne farei una ragione, Johnny. No, non credo, ma in ogni caso ti dico, Orso magari una cosa te l'ho detta, quindi sai, contratto a bonus, c'ho Bernardeschi davanti, cosa pensa il mister, come giochiamo l'anno prossimo, ma c'è possibilità che giochiamo insieme, ne dovrà parlare con Tedesco, non si sono ancora parlati, adesso probabilmente credo che la smarcheranno entro fine settimana questi dubbi. Poi magari Orso dice, ma qualcuno mi vuole? Che è quello che mi chiedo io ogni giorno, pensare dal lato femminile, c'è qualcuno che mi desidera in questo momento e magari lo vuole sapere. Chi? Qualche italiana forte? Mi metto in gioco? C'ho un capriccio? Non lo so, ce ne sono mille di motivi. Però quello contrattuale secondo me non è quello meno rilevante, probabilmente quello di più, no? Io non dico che un tifoso debba comprendere queste cose, però sentendole secondo me fanno parte della vita di tutti i giorni, no? Lascia perdere calciatore o non calciatore, ce lo porremo tutti. Mi fanno un contratto, a me non lo possono fare perché sono un giornalista, però fisso e variabile, va bene, voglio vedere le condizioni del variabile, no? E sono realizzabili o no? Penso che sia giusto. E in questo Tedesco ci passa dentro un bel po', senza dubbio. Se resta Casale, poi di centrali non ne arriva e la qualità cala. Non bene, Ivan. Con Lecce in casa... con Lecce in casa, Bernardeschi interno, dicevi Ivan, ci può stare, può essere, era sì, una di quelle, o con Lecce o con Lecce in casa, dici, perché non va bene, comunque può essere che sia quella, una partita da interno nel finale di campionato l'ha fatta, non mi ricordo più quale, ci lavorerei, chissà se Tedesco se lo immagina anche lì, magari sì, magari no. Andiamo in pausa? No, perché ha suonato, scusa.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
10: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manfredini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
14: Ma davvero quest'estate?
4: estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
14: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
15: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
14: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
15: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci che siamo tornati, le 13.42, mezzogiorno rosso blu, quest'audio qui.
18: Buongiorno Manfredi, io non riesco a capire questa cosa di Orsolini, nel senso Orsolini ma che cosa pretende
0: ancora
18: e dove pensa, in che squadra pensa di andare
0: ancora?
18: Noi sinceramente siamo gli unici che quando c'è quei periodi di che non gioca bene, insomma che non riesce a fare quello che fa di solito, lo sopportiamo. Secondo me se andasse in un'altra piazza, non so, quando c'è quei momenti che proprio gioca veramente male, lo supporterebbero, non lo fischierebbero, quelle cose lì. E poi sinceramente, cioè, qua può fare quello che vuole, non riesco a capire questa cosa, c'ha voglia di ancora più soldi, è solo il vil denaro, non gli piace la piazza di Bologna. Qua può fare quello che vuole. E poi ripeto, se andasse da un'altra parte, quando c'è quei periodi che non gioca bene, secondo me sarebbe un po' più duro che qua a Bologna, che lo sopportiamo. Ciao, grazie.
0: Che lo sopportiamo adesso, non mi sembra che abbiamo dovuto sopportare Orso, insomma ha segnato a raffica in sti anni. Mo ragazzi, guarda, posso dire, secondo me è più la delusione un po' della situazione che magari dà voce, piuttosto che la ragione. Aspettiamo, tanto ci siamo, cioè questa settimana si parleranno e per me si arriva a una conclusione e poi da lì tiri alle somme. È come per il mercato in generale, cioè adesso è presto, sicuramente è una situazione complicata, perché un po' l'uscita di Orsolini, in chiave mercato cambia un bel po', no? Lascia perdere che magari Rowe è uno che, se purtroppo dovesse arrivare la brutta offerta, bella, in realtà un esterno quindi partiva, capisci anche tu, no? Cioè ti togli uno che ti ha tolto belle castagne dal fuoco, perché forse comunque ha fatto tanti gol, piaccia o no? No? Quindi cambiano, io la vedo da un punto di vista affettivo e romantico, per l'amor di Dio, come voi, nel bene e nel male, pragmatico, soldo al soldo, non svaluterei così tanto poi Orsolini. Saluto Paolo Alberti, gli do un grande bacio. Comunque, ciao Manfred, non riesco a capire una cosa, perché è un calciatore svincolato, quindi lo possiamo chiamare disoccupato? No, sì, in attesa di occupazione preferirei. No, è tendenzialmente tenuto a chiedere uno stipendio molto più alto di quello che prenderebbe se avesse contratto, dato perché non c'è da pagare il cartellino. Ma infatti questa è un'altra delle anomalie che mi fanno detestare il mercato, cioè tanti giocatori che tirano a non rinnovare e arrivare a fine ciclo percorso svincolato. Perché? Perché non dovendo pagare il cartellino la gente chiede una commissione più alta e il giocatore chiede un ingaggio più alto. Ora, per molti questa cosa è ormai assodata, per chi non lo sa, ormai pochi credo, perché però non è mica un problema, anzi è normale che anche uno non si

0: amico, perché beh, da un lato sarebbe bellissimo, però da un altro non ti nascondo che io sono più contento se vanno a giocare e fanno tanti minuti. A me li farà tanti minuti un salto dalla C, dalla Pianese al Frosinone in A è grande, però vediamo. Corazza ormai è tanto tempo che si fa le sue esperienze, evidentemente non viene ritenuto comunque ancora a livello. Raimondo ha la sua prima esperienza, prima no, però ha un'occasione importante in A da giocarsi in un certo modo, quindi vedremo. E ricordiamo Tedesco cosa disse su Raimondo: vedo molta confusione sempre a Forza Bologna, Augusto, ma anche tu fai un po' confusione, perché non lo disse Tedesco su Raimondo, ma lo disse Sartori come auspicio a Repubblica parlando di Raimondo. Capito? Ciao Manfredi, invece di pescare qualche giocatore straniero, non si potrebbe prendere qualcuno italiano o che gioca già in Italia e che conosce già il calcio nostrano? Hanno parlato di Romano, io non ne ho mai parlato perché io neanche so bene la questione, quindi non ho mai parlato di Romano, però un giocatore italiano c'era. Ci hanno provato, poi il prezzo è andato sopra quello che loro ritengono il valore e non l'hanno voluto affondare. Punto. Parlo di andare a cercare buoni profili tra squadre retrocesse oppure come il Napoli che deve scartarne 25, ma infatti il Napoli è interessante se... La proiezione è quella. Un Bologna senza Orso è come un cielo senza stelle, sono d'accordo. Togliere Orso e Bolognese è come togliere la pizza alla Fra. Giusto?
1: Sì.
0: Roy è di passaggio, al massimo rimarrà un altro anno. Orso è il Bologna. Capisco il tuo punto di vista. Ciao, ma Tedesco è già andato al Conad? Perché al Conad? deve andarci subito. Ci sono delle gag passate che non mi ricordo del Conad? Per cabale? Non lo so. E altro audio, dai, facciamo questo qui, posso? Questo.
2: Ciao Manfred, sono Niki. Guarda, sento sempre parlare della cessione di Orso come di un giocatore a cui si può rinunciare, ma io ricordo che ha fatto quasi 80 gol, dimmi se sbaglio, in Serie A.
0: No, non sbagli.
2: Con la maglia del Bologna, 70, più le coppe forse. Ma cioè, ci rendiamo conto che è un giocatore che è entrato nella storia. E quanti giocatori hanno addosso il gol come sa lui nella rosa attuale? C'è nessuno, perché Bernardeschi fortissimo per l'amor del cielo, ma i numeri sono veramente distanti dal punto di vista realizzativo da quelli di Orsolini. Io questo voglio sempre ricordarlo, poi è vero, io sono un fan di Orsolini, Orsolini più altri 10 come sento dire spesso, come sento dire a volte, però ricordiamoci di questo, ecco.
0: Ma io sono d'accordo con te, tra l'altro Orsolini e Bernardeschi comunque sono, si interpretano lo stesso ruolo nella stessa posizione di campo, ma sono completamente diversi, dal tocco di palla a tutto, no? Completamente diversi, infatti per me sarebbero due giocatori che vederli insieme con costanza mi farebbe stare più tranquillo, cioè sarei veramente felice, ma chissà, ma magari veramente Tedesco, che ne so, si inventa un ruolo per Bernardeschi tutto su misura, chissà. Io non vedo l'ora di vedere, infatti il ritira Valles, mi dispiace perdere la prima settimana, ma quest'anno va così purtroppo, la prima volta, ma mi farò raccontare, seguirò tutto in radio tutti i giorni, Leo, Frank, che cosa ci raccontano. E vediamo come ci lavorano. Buongiorno Manfredi, io venderei sia Castro che Rowe. Oh, ciao. Tanto abbiamo già preso Luke Strand Larsen come dato. Dai, Franco, fai il bravo. Va bene. Ciao Manfred, sono convinto che alcuni giocatori come ad esempio Cambiaghi, Dominguez, Pobega, eccetera, con una rosa più corta e una settimana intera per preparare la partita potranno far vedere veramente il loro valore. Perché no? Su Dominguez ho un po' paura che voglia andar via, sai? Per motivi giusti. La gestione quest'anno di Dominguez, ragazzi, ma mi è dispiaciuto moltissimo. Averlo visto giocare una partita a Verona bene, non dico decidendola, ma incidendo nella partita, quel pallone per Odgaard su quella palla.

0: lunga di Miranda, e poi non dare continuità però a un ragazzo che veramente si è messo in difficoltà magari all'inizio, però va bene, ne avrà preso atto anche lui quando voleva andare via e non l'hanno fatto andare via, però poi gli hai dato ragione, non negli atteggiamenti ma nella sostanza di voler andare a giocare da un'altra parte per provare ad avere più spazio. Alla fine Italiano, per come l'ha gestito, è una critica che credo non possa biasimare, gli ha dato un po' ragione, no? Quindi se quest'anno Dominguez ha un po' il nervo scoperto e dice io vorrei andare stavolta, ragazzi per favore non rimettetemi in questa situazione, beh c'è una carriera davanti, eh. Poi ripeto, le responsabilità sono da condividere tra tutti, non le conosciamo neanche tutte quante, però ecco, io ho un po' la sensazione che lui voglia andare via. Se Verde, e mi dispiace perché è un giocatore che per me poteva avere una valutazione più alta, se proprio dobbiamo rinunciare. Poi a me Dominguez piace un casino, cioè ha un tocco di palla per me straordinario, quindi sono dispiaciuto. Se Bernardeschi sta bene fisicamente come l'anno scorso, con la qualità che ha può essere il nostro Lise. Vai a scomodare una divinità. Penso che sia il giocatore più bello da vedere di questo mondiale, quindi fossi in tedesco ci lavorerei alacremente, potente Barilla, perché no? Perché no? Sai, però loro hanno questi quattro attaccanti, giocano fondamentalmente con questi tre dietro la punta, un po' particolare. Non credo che faremo proprio così, però ripeto, vediamo. Su Holm diciamo che in città giravano alcune voci, ancora, ne ho parlato prima. Ok, ammesso che non sia così, e sono contento, ammettiamolo, è un giocatore forte ma che non dà garanzia sufficiente, andrei su qualcun altro. Marco, questo lo capisco, su questione dell'integrità fisica purtroppo lo vedi adesso, fuori 3 settimane, dobbiamo ancora iniziare. Fallo vedere a tutti, mi mandi un video che non lo so, immagino che sia per Orso. Manfredi, fallo rivedere a tutti, rispetto per Orso, Marcello Ravenna, sicuramente immagino che sia una bella scarrellata di gol. Bella Manfre, ma voglio capire una cosa. No, perché non capisco invece... Ma voglio capire una cosa, ma cosa aspetti a rinnovare con Radio Nettuno Bologna 1? Cosa ti aspetti? Che ti richiami Radio DJ? Chi ti chiami? O da Zon? Ma chi ti credi di essere? Chi vuoi capire? Un abbraccio con satira e di ironia, Ozzy. Scusami, non ci avevo capito niente. Dicevo, ma questo come fa a sapere? E no, infatti sì, più o meno è così il discorso. Vale per tutti, ti ripeto, per tutti, credo che valga per tutti. Poi ripeto, il calcio è una cosa particolare, il cuore fa una sua parte sicuramente nella valutazione un po' della cosa. Ciao Manfred, cosa ne pensi della situazione stadio? Ne penso malissimo, cioè finché non ho notizie positive dallo stadio sono indignato, va bene così? E sono preoccupatissimo, ve l'ho già detto, appena ci saranno novità e potremo parlarne, noi saremo sul pezzo e lo faremo nel miglior modo possibile, però in questo momento tutto tace e mi mette un'angoscia devastante. Ok, però la premessa è sempre la solita, ve l'ho già fatta. E avrei preferito leggere in estate tante pressioni sul comune, tante pressioni su Bologna per lo stadio, e molto meno quieto vivere su questo che sul mercato, senza dubbio. E vi ritorno a dire, è il futuro del Bologna, non di questa proprietà, non di questo, è una cosa completamente diversa e molto più importante per noi, imprescindibile adesso. Vediamo, perché poi se dovessimo percepire che non c'è intenzione di farlo, e allora tireremo anche le somme. Vabbè, non vediamo. Spero che qualcuno cominci a a ribollire sotto, a far ribollire un po' l'acqua, perché c'è bisogno. Lo continuo a dire, ma da soli faremo quello che potremo. Buongiorno, comunque il caso Orso è semplice. Poi da soli, attenzione, perché c'è chi è molto più bravo di me, l'ha seguito molto più attentamente di me, Marrese, Pellerano, sicuramente mi dimentico qualcuno del Carlino. È solo che forse bisognerebbe fare un po' più pressione, non voglio essere frainteso. E invece noi mettiamo pressione su altre cose, ma che fa parte dell'italianità. Comunque il caso Orso è semplice, gli basterebbe dire Bologna è casa mia, rinnovo anche in bianco e non ci sarebbe nessuna polemica da parte di nessuno. Non lo dice, è sua facoltà, ma ci sta che qualche tifoso non sia contento di questo. Nicola, lo capisco, ma la cartola di Rowe che si presenta così a Casteldebole, non la vedo completa. Sì, è comunque una cartola devastante, io lo adoro, non posso nascondermi. E infatti con lui una foto l'ho fatta, adesso mi sono saltati tutti i WhatsApp. Comunque, se lo progetto dello stadio non andrà avanti, Saputo prima o poi lascia, ma guarda, che voglia o non voglia, però, cioè, che, o lascia o deve lasciare, cioè, lo stadio deve andare avanti per forza, è più importante di tutto in questo momento. Quindi per alcuni giornalisti, giocatori che non hanno reso, non è colpa di Sartori essendo stati presi come seconda terza scelta, così alla fine la colpa non è mia ma di quel plumone di Saputo. Sì, anche questa cosa qua comunque è un po' un punto di vista un po' particolare, però ognuno si faccia le idee che vuole, tanto ormai dopo 10 anni l'abbiamo capita. Dai, ci sentiamo domani, vi do un abbraccio.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti nella notte scorsa 80 obiettivi. L'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma, che gli contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. Tennis, Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic, sentiamolo.
11: Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua.
10: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
5: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
14: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manfredini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a euro.
19: E allora tutto diventa più...
17: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Lascio la parola alla Francesca che ha i suoi fan che già le mandano i messaggi, come vedete. Ciao Francesca, come va? Va bene, ma usate Instagram della Francesca? No, no. A proposito, va bene, oggi facciamo un quiz, mettiamo in palio assolutamente niente, ok? No, perché è uno di quei quiz che potete barare, è uno di quei quiz che si può barare. Allora, i convocati del Bologna, i giocatori del Bologna. I giocatori del Bologna, quindi i convocati e i regas che hanno partecipato al mondiale, che ovviamente adesso non ci sono. Vi faccio questo quiz. Dopo parliamo con Paolo Alberti, parliamo con Bruno Bartolozzi, andiamo da un mio amico Records, Cesare Cera, che hanno fatto un vinile clamoroso. Divertiamoci con questo quiz. Non barate però, non barare. No, perché conoscendoti peraltro è una cosa, no, è una cosa che si può barare, però ti devi impegnare. E conoscendoti tu a quest'ora non hai voglia di impegnarti. Dite il podio, senza bisogno di andare in ordine, eh? Dite il podio dei 3 giocatori con più folle. Divertiamoci. Divertiamoci. Dai, comincia Francesca Bolognini, forza.
24: Bernardeschi è
23: il primo. Fra dice Berna, sì.
25: Come primo, secondo me Berna è il primo.
23: Non mi interessa 1, 2, 3.
25: Bernardeschi.
23: perché no, sarebbe troppo difficile. 1, 2, 3, ecco, no, no, mi dite i tre.
25: Lollo.
23: Sì. Bernardeschi, Lollo. Bella trasmissione.
25: Non lo so, il terzo ci devo pensare, te lo dico a trasmissione iniziata.
23: Me lo dici dopo la sigla, dai.
25: Sì, sì.
23: Ok, allora 366-402-4022. Avete voglia di dirmi chi sono i tre giocatori del Bologna? Adesso è l'8 luglio, i tre giocatori del Bologna che hanno più follower su Instagram. No, non mi andate, Leo non ti ci sente, diciamo. Non mi andate, non mi andate.
0: Ma perché non hai la cuffia?
23: No, sì. Oggi è andata così, va bene. Anche la regia non ha la cuffia. Faccio notare che
25: davvero ho iniziato senza metterti la cuffia.
23: Ho iniziato parlando a un altro microfono. Allora, i tre giocatori del Bologna.
25: Bologna.
23: Dica microfoni aperti. I tre giocatori del Bologna con più follower su Instagram.
25: Calafiori non vale, ragazzi. Ti sei dimenticata di Calafiori.
23: Dos anno che non è del Bologna. Parte la guardia di finanza, se diciamo che Calafiori è del Bologna. Bernardeschi, Lollo e Eugenio. Cioè Eugenio scrive che lui stesso fa parte. Va bene. Ok. Allora, dai ragazzi, tra poco arriva la risposta. Guarda quanti mi state già cominciando a scrivere. I tre giocatori del Bologna oggi che hanno più follower su Instagram. Non do aiuti, perlomeno per la prima ora. Non voglio dare aiuti. Chiaro che se vi faccio questa domanda è perché magari una cosa mi ha colpito. Poi ci ho ripensato e ho detto no, ci si può arrivare anche non abbastanza facilmente, ma si può accettare assolutamente che questo sia l'esito. Dopo vi racconto anche un'altra gag che mi è capitata l'altro giorno, una figura inqualificabile. Ero a un supermercato fra
0: Zortello.
23: Lei dice Zortello. Allora. La Fra, Berna, Lollo, Zortea, la Fra ha fatto uno.
0: Molto bene.
23: Dai, dopo vi racconto un'altra cosa. Cominciamo.
1: Quasi Gol, presentato da
2: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
8: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
11: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti i fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
26: Et capè, u carot.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
23: Dieci, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Abbiamo cominciato con un quiz oggi, è l'ultima settimana, sono i primi giorni in cui il Bologna ha fatto la cena. Possiamo noi oggi cominciare a parlare di tattica, di tecnica, ma brisa, ma neanche per idea. Io vado a salutare, abbracciare, ringraziare il nostro grande amico Paolo Alberti, che oggi all'ultimo minuto ci ha permesso di averlo ospite, ecco, di averlo tronista il mercoledì e non il venerdì. Ciao Paolo, come stai?
4: Ciao Leo, ciao a tutti. Ha caldato, va bene, dai.
5: Dai, va bene, ok. Però sai che secondo me meno ne parliamo del caldo, meglio è. Cioè, secondo me ne parliamo anche mo. È un argomento molto il caldo, no?
4: Vabbè, sai, è una delle cose più percepite in assoluto, quindi... E poi riempie gli spazi vuoti, no? Quando non sai cosa dire.
5: Senz'altro, però. Sì, delle volte leggevo ieri in un post: agoniamo tutti il silenzio, poi 5 minuti non ci sappiamo stare. Anche a te capita questo. Tu agoni il silenzio?
4: Talvolta sì. Anche perché, come dire, faccio un lavoro in cui di silenzio non ne ho molto, perché sì, è un lavoro di due relazioni, e quindi parlo e ascolto per ore e ore e ore, quindi il momento in cui, adesso banalmente, devi solo stare con te stesso e scrivere correttamente un contratto di sponsorizzazione è impegnativo, ma tutto sommato rilassante rispetto alle altre ore in cui devi... Cioè, al di là delle competenze, mansioni, ruoli, belle etichette, io di mestiere parlo,
5: sì,
4: e quindi ogni tanto scrivere e non doverlo fare non fa male.
5: Tu lavori con la musica, Paolo, in ufficio?
4: No, perché ogni tanto, se non spesso, non sono solo in ufficio, perché poi entra questo, entra quell'altro, oppure condividiamo un momento comune, quindi non c'è molto spazio. L'ascoltavo molto nei tragitti automobilistici, visto che io da ormai tempo in memoria faccio decine di migliaia di chilometri all'anno. Dopodiché è arrivata Radio Nettuno Bologna 1
5: e senti Enrico Faggiano cantare, ecco, giusto, sì, quando...
4: ecco, quello anche mio. Però diciamo che tranne le playlist del Barbut ne ascolto meno.
5: Ok, allora Paolo, l'altra domanda è quella della settimana, poi andiamo con il domandone di oggi. Guarda quanti messaggi, ho già 16 messaggi ho già io di risposte. Allora, no, la domanda che avevo fatto lunedì era questo, anche per chi lavora nello sport, comunque arriva un momento d'estate in cui si stacca e si va in vacanza, ecco, cioè non è che si va per forza soltanto in vacanza il giorno di Natale o di Capodanno, che delle volte poi nello sport si gioca anche a Natale, a Capodanno d'anno, mi ricordo un derby, vabbè. Paolo, tu in vacanza fai cose o la vacanza è lasciatemi qui proprio, cioè non chiedetemi assolutamente nulla di performante?
4: Allora, premesso che quel derby di Natale lo ricordo sempre con grande piacere e tenerezza nel cuore.
5: Noi avevamo due canali con Ronzulli e non mi ricordo chi, seconda voce per la Virtus, e De Giuseppe e Leonardo Vicari, seconda voce per la Fortitudo. Anch'io lo ricordo come un'esperienza unica, formativa quasi, sì.
4: No, allora, io in vacanza, vocabolo conosco da un po' di tempo, tendenzialmente mi piacciono vacanze articolate, che non vuol dire marce forzate con un impegno totale tipo lavoro, però mi piacciono le vacanze in cui stacco dal mio mondo ma non stacco il cervello, nel senso che trovo, per quanto mi riguarda, molto più riposante una vacanza che mi appaghi su più fronti e non solo da spaparanzato.
5: Sì.
4: Non posso garantire che quando mi prenderò qualche giorno in agosto terrò fede a questa cosa, perché ci arrivo veramente con un grado di sfinimento che forse...
5: Sì, forse no, no, no. Non vai a imparare parapendio, ecco, ad agosto, forse non è quella la...
4: Sì, forse questa è una delle uniche volte in cui forse ho più bisogno del famoso silenzio, cioè proprio... Guarda, c'è una bellissima mostra, non me ne frega. Però se vogliamo fare una media della mia vita, ho sempre preferito fare vacanze che mi lasciassero qualcosa e al cui ritorno non sono tanto ritemprato nel fisico, nel senso che non ho fatto il tubo, quanto nello spirito, perché ho davvero staccato, ma immergendomi in altro, non
6: annullando il mondo, ecco.
5: Anche il telefono, sei buono di spegnere il telefono?
6: No, non lo spengo, ma tendenzialmente se arrivo ad avere una vacanza mi è poco utile, nel senso che è chiaro che sono in vacanza e non ho lasciato sospesi, per cui è molto probabile che mi arrivino rotture di scatole. Poi può capitare l'emergenza, però insomma tendenzialmente a una persona così caratterialmente e naturalmente poco propensa all'ordine, su questo sono invece preciso.
5: Paolo, la domanda, e dopo anche un messaggio particolare da leggere su questo. La domanda che ho fatto oggi alla Francesca, a cui stanno partecipando in tantissimi, al 366-402-4022, e alla quale ti faccio pensare durante i due minuti di pausa per gli sponsor e la pubblicità, è questa. Perché l'ho scoperto stanotte, e ci ho guardato un po' meglio oggi, e i tre giocatori del Bologna, Paolo, del Bologna attuale, tre giocatori del Bologna oggi tesserati per il Bologna, con più follower su Instagram, secondo te?
6: Ah, lo devo dire subito, attendo la
5: no,
6: pausa.
5: No, puoi anche a te, cioè se hai la risposta adesso puoi dirla, un ragionamento ad alta voce, così, ecco. Se no ti do ovviamente la pausa.
6: No, proviamoci in diretta. Allora, con la speranza di sbagliare, Orsolini, magari è provvisoria questa cosa, sottolineo il magari è provvisoria,
5: sì.
6: Poi gli altri due, facciamo Berna e Castro?
5: Uno. Paolo,
6: su tre.
5: Mi fermo, sì, mi fermo, arriviamo tra poco con te.
6: Dopo, ciao ciao.
7: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
9: Eccolo qui, è in arrivo, anche quest'anno.
10: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
27: Ma dai, è immortale!
14: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
27: E dove sarebbe questa meraviglia?
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
27: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
28: Ciao, come stai?
29: Vado a fare un tagliandino.
28: Ok, ma stai bene?
29: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
28: Ma Levante è una carrozzeria.
29: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
28: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
29: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
30: Deghi arredare casa?
31: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
32: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
33: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
32: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
31: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
0: E te lo porto io!
3: Devi provare!
8: Devi fidarti!
3: Perché se non devi, non ci credi!
11: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
11: Wow, sanno anche volare.
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
17: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
18: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
17: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
18: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
17: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, la puntata del mercoledì è l'8 luglio, con noi c'è Paolo Alberti. Ciao Paolo.
20: Ciao Leo, ciao a tutti.
5: Francesca Bolognini di fronte a me. In tanti di voi ci state rispondendo alla domanda che ci stiamo mettendo alla prova sulle conoscenze social, idee, guizzi. Allora, chi sono i tre giocatori del Bologna, attuale del Bologna, che hanno più follower su Instagram? La Fra ha detto Bernardeschi, Lollo e Zortea. Paolo ha detto Orso, Berna e Castro. No ragazzi, ragazzi, siamo lontani. Salutiamo Luca, buon pomeriggio Luca. Ti leggo qualche risposta, Paolo?
20: Vai.
5: Allora, Berna Orso Castro, esattamente come te, la dà anche Alessandro. No ragazzi, un gol e due pali esterni. Orso, Lollo e Castro, dice questo ascoltatore. Avete molta fiducia in Lollo, lo ha detto anche la Fra. No, Orsolini, Bernardeschi e Rowe, come l'avevi, come l'avresti collocato? Come lo collocheresti, Paolo?
20: Non lo so, nel senso che non l'ho considerato per la più recente esplosione, non so come definirlo, nel senso che è vero che ha una statura magari più internazionale e quindi potrebbe averne non necessariamente solo da Bologna, ma diciamo che la sua epopea è misurabile da febbraio in poi circa.
5: Vero.
20: Gli altri, Berna è arrivato insieme a lui, ma era già, si era consolidato prima, allora ne facevo anche un discorso di appunto consolidamento.
5: Ragazzi, lo possiamo allora
20: sapere perché sì. Hai chiesto alla Fra.
5: Perché ho chiesto alla Fra?
20: No, perché tu hai anteposto la domanda che mi hai fatto sui follower, hai detto un quesito che è arrivato per la Fra. Ora,
5: ah no, forse no, ho sbagliato io. No, non era arrivato per la Fra, l'avevo fatto prima alla Fra, che aveva già risposto alla cosa. Tra l'altro, nelle due pause che abbiamo avuto, mi ha molestato dicendomi chi sono, e non apro il microfono, non lo dico. Gliel'ho detto, la Fra sa la soluzione, ecco, in tutto questo.
20: Perché la Fra usa le pause in maniera inversa, cioè lei è in pausa.
5: Esattamente,
20: mentre noi lavoriamo.
5: Esattamente, esattamente, lei adesso non sta minimamente sentendo e capendo quello che ci stiamo dicendo. Esatto, sì, quando andiamo in pausa lei invece per osmosi,
21: cosa?
5: Ecco, esatto, lei per osmosi sa a memoria tutte le pubblicità. Esatto, sì.
20: Che invece lei le vacanze vasca di bagno, cioè.
5: Beh, lei è appena stata diversi giorni.
21: Ma che diversi giorni? Ho fatto 4 giorni di vacanza, sto aspettando quelle lunghe.
5: Beh, cos'erano tutti uguali i giorni? Cioè, diversi giorni. Uno era venerdì, uno giovedì, no scusa, sabato, domenica.
21: Sì, no, comunque io in vacanza meno faccio meglio è.
5: vedi Paolo.
20: Ah, c'è coerenza, insomma.
5: Sì, esatto, esatto. Lei staccano vista lei in questo senso. Lei è coerente in questo. Dai, va bene, ragazzi, lo possiamo dire. Uno dei tre è Bernardeschi, perché è il primo nettamente più avanti di tutti gli altri. Bernardeschi sfiora i 3 milioni di follower, no? Nettamente.
20: Il titolare.
5: Il titolare di questa medaglia d'oro, ecco. Va bene, no, ho sentito Manfred prima che ha parlato in maniera copiosa della questione Orsolini. Ci vuoi tornare, Paolo, sulla questione Orsolini? Oppure è una io la trovo una cosa talmente calcistica che non lo trovo neanche un caso quello dell'Orsolini che non firma.
20: È un caso,
5: è una notizia.
20: È una notizia, diventa, tra virgolette, in maniera blanda, un caso, secondo me, per la dimensione data qui a Bologna, e nello specifico nella zona di Trebbo, perché evidentemente non è così fondamentale e noi non lo siamo così tanto per lui, perché con tutta la legittimità che un professionista deve operare le sue scelte, valutarle, eccetera. Ma visto che non mi sembra che ci siano City, Real e Paris che bussano costantemente, questo tergiversare, fra l'altro non nuovo, tutte le volte che devi rinnovare, se non altro dimostra che, insomma, la corrispondenza, quando io sento parlare di simboli, bandiere, lasciamo stare, apprezziamo o apprezziamo meno a seconda dei gusti, e quello non si sindaca, però sul resto mi sembra che, insomma, adesso per gli elementi di cui dispongo io, ovvero offerta fatta dal Bologna, così, beh, insomma, ogni secondo che passa mi scende un attimo la catena, però faccia quel che vuole.
5: Paolo, non ritieni che anche a Orso possa essere scesa minimamente la catena nel vedere che il suo posto di titolare, anche in un Bologna che non fa l'Europa, è ancora da guadagnare ed è ancora discusso e quasi discutibile dopo 4 anni in cui è l'italiano che ha segnato più gol?
20: Sì, però se in un'analisi del genere, secondo me farebbe bene prima di tutto lui se li contestualizzasse, ovvero ti do tutto lo spazio possibile, specie quando è meno difficile arrivare a quel risultato tirando tutti i rigori possibili se sei in campo, eccetera eccetera, e anche qualche domanda, cioè se ancora nessun allenatore passato per Bologna ti vede imprescindibile, non è che forse devi aumentare un filo il bagaglio tattico o prestazionale? Hai sempre reso secondo, perché comunque il Bologna inteso come società ti ha premiato grandemente dal punto di vista contrattuale, perché non sono in tanti quelli che già hanno un contratto così o addirittura una proposta di rinnovo così. Non è che il piatto della bilancia dipenda dalla parte della società e non dalla tua? Io questa domanda come giocatore me lo farei, soprattutto quando, come ho detto quasi ogni puntata, non mi pare che il calcio nazionale e internazionale abbia visto in Orsolini più di quanto abbiamo visto noi o pari a quanto abbiamo visto noi, cioè, perché se tutte le volte che si arriva alla discussione del rinnovo la scelta è Bologna o, nella migliore delle ipotesi, l'Arabia, insomma, io se fossi Orsolini, puoi scegliere di andare in Arabia e diventare ricchissimo più di quanto non sei, ma le squadre di vertice non mi sembra che appunto si scavezzino il collo. Ecco, allora, per arrivare a essere inamovibile e magari apprezzato da squadre superiori alla piazza di Bologna, non è che manca qualcosa o sono sempre quei cattivoni di Italiano, Motta, Sinisa, adesso magari Tedesco, a considerarti uno dei e non il. Mi farei questa domanda o poi?
5: Allora, la tua. No, io accetto tutto perché fila è quello che dice la tua arringa. Poi però contestualizzo. Il contesto è un calcio italiano dove secondo me, se si poteva sbagliare 80 su 100, si è sbagliato 85 negli ultimi anni, dove si sono prese delle cantonate colossali, dove gli allenatori vengono idolatrati come in nessun altro calcio, dove ci sono decisioni distopiche, dove continuiamo a premiare l'appartenenza a certe squadre, certi colori, certi amici e amici degli amici, e dove Orso è un evidente asterisco in tutto questo, perché mi sembra l'unico che abbia reso, dando per scontato tutti che lui doveva rendere così, e quando per qualche mese, qualche settimana non ha reso, gliene si fa una colpa o gli si chiede di spiegare perché non fa 15-20 gol all'anno. A nessun altro in Italia gli viene chiesto di essere continuo, come invece viene accusato Orsolini di non essere. Paolo.
20: Guarda, io credo che il tema Orsolini sia aperto, ma ti sto parlando di un giocatore che, se resta a Bologna, io sono contento. Cioè, non stiamo parlando di Dallinga, che si può aprire il dibattito visto per due anni qua. Però è pur vero che, ok, il capocannoniere, però lui per primo si è messo in quella situazione, ovvero la misura della statistica, perché su tutto il resto poco altro, ma lo dico benevolmente, nel senso che la misura di Orsolini sta in quanti gol fa tutti gli anni. Allora, se lo misuri solo su quello, perché sul resto, dal punto di vista tecnico-tattico, insomma, perché ripeto, non lo dice Paolo Alberti, lo dicono 3-4 allenatori più i CT della nazionale, allora i numeri forzosamente tendono a essere, o almeno le aspettative dei numeri, ingigantite, perché si misura solo su quello. Cioè, probabilmente in tanti, a Bologna come altrove, gli hanno, al netto del fatto che non credo ci sia una congiura internazionale per cui qualsiasi allenatore della nazionale e del Bologna tende a metterlo in discussione,
5: ma hanno sbagliato tutto quegli allenatori, non perché non hanno chiamato Orsolini, ma non stiamo parlando di intoccabilità.
20: Oh no, ma con tutti i problemi del calcio italiano, degli errori fatti dal calcio italiano, il peso della scelta o non scelta di Orsolini, secondo me, si è rivelato abbastanza impalpabile. Ma perché? Perché Orsolini, nel momento in cui non fa il gol, è uno come tanti, perché pur avendo un ruolo che non è specificato, non è Haaland o che, non si è evoluto da quel lato lì, pregio o difetto che sia. E allora ti si chiede tanto, e ripeto, contestualizzando i numeri, sì, arrivi in doppia cifra, benissimo, con 6-7 rigori tutti gli anni. Allora, io mi ricordo ancora quando noi, non potendo riscattare Gilardino, andammo su Bianchi, e io ebbi delle discussioni animatissime sui tifosi di Rolando Bianchi, perché dissero: anch'io, beh, andiamo a prendere uno da 11-12 gol al Torino, e uno che fa gol.
5: Anch'io.
20: Ho detto: ragazzi, qua i rigori li tira Lino. Se togliamo i 7 che ha tirato negli ultimi anni Bianchi, è uno da 4-5 gol. Non so se bastano. Su Orsolini c'è lo stesso tema.
5: Sono stati 3 e non sono bastati. Sì, ok. Anzi,
20: esatto.
5: Il rigore forse che... ecco, lo sbagliò a Verona.
20: A Verona, esatto, lo sbagliò. Ecco, allora, non siamo a quei livelli, perché Orso ha dato immensamente di più e ci mancherebbe. Però quando tutto gira lì attorno e mi dà l'idea che lui per primo non sia un bravo ragazzo, eccetera, ma non sia così la fotografia dell'umiltà che ogni tanto vogliamo far passare.
5: Far passare eventualmente noi, non lui, cioè nel senso...
20: Certo, infatti ho usato la prima persona plurale, che vogliamo noi far passare, dipingerlo così, perché è uno che comunque fa toc toc, poi dice che non era per quello, ma intanto fa toc toc, che quando l'ultima volta ha rinnovato lo ha fatto perché non ha trovato di meglio e ha voluto, virgolette, sbocciare dicendo visto tutti dicevano che andavo
5: però è legittimo,
20: rimasto.
5: Però è legittimo Paolo.
20: Beh, cioè, voglio dire, sì, cioè, però quanti, cioè, quanti sono stati cercati e sono rimasti, quanti non sono stati convocati eppure hanno proseguito nei loro club, cioè voglio dire, se Pruzzo nell'82 o altri avessero dovuto ragionare con la stessa testa, sai quanti toc toc e i social farebbero nel 2026? Allora, che a me va benissimo, ma mi pare che la riconosciuta dalla società con un ingaggio che hanno in pochissimi nel Bologna e che è esattamente il monte che hai, con una controproposta nonostante un'ultima stagione non esattamente esaltante, comunque ti fanno, no, comunque prima ti vuoi guardare in giro.
0: Però Paolo, non è esaltante, giro, ma è l'unico a cui diamo la colpa di non essere stato esaltante quando non lo è stato nessuno esaltante, quello io dico. Cioè noi con Orsolini usiamo sempre un altro tipo di tara, un altro tipo di peso specifico. È questo che io mi metto nei suoi panni e dico, ancora? Poi che non è un ancora e mi massacrano a Bologna, ci mancherebbe, non lo massacra nessuno. Però mi sembra sempre ci sia il peso della cassetta, della frutta, che è diverso rispetto agli altri. Cioè, lui non ha esaltato quest'ultimo anno, non ha esaltato, però anche quest'anno è andato in doppia cifra, anche quest'anno è stato sì, l'italiano però che ha segnato di più.
20: Certo, però io lo ribadisco, con tutto che gli allenatori sono fallibili, che gli operatori di mercato sono fallibili, che i CT della nazionale sono fallibili, c'è una fotografia di Orsolini a Bologna, nella tifoseria del Bologna, e in Orsolini ce n'è una superiore, in base alla quale, se fai professionista, ti devi anche aspettare l'esaltazione come quando sei esaltante e la mancata esaltazione perché ti autoconsideri fondamentale e la capacità di reggere alla pressione che se arriva un altro molto bravo, che magari fa 3 gol in meno di te, ma fa fase difensiva, assist, ed è più utile, visto che è un gioco di squadra, non ti dico che deve giocare lui, ma non ti puoi meravigliare se sei in discussione e anzi sei chiamato a fare quel qualcosina di più, senza, come ha fatto chiunque. Cioè ieri, se l'Argentina va fuori e Messi non segna il gol, lo sa benissimo Messi che avrà tutti le dita puntate addosso, perché l'ennesimo, nonostante la carriera e i titoli che ha vinto, è l'ennesimo rigore che sbaglia, pensa te, va fuori, e la colpa dell'eliminazione con l'Egitto è più di Messi che di un qualsiasi suo compagno di squadra, con le dovute proporzioni. Se pensi di essere, tra virgolette, il re di Bologna, sai che ti portiamo sul trono, ma è una posizione che non è comodissima, perché appena hai 2 settimane o 4 mesi come quest'anno in cui non la vedi mai, e tutte le volte che c'è una partita fondamentale in Europa contro una grande gioca un altro, io ribadisco, qualche domanda al posto suo me la farei, soprattutto se quando poi metto il naso fuori da Bologna, che si chiami convocazione nazionale, che se si possono assolutamente discutere, o mercato, che si può assolutamente discutere, i riscontri non sono di grande affezione e ricerca del tuo talento, visto che i prossimi sono 30 anni, fra l'altro, ne hai 21. Ecco, tutto lì. Lo so che suona scomodo a dei tifosi
0: Paolo,
20: di Bologna.
0: Fila, quello che dici tu.
20: In particolare.
0: Quello che dici tu,
20: però
0: fila.
20: Ti dico, io sono affezionato e vorrei che chiudesse la carriera qua, però non a qualsiasi costo e non stravedendo per lui, perché secondo me nella rosa attuale, futura e passata del Bologna, giocatori che nonostante non siano in doppia cifra o capocannoniere del Bologna, in questi anni molto più determinanti in tutti i reparti del campo li abbiamo avuti, nella conquista del posto Champions, nella conquista della Coppa Italia, nella qualificazione UEFA, eccetera eccetera. Se devo dire grazie a uno solo, cosa sbagliatissima,
0: no,
20: se in un gioco di squadra, non è Orsolini quello che mi viene
0: in mente. No, non si
20: mente,
0: deve dire grazie a uno solo,
5: però secondo me se da un giorno all'altro il Bologna fa meno di Orsolini, poi secondo me fa una bella lingua lunga ad andare a dare per scontato che qualcun altro va a fare i suoi gol. Secondo me stiamo semplificando la materia gol, quindi sono molto civolaniano in questo,
20: Ma io l'ho ben presente, però ho imparato forse con l'esperienza che in uno sport di squadra non ci sono equazioni singole.
5: No,
20: è un po' il discorso del va via Svanberg, chi fa i gol del centrocampista Svanberg, che ne aveva appena fatti 5 o 6? Beh, se ne fanno due a testa, gli altri tre abbiamo già risolto. Cioè, io dubito che se Orsolini non rinnova prenderai un esterno alto destro da doppia cifra sicura.
5: È chiaro Paolo, credo che dovremmo scontrarci con una realtà alla quale non siamo abituati. Arriviamo subito.
20: Ma io guarda, non so.
5: Arriviamo, scusa Paolo, devo andare, devo fermarmi, no. Ti faccio rispondere dopo.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
10: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
10: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
22: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
13: Questo finché non passi a euro.
23: E allora tutto diventa più...
13: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
24: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
25: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
24: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
25: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
24: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
26: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
24: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
26: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
24: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
26: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 14.45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Un sacco di messaggi che hanno risposto al quiz che vi sto facendo. Chi sono i tre giocatori attuali del Bologna che hanno più follower su Instagram? Paolo Alberti con noi. Ciao Paolo.
20: Ciao Leo, un saluto a Matte che sì, mi sta in diretta, non riesco ad ascoltare il vocale, ma mi sta... ovviamente mi ha mandato un vocale.
5: Mi sta scrivendo, poi un giorno parliamo dei vocali in generale. C'è un mio amico con cui mi sono sentito questa mattina che mi manda dei vocali da 2/3 secondi.

0: lo potrò anche ascoltare, anche se so, se so già più o meno il contenuto.
1: Sì, penso anch'io, penso anch'io. Ciao Matte, che sta scrivendo anche a me.
0: Allo... è carino perché lo sa che ho ragione io, ma lui difende la
1: posizione. Non credo che sappia che hai ragione tu. Lollo, Orsolini e Bonifazzi, cioè, carina la, sì, l'idea di Bonifazzi come un giocatore, con uno dei tre giocatori con più follower. No, Bernardeschi, Orsolini, Castro, dice Fabio da Firenze. No, Zortea, Rowe, Bernardeschi, dice Claudia. No, anche tu hai fatto un gol su tre. Bernardeschi, Orso, Pobega. Pobega è nuovo. Pobega, come lo metteresti, Paolo Pobega?
0: Ex no, Milan. Non credo che sia. Ma non ce lo vedo tra i, sul podio. Poi o magari mi sbaglio io, ma
1: no, non ti sbagli, non c'è sul podio. Orno, no, Orso, Orno, Orso e Berna, è venuto fuori Orno, e sì, è Bersa. E Lollo, tanta fiducia in Lollo, eh? Tanta fiducia in Lollo.
0: Ma il tema è che Lollo è un'istituzione, il sindaco. Poi è vero che i follower non necessariamente sono legati a Bologna e al Bologna, no?
1: Quindi sì, come non è.
0: Berna, immagino che non abbia 3 milioni di follower bolognesi, cioè
2: io,
1: esatto.
2: Io avevo puntato.
1: È quella la chiave di lettura.
2: È che io avevo puntato su Lollo non soltanto perché a Bologna è un'istituzione, è che Lollo è molto impegnato in generale, anche molto nel sociale, magari cose che possono andare anche effettivamente fuori da Bologna e quindi ed extra calcio. E quindi ci ho pensato.
1: Ci sta,
2: evidentemente
1: ci sta,
2: no.
1: Ci sta. No, no, ma infatti io uscirei, vi do un suggerimento. Usciamo dal bolognacentrismo, nel senso di sei un giocatore del Bologna, ti segue mezza Bologna. Usciamo, usciamo da quello. Rou, Castro, Fenucci, ci dicono. Fenucci, se fossi su Instagram, Fenucci, Paolo, com'è? Come, scusa?
0: Dovrebbe chiudere il canale, probabilmente.
1: Sì, Instagram chiuderebbe. Poi abbiamo Dave Trebbi che dice Fra Bolognini, Fra Bolognini, Fra Bolognini, i primi tre. Però se volete seguire Fra Bolognini è proprio il...
0: Esatto, diamo dei riferimenti.
1: Diamoli dei riferimenti anche per tutta quest'estate. Lei non farà la diretta consueta del sabato per quest'estate, ricomincerà da agosto in poi, no? Quindi seguitela che le fa molto piacere. Orso, Berna, Lollo, ancora un Lollo. Ancora un Lollo, ci provo. Berna, Orsolini, Froiler. Non era ancora stato detto Froiler, Paolo.
0: Beh, quello ci sta, perché sai, nazionale, una carriera lunga anche in Inghilterra ci potrebbe stare.
1: Sì, però siamo sempre lì.
0: Però non è un uomo molto social, mi sembra, ecco. Cioè, mentre Orso, al di là della sua bolognesità, è comunque uno che fa comunicazione, Froiler, anche quando prende 7 in pagella non c'è un'intervista, non c'è una dichiarazione, cioè faccio fatica a vedere affezione di un follower rispetto di un personaggio pubblico che è meno pubblico possibile.
1: È vero. Chiedono se conta Immobile. No, Immobile non è un giocatore del Bologna da fine gennaio dell'anno scorso, quindi non conta Immobile. Berna, Ferguson, Dallinga, Paolo.
0: Ci può stare, secondo me, Ferguson, come ci potrebbe stare anche Skorupski, perché ha uno spessore internazionale, cioè ci può stare.
1: Berna, Lukumi, Skorupski, è il primo che ci arriva con Lukumi.
0: Ci può stare anche lui.
1: Lukumi, fammi andare a vedere... Non mi ricordo quanti ne ha, aspetta che ci sto guardando. Lukumi è... quarto,
0: appena fuori,
1: quarto, sì, appena fuori. Calafiori, Orsolini, Berna, ragazzi, Calafiori è la terza stagione che non gioca nel Bologna. Io volevo Bernardeschi, Cambiaghi, Di Vaio, adesso non l'ho contato. Di Vaio l'avrei messo, Paolo, se giocasse l'avrei messo. Di Vaio,
0: no, i giocatori di calcio, cioè non a dirigenti o ex grandissimi giocatori.
1: No, non gli stipendiati, non gli stipendiati, ecco. Allora, per me anche Lucumi potrebbe averne tanti. Si parlava di lui in ottica Barcellona tanti anni fa, quello sposta più il Sud America. Quindi dico Lucumi, Berna Orso, dice quest'altro ascoltatore. Lucumi quarto. Lucumi quarto. C'è

0: Vecchia Zarda, bello questo, questo trittico. Skorupski, Bernardeschi, Dominguez. Dominguez, Paolo, non lo prendiamo in considerazione?
1: Dominguez, non so, in Argentina, poi il fatto che sia giovane lo avvantaggia sull'aspetto social, ma non ce lo vedo nei primi tre, onestamente.
0: Torniamo al calcio, poi ve li leggo durante tutto, poi vi do la soluzione dopo. Siamo ancora un po' lontani dalla soluzione. Allora Paolo, questo messaggio: ciao, siamo sopravvissuti a decine di scandali che avrebbero dovuto farci allontanare dal calcio ben prima del cartellino rosso ritirato da Trump. Tra poco non ne parlerà più nessuno, saremo pronti per la nuova grigliata con gli amici davanti a un 55 pollici con una nuova pulitissima partita. Paolo.
1: Ah beh, la forza...
0: Come l'hai presa anche... tu la cosa?
1: No, nel peggior modo possibile, tempi aspetti, tempo fa ti dissi, guarda, al netto del fatto che io per esigenze professionali non posso essere più un tifoso attivo della mia squadra e del calcio in generale, quanto sta avvenendo, se io non fossi, se io facessi un altro mestiere, comunque mi avrebbe fatto scendere parecchio la catena, non so, e dubito se tanto da abbandonarlo, perché gli episodi gravissimi, come diceva l'ascoltatore, ne sono già successi, purtroppo ho dovuto farci conti e trovare squallidi compromessi per continuare, perché la passione è quella lì. Però non la sottovaluterei, poi è vero che il tempo va avanti, inizia il campionato, avrai le tue beghe di classifica, di rendimento, di una fischiata che non ti piace, eccetera, però l'episodio dell'altro giorno ha un peso tale dal punto di vista così della storia, della politica calcistica, che sinceramente lo si farà passare in cavalleria, perché comodo e perché il limite del calcio è che nessuno riuscirà mai a convincere 1 miliardo di persone a smettere. Ma per come è fatto il calcio e quel gesto lì è stato paradigmatico, se lo meriterebbe davvero, perché detto che la sua risonanza effettiva è stata nulla, perché il peggio li ha massacrati, ma resta la cosa che siamo di fronte ancora una volta, come un po' successe dentro i confini italici per Calciopoli, al wrestling, cioè è finto e ci sono dei manini insopportabili, per dirla in maniera educata.
0: Io lo ripeto da ieri, ho grande rispetto per i giocatori del Belgio che se ne sono altamente fregati di tutto questo. Perché potevi benissimo entrare in campo con la contromotivazione del ma tanto la partita è già decisa, questi vogliono farci perdere. No, hanno stravinto.
1: No, questo gli ha dato secondo me motivazioni ulteriori, come se non bastasse la superiorità tecnica, perché poi a calcio, se sei più forte, è vero che è lo sport del diavolo, eccetera, ma è più facile che vinci tu che non l'altro. Poi, sai, c'era un bivio enorme: uno, fare come ha fatto il Belgio, e va benissimo, compresa il balletto finale; l'altro, fare il gesto estremo. Ma certo, visto che il calcio è un carrozzone talmente pesante, quasi delinquenziale e potente dal punto di vista economico, per cui il singolo giocatore, squadra, federazione non può avere il coraggio di fare gesti estremi, e allora rimane l'opzione 1. Sì. Perché la cosa più dirompente e che creerebbe veramente il precedente è: ok, noi ci imbarchiamo, primo volo, torniamo a casa.
0: Sì.
1: Poi
0: sì,
1: quelli che affrontano gli Stati Uniti del prossimo turno fanno uguale. Il dramma qual è? Che il Belgio nei prossimi 10 anni non partecipa a nessuna competizione.
0: Esatto.
1: E dopo 2 mesi il calcio a suon di milioni ritrita tutto, e la figura dei coglioni la fanno quelli che si sono schierati dalla parte del giusto. Quindi, che è un po' il discorso, ribadisco, con le dovute proporzioni, di fronte a Calciopoli. La cosa più giusta, verissimo, sarebbe stata chiudere tutto, no? Cioè, noi tifosi stiamo a casa, è una porcata. Chi lo fa? Siamo diventati scemi per tenere fuori 5.000 persone allo stadio con un po' di Non lo facciamo per cose più importanti.
0: Esatto, esatto. È il mio modo di approcciare da qualche anno a questa parte. Infatti ho detto da subito: ma scusate, ma se io sono il Belgio, cioè, ma devo veramente preoccuparmi di Balogun? Cioè, scusa, cioè, però vabbè. Se infatti il Belgio è stato bravissimo, secondo me. Su Orsolini sto con Molla. E invece un altro ascoltatore non sta con te e dice che è in disaccordo. Orsolini ha meritato di essere l'uomo più pagato, lui è stato determinante, lo stiamo trattando con la testa di un Balotelli qualunque. Oddio.
1: No, io assolutamente, io non sono d'accordo sul fatto che sia stato l'uomo più determinante. Perché se l'uomo più determinante è quello che scrive più gol, con tutto il rispetto per l'aspetto gol, ma con tutte le occasioni prove d'appello e tirando i rigori, lo ribadisco che è vero che poi bisogna realizzarli, ma è un fattore. Secondo me, se guardiamo questi anni del Bologna, che sono anni belli, cioè non è che, sai, perché emergere, con tutto il rispetto per Marco che ci ha salvato, però essere il migliore dell'anno dei 24 gol di Di Vaio non era difficilissimo, perché dopo Di Vaio non c'era niente, quindi inserito in un contesto vincente, bello del Bologna.
0: Però già, già se ne facevi 23 andavano giù, quindi esatto, sono serviti
1: tutti.
0: Quindi
1: è stato fondamentale. Però forse anche perché non sei l'unico fenomeno, secondo me non è stato il più determinante. Ma dopodiché, se la società lo considera giusto premiarlo come il migliore ingaggio, eccetera, io, per me va benissimo, come mi va benissimo la proposta che gli hanno fatto. Semmai, e ribadisco, è un buon giocatore, cioè non stiamo parlando di uno scarso, sopravvalutato, eccetera, eccetera. La sopravvalutazione, secondo me, è appunto sul fatto che sia stato il più determinante, perché il campo non ha detto questo, lo ha detto la classifica cannonieri del Bologna, non l'ha detto il campo e non l'ha detto il mercato, perché i 40 milioni, i 50, i 30 in questi anni te li hanno offerti per i Calafiori, gli Ndoye, i Bökema, eccetera. Allora, o c'è una cospirazione di direttori sportivi che vogliono fare uno scherzo globale al nostro numero 7, o forse il nostro percepito, comprensibilissimo perché siamo tifosi, il gol è un gesto bellissimo, i gol che ha fatto Orsolini spesso sono stati bellissimi, oppure non è vero che è stato il più determinante, ma è stato importante come tanti di questa rosa. Ecco, io dico solo che c'è questa sproporzione fra il percepito di alcuni e quello che ti sta dicendo la storia del campo e del mercato attuale di due anni fa, di un anno fa, tutto lì.
0: Grazie Paolo per quest'anno, un abbraccio amico e in bocca al lupo.
1: Un abbraccio a tutti, fate buone vacanze, spero che la Fra sia molto impegnata anche al posto di Rondulli, la mattina presto. E poi se va a buon fine la trattativa con Barbu, Manfred, ci vediamo, ci riascoltiamo più avanti, perché sai, ho avuto una richiesta dall'Arabia.
0: Ah no, ok, è così. Vediamo, sarai il più pagato dei tronisti di quasi gol, Paolo. Facciamo così.
1: Non so se è una balza.
0: Va bene, sarai quello con più follower. Facciamo così, ecco.
1: Va bene, ti ascolto per sapere chi cavolo sono questi tre.
0: Vuoi che te lo scrivo? O vuoi arrivare,
1: sì,
0: alle
1: 6? No, scrivilo.
0: Va bene. Ciao Paolo, un abbraccio. Grazie
1: tutti,
0: mille. Ciao, ciao. Arriviamo subito con Bruno Bartolozzi.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
14: Ma dai, è immortale!
13: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
14: E dove sarebbe questa meraviglia?
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
14: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, comincia la seconda ora e lo facciamo tra poco insieme a Bruno Bartolozzi. Ci siete voi che mi scrivete un sacco di risposte al quiz che ho proposto. Bello, bello, ricettivi. È piaciuto. Lo vado a fare anche a Bruno Bartolozzi, dai, che è già in collegamento con noi. Ciao Bruno!
18: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Sei caldo, Bruno, per questa sera?
18: Caldo, per dire poco con questo caldo.
0: Allora ricordiamo dove sei questa sera, tu e Enrico Curro, con uno dei vostri libri. Dove sei e a che ora?
18: Allora, Villa Pallavicini, ore 19.30, nell'ambito della rassegna Liberi, che fa parte appunto di una kermesse organizzata a Bologna per l'estate Bologna, il confronto, il dialogo con Massimo Vacchetti, parliamo del neocalcio, ma parleremo anche del confessionale. Lupus in fabula, perché il confessionale, se con Don Massimo Vacchetti non parliamo, sì, di confessionale, sì, saremmo fuori luogo.
0: Ah, no, poteva venire anche Barbara D'Urso a quel punto, la Daria Bignardi. No, nel senso, sì, il confessionale, il Grande Fratello, ecco, insomma. Ognuno ha i riferimenti, lo dico sempre, Bruno, con te, ognuno ha i riferimenti culturali che si è meritato, no? Che si è
18: tutti degni.
0: Ma tu lo vedesti il primo Grande Fratello? Ti incuriosì il primo Grande Fratello?
18: Ma sì, qualcosa.
0: 99-2000, no? Era? Sì, 2000.
18: Però poi, insomma, non è che stare dietro a queste dinamiche artefatte mi incuriosiva più di tanto, perché c'erano delle trame implicite, anche se non diciamo forse del tutto impostate, però c'era la notorietà di alcuni personaggi che conquistavano con il passare dei giorni diciamo la fiducia e la confidenza degli ascoltatori. C'era questo meccanismo nuovo di cui si era un po' sentito parlare, perché veniva riferito rispetto alle produzioni degli altri paesi, quindi tutto sommato c'era un inizio di curiosità.
0: Sì,
18: poi
0: sì, sì, poi sì, poi si entrava dentro una sceneggiatura e li dovevi accettare praticamente. Ecco.
18: Sì, poi ti annoiavi anche, perché io già faccio fatica a seguire le cose che fanno a casa, che mi dà noia, figuriamoci quelle di casa degli altri.
0: No. Va bene, ecco, allora ti faccio anche a te la domanda, ma la risposta me l'hai già data. Quando, Bruno, tu stacchi, quando vai in vacanza, stacchi davvero? Cioè, riesci a stare fermo, a non fare niente? Oppure in vacanza tu sei uno che fa, che impara, che vuole? No, eh?
18: No, perché ci sono alcune dinamiche che ti accompagnano sempre, cioè la vacanza, almeno per come l'avevo o l'ho sempre immaginata, significa fare qualcosa di diverso, ma non trasformare la tua vita, perché altrimenti non saresti, e non ci sarebbe neanche soddisfazione, perché ci sarebbe così tanta differenza tra la vita normale e quella spaccatura, che non ti riconosceresti neanche, non avrebbe senso se io facessi cose del tutto
0: avulse, nuove. Sì, esatto.
18: Cioè, io tutto sommato potrei fare alcune cose che mi piace fare, che voglio fare anche durante l'anno, in contesti diversi, ecco, quello diciamo potrebbe essere l'idea di una vacanza.
0: Bruno, allora, è cominciata la stagione del Bologna, è cominciata la stagione, hanno svolto, cioè, è arrivata anche una battuta, cioè, hanno svolto lavoro a parte già Ravaglia per una lombalgia e Holm in seguito all'infortunio al solio destro, patito con la Svezia, già fuori 3-4 settimane, cioè comunque già il programma personalizzato 3-4 settimane, sembra uno scherzo, non lo è. Comincia comunque la stagione, Bruno, come prosegue la stagione del Bologna? Cosa ci aspettiamo? Stadio è molto sferzante in questi giorni,
18: No, beh, bisogna che il Bologna inizi a fare mercato, perché diciamo alcune cose, alcuni appuntamenti sono stati mancati, spero che arrivino subito, cioè il fatto di non avere Freuler e il fatto di dover sostituire Lico Giannis era una condizione che si sapeva da 3-4 mesi, quindi prescindeva dai mondiali e da tutto, quindi quello probabilmente sarebbero state due mosse che andavano preparate per tempo, ecco. Solo questo, poi il resto è chiaro, il resto lo darà tutto quanto, ma mi pare di aver capito che il Bologna, se non ci sono ingressi, se non ci sono cessioni, poi difficilmente farà dei movimenti adeguati, insomma il problema è tutto lì, tu puoi farti venire anche delle belle idee, ma se poi queste belle idee hanno bisogno di un finanziamento, il finanziamento no, non ce l'hai e le belle idee rimangono appese. Bruno, ripeto, come sì, parlavamo di Reteghi e poi arrivò Dall'Inga.
0: Bruno, non è una situazione però che contestualizzata all'interno del calcio italiano è comunque una situazione normale, che è una bruttissima parola normale, però mi tocca usarla. Cioè, e a me non sta stupendo l'immobilismo, l'attendismo del Bologna.
18: No, diciamo che è una caratteristica negativa del mondo del calcio minore. Cioè, noi siamo relegati a un mondo del calcio minore che non prende iniziativa ma la subisce. Quindi noi subiamo l'iniziativa rispetto ai soldi che non ci sono, noi subiamo l'iniziativa rispetto ai programmi che si devono adattare ai programmi delle squadre più importanti che comandano sui nostri, e quindi di conseguenza, cioè, se a qualcuno venisse in mente di prendere Raw, hai voglia a dire non si cede, però se poi arrivano i soldi che consento di fare mercato e poi il tuo mercato cambia, ecco, tu sei, agisci in conseguenza di quello che fanno altri, ma è un po' la condizione, hai ragione tu, del calcio italiano, tranne pochissimi club che sono destinati a muoversi in concerto alle prime mosse di altri.
0: Bruno, in tutto questo qual è il ruolo di Tedesco oggi nel mercato?
18: Il ruolo di Tedesco è quello di immaginare delle soluzioni, e lui ha già lavorato in questo senso, ma queste soluzioni riguardano essenzialmente le figure, i ruoli e i profili. Poi il profilo può essere un profilo di altissima consistenza e un profilo di minore consistenza, quello poi dipende dalle occasioni, dalle possibilità, dai soldi che si hanno. Però ecco, quello di Tedesco è quello di delineare questo tipo di scelte e poi lavorare per far sì che l'idea di un gioco di nuovo un po' diverso, ma che non abbia le spigolosità e le estremizzazioni del gioco d'italiano, arrivi a convincere tutti i protagonisti di questa stagione.
0: Da quello che secondo me stiamo evincendo, senza bisogno che ci venga enunciato, Bruno, sono tutti sul mercato, no? Ma in generale in Italia sono tutti sul mercato.
18: In Italia sono tutti sul mercato. Arriva un club importante e parliamo dai primi 4-5 d'Europa, via via scendere, e ti fa un'offerta che tu giudichi congrua per completare alcune difficoltà tecniche che hai notato, c'è di anche chi apparentemente viene dato per incedibile.
0: Allora, un ascoltatore si chiede come possa Ravaglia presentarsi dopo le ferie con la lombalgia. Ragazzi, lui ha dei dubbi a questo punto sul fatto che vada sul mercato, sul fatto che se ne vada. Situazione portieri nel Bologna?
18: Ah, situazione portieri va chiarita, perché evidentemente i due, Ravaglia e Skorupski, non possono continuare. Del resto, ciascuno ambisce alla propria serenità e vuole essere il riferimento del luogo dove andrà a giocare, se sarà il Bologna o un altro. È un'aspirazione legittima. Io sono sempre stato molto per questo, sulle alternative proseguire con due giocatori nel ruolo di portiere, sì, che abbiano
0: sull'alternanza, sì.
18: Non funziona, ci vogliono responsabilità e ci vuole però qualcuno forte che faccia il secondo e che dia tranquillità a chi fa il primo, ecco.
0: Sì, Gianluca Fazioli dice: si dice che il Bologna dovrebbe iniziare a fare mercato, ma esattamente quali e quanti club italiani hanno già fatto un colpaccio, oltretutto con i mondiali in corso? Bruno, dobbiamo anche noi un attimino calmierare, se non proprio modificare, il modo in cui intendiamo il concetto di colpo nel mercato?
18: No, bisogna risolvere i problemi. Il Bologna prima della fine dei mondiali avrebbe dovuto risolvere questi due problemi, la partenza di Lico Giannis e la partenza di Froiler. Non l'ho fatto, per me quello è un piccolo ritardo, che poi siccome poi il Bologna ha la caratteristica di essere arrivato molto indietro in classifica e l'ambizione di dover essere, di dover sfidare le altre per arrivare almeno entro le prime sei per qualificarsi in Europa o affrontare una Coppa Italia decorosa, è chiaro che il Bologna deve fare qualcosa in più rispetto alle altre. Queste sono, come dire, gli obiettivi. Rispetto a quegli obiettivi è chiaro che se le altre fanno meno e se tu fai ancora meno o fai uguale a chi fa meno, starai sempre indietro, o comunque si creano i presupposti per restare indietro.
0: Bruno, al volo, prima della pausa e poi tanti messaggi e altri argomenti anche sui mondiali. Il non rinnovo di Orso a stagione iniziata, possiamo dire stagione iniziata o dobbiamo aspettare? Non so, dai, insomma.
18: Stagione iniziata perché sì, ci si comincia ad allenare.
0: Ecco, il non rinnovo di Orso a stagione iniziata è una notizia.
18: Beh, comunque è una notizia perché si sta parlando di questo rinnovo da mesi. Il fatto che non si raggiunga un accordo significa che c'è tanto, che le distanze sono ancora non facilmente colmabili. Cioè, se il problema fosse stato posto dall'altro ieri, da due settimane fa, è chiaro che nessuno avrebbe potuto dire vabbè, ci si parlerà, ci si incontra, ci sono delle idee, delle valutazioni e vedremo. Ma siccome il problema va avanti da 6-7 mesi, ritengo che ci sia un problema.
0: Mi fermo, arriviamo tra poco con Bruno Bartolozzi che sta con noi fino alle 15.38.
19: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
20: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
21: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
22: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
23: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
26: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
27: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
26: Questo finché non passi a Eolo.
28: E allora tutto diventa più...
26: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria?
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:22 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao ancora, buon mercoledì. Con noi al volo subito a salutare di nuovo Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno.
5: Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ricordiamo l'appuntamento di stasera, Bruno, alle
5: 19.30, Villa Pallavicini. Si parla di calcio, del neocalcio, il libro scritto da me e Enrico Gurro, che però è negli Stati Uniti, quindi se riusciremo a metterci in contatto bene, altrimenti anche se è un giorno di riposo, l'unico giorno di riposo.

0: Vabbè, sì, no, ti ringrazio molto l'ascoltatore, però davvero così, perché se uno non avrebbe un punto di riferimento, cioè cambiare significa modificare a partire da qualcosa che resta, e allora si può dire che è cambiato tutto, altrimenti è un'altra cosa, è un altro mondo. Io francamente, a me piace fare sport, a me piace sentire la musica, a me piace andare in giro per mostre, riuscire a farlo in un paese straniero, con altra gente, con altre persone, però fare quelle cose lì, ecco, quello mi, come dire, mi despeca, come si direbbe in spagnolo, la mente, e mi sviluppa un tipo di attenzione che poi mi ritorna e la ritrovo nella quotidianità quando dalle vacanze, ahimè, si ritorna alle proprie incombenze, alle proprie cure.
1: Allora, che peccato che nei primi anni di Saputo, Bruno, ti dicono quelli in cui c'era da parte sua un po' meno consapevolezza e un po' più di entusiasmo da turista, abbia messo tutti quei soldi in mano a chi aveva pessime idee su come spenderli. Quanto sarebbe stato bello avere Sartori allora, budget non faraonico, ma comunque importante. Ora giustamente si guardano solo i conti. Peccato aver perso quel treno. Bruno, io sono d'accordo in parte, perché penso anche che, e questo te lo dico oggi e non te l'avrei detto 8 anni e mezzo fa quando abbiamo cominciato Quasi Gol, oggi ti dico che la vita è fatta anche di errori da imparare a schivare, perché si impara poi ad affrontarne le conseguenze. Cioè, una vita senza errori, secondo me, è una vita molto rara, se non unica, anche professionalmente.
0: Il Bologna, diciamo, ha incontrato due grandi difficoltà: il mercato dell'anno di Serie B, quando dopo pochi giorni che si era insediato Saputo, e dove ha dovuto dar fondo a delle risorse, magari anche in maniera non del tutto così ben coordinata, alla guida di Corvino, e poi il mercato di riparazione nell'anno di Inzaghi, quando con le indicazioni che erano state date aveva portato il Bologna sull'orlo della retrocessione, e c'è stata necessità di fare grandi investimenti, perché altrimenti si sarebbe tornato in B sicuri.
1: Ciao Bruno, ricordo bellissime estati a Cervia da bambino, insieme alla mia famiglia veniva anche lo zio Luigi, detta la Brianzola, vabbè, uomo d'altri tempi, falegname, grande lavoratore, veniva quelle 2 settimane al mare come una, e la viveva come una tortura. Per non perdere il ritmo, ricordo che si alzava all'alba, dopo esserseli fatti amici, dava una mano ai pescatori che tornavano col malloppo marino. Questa saggia, semplice gente che veniva dalle guerre, ogni tanto mi manca. Quindi lui viveva la tortura, il fatto di dover staccare dalla sua vita, Bruno.
0: Sì, però faceva altre cose, appunto, invece di occuparsi di banchi.
1: Sì, aveva paura della noia, lui, aveva paura della noia lo zio Luigi, evidentemente.
0: Ma magari si divertiva, cioè, magari lo incuriosiva. Lavorando, adesso è un'ipotesi, lavorando da falegname, la costruzione delle barche, oppure come alcune cose si sviluppavano, e ha assaporato quel tipo di condizione, perché era una curiosità che, come dire, ha voluto soddisfare in vacanza, ma era nell'ordine della continuità rispetto a ciò che faceva, agli orari e alle impostazioni. Io tuttora, adesso che potrei permettermi di gestire diversamente il mio tempo libero, almeno tre volte a settimana mi sveglio alle 5:30 e vado in palestra, cosa che potrei evitare di fare, però mi piace
1: parte di te,
0: così.
1: Certo,
0: esatto. Cioè, alla fine si è quello che si è costruito, e allora la vacanza non è che io comincio a fare il jumping, non l'ho mai fatto, si potrebbe una volta, sperando che non sia l'ultima, però difficilmente mi vedo a fare una cosa del genere, mentre invece potrei provare a fare, che ne so, un corso relativo ad alcuni sport

0: assaporato e che mi piacerebbe approfondire approfittando di 10 giorni in un luogo dove si possono fare, ecco, queste sono le
1: Tipo?
0: vacanze.
1: Tipo?
0: Tipo, beh, per esempio, per un periodo quando a me piaceva, è sempre piaciuto lo sport di endurance, fare trekking d'alta quota è stato per un largo periodo un'occasione per misurarmi con delle cose che confinavano con i miei interessi, ma che non potevo fare né a Roma né a Milano
1: Sì,
0: né a Bologna.
1: certo.
0: Quindi tutto sommato alla fine ho fatto delle cose che somigliavano, ma in contesti diversi.
1: Ma quando eri alla Pinetina a Milano c'era possibilità di fare sport per i dipendenti, insomma, per chi faceva parte del gruppo squadra, ma che non era la squadra?
0: Sì, però gli impegni erano veramente molti. Cioè, intanto la Pinetina era collocata da Piano Gentile, che è in provincia di Como, non
1: Sì.
0: solo, in un contesto dove io spesso andavamo a correre nei momenti di pausa, e correndo un'ora e mezza si arrivava in Svizzera, perché c'erano dei boschi che poi erano utilizzati dagli spalloni, da chi doveva portare delle cose in Svizzera senza essere
1: Ecco,
0: visti.
1: sì,
0: Comunque,
1: perfetto, sì.
0: noi
1: Sì.
0: ci andavamo, ecco, non ci siamo messi a fare quello, però correvamo e delle volte, insomma, ci ritrovavamo in sentieri, diciamo, non proprio
1: Battuti, sì.
0: consueti. Però, ecco, quindi quello sport si faceva, e lo si faceva anche in condizioni, per esempio, non so, c'era una partita il sabato notte, magari tornavi, stavi lì, passavi la notte alla Pinetina, e l'allenamento successivo era il lunedì, non era sbagliato né male fare una corsetta la domenica mattina per quei luoghi, sostanzialmente non avevi da lavorare. Però eri lì in un posto dove avevi passato le ore precedenti dopo un impegno importante.
1: Bruno Lorenzo crede che gente figlia di guerre, figlia delle guerre, non conoscesse il concetto né di riposo né di tempo libero.
0: Il concetto di tempo libero è un concetto che noi lo abbiamo come conquista, perché risale alle lotte dei lavoratori che dividono, no, la giornata in quei 3 ottavi che erano codificati anche dalle rivendicazioni delle associazioni dei lavoratori francesi, che infatti dividevano le 8 ore di lavoro, 8 ore di ripristino delle condizioni lavorative e 8 ore di vita secondo la propria scelta. È chiaro che in una società che ti obbliga a vendere il tuo lavoro e ti dà i soldi per recuperare le energie e questa forza lavoro che tu spendi per impiegarla successivamente, in una società così strutturata, cominci a fare delle riflessioni, perché quando ti occupi dei tuoi genitori anziani, oppure ti occupi per raggiungere un posto di lavoro al quale ti hanno assegnato e ti ha assegnato il padrone, che ti ha detto devi lavorare qui e non qui, quelle ore, quello spostamento, in quale casella dei 3 ottavi finiscono. È evidente che l'idea di avere comunque del tempo per esprimere la propria libertà dal lavoro salariato è una conquista. La vera conquista sarebbe arrivare a conquistare la propria libertà attraverso il lavoro. E questo non perché sei pagato, ma perché fai un'attività dove realizzi la tua libertà, ma quello è uno stato e una condizione, diciamo, utopica, al quale però è giusto guardare come prospettiva. Ecco perché chi si illude da un certo punto di vista che una società dove l'uomo si identifica con ciò che fa liberamente e i liberi produttori si associano fra di loro, è ancora una prospettiva che rende possibili i cambiamenti e le rivoluzioni.
1: Chi vince i mondiali, Bruno?
0: Per me bisogna vedere, la Francia ha dimostrato di avere cattiveria, grinta, e si è trovata di fronte a una difficoltà grossa, eppure ha trovato la soluzione giusta nella partita in cui si è qualificata. Ma a me impressiona moltissimo la Norvegia, ma anche l'Inghilterra è stata una squadra che ha mostrato delle caratteristiche veramente reattive, anche l'Argentina.
1: Il mio nome è l'Inghilterra.
0: Anche se l'Argentina dal punto di vista tecnico mi sembra un po' inferiore rispetto alle altre, e poi c'è la Norvegia che mi spaventa. La Norvegia ha tutti i fondamentali apposta, è a posto, e poi c'è questi radicchio che segna uno o due gol a partita.
1: Eh sì, infatti secondo me un grosso difetto del calcio italiano nelle ultime decade e mezzo è stata quella di normalizzare il gol come dato da mettere insieme nel cestone insieme a tutti gli altri. Anche ieri mi era arrivato un messaggio di un ascoltatore che mi parlava di possesso palla, no? E quindi di merito nella vittoria della tale squadra, che non mi ricordo quale fosse, per il possesso palla. E Bruno, mi sembra che parliamo sempre meno di gol, mi sembra che parliamo sempre meno dell'importanza del gol.
0: Anche perché, per esempio, guardiamo un po' le squadre che funzionano. Le squadre che funzionano assolvono a quella vecchia regola per cui devi avere il portiere forte e il centravanti forte. Alla fine è così. La Norvegia ha queste caratteristiche, ha un portiere straordinario e un attaccante inarrivabile. In parte lo è anche l'Inghilterra, in parte lo è la Francia. Queste sono le squadre che hanno queste caratteristiche qui.
1: Bruno, ti leggo questo messaggio in conclusione che ti devo lasciare tra due minuti esatti. Era sempre su una cosa che hai detto prima, su quello che ti piace fare, e hai parlato anche di musei. C'è un messaggio che dice: noi abbiamo poca conoscenza dei musei che ci sono nella nostra città, ad esempio. Qualche anno fa all'interno del museo di Palazzo Poggi eravamo gli unici italiani all'interno, oltre alle guide.
0: Sì, cioè, bisogna anche dire che essendo un paese che vive di turismo e di frequentazioni, è chiaro, sarebbe è bellissimo scoprire i tesori che Bologna nasconde, il meraviglioso organo di San Petronio, dico angoli poco frequentati, girare attorno a San Domenico, oppure diciamo andare nei luoghi dove si fa musica a Bologna, riscoprire per esempio l'Accademia e i luoghi dove hanno calcato quelle celle, grandissimi musicisti della nostra storia. Quindi quello potrebbe essere anche un'abitudine, ma che non fa in vacanza, perché magari in vacanza giri, e allora per esempio c'è l'occasione di vedere anche dei quadri, oppure delle mostre, oppure dei prestiti che ci sono adesso a Villa Manin in Friuli. C'è Nuda Veritas di Klimt, che solitamente è a Vienna e fino a fine settembre potrà essere ammirata. Quella è un'occasione per misurarsi con un'arte che ha segnato davvero la svolta del Novecento, ma ci sono mille occasioni. L'Italia ancora fortunatamente le offre, e quindi se si gira e se diciamo ci si abbandona un po' con un occhio critico ma anche entusiasta, si possono scoprire cose che riempiono la giornata, la vita e anche il periodo di vacanze.
1: Grazie mille Bruno Bartolozzi, anche quest'anno con noi. Bruno, ti leggiamo su Stadio. Wow. E questa sera, per chi vuole andare liberamente ingresso a Villa Pallavicini, beh, Bruno, imperdibile, cioè, per quanto mi riguarda. Poi come sai ho un piccolo problemino, enorme problemino, quindi spero di farcela. Se non ce la faccio, Bruno, lo sai che non è per mancanza di voglia, però 19:30 Villa Pallavicini, c'è Bruno che presenta gli ultimi suoi due libri e secondo me è un'occasione per tutti.
0: Grazie, un saluto a tutti, vi aspetto, arrivederci e buona serata.
1: E buone vacanze Bruno, perché poi ci risentiamo ad agosto, ecco, insomma, ci risentiamo a quando è cominciato il campionato.
0: D'accordo.
1: Ciao Bruno, grazie. Ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con un altro amico.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Oh Marco, pronto per lo stadio?
10: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
9: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
10: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
9: Davvero?
10: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
11: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.43, Leo Vicari, quasi gol. Sta volando questa puntata, grazie anche a voi che avete risposto in tanti al quiz. Vi do la soluzione nel prossimo blocco su chi sono i tre giocatori del Bologna oggi ad avere più follower su Instagram. Non vale andare a vedere su Instagram, evidentemente. Avete indovinato in due, sono arrivati tantissimi messaggi, avete indovinato in due. L'ho anche scritto ai due che hanno indovinato e alcuni mi stanno anche scrivendo, mi ha fatto ridere un ascoltatore che ha scritto: devo scendere dalla macchina e non riesco più a ascoltare, mi puoi scrivere in privato che qui qual è la soluzione? Va bene. Adesso prendo questo spazio per darvi un consiglio, perché io mi sono strainnamorato di un prodotto, quindi parliamo di qualcosa di materiale, ma che ci porta anche un po' al passato, alla nostalgia, ma perché no anche alla riscoperta. La nostalgia non deve essere solo malinconia, può essere anche riscoperta e può essere anche arte, e questa è arte secondo me. E allora io vado per la prima volta a fare una chiacchiera in radio con uno che in radio, beh, insomma, ci siamo conosciuti in radio ai tempi di International, che è il mio amico Cesare Cera, che oltre ad essere un pratelliano è uno dei regas di Irma Records. Ciao Cesare. Ciao
13: ciao Leo, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, come stai?
13: Beh, abbastanza bene, chiuso qui nel mio appartamentino per combattere contro il caldo mentre lavoro, tanto non c'è orario per il mio lavoro.
1: Tanto perdi, poi contro il caldo perdi, ecco, quindi insomma tu combatti in maniera dignitosa, onorevole anche, volendo, però poi alla fine...
13: Però fortunatamente lo amo il caldo lo stesso, eh.
1: Allora anch'io e amo quello che avete fatto. Allora, Irma Records ha fatto un vinile doppio, preso a suggestionati probabilmente dal documentario che su Amazon su Prime abbiamo visto in tantissimi, riguardo a un'istituzione della nostra città che è il Kinky. La copertina è meravigliosa. La selezione dei pezzi è di un'eleganza fotonica. E raccontaci tutto di questo disco, di questo vinile e del rapporto un pochino di Bologna con il Kinky.
13: No, infatti hai detto bene prima che non si tratta di un'operazione nostalgia to court, ho vista in un modo senso. Per noi è stato un ulteriore passo per celebrare la nostra città, perché comunque la Irma, che esiste dall'88, non ha mai voluto abbandonare questa città, nonostante molti ci consigliassero di muoverci nelle zone più utili per esprimere il nostro credo musicale. Noi siamo sempre rimasti in
1: Milano
13: città.
1: Roma? Milano.
13: Come per tante altre cose, no?
1: Sì, sì.
13: E invece la cosa bella è proprio stato che è partito tutto dall'idea di Fabrizio Zani, che ha pensato a questo docufilm. Poi che cosa ha fatto? Ovviamente si è rivolto a quello che è stato, diciamo, il primo DJ che ha ribaltato tutte le cose, che era Luca Trevisi, al Kink,

0: Questo è perfetto, siamo qua. Abbiamo visto con grande piacere che è stato presentato in vari festival, ha vinto questo festival su in Svezia. Perciò a quel punto lì abbiamo detto: va bene, dai, cioè, in effetti la maggior parte della musica è della Irma. Si fa Luca Trevisi che con cui collaboriamo da allora, da quei tempi, poi. Si va a considerare anche altri DJ storici del Kinky, perciò Flavio, i Pasta Boys e compagnia bella. Perciò ci è sembrato logico creare questo
1: Flavio
0: oggetto.
1: è
0: Sì,
1: Flavio Vecchi, no? Cioè, che ci
0: Flavio Vecchi, scusa,
1: ascolta, cioè, è quasi gol, quindi ci tengo, ecco.
0: io solitamente ormai per certe persone io uso il nome, uso perché è scontato.
1: No, no, ma lo faccio anch'io e non credo di sbagliare, nonostante deontologicamente non si debba dire solo il
0: Sì,
1: nome, però lo faccio anch'io e credo
0: è
1: di
0: vero.
1: arrivare comunque, ecco.
0: È vero, perciò sai, allora a quel punto lì è venuta l'idea di fare questo vinile, perciò non pensare assolutamente a un discorso di CD, perché ovviamente, cioè, non dico una cosa strana, cioè, un vinile ha tutta una manualità, impatto
1: Certo.
0: che non lo puoi avere con un CD. Anche il discorso del fatto del digitale non era interessante. Poi parlando con la Michaela, che è praticamente quella che ha gestito Kinky fino alla chiusura, lei ci ha recuperato un po' di foto, un po' di materiale da poter fare questo booklet interno in modo da.
1: 16 pagine con le immagini della gente del
0: Sì.
1: Kinky, ecco, insomma,
0: Sì, cioè anche per il fatto che appunto l'idea è ti metti su il disco e guardi queste immagini e ti cali in quel periodo, che ovviamente è un periodo che è rimasto irripetibile, che va bene poi, ecco.
1: tu sei andato al Kinky da cliente.
0: Io so, ai tempi andai da cliente perché io ho cominciato a collaborare con Irma nel 90, perciò sì, andai da cliente, andai e ovviamente avevo la fortuna che entrando in contatto appunto con Luca Trevisi ai tempi, cioè, ho avuto la possibilità di passare quella che era la selezione d'entrata, perché una delle cose che funzionavano, che hanno funzionato, che poi era perfetto per quello che era quel locale, quel club, non una discoteca, un club era quello.
1: Mi fai la differenza tra discoteca e club?
0: Ma la differenza era che praticamente la discoteca era questo grande tempio in cui radunavi più gente possibile, dove offrivi, diciamo, la possibilità, venite, troviamoci tutti insieme, balliamo, ascoltiamo le canzoni che suonano per radio, queste cose qua, e viviamo tutti felici. Il club invece era proprio una situazione in cui dice: vieni qui a esprimere te stesso, porta qualcosa, il tuo modo di essere, il tuo modo di vestire, il tuo modo di essere sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, perché è quello, la funzione, la forza del Kinky è stato non solo per Bologna, per l'Italia. Io mi ricordo che ai tempi, all'inizio, quando parlavo con certi contatti stranieri, dicevo: dove siete? Bologna. Moltissimi dicevano Kinky.
1: Kinky, Kinky,
0: Cioè,
1: sì. No,
0: sì, oltre tortellini, pasta, sei venuto lì.
1: certo, poi dopo il 2000, Roberto Baggio, no? Perché comunque
0: Esatto,
1: c'era.
0: esatto. Beh, se, ovviamente vai su queste cose iconiche perché hanno avuto questa valenza che ti dico, sì, io la prima volta rimasi un po' scioccato, perché ai tempi io ero un normale rockettaro, suonavo rock, perciò non ero ancora abbastanza dentro il sound house dei primi tempi, così. Però era fantastico.
1: Era magnetico.
0: Sì, cioè. Era veramente incredibile, era veramente incredibile.
1: Guarda, a me colpì nel documentario, non spoiler per chi non ha visto

0: documentario, quando appunto Micaela dice: negli anni 60 e 70 le battaglie politiche erano già state fatte tutte, con tutte le conseguenze, con tutti gli strascichi del caso. Negli 80 ai giovani non era più rimasto da buttare giù dei muri politicamente della politica, quindi era rimasto solo un muro a cui dedicarsi, che era quello della trasgressione. Quindi il politicamente corretto, il, come dicevi tu, c'è la possibilità di espressione di se stessi, e io l'ho trovato potentissimo come concetto, sì, e come conquista.
1: Assolutamente, anche per il fatto che è un ripensare a quel periodo. Poi lì, qui stiamo parlando di un club, la club culture che è partita lì, tutte queste cose, il locale, inizialmente un locale gay. Ripensare a quel periodo, che c'era tutto questo fermento, che io ho vissuto abbastanza pesantemente, perché insomma ero un po' grandicello, non troppo, ma un po' grandicello, perciò il dance, cioè, è stato una cosa fortissima, potentissima, il kink, è stato veramente potente. Poi oltretutto, io voglio dire, visto che già ai tempi giravo, andavo a Londra, sono stato anche a New York, in certi locali, cioè, ragazzi, cioè, l'apertura mentale di quelle persone che frequentavano questi club, non discoteche, i club, era proprio, era una fame, una voracità di dammi qualcosa, voglio vedere come ti sei vestito, voglio sentire della musica che non ho sentito. Questa era una cosa potentissima.
0: Me lo raccontò Max Pedrini ai tempi, che mi disse: la discoteca è cambiata quando il cliente ha cominciato ad andare dal DJ a dire mettimi quella che ho sentito in radio, mentre invece
1: no. mi uccidi, perché mi devi uccidere così?
0: In qualche modo c'è, ecco, insomma, passeremo tutti a miglior vita, non pensavi, ecco. Però sei d'accordo, c'è, che si andava prima, che si andava tra virgolette a ballare, anche magari all'inizio degli anni 90, quando ho cominciato io, no? 93-94, andavi a ballare. Io all'inizio, quando andavo all'Euforia, io non conoscevo nessuna canzone che mettevano all'Euforia. Poi,
1: beh, ho
0: cominciato anch'io a uniformarmi a speriamo che mettano quella, speriamo mettano quell'altra, perché le senti in radio. Invece no, volevi andare a sentire qualcosa di nuovo. Hai detto bene tu.
1: Sì, sì, perché volevi vivere l'esperienza. Poi sai, la cosa più banale, che adesso c'è questa polemica che ha lanciato Bob Sinclair, anche Dimitri, sul fatto che ormai la maggior parte delle persone che vanno in queste grandi discoteche, questi eventi, la loro preoccupazione è fare il filmato,
0: certo,
1: e dire c'ero anch'io. Cioè, non è il fatto, cioè, poi di musica ci può essere qualsiasi cosa che non cambia. Cioè, uno dei più grandi DJ, che era Larry Davan, che uno dei padri dei DJ House, così, lui diceva che io vengo a suonare in quel locale, ma non vengo a suonare quello che vuoi tu,
0: esatto,
1: ballare, vengo a suonare quello che io voglio farti ballare. Il DJ è quello. Infatti anche nel documentario c'è questo bellissimo, adesso non mi ricordo chi è che lo dice, questa cosa del fatto che è una specie di santone, no? Che radunava le persone e raccontava una storia con un set, un brano dopo l'altro. Questo è la vera funzione, che purtroppo si è persa, ma comunque ogni tanto da qualche parte funziona ancora. Perciò, cioè, noi abbiamo pensato di fare questo oggetto che, sì, è quasi da collezione, perché anche la Micaela lo dice, l'importanza che avevano i flyer, i gadget in quegli anni lì, che poi si è persa, hai capito? Assolutamente. Io vedo anche i miei figli che quando mi scappa per caso qualche adesivo della collezione di quelli, degli adesivi o dei flyer che giravano in quel periodo, diventano matti, dice no, ti prego, dammelo, lo voglio io, cioè
0: Bello, ah, io nei vari traslochi che ho fatto, anche l'ultimo particolarmente atroce, ho buttato via un sacco di cose, ma perché? Le ho buttate via perché le ho collezionate. Cioè, hai perfettamente ragione, oggi che ritengo la vita sia andata un'altra parte, che il senso di tenerle non c'è più, ma il fatto di averle tenute per 30 anni... cioè, vuol dire che mi piacevano, quello che dici tu, quelle grafiche, quelle evocazioni, cioè quelle suggestioni, quelle emozioni, quelle cose che non si raccontano con i cinque sensi, punto.
1: No, esatto, cioè, ma poi tante cose che tu leggi e ti raccontano qualcosa, sì, magari anche solo a te.
0: Sì, sì.
1: Poi tu sei un esperto di questa cosa, delle frasi che raccontano quello che tu vuoi, quello che tu pensi.
0: Sì, sì, che è stato un po' l'inizio del mio progetto Rimasugli, esatto, sì, cioè quando io ho cominciato a fare le foto alle scritte sui muri, ho detto io faccio questa foto perché io le do un'interpretazione, ma non mi permetto di pensare che sia la stessa interpretazione di chi l'ha scritta quella frase lì.
1: Quello è il bello della cosa, cioè che infatti è quello che ci ha mantenuto, cioè non si dice ciò, però che ci ha mantenuto sì, questi 35
0: fa molto
1: anni.
0: New York, ciao, yeah. Sì. Un po' Romagna, sì, un po' so. New York, ecco.
1: Sì. Ecco. Lo sai che io sono un fan per il fatto musicale di quella parte, no, diciamo che ci ha sempre incoraggiato, a me e il mio socio Umbi, il fatto di proseguire in una linea di quello. Noi vi proponiamo questo perché è una cosa che ci piace, sì, sì, che ci fa star bene.
0: Stimo molto Irma Records per questo.
1: Tu la leggi, poi dopo tu la leggi come vuoi, può piacere o non piacerti, però almeno ti arriva un messaggio, sì, da parte nostra che è una, sì, cosa che a noi fa star bene. Poi.
0: E la metti dove vuoi tu. Cioè, io non so se posso tenerti altri 5 minuti perché ti voglio leggere 2 o 3 messaggi. Te li posso leggere dopo la pausa. Dai, ti chiamo dopo la pausa e ti leggo un paio di messaggi, poi ti mollo. Grazie.
1: Okay,
0: Cesare Cera con noi, Irma Records, arriviamo.
2: Quasi gol, presentato da
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
16: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
17: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
18: Dimmi.
17: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
18: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
17: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
17: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 16.06 con Leo Vicari, l'ultima parte della trasmissione. Ancora qualche minuto con Cesare Cera di Irma Records. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a te.
0: Allora, tanti messaggi per te. C'è Marchino che dice: "Soccia Leo, nominando i Pasta Boys mi hai fatto venire in mente Michele Rinaldi, a.k.a. DJ Uovo, che conosco bene e non sono mai stato un discotecaro." C'è?
1: Vabbè, DJ Uovo. Allora, i Pasta Boys praticamente per me e Umbil, lei e Irma, sono come dei nipoti acquisiti, perché praticamente hanno cominciato la loro esperienza discografica con noi. E io voglio un bene da morire a tutte e tre, e quando capita che ci scambiamo qualche messaggio io scrivo sì,
0: per dire. Ti ho perso, scusa, tu scrivi?
1: Io scrivo è lo zio.
0: Ah, ok, nipoti in quel senso, da zio, non da nonno.
1: Sì, e poi ovviamente andiamo a nominare DJ Uovo, che è uno di quelli che fa il DJ, cioè lui è veramente un DJ, come Rame e come Dino Angioletti. Parliamo di DJ, il concetto che dicevamo prima, DJ, proprio DJ. quelli veri.
0: Ricordiamo che stiamo parlando anche del vinile uscito da parte di Irma Records, il vinile che si chiama Kinky, The Secrets of the Dance Floor, in ottica anche così di legame, di collegamento con il docufilm sul Kinky, che tanto è stato visto, tanto ha fatto parlare di sé, tanto è piaciuto. Massimo ti dice: la discoteca è cambiata quando i DJ venivano ingaggiati a seconda di quanta gente si portavano dietro, e da quando i vocalist hanno cominciato quel tipo di professione. I locali di tendenza seri avevano un genere musicale e un vocalist adeguato, tipo Maurizio Monti o Franchino.
1: Vabbè, continuiamo a nominare personaggi che sono irripetibili oggi, non ci sono, cioè. Proprio che era un concerto, ma infatti chi non l'ha visto... consiglio di guardarlo, a parte che è molto bello, come il discorso, consiglio di guardarlo, e spiega benissimo questo discorso del PR, lo spiega perfettamente.
0: Allora,
1: due concetti assolutamente differenti, proprio.
0: Io
1: che... perché parliamo di un periodo come dice la pubblicità vostra, che c'era il gettone, non c'era il gruppo WhatsApp.
0: Ecco, sì, allora io che non c'è, tra l'altro c'è anche una canzone l'ultima canzone di Gianni Drudi, guarda mo chi ti tiro fuori, parla proprio che critica i tempi attuali dove imprano i gruppi WhatsApp, canzone di denuncia di Gianni Drudi, quindi. No, io che non sono propriamente un amante del si stava meglio quando si stava peggio, guarda sempre indietro e così via, però mi ha incuriosito molto il Kinky, perché io ho vissuto la parte di mezzo del Kinky, no? Poco, però insomma ci sono andato al Kinky qualche volta, ma il mito del Kinky veniva, a me arrivava questa parte tramandata, ma che non riuscivo a cogliere totalmente, quindi ho voluto fortemente vedere quel docufilm per capire se ero io che non riuscivo a cogliere o se effettivamente le cose erano cambiate un po' troppo. Cioè, poi non dobbiamo neanche stupirci che le cose cambiano, no? Cioè,
1: in
0: quasi 40 anni, ecco, insomma.
1: No, guarda, io proprio sinceramente te lo dico, per lavoro devo stare spesso a leggere sui social quelle cose che vengono dette, leggo queste cose, questi post estremamente nostalgici, come dicevi tu prima, si stava meglio quando si stava peggio, che non hanno senso proprio, non hanno veramente senso, perché ogni cosa ha la sua epoca, la sua era, e oltretutto è bello anche così, perché vuol dire che è una cosa che è successa e poi dopo non ha avuto dei cloni fatti anche male a seguito.
0: Sì, sì. Lo leggevo, sai, di un modo di intendere tantissime cose della vita, lo leggevo sulla fine dell'iPod. Avevo letto che la fine dell'iPod non doveva essere presa come un fallimento dell'iPod, ma come è funzionato talmente bene che ha poi ispirato tutte quelle che sono le sue evoluzioni.
1: Esatto.
0: Quindi io la accetto molto come cosa. Lavoravo alla Music Time, siamo stati vicini di casa della Irma per anni, dice Manuel.
1: Sì, Music Time, lo ricordo benissimo. Lo ricordo quando c'era ancora questa cosa del vendere i dischi fisici. Sì.
0: Ecco, a proposito di vendere i dischi fisici, ti chiede Lucas, puoi chiedere dove si può acquistare il vinile collegato appunto al servizio di
1: allora, ovviamente all'oggi è una tiratura limitata, perciò sta andando verso un esaurimento, ce ne sono ancora un po' di copie, lo trovate tranquillamente anche presso il nostro sito di vendita online, che è MSOL Milan Sampdoria.
0: Ognuno ha i riferimenti, io ripeto che, ecco.
1: E Livorno, e Livorno.biz, lì lo potete acquistare tranquillamente. Poi sì, qualche negozio storico qui a Bologna ce l'ha, ecco.
0: Cioè, MSL è music shop online, no? Cioè è quella la, bravo, ecco. Sì, esatto. Sì, non sono sigle che se, cioè, non è veramente Milan Sampdoria,
1: no, no, io volevo
0: Olbia Calcio,
1: costringerti a dire una parola in inglese che so che ti dà fastidio. Volevo costringerti,
0: no, quando la parola è inutile dirla in inglese mi dà molto fastidio, cioè, mi fa anche un po' incazzare,
1: ecco. Ti conosco bene.
0: Va bene, cioè, allora, bravi, ci vuoi? No, giusto uno spoilerino. Come avete scelto i brani?
1: Allora, i brani li ha scelti Luca Trevisi, che fanno la maggior parte, erano brani del periodo che lui suonava, come suonava anche Fabio Vecchi, come hanno suonato poi anche i Pasta Boys. E perciò era naturale, perché per rendere l'idea di una cosa veramente particolare, di un discorso club culture, non potevi metterci quelle cose come tipo la compilation anni 80 o la compilation anni 90.
0: Sì, Hitmania Dance, sì, facciamo.
1: Sì, no, sì. Perché si esce da quel contesto, perché io sono sempre molto vivo, schiscio, non so se si dice, è modesto, sì. Ma quei brani che sono in questa raccolta in Inghilterra, in Giappone, in America, sì. In Francia sono ancora suonati.
0: Bella. Beh, no, io ho visto con Gil Circles, ad esempio, e Tame Castar, sì, che
1: cavallo di battaglia di Malaisi di Stefano Malaisi, un cavallo di battaglia. Lui contribuì moltissimo ai tempi, lo suonava sempre a tutte le sue serate.
0: No, poi esatto, io non lo definisco neanche un intramontabile, perché credo che intramontabile si appiccichi ogni tanto come etichetta a qualcosa di talmente alto che viene proposto, ma magari può anche non venire più apprezzato. A me invece piace ancora ascoltarla, invece, ecco. Quindi
1: sì, no, infatti quello è che l'obiettivo nostro, che ti dicevo prima, di proporre delle cose che uno intanto ascolta con piacere o scopre con piacere. Questo, guarda, ci interessa, questo.
0: Io ho comprato il vinile, l'ho regalato a un mio amico, è stato molto caro con me in quest'anno, che è Roberto D'Annunzio, che con le sue attività ha sponsorizzato Quasi Gol, e la faccia che ha fatto quando ha aperto il vinile. Me la ricorderò e me la porto dentro e me la porto dietro. Ti saluto con questo messaggio di Simone Barbuti.
2: Un saluto al grande Boogeyman, che quando eravamo solo Radio Bologna 1 faceva i notturni più belli di sto pianeta.
0: Ciao Passuce.
1: Ah, beh, sai, ovviamente avrei chiuso, oltre a salutare te, gli ascoltatori, anche il Barbuti, di cui ho un enorme rispetto proprio per quello che ha fatto per la radiofonia qua a Bologna e non solo.
0: Assolutamente dovuto e meritato. Facevo le Aldini, spesso nell'intervallo c'erano due ragazzi seduti in giardino su una panchina che si scambiavano vinili. 20 anni dopo ho scoperto fossero Uovo e Rame, e un po' di nostalgia c'è.
1: Assolutamente. È vero, bella questa cosa.
0: Sì. Mi ricordo un aneddoto raccontato da Eraldo Pecci, c'è un tifoso del Bologna e simpatizzante di basket delle due squadre, no? E, sì. Sì, entrambe le bolognesi, no?
1: Entrambe. Bologna.
0: Importante
1: che sia Bologna.
0: Sì. Tu sei per la fusione, saresti per la fusione proprio tu, no?
1: Assolutamente, di tutte e tre, proprio. Io vorrei vedere Fantinelli che gioca a mediano di spinta.
0: Portiere. C'era Eraldo Pecci che un giorno disse: io mi sono accorto di essere diventato veramente un calciatore quando sono passato di fianco a un bambino che con un altro bambino si scambiava le figurine, e uno diceva: io ti do un Pecci se tu mi dai un Rivero e un Boninsegna, e hanno fatto lo scambio. Lì si è reso conto di Lorenzo. Non ti fanno andare via. Lorenzo ti chiede: cosa c'è di più bello della radio di notte?
1: Niente. niente, anche se tu ovviamente lo fai non di notte, e tu sai che
0: piacerebbe moltissimo farlo di notte.
1: Sono un tuo estimatore.
0: Mi piacerebbe moltissimo farlo di notte.
1: Di notte sì. Ti vedrei perfetto, proprio ti vedrei perfettamente. A me piace farlo di notte, ma più che altro io propongo musica. Tu invece proponi anche molto pensiero.
0: No, a me piacerebbe molto farlo di notte. Ci sarebbe molto fare notte, non so, non ne ho l'opportunità, non c'è mai stato spazio, non mi è mai stato proposto, però mi piacerebbe molto, come non mi piacerebbe farlo di mattina. Cioè, lo dico,
1: no.
0: Cioè, c'è un posto per tutti, no? In ogni mestiere, si può fare lo stesso mestiere, ma non farlo allo stesso modo. Io non ti
1: vedrei adatto, perciò te lo dico anche sinceramente. Poi te lo dirò.
0: No. Sarei io a dire di no proprio. Cioè, programma la mattina, assolutamente no. Ti abbraccio, c'è. Allora, per chi vuole il vinile del Kinky, ragazzi, è ancora disponibile. Musicshoponline.com. Io o msol.biz, ecco come ci diceva esatto. Prima Cesare, o comunque sì, cioè lo trovate in generale sulle piattaforme, cliccate sì, Kinky, sì. Kinky vinile, la copertina è fotonica e la musica strepitosa.
1: È un oggetto bellissimo, ci sta perfettamente in qualsiasi libreria, pronto a essere sfilato fuori e suonato.
0: Cesare Sera, Irma Records, ciao Ce.
1: Ciao Leo, grazie.
0: Grazie a te. Ciao, ciao. Allora, io vi devo la è in italiano, no? Ho parlato in italiano. Vi devo la soluzione. Abbiamo fatto il quiz a inizio puntata. Chi sono i tre giocatori con più follower Instagram del Bologna? E intanto leggo tutto quello che ci avete scritto, perché è giusto che io legga tutto. Allora, Roa più follower, dice Carmelo. Poi Berna e la Zuzzi e Orso. Ciao, a mio avviso. No, questo è bellissimo, questo me lo porto dietro domani. Ciao Leo, a mio avviso te sei uno da villaggio turistico, con gioco aperitivo e sempre chiamato sul palco negli spettacoli serali. Sai che io credo che tu abbia proprio centrato l'incrocio dei pali della tua porta, però. Cioè, credo che tu abbia fatto uno degli autogol più iconici e fragorosi nel pensare qualcosa di me. Io l'ultima volta che sono andato a un villaggio turistico, anzi l'unica volta che sono andato a un villaggio turistico, no, hai ragione, sono due, quando ero piccolo, vabbè, non avevo giurisdizione su niente. Ho fatto un giorno in un villaggio turistico a Ibiza, perché avevo preso un pacchetto, 6 giorni a Formentera, uno a Ibiza, poi si tornava indietro, e in questo villaggio turistico ci portano e sbagliano villaggio turistico, io mangio a sbaffo nel villaggio turistico, figo, loro non ci trovano la camera, scopriamo che il nome era simile ma non uguale, andiamo finalmente nel nostro villaggio turistico e questo animatore prova nella maniera sbagliata a convincerci, cioè tipo da dentro la piscina ci schizza, e la cosa non è andata bene, no, cioè non è il modo di, vabbè. E invece la volta successiva, un paio d'anni dopo, a Sharm el Sheikh, con la persona con cui stavo, mi sono iscritto ai tornei di quello che piaceva a me, che era ping pong e beach volley, e ho vinto sia il ping pong che il beach volley, però sullo spettacolo serale assolutissimamente no. Bernardeschi, Miranda, Skorupski, ci avete scritto. Bernardeschi, Froiler, Row. Ciao, non so se è il più seguito, ma forse è il più attivo. Juan Miranda, che ha anche un profilo dove posta solo le foto che fa lui di viaggi e altro, lo segue, il mio preferito del Bologna. E poi Orsolini, Ravaglia, Bernardeschi. E poi mi porto dietro a domani anche questo messaggio che parla di Orsolini e tutti i messaggi che avete mandato riguardo alla questione contratto Orsolini. La chiamo questione, io non riesco a chiamarla notizia al momento, poi forse sto sbagliando io, perché forse è una notizia che il giocatore uno dei giocatori sicuramente più rappresentativi del Bologna e del calcio italiano, perché sì, non stia rinnovando con il Bologna. E poi saluto Marco Serra di ETV, ciao Marco. Manate, sì esatto, ai buffet si davano delle manate, quello senz'altro, e non solo perché ero giornalista. Miranda Orsolini Berna, Bernardeschi Miranda Orsolini, Pessina Bernardeschi Castro, Bernardeschi Orsolini Lucumi, Bernardeschi Orsolini Miranda, sono tutti un po' palo fuori e così via. Arriviamo a Miranda Row Bernardeschi. Guarda questo, fra Berna Orso Miranda, Berna Olme Lazzuzzi. Ragazzi, vi do la soluzione. La soluzione è ecco, Bernardeschi Ferguson e Lazzuzzi. Si scrivete. La soluzione è Bernardeschi, nettamente quello che ha più di tutti, che sono 2 milioni e 7, sfiora i 3 milioni, e poi girano intorno ai 350.000. E vi ricordo, il quarto è Lucumi che ha 180-185, girano intorno ai 350.000, quindi 10.000 in più, 10.000 in meno. Al secondo posto c'è Juan Miranda e ci si poteva arrivare perché veniva comunque dalla cantera del Barcellona e dal Betis Siviglia, e comunque sia ne è accumulata, quindi di fama, diciamo così, di celebrità. E al terzo posto dei giocatori con più follower del Bologna c'è Elazzuzzi. E saranno le sue scorribande in San Don... La sua ecco, in campo, no, insomma, Elazzuzzi è uno dei giocatori comunque che in patria fa molto parlare di sé, è un giocatore che ha già fatto delle esperienze comunque nel calcio in diversi paesi, quindi ci poteva stare che fosse Elazzuzzi. Comunque è seguito molto bene sui social, belle le foto, e all'inizio ci sono rimasto un pochino anch'io, poi lo accetto come verdetto, lo vogliamo chiamare verdetto. Allora, io ho un paio di vocali da ascoltare.
3: Massimo da Bologna, comunque ciao. Non si può dire che Orsolini negli ultimi 4 anni non sia stato l'uomo più determinante, uno che fa più gol di tutti in assoluto non può non essere determinante, e uno che fa una media di gol di 10-15 a campionato, incluse coppe e simili, no, deve essere pagato più di tutti assolutamente, tant'è che io farò l'abbonamento solo se Orsolini rinnova col Bologna, se no non lo faccio.
0: Io non, tu puoi fare giustamente quello che vuoi con i tuoi soldi e col tuo tempo. A me non piace l'equazione del ritenere che in una squadra ci debba essere anche una graduatoria sul più pagato e il meno pagato. Dipende quanti anni hai, dipende come ha lavorato il tuo procuratore, dipende cosa hai fatto l'anno prima, tutta una serie di cose che non per forza devono rispecchiare in quel preciso momento il valore del giocatore, il peso specifico del giocatore e quello che viene richiesto a quel giocatore, che comunque deve essere sempre la stessa cosa, il massimo impegno.
4: Buongiorno. Buongiorno, sono Ugo da Forlì, stavo ascoltando Paolo Alberti.
0: Ciao.
4: Volevo solo dire la mia opinione, io la penso al 100% come lui sulla questione Orsolini, ma totalmente, ha detto delle cose secondo il mio punto di vista giustissime, grazie e buona giornata.
0: È sicuramente un argomento caldo, è sicuramente un argomento divisivo, come tanti argomenti riguardanti il calcio, e secondo me come tanti argomenti che vanno trattati come cerchiamo di farlo noi, senza fare una questione di Stato, perché quando si comincia a parlare di soldi diventa tutto molto molto non solo delicato ma anche antipatico, soprattutto quando sono soldi altrui e rischiano di farci vedere una persona in generale e un nostro idolo in particolare, o comunque un giocatore della nostra squadra, con occhi diversi a seconda di quelle che sono le cifre, i meri quattrini in rapporto a questo, quello, quell'altro. Non, secondo me è uno di quegli argomenti che rischia di essere molto scivoloso e di allontanare il tifoso dalla parte di se stesso che gli deve permettere di andare invece allo stadio o di guardare la partita con una gran fotta. Ci penso dal messaggio di prima dell'ascoltatore, che ripeto, può fare quello che gli pare, però dire Orsolini sarà quello che guadagna di più della squadra rinnovando il contratto alle sue cifre, oppure non faccio l'abbonamento, secondo me è un modo che, se lo trasliamo a te, amico che ci hai scritto, tu te la gestisci benissimo. Se dovesse essere il modo di pensare di 20.000 persone, secondo me avremmo 3-4.000 abbonati e non ne avremmo 22.000 come l'anno scorso. Mi fermo, mi porto con me tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere. Se volete, ci sentiamo domani qua a Quasi Gol. Vi lascio a Francesca Bolognini. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
23: Da Steven Spielberg.
22: Non riesco a capire, sono persone.
23: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
22: Cosa vuoi fare?
24: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
23: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
25: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
26: Media Partner, Radio Nettuno Bologna 1.
27: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
28: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
27: E la mia ha fino a 7 posti.
28: Anche la mia.
27: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
29: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
8: Oh Marco, pronto per lo stadio?
20: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
8: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
8: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
30: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
34: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Mercoledì 8 luglio 2026, le 16.37 in questo momento. Pomeriggio rossoblù insieme a voi fino alle 18 anche di quest'oggi, con i vostri messaggi WhatsApp, note vocali di WhatsApp se volete. Facciamoci compagnia in queste caldissime giornate. 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. È ufficialmente riniziata la stagione dei rossoblù, che ieri sera si sono incontrati, si sono visti per la cena e questa mattina sono scesi nuovamente in campo nei campi di Casteldevole per l'inizio dei lavori, test atletici e tutto quello che si deve fare in vista del ritiro di Valles, che comincerà lunedì 13 luglio e di cui vi racconteremo ovviamente ogni singolo dettaglio particolare. Vi racconteremo tutto, anche e soprattutto perché siamo molto curiosi di capire come lavora e quale sarà il lavoro del nuovo allenatore Domenico Tedesco. Ma io sono contentissima perché è una cosa che non riesce a molti, forse riesce veramente a pochi. Sono riuscita ad avere in collegamento con me Rita Mandini, di Rete 7, perché dice sempre di no.
35: Buon pomeriggio Francesca, buon pomeriggio anche a tutti i tuoi ascoltatori. No, che detta, insomma, è semplicemente che non sono
34: timida.
35: Sono timida. D'altronde per il lavoro che faccio è anche usuale, no? D'altronde,
34: esatto,
35: essere timidi,
34: esatto, esattamente,
35: sei in linea col lavoro che si fa.
34: Tu preferisci non apparire se non è proprio necessario.
35: Esatto, solo se, diciamo, se oggi abbiamo qualcosa da dire, perché oggi finalmente è ripreso il lavoro del Bologna, quindi oggi abbiamo qualcosa da, insomma, qualcosa in più da raccontare, perché ci sono stati tanti giorni in cui,
34: esatto,
35: magari appunto non si è mosso il mercato, si
34: infatti,
35: è fatto un po' più fatica.
34: Infatti, tra l'altro, oggi finalmente abbiamo un po' da raccontare, Sabri, quello che, diciamo, ce lo piace a me, a te, anche alla Sabri, il colore, il contorno, sì, no? Ci piace anche raccontare, cioè, a volte ci piace più raccontare più questo che in realtà che le mosse di mercato. Poi è chiaro che in alcuni versi sono più utili, è più utile sapere le mosse di mercato, ma oggi proprio secondo me è una giornata in cui io voglio sapere, vorrei sapere effettivamente, come si dice, l'ufficio facce del rientro a Casteldebole di tutti i vari giocatori, di Domenico Tedesco con la divisa del Bologna. Come stava Domenico Tedesco con la divisa del Bologna?
35: L'abbiamo visto un po' in lontananza, perché lo spazio dedicato a telecamere, insomma, riprese, fotografi, era un pochino distante rispetto a quello appunto dei giornalisti, dei addetti ai lavori, per cui c'era un angolo all'ombra dove c'era appunto tutto il gruppo che si stava, insomma, parlando, sistemando. C'erano giocatori che facevano test atletici, perché una parte si è allenata in palestra al chiuso, poi a tutti toccheranno i test atletici, certo, in campo. Stamattina è toccato per esempio a Elland, a Casale, a Bernardeschi, abbiamo visto Rowe, Vitic, questi alcuni di quelli che appunto abbiamo visto correre in campo proprio con le mascherine per andare a misurare l'ossigenazione, insomma tutto, c'erano gli addetti delle macchine che andavano lì proprio, erano numeri, calcoli per capire, insomma, a che punto sono, com'è la situazione fisica di ogni giocatore. Gli altri invece si stavano preparando in palestra, poi a turno tutti faranno i test atletici in campo. Domani invece alle 18 ci sarà il primo allenamento. Le facce le abbiamo viste un po' ieri sera, o meglio le ha viste Massimo Guerrieri per noi, che era appostato per cogliere un po'
34: dietro una siepe mimetizzato, me lo immagino,
35: esatto,
34: con i cespugli,
35: esatto,
34: finti addosso, esattamente,
35: esatto, no, anzi poverino, era al caldo senza l'ombra di Casteldebole, infatti. E quindi ha visto un po' di primo ad arrivare è stato Riccardo Orsolini, anche sorridente, si è fermato un attimo, insomma,
34: certo,
35: c'erano tifosi non tantissimi visto anche il caldo, e poi si è visto anche De Silvestri molto sorridente, si è fermato anche Bernardeschi, ma tutti un po' sono fermati, autografi, tutto, insomma, un'atmosfera molto rilassata. D'altronde ieri sera era poi una cena informale, era un momento di per conoscersi, no?
34: Esatto, perché io, guarda, ne stavo parlando anche in questi giorni, comunque un po' cerchiamo di capire quale può essere anche un po' nella testa dei calciatori, compresa per esempio veramente anche quella di Orsolini, no? Che ancora non ha dato risposta per il rinnovo o meno, e io mi è sempre venuto in mente che un motivo magari per cui Orsolini sta ancora un attimo tentennando è probabilmente, ci può stare, anche la volontà e il desiderio di poter parlare faccia a faccia con il nuovo allenatore, che attenzione, non è semplicemente un nuovo allenatore sulla panchina del Bologna, ma è un allenatore comunque che in Serie A si conosce, quindi sai più o meno che tipo di professionista è. Questo è un allenatore, Domenico Tedesco, che mi immagino che anche magari alcuni giocatori di Serie A nel Bologna non lo conoscano come lavora, e quindi secondo me c'è forse anche più voglia, no, negli atleti e nei giocatori di cercare di parlarci vis-à-vis, di capire che persona è, che mister avranno. No, no.
35: Ah, sicuramente siamo curiosissimi anche noi, non soltanto,
34: certo,
35: di vederlo in campo, di vedere come appunto come allena, di vedere appunto i metodi di allenamento, moduli eccetera, ma proprio di vedere anche l'atteggiamento, insomma, quello che avrà, insomma, ci hanno riferito intanto dal Bologna sicuramente una persona molto cortese, molto rispettosa,
34: sì,
35: del lavoro, questo proprio a livello umano, il primo impatto, no? Cioè, ce l'hanno raccontato così come primo impatto, una persona molto gentile, molto disponibile, gentile proprio a livello di educato ai massimi nei confronti di tutto il personale. Questo è stato proprio il primo impatto.
34: Bene.
35: Prima impressione da parte di qualcuno degli addetti ai lavori, ovviamente positiva. Poi ovviamente i giocatori dovranno parlarci, capire, e tutto, non dico che si riazzerano tutte le gerarchie, perché un po' di gerarchie ci sono, però insomma capire che idea ha questo nuovo allenatore, sicuramente anche questo ci può essere nella,
34: certo,
35: testa, oltre al pensiero di dire faccio un ultimo contratto lungo della carriera, cioè chiudo la mia carriera qui e quindi quasi tutta la mia carriera la passo qui a Bologna, o magari guardo anche cosa c'è fuori, che da un lato potrebbe essere anche lecito dal suo punto di vista. Ovviamente noi non ce lo auguriamo, perché non lo vorremmo tenere Orso a Bologna per sempre.
34: Guarda, questo assolutamente sì, cioè da parte di noi bolognesi è chiaro che c'è il sentimento prima di tutto, e quindi vorremmo che si stabilisse qua vita natural durante, diventasse esatto la famosa bandiera del Bologna, come ormai in questo calcio moderno non ce ne sono più. Sono molto d'accordo con te, Rita, nel dire che comunque anche la sua eventualmente volontà o il desiderio di vedere se si può mettere in gioco anche da altre parti, dato che lui, tra l'altro, Orsolini, è vero che non ha cominciato la sua carriera a Bologna, ma il suo exploit di carriera è stato tutto a Bologna. Quindi io capisco anche che un ragazzo della sua età, che in realtà è nel mezzo, anzi forse già non nella fase calante, ma insomma tra un po' si va, non è più il giovane promettente, abbia anche voglia di misurarsi evidentemente con altri palcoscenici. Però ad oggi non lo sappiamo ancora. Tu, Rita, giustamente dicevi, con Domenico Tedesco si dovrà anche vedere se verranno azzerate le gerarchie, se anche comunque qualcosa c'è già, eccetera. Secondo te può essere un pensiero anche di Orso questo, cioè per l'ennesimo anno, io sono al Bologna da tantissimi anni e per l'ennesimo anno magari devo ripartire da zero nelle gerarchie, dove magari Bernardeschi mi supera, dove magari gioco meno, non lo so, ci può essere questo pensiero secondo te?
35: Ci può essere tutto, adesso bisognerebbe parlarci a voce, conoscere anche le persone, perché è difficile sempre entrare, no?
34: Certo.
35: Non cerco sempre di non sbilanciarmi, perché non so mai come la pensano le persone, ovviamente i pensieri sono sempre soggettivi, ma secondo me c'è tutto di questo, e c'è appunto tanta curiosità di capire come vuole lavorare e cosa ha in mente il nuovo tecnico, quali sono le ambizioni per la prossima stagione. Insomma, c'è ancora tutto, è tutto nuovo, così è per chi è tornato dai prestiti, così per i giovani che magari sperano, che sono aggregati, sono tanti i giovani che anche sono stati aggregati in questo ritiro, perché ci sono tanti che hanno salutato, scadenza di contratto, fine di prestiti, volti nuovi ancora non ne sono arrivati, quindi gioco forza, insomma, se vuoi allenarti con due squadre magari quando sei su, c'è bisogno anche di tanti tanti giovani che abbiamo visto oggi appunto anche alle prese con i test atletici stamattina.
34: Senti, a coronamento di questa stagione, che è stata un po' una stagione falcidiata dagli infortuni per il Bologna, giustamente cosa vogliamo fare? Non vogliamo dare continuità a questa stagione e quindi mi pare di capire che si comincia già con Federico Ravaglia, che a causa di una lombalgia ha fatto un lavoro a parte, e Emil Holm, che in seguito all'infortunio che ha riportato in nazionale con la Svezia, dovrà seguire un programma personalizzato per 3 o 4 settimane. Mi viene da dire, mi dispiace, che per Holm forse non è una novità, perché lui, l'abbiamo sempre detto, no, che era un giocatore di grande talento ma forse un po' fragile. Federico Ravaglia invece, la lombalgia per un calciatore non è mai una cosa, cioè non è mai una cosa positiva, l'infortunio in generale, ma la lombalgia è un qualcosa che un po' forse rischi di trascinarti, no? Che è fastidiosa.
35: Eh sì, assolutamente, sì, abbiamo avuto questo notiziario del primo giorno, per Holm, fra l'altro per Holm si parla anche tanto di mercato, no? Perché insomma, diciamo che l'anno scorso lui è andato via, è arrivato, sappiamo, a Bologna Joao Mario, scambio di prestiti, poi la Juve non ha voluto mantenere Holm, che aveva fatto capire anche tramite i social che era molto contento, insomma, diciamo, in questo trasferimento momentaneo alla Juventus. Adesso è rientrato a Bologna e bisognava già un po' capire quale poteva essere il suo destino in generale. È ovvio, queste 3-4 settimane di stop o comunque di allenamento personalizzato fa sì che lui salterà di fatto il ritiro, e ci saranno anche meno occasioni in quel senso. Insomma, di Holm si parla anche appunto in chiave mercato, non è una novità, è uno dei giocatori che, diciamo, potrebbe anche partire, si vedrà, perché appunto al momento non ci sono molte cose, sappiamo che i mondiali fermano in parte anche il discorso calciomercato, e per questo saremo a vedere. Sappiamo che ci sono anche tanti giocatori che ancora mancano, Moro, certo. Ferguson, Pessina, che arriverà il 13, Moro e Ferguson invece arriveranno a Valles, ancora non c'è una data, almeno stamattina non c'era ancora la data del rientro di Lucumi, che ieri sera è uscito con la Colombia dai mondiali, purtroppo. Fra l'altro ha avuto anche un'occasione per segnare proprio prima di uscire nella gara fra Colombia e Svizzera, festeggia invece la Svizzera dell'ex Freuler, al momento ex, poi chissà se ci sarà un ritorno di fiamma fiamma di Confroiler, ma al momento è un ex.
34: Secondo te ci potrebbe essere il ritorno di Fiamma? Io ti dico la verità, secondo me no. Cioè, secondo me Froiler ha concluso la sua avventura a Bologna, devo essere sincera. Nella maniera migliore possibile, grande professionista, però secondo me l'ha conclusa.
35: Probabile, sì, non nutro grande fiducia in questo senso, però sì, diciamo che si dovranno riparlare probabilmente appunto dopo il mondiale. A questo punto la Svizzera continua ad andare avanti, continua la sua esperienza, per cui in realtà i dialoghi futuri sono
34: rimandati,
35: procrastinati ancora.
34: esatto.
35: Però sì, anch'io non sono fiduciosa in questo senso, però
34: non si sa mai,
35: ci sono certezze,
34: esatto.
35: Si sono salutati.

0: Valles, quindi arriveranno nel pomeriggio, insomma pomeriggio sì, certo. inoltrato, per cui inizieranno gli allenamenti dalla settimana, cioè dal martedì, tutti gli allenamenti. Poi sappiamo ci sono già delle amichevoli che sono state già fissate, per cui ci si allena, il Bologna si allena domani pomeriggio, è proprio il primo vero allenamento alle 18, oggi test atletici, domani primo allenamento alle 18, venerdì di nuovo un allenamento mattutino, ci si allena, loro si allenano, non io.
1: Anche ma perché io con questo caldo potrei morire direttamente.
0: Guarda, già stamattina stare lì a fare delle riprese a 2 ore di riprese. Immagino, fino alle 10,
1: ecco.
0: non li invidiavo affatto,
1: no,
0: assolutamente, perché
1: no.
0: Loro che correvano con la mascherina,
1: mamma mia,
0: no.
1: Mamma mia.
0: E praticamente si allenano anche sabato, domenica riposo e poi lunedì appunto la mattina un piccolo allenamento, poi alle 2 la partenza per Valles. Questo è il planning, il piano che aspetta i rossoblù nei prossimi giorni, però appunto domani intanto ci sarà il primo allenamento, purtroppo le porte chiuse rimangono, per cui non sono allenamenti visibili al pubblico, però domani alle 18 diciamo che Tedesco dirigerà la sua prima seduta.
1: Però finalmente invece a Valles poi è proprio il momento in cui si riusciranno a vedere gli allenamenti, il modo di lavorare di Domenico Tedesco. Questo è il classico ritiro in cui si ha una grandissima voglia, Rita, di vedere gli allenamenti, proprio perché c'è il nuovo allenatore, un allenatore che, come dicevamo prima, anche non conosciamo così bene, almeno magari non tutti di noi, e quindi secondo me c'è tanta voglia di vederlo all'opera. Che cosa ti aspetti un po' in generale da questo ritiro e tutto?
0: Ah, guarda, intanto sì, c'è molta voglia, anche se sento dai tifosi, almeno quelli che ho contattato, sono andata per dire il primo giorno di campagna abbonamenti. A parte abbiamo visto già 10.000 abbonamenti, che non sono pochi,
1: no,
0: considerando
1: niente,
0: che Bologna il prossimo anno 10.000 almeno, 10.000 era l'ultimo dato che il Bologna ci ha comunicato,
1: sì,
0: quindi nel frattempo magari appunto sono anche aumentati. Ma quel giorno lì, io quando sono andata a sentire un po' i tifosi che rinnovavano, è chiaro che i primi giorni sono quelli che rinnovano l'abbonamento,
1: certo.
0: Quelli che lo fanno comunque. Però tutti diciamo che erano tutti molto entusiasti di questo allenatore, c'è grande curiosità ma anche grande fiducia e interesse per questo profilo internazionale, anche l'idea che questo profilo internazionale abbia comunque scelto Bologna come prima esperienza italiana è una cosa che diciamo che incuriosisce e piace molto. C'è fiducia, sembra una persona seria, ha fatto bene appunto dove è stato tanto rimpianto anche lo sappiamo dai
1: infatti,
0: tifosi turchi quando sì. Se n'è andato dal Fenerbahçe, per cui lo aspettiamo.
1: Guarda,
0: con grande
1: fiducia. Io sono proprio della fazione che quando è arrivato Domenico Tedesco, ha firmato, comunque era lì per essere ufficiale, ero molto molto gasata dall'arrivo di Domenico Tedesco, e io sono una di quelle che non conosce in realtà professionalmente Domenico Tedesco, perché lo ammetto, non l'ho seguito nelle sue esperienze con le altre squadre eccetera, quindi non posso dare un giudizio diciamo così tecnico, no, sull'allenatore, però effettivamente il profilo un po' che è, e poi l'idea che sia finalmente un allenatore, non il solito nome che gira sempre tra le panchine di Serie A, a me ha dato molta spinta e molto stimolo, quindi sono molto verso chi prova questa sensazione qua. Dall'altra parte c'è per esempio un Manfredi che non è contro, però dice però stiamo calmi, io non riesco ad avere certezze, non riesco ad essere così gasato e sulla fiducia, è un po' a metà, che non è da Manfredi. Tu come ti poni, Rita?
0: Oddio, non so se è anche scaramanzia la sua,
1: forse
0: non
1: sì.
0: Saprei perché non vorrei che ci fosse anche questo in Manfredi, cioè,
1: può essere, può essere, può
0: non
1: essere.
0: So, dopo glielo chiederò, tra l'altro sarò ospite in TV fra poco,
1: ecco,
0: quindi...
1: vedi, glielo puoi chiedere, esatto, se c'è scaramanzia oppure no.
0: Se c'è scaramanzia, no, anche perché non si dice, se anche scaramanzia non
1: infatti,
0: si rivela
1: infatti.
0: Non so, ovviamente siamo tutti cauti, secondo me anche per no, perché se sente troppo entusiasmo dice no, adesso calmi, non mettiamo troppa pressione
1: esatto.
0: Nell'allenatore, sto cercando di entrare nella testa,
1: vuole
0: di
1: spegnere un po' gli entusiasmi, cioè non è
0: esatto.
1: Voglio spegnere gli entusiasmi, però
0: no.
1: Dice calma che poi è un attimo che cadiamo,
0: esatto no non vogliamo, non facciamo troppi voli perché poi appunto dopo, oppure ci si aspetta troppo se alla terza partita lui non ha ancora fatto 3 vittorie, la gente è già delusa, allora in questo senso magari anche lui sta
1: ci
0: cercando di tenere un po' il freno tirato, non lo so, sto entrando nella testa di Manfredi,
1: ecco che
0: caso.
1: È complicatissima
0: che
1: e non so quanto sia bello entrarci. Lo salutiamo calorosamente,
0: certo,
1: questo ascoltatore dice ma quindi quante possibilità ci sono che Ravaglia e Olm vadano in ritiro a Valles? Oddio, per me forse più Ravaglia, ma non so, dipende come si comporta la lombalgia.

0: Però è chiaro che se fanno allenamento differenziato, io non so se effettivamente possono avere tante possibilità di andare in ritiro a Valles. Non lo so, Rita, tu, secondo te?
1: Secondo me, magari Ravaglia sì, che magari potrebbe continuare a parte,
0: esatto,
1: non so dirti,
0: ma
1: quando
0: Olm,
1: sono le 3-4
0: so.
1: Settimane di allenamento personalizzato, di programma personalizzato, sì, che mi fa pensare un po', a meno che insomma, sì, cioè, poi ci sono sempre i casi in cui uno dice no, lo portiamo su perché così sta col gruppo, no? Si vuol fare il gruppo,
0: certo,
1: si tiene il gruppo tutti assieme, quindi compresi quelli che si devono appunto fare un programma personalizzato, ma se il programma personalizzato magari comprende anche delle terapie, allora chiaramente è più facile svolgerlo a Bologna e quindi a quel punto,
0: chiaro,
1: Holm la vedo difficile, vedo difficile,
0: d'accordo,
1: la sua presenza a Valles, però sì, magari.
0: Allora, prima di salutarti ti leggo un po' di messaggi che arrivano. Intanto ancora il direttore Barbuti che dice ricorda la Mandini il colpo di tacco con la Blesio.
1: Ah, questo certo, grande trasmissione, ormai non mi ricordo quanti anni fa, però ne sono passato qualche anno.
0: Pochi. Max invece che dice con Sabrina siete il trio esplosivo della cronaca dello sport bolognese, ma io guarda, io vorrei lo sai che vorrei fare una trasmissione radiofonica con te, Sabri, la Fra, la Greta, la Gloria se viene lasciata da venire, mi piacerebbe
1: tantissimo. La Gloria
0: tantissimo.
1: In collegamento esterno.
0: Esatto, mi piacerebbe tantissimo poterlo fare, ma salutiamo anche Max e poi salutiamo anche Matte Negri che dice socia che coppia, un abbraccione ad entrambe.
1: grazie, saluto.
0: E poi questo Marchino Salus che dice un abbraccione a Rita che spero di vedere venerdì sera al concerto di Ciscone.
1: A Zola, sì, facciamo anche promozione alla festa di Zola, al concerto di Cisco, che è un amico nonché tifoso del Bologna.
0: Tifosissimo,
1: per cui,
0: lui ha seguito anche appunto, il Bologna in Europa l'anno scorso e anche quello prima,
1: certo,
0: se non sbaglio.
1: Certo, sì, in un sacco di trasferte, ci siamo trovati in un sacco di trasferte, quindi salutiamo anche Cisco fra altre cose e probabilmente sì, sono venerdì, dovrei essere anch'io a Zola a vedere il concerto di Cisco.
0: Bene, quindi adesso tutti quelli che ci ascoltano, se vogliono andare a chiedere foto e autografi alla Rita Mandini, che si presta sempre a queste cose con grande piacere perché non è affatto timida, potete trovarla al concertone di Cisco.
1: Non ha le foto con Cisco, ma con me chiaramente.
0: No, certo, con
1: giusto.
0: Te beh, mi sembra ovvio, mi sembra assolutamente giusto. Rita, io ti ringrazio tantissimo, ti saluto. Barbuti,
1: grazie,
0: che dice la facciamo la trasmissione tutte noi, io aspetto,
1: esatto,
0: attendo e mi piacerebbe tantissimo davvero, ma lo sapete. Noi ci risentiamo presto, Rita, buon lavoro
1: a presto,
0: TV e
1: grazie.
0: A presto. Ciao.
1: Grazie Fra. Grazie
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Un saluto a Rita Mandini, a TV Rete 7, che ci ha un po' raccontato quella che è stata la mattinata di oggi, no? Di primi test atletici del Bologna, che ieri i giocatori si sono ritrovati con l'allenatore Domenico Tedesco per la cena, per rivedersi a cena, chiacchierare, conoscersi, soprattutto ovviamente con l'allenatore, e poi ovviamente questa mattina invece con i primi test atletici, le prime corsette sul campo di Casteldebole, poi domani altri test atletici la mattina e poi seduta di allenamento effettivo invece alle 18, quindi sono veramente è veramente cominciata la stagione. Poi, come giustamente ricordava anche Rita, che ci ha dato il programma per sia questi giorni che poi per quello che sarà la salita in quota a Valles da lunedì 13 luglio, quindi lunedì della prossima settimana, i rossoblù, ve lo ripeto se vi siete collegati solo ora, i rossoblù lunedì faranno allenamento la mattina a Casteldebole e poi saliranno verso Valles nel pomeriggio. Quindi arriveranno nel pomeriggio e poi da lì, da martedì, si cominceranno tutti gli allenamenti e la preparazione estiva in quota a Valle. Se noi ve la racconteremo come ogni anno qui su Nettuno Bologna 1 con il doppio appuntamento giornaliero la mattina alle 10 e il pomeriggio alle 16 in compagnia di Frank Loreti e Leonardo Bosello con i cameo di Filippo Cotti che sarà affaccendato nelle sue mille cose da fare, nelle sue mille organizzazioni, ma ovviamente che farà anche i cameo con i nostri due inviati Frank e Leo. Detto questo, andiamo in pausa qualche minuto con i nostri amici sponsor, poi rientriamo con i vostri messaggi ovviamente 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp e con Gianmarco Marchini. A tra poco.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 16 e 59 minuti.
9: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
10: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Anche per gli arbitri è tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
11: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli, sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il mondiale, sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
10: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
9: Nettuno Bologna 1.
12: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Ehi, non ti piace la pappa?
15: Forse vuole qualcosa di più.
14: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
15: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
14: Ok, ordiniamo subito.
15: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
16: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in studio, 17.04, pomeriggio in rosso-blu nella sua seconda parte, 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e ben ritrovato anche a Gianmarco Marchini, il resto del Carlino. Ciao Gianma.
21: Ciao, ciao Francesca, buon pomeriggio.
0: Allora, sono ufficialmente è ufficialmente iniziata la stagione, diciamo così, dopo le settimane di pausa e tutto. Ieri i rossoblù si sono ritrovati per la cena di conoscenza, perché ovviamente immagino che tanti di loro non conoscessero ancora l'allenatore, quindi si sono visti, e poi da questa mattina primi test atletici, prime corsette sotto una calura bestiale, prime facce che abbiamo potuto vedere in arrivo a Casteldebole, con Riccardo Orsolini che è stato il primo ad arrivare.
21: Eh sì, e lo abbiamo chiaramente tutti sottolineato, perché dai, esatto. non è un dettaglio, non è un dettaglio da poco,
0: esatto.
21: Questo chissà che non tradisca una voglia, no, di Orso di partire con l'acceleratore, di dimostrare, no? Cioè, il fatto che comunque ti presenti per primo,
0: esatto.
21: Ovviamente non sapeva chi fosse o meno arrivato, non credo ci fossero degli aggiornamenti sulla loro chat, però ecco, presentarsi comunque con largo anticipo, sorridente, sereno e tutto, dai, non lo so, io continuo a essere positivo. Dopodiché questa firma, se fosse arrivata prima, era sicuramente meglio.
0: Allora, con Domenico Tedesco, con un nuovo allenatore, in generale con un nuovo allenatore, spesso si dice, no, che le gerarchie si azzerano poi nel corso del tempo, con gli allenamenti, con la preparazione atletica, con la stagione, tutto quanto, ogni allenatore poi decide quali sono un po' le sue gerarchie. È questo anche il caso secondo te? Cioè, con Domenico Tedesco si azzerano effettivamente tutte le gerarchie, e qui voglio andare a parare, quindi anche, per dire, quella di Orsolini, perché Orsolini, almeno nel nostro immaginario, nelle nostre opinioni, è il giocatore sicuramente con più anni di militanza a Bologna, ma poi negli ultimi anni ha portato avanti il Bologna a suon di gol, è sempre andato in doppia cifra, cioè è un giocatore, l'abbiamo detto in tutte le salse, importantissimo e per di più legatissimo alla piazza di Bologna, e Bologna legatissima ad Orsolini. Con Domenico Tedesco si azzerano le gerarchie, e quindi è una sorta di dover ripartire da zero che magari può dar da pensare a uno come Riccardo?
21: Ma allora, si azzerano tecnicamente sì, perché lo dicevi tu, no? Quando arriva un nuovo allenatore è chiaro che si rimette un po' tutto, si rimette tutto e si rimettono tutti in discussione. Poi però ci sono, come dire, delle categorie, ci sono dei valori, ci sono dei livelli, e c'è anche una storia che tu ricordavi, nello specifico di Orso, uh-huh. E Domenico Tedesco ha fatto vedere durante la sua presentazione che è uno che è molto attento alla storia, uh-huh, al posto in cui arriva, quindi io credo che lui consideri anche questi fattori quando va a giudicare una rosa, va a giudicare un giocatore, quindi si azzerano le gerarchie, sì, tecnicamente sì, però come dire, tra un Riccardo Orsolini e un Benjamin Dominguez, ovviamente, dico una banalità, ci sono già delle categorie di differenza anche per Domenico Tedesco. Poi il distingo dov'è? Nel fatto che Benjamin Dominguez, che con Vincenzo Italiano era non alla frutta, di più aveva già pagato il conto, qua ha un'occasione, se vuole, se davvero ne ha voglia ancora, di riprendersi il suo pezzo di Bologna. E Riccardo Orsolini invece chiaramente è un giocatore che ha poco da dimostrare per quello che ha fatto negli ultimi anni, però con un nuovo allenatore ha da ritagliarsi il suo posto in prima fila, perché poi sì, c'è un certo Federico Bernardeschi. Io credo, Francesca, che tra l'altro nell'attesa, in questa lunghissima attesa, in questa titubanza, chiamiamola come vogliamo, di Orsolini di fronte a questo contratto, anche ci sia anche una parte legata proprio al rapporto, la conoscenza con Domenico Tedesco.
0: Ci
21: cioè,
0: sta.
21: Secondo me Orso vuole capire come giocherà il Bologna e che cosa ha in mente Domenico Tedesco per lui.
0: Io su questo sono molto d'accordo, e lo dicevo nei giorni scorsi, secondo me è molto importante, per oltretutto anche per un giocatore e persona come Riccardo Orsolini, avere la possibilità di conoscere l'allenatore e di parlarci di persona.
21: Sì, vero, vero. Lui è uno, l'abbiamo visto, no? È un ragazzo molto, come dire, molto endemico,
0: sì,
21: che vive di pancia, che quindi, no, aveva questo rapporto, ha avuto questo rapporto con tutti gli allenatori, no? con Mihajlovic aveva un rapporto un po' da padre figlio, quindi
0: uno di Etamo, Catulliano.
21: esatto, ma lo stesso è stato con Vincenzo Italiano.
0: Vero.
21: Perché Orso è così, ecco, possiamo dire magari che, ma questo perché è Thiago Motta che è diverso da tutti gli altri, mm-hmm, cioè diciamo tendenzialmente apatico,
0: esatto.
21: Però ecco, come dire, a parte Thiago Motta, Riccardo Orsolini vive gli allenatori così, ma perché lui credo che viva proprio, non credo, ormai lo conosciamo, vive i rapporti così,
0: sì,
21: e
0: sì,
21: quindi
0: sì,
21: credo pesi tantissimo comunque che lui nella sua scelta ci sia anche la volontà di parlare con Domenico Tedesco.
0: Secondo te Riccardo Orsolini si è guadagnato, diciamo così, lo stemma di giocatore più determinante del Bologna? O non è neanche giusto, diciamo così, dare uno stemma del genere a un singolo giocatore, perché comunque è chiaro, è ovvio che le conquiste fatte in questi anni sono assolutamente quelle da parte di tutta la squadra, dirigenza, allenatori, tutti, ma vista la sua permanenza a Bologna, visto il suo legame per Bologna, visti gli ultimi anni in cui ha fatto veramente tanti tanti gol ed è andato in doppia cifra anche quest'anno, dove ha avuto tanti mesi in cui in realtà è stato in difficoltà, si è guadagnato però quel qualcosa di più da dire almeno è uno dei giocatori più fondamentali e più importanti di questa rosa?
21: Beh, se l'è guadagnato, ma credo di sia stato anche riconosciuto più volte pubblicamente dalla società, nelle parole di Fenucci, ma anche nelle parole dello stesso Tedesco il giorno della presentazione, cioè anche lui ha parlato di una bandiera, quindi è chiaro che ha uno status Orso che gli viene riconosciuto, questo sì,
0: certo.
21: Cioè, questo è credo sia ormai assodato, cioè Riccardo Orsolini è un giocatore diverso dagli altri, come lo è Lorenzo De Silvestri, uh-huh, come lo è in un certo senso Lukasz Korupski,
0: sì,
21: giocatori che qua hanno delle radici, che qua hanno una storia, che qua hanno costruito tanto, sono passati attraverso tanti Bologna fino ad arrivare ad avere un ruolo importante nel Bologna di oggi, che parla di Europa, che è stato in Europa, che vuole tornare in Europa, quindi è chiaro che Riccardo Orsolini non è un giocatore come gli altri, uh-huh, però è evidente che questo status di per sé, no,
0: certo,
21: non basta, nel senso gli basta firmare un contratto importante se vuole per l'ultimo della sua carriera veramente importante, ma il suo ruolo, il suo pezzo di Bologna deve riconquistarselo, perché c'è un nuovo allenatore e perché soprattutto è là davanti, la concorrenza è forte, è alta, molto alta.
0: Senti Gianmarco, tu eri stamattina a sbirciare un pochino le attività?
21: No, Francesca, perché sono state interdette ai giornalisti, quindi...
0: Quindi non ti sei travestito da cespuglio per andarli a vedere, giusto?
21: Ma no, assolutamente no, ma anche perché, guarda, fosse anche soltanto un gesto, come dire, di protesta, chiamiamola così, cioè siamo stati, diciamo, serenamente esclusi, tagliati fuori, per carità, legittimo, però no, a quel punto, con la cosa apparecchiata così, no. Assolutamente no. Vado
0: Capisco.
21: A giocare a calcetto.
0: Capisco. Com'è bravo stamattina?
21: Esatto.
0: Ah però. Allora,
21: il centro di giornalisti.
0: Quello che dovevate fare, dovete fare da non so quanto tempo, di cui parla Leo Vicari.
21: Esatto.
0: Allora, intanto il Bologna ci informa che sabato 8 agosto alle 17 al centro tecnico Niccolò Galli affronteremo in amichevole il Pisa, formazione che milita nel campionato di Serie B. Quindi 8 agosto alle 17 al Casteldebole il Bologna farà un'altra amichevole, stavolta col Pisa. E direi che ok, ci può stare. Tra l'altro quest'anno amichevoli di un certo peso anche a Valles.
21: Sì, è vero. Sì, era lì che volevo, che stavo arrivando quando mi hai dato questa notizia del Pisa, che abbiamo la notifica nella chat del BFC, sì, uh-huh, esatto, vedo una volontà, e questo ovviamente parte da Tedesco, di alzare subito l'asticella, che può essere una scelta precisa, rischiosa, coraggiosa, ma anche al tempo stesso rischiosa, perché è un conto, con tutto rispetto, andare ad affrontare magari il Brixen di turno, simpaticissimi, esatto, ragazzi del Brixen,
0: sì,
21: però
0: sì,
21: è chiaro,
0: sì,
21: che no, è un certo tipo di discorso, perché quelle partite lì le vinci magari 5-0, 6-0,
0: sì, ti danno meno elementi su cui lavorare, no, effettivamente, inevitabilmente,
21: invece andare a giocare contro delle squadre della B tedesca, o in questo caso col Pisa, comunque squadre già strutturate, sono squadre che rischiano, o sono comunque confronti, test che rischiano un po' di metterti a nudo magari dei difetti che può avere la rosa. Cioè, io la vedo molto come una scelta sia coraggiosa, ma al tempo stesso anche molto funzionale di Tedesco. Secondo me c'è proprio un ragionamento dietro di voler testare subito che cosa eventualmente manca a questa squadra, e non lo vedi col Brixen. Sì.
0: E secondo me di dare intensità subito, perché mi ricordo che tra le tante cose che ha detto alla sua conferenza stampa di presentazione, lui ha parlato molto di intensità che vuole negli allenamenti, che dice bene, si può ridere, si scherza, sì, c'è qualche battuta, ma io l'intensità la voglio vedere. E secondo me è anche per questo, cioè è chiaro che se vai ad affrontare in amichevole squadre di un certo tipo sei necessariamente obbligato a mettere tanta intensità in quell'allenamento, in quell'amichevole.
21: Ah sì, perché sennò il rischio è che fai delle gran brutte figure, che all'alba di una stagione, quando la squadra si sta costruendo, sta lievitando, non fanno mai bene.
0: Esatto.
21: È vero che calcio è estivo, ma nel dubbio è sempre meglio non perdere le
0: assolutamente
21: partite all'alba,
0: sono
21: di una stagione.
0: Questo ascoltatore che ci chiede: ma quanto manca a voi giornalisti non poter assistere agli allenamenti? Tantissimo, Gianmarco, ci manca, perché fai anche in modo diverso il tuo lavoro nel momento in cui riesci a guardare gli allenamenti, che poi ci sta che quando gli allenamenti sono a ridosso della partita, quindi magari si provano veramente le formazioni, certi schemi eccetera, possano essere chiusi, ma anche l'inizio della settimana, quando gli allenamenti erano aperti, a noi davano tanto di cui vedere, tanto da analizzare, ci davano molto di più effettivamente. A me personalmente mancano tantissimo.
21: Beh sì, fa tutta la differenza del mondo, Francesca, cioè proprio per il nostro lavoro in primis, perché comunque chiaramente ti mancano degli elementi, no? Cioè,
0: sì.
21: anche con italiano, cioè, anche quando andavi il pre-partita a studiare la formazione, l'ipotetico 11, eri praticamente al buio.
0: Certo.
21: E comunque non ti permette neanche di misurare la crescita del gruppo, del singolo, cioè fa tutta la differenza del mondo. Ma purtroppo ormai sono diversi anni che la nostra professione è stata, come dire, relegata in un certo modo, in un certo perimetro, e secondo me faremo fatica a riprenderci quei spazi, anzi
0: purtroppo
21: buona grazia a tenere gli ultimi, ecco,
0: infatti,
21: che abbiamo.
0: Infatti questo assolutamente sì, ma è una cosa poi non soltanto del Bologna, mi sembra di vedere proprio in tutta la Serie A che in generale il calcio sta andando verso un altro fronte, un'altra direzione, sempre più chiuso, bolla, è una cosa che mi dispiace, devo essere
21: anche molto autoreferenziale,
0: sì,
21: no? Ormai,
0: sì, sì.
21: Ormai le squadre si raccontano, i giocatori si raccontano da soli, ci sono
0: infatti,
21: i social,
0: esatto,
21: e tutto, però ecco, secondo me il caro vecchio punto di vista di noi giornalisti, che spesso sbagliamo, spesso scriviamo,
0: beh,
21: diciamo,
0: ma ci mancherebbe. Siamo esseri umani, Gianmarco, anche
21: esatto,
0: lui.
21: Ma l'importante è sempre farlo in buona fede, guarda, l'importante è sempre farlo in buona fede, però secondo me serviva anche a loro in primis.
0: Sono molto d'accordo. Ti faccio ascoltare quest'audio prima della pausa, poi a proposito del calcio che sta andando verso direzioni non proprio apprezzabili, toccheremo anche il mondiale con annesse polemiche. Questo è il mondiale delle polemiche e rimarrà il mondiale delle polemiche, ma dopo ne parliamo. Prima questo vocale.
21: Okay.
1: Ciao Francesca, sono Massimo, sono anche il tuo ospite, chiedo scusa ma non ho capito il nome.
0: Gianmarco Marchini, presso il carino.
1: Faccio questa domanda sempre a proposito di Orsolini, ecco, sentivo che tu hai chiesto al tuo ospite appunto se Orsolini è determinante per il Bologna, però dopo tanti anni che è a Bologna, se fosse veramente determinante, perché questa incertezza nel firmare il contratto? Perché se tu sai che qui sei una bandiera, sei amato da tutti, sei una città dove praticamente sei stimato, insomma, tutti ti vogliono bene, qual è la ragione? Qualche migliaio di euro in più? Dovrebbe essere una cosa automatica che rinnova il contratto, eh? Non vorrei dire un'eresia, ma vorrei sentire la vostra risposta. Ciao, grazie, buona trasmissione.
0: Gianmarco, mi viene da dire banalmente, e che ci può stare, assolutamente legittimo per uno che il calciatore lo fa di professione, che avendo passato tutta la tua carriera calcistica in un posto, che tu possa avere anche lo stimolo di misurarti con altri palcoscenici. Poi non so se è effettivamente questo da parte di Orsolini, lì bisognerebbe essere nella sua testa.
21: Beh sì, però mi sento di condividere. Poi Francesca, cioè, parliamo comunque, non è un discorso economico, parliamo di un giocatore che la scorsa estate rifiutò tanti, una valigia con tanti milioni, no, dall'Arabia. Quindi non credo che sia assolutamente un discorso economico. Credo che per un ragazzo che farà 30 anni a gennaio sia prima di tutto un discorso professionale e di vita, mm-hmm. e le due cose sono assolutamente come dire mischiate, sì, quando si tratta, sì, di un, sì, calciatore, sì.
0: Assolutamente vero. Piccola pausa, Gianmarco, poi ho altri messaggi. Andiamo anche un attimo a parlare del mondiale, se sei d'accordo.
21: Tutto qua.
0: Molto bene, a tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
22: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
22: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
22: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
22: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Vuoi una nuova macchina da giardino?
28: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
27: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
28: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
27: Manferdini, la certezza dei professionisti.
28: Approfitta ora degli extra sconti.
29: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
30: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
31: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
32: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
31: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
32: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
33: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
34: Ok, e quindi?
33: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
34: Allora la risposta è MG.
35: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
36: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
37: Oh Marco, pronto per lo stadio?
38: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
37: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
38: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
37: Davvero?
38: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
39: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
40: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, 366 402 4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, sempre in collegamento con noi, che ringrazio, Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Di nuovo ben ritrovato, Gianmarco.
2: Ciao, ciao Francesco.
1: Allora, prima di andare anche sui mondiali, però tocco anche il... Io prima, scherzando con Rita, dicevo non vogliamo dare continuità a questa stagione che, in cui il Bologna è stata falcidiata dagli infortuni, perché il primo giorno di incontro, di primi test atletici eccetera, si parte subito per bene con Ravaglia differenziato per una lombalgia e Holm che è reduce da un infortunio al solio, che tra l'altro è brutto l'infortunio al solio, è fastidioso, è lungo eccetera, che ha avuto in nazionale svedese, quindi anche lui farà programma personalizzato eccetera. Ho due messaggi sulla questione, uno a cui rispondo subito di mano, che dice penso che l'infortunio di Holm sia dovuto a una sua poca volontà di rimanere a Bologna. Amico, no, perché si è fatto male in Svezia con la sua nazionale, quindi proprio qualcosa di totalmente lontano da questo punto di vista. L'altro, ed è un argomento da aprire secondo me, l'altro ascoltatore dice: ma se Holm è costantemente rotto, però non è che le altre squadre abbiano l'anello al naso, o lo si svende o lo si tiene. Questo è un aspetto, Gianmarco, che vorrei un attimo toccare effettivamente, perché noi lo sappiamo che Holm è fragile, è sempre stato soggetto a infortuni ed è sempre stato fragile. Anche adesso, no, bisognerà capire sia appunto se può eventualmente rimanere con tutto quello che c'è magari di contorno, se il problema l'aveva effettivamente soltanto con Vincenzo Italiano e quindi con un nuovo allenatore non c'è alcun problema, ma anche nel momento in cui evidentemente eventualmente volesse cambiare aria lo stesso Holm, in questo momento è infortunato.
2: Sì, è rimasta una delle poche certezze della vita, l'infortunio di Holm.
1: Sì, purtroppo sì.
2: Che abbiamo, no, al di là delle battute, è un argomento e, come dire, un tema molto, molto particolare quello di Emil Holm, perché è un giocatore che l'anno scorso aveva raffacciato la stagione in maniera grandiosa, aveva fatto una prima parte di stagione incredibile, poi è successo quello che è successo, la rottura ormai ovviamente palese, arci saputa con Italiano, ma ecco, c'è un altro allenatore, la Juve non lo ha tenuto, quindi è chiaro che in primis, infortunio a parte, Emil Holm deve capire che cosa vuole fare. Esatto. Da grande, perché, come dire, il Bologna ha un'emergenza per quanto riguarda gli esterni, e quindi credo che già nel momento in cui il giocatore comunque lo convochi, nel momento in cui te lo porti, te lo riporti a casa e tutto, secondo me ci sia una volontà di riaprirgli una porta.
1: Sì.
2: Però è ovvio che adesso al pronti via questo infortunio, che comunque è la coda dell'infortunio avuto con la scia dell'infortunio avuto con la Svezia, chiaro che complica tutto, non è il migliore dei nuovi inizi, però come dire, su Emil Holm io aspetterei un attimo prima di tirare delle sentenze enormi. È ovvio, Francesca, è ovvio che parliamo di un giocatore che anche dentro il gruppo deve un attimino riconquistarsi la sua credibilità e il suo posto, perché comunque un giocatore che se ne va in quel modo lascia perdere la frizione netta, dura con l'allenatore, che quella di per sé basta, però il gruppo vive sempre, no, un addio come non lo vive bene, soprattutto nell'ottica in cui si è consumato quello di Holm, con lui che è andato tutto bello felice a Torino
1: e ci aggiungo anche Gianmarco, esatto, e ci aggiungo anche quello, perché secondo me non è stata un'ottima mossa anche proprio in chiave futura, nel pensare: e se la Juve non mi tiene, io devo tornare comunque dai miei compagni.
2: Sì, ma questo è sempre stato, come dire, il suo limite, no?
1: Sì,
2: questo è un giocatore con delle doti atletiche, tecniche notevoli, ma che ha sempre avuto dei limiti caratteriali forti, nel bene e nel male, l'abbiamo visto. La sua affrontatezza a volte è stata molto utile, ma tante volte ha giocato contro lo stesso giocatore, perché è ovvio che un ragazzo un pochino più prudente non va a fare quelle dichiarazioni a Torino, essendo in prestito in quel modo con la Juve, che era cantiere aperto, ecco, cioè...
1: sì, infatti.
2: Ma parliamo di Holm.
1: Secondo te riusciranno a salire a Valles sia Holm che Ravaglia? Più probabile Ravaglia, che magari salirà comunque a Valles con i compagni e magari farà un programma personalizzato, e Holm invece è più probabile che rimanga delle due qui a Casteldebole?
2: Ma sì, immagino uno scenario del genere, Francesca, con Holm che resterà almeno la prima settimana sicuramente a Casteldebole, ma sai, con di fronte a un referto di 3-4 settimane di stop, fa anche fatica a venire a Valles. Poi è ovvio che, come dire, che lo staff del Bologna sono tutti su, e quindi lui può fare anche terapie, tutto quello che deve fare lo può fare anche a Valles, però ecco, la vedo un pochino più difficile, mentre sicuramente è più probabile che Federico Ravaglia, sul cui futuro ci sono altre modo tanti nuvole, tanti dubbi, però ecco, invece lui mi immagino che comunque, se non subito, ma che arriverà a Valle.
1: Io su Ravaglia ho la mia idea e non la cambio. Federico secondo me deve andare a giocare da un'altra parte, ma non perché voglia male a Ravaglia, ci mancherebbe altro, ma perché fargli fare l'ennesimo anno da secondo è controproducente alla sua età, dopo che lui comunque ha avuto tanta esperienza e soprattutto quest'anno ha avuto anche tanta continuità a causa purtroppo dei due infortuni pesanti di Skorupski.
2: Sì, io sono d'accordo molto su questa cosa. Temo che restare qua sia controproducente per lui, anche perché l'ultima stagione, vuoi non vuoi, ha lasciato comunque delle ferite, sì. E la partita con la Aston Villa è una di quelle partite che fai fatica a scrollartela di dosso. Mi dispiace dirlo, perché lui ha messo le mani, ha messo i suoi guanti su partite fondamentali nella storia recente del Bologna, perché penso al rigore parato nella partita della Champions a Napoli, a Politano,
1: sì.
2: Penso a la Coppa Italia con l'Inter, sia la Coppa Italia che la Supercoppa, cioè un ragazzo che ha risposto presente tante volte, purtroppo non ha risposto presente nella partita che pesava di più, e temo che questa cosa, unita al fatto che torna Skorupski, e con Skorupski le gerarchie sono purtroppo, o per fortuna, molto congelate,
1: certo.
2: Credo che lui non, cioè, il tempo di Federico Ravaglia qua almeno adesso è finito, poi un domani non possiamo sapere, anche bisogna capire se resta o se va, in con che formula.
1: E Pessina? Perché io su Pessina è vero che ad un ragazzo comunque giovane anche come lui, anche a lui farebbe bene andare a giocare da qualche parte con un po' più di continuità, invece che fare magari il secondo, e se tutto va bene, quando fai il secondo giochi forse 3 partite in un anno, forse, se tutto va bene. Se tutto va male invece evidentemente ne giochi molte di più, ma non è la speranza di nessuno. Però io ho un piccolo tarlino che forse fargli fare il secondo al Bologna non sarebbe così male.
2: Ma allora, ci sono i pro e i contro su entrambe le soluzioni. Lo dicevi tu, restare qua, chiaramente, dietro un gigante come Skorupski fa tanta ombra. Cioè significa condannarti, votarti, comunque una stagione molto in ombra. È inevitabile, Skorupski è una montagna, le montagne quando stai dietro fanno ombra. E quindi è ovvio che, soprattutto in una stagione in cui vai a giocare il campionato e Coppa Italia, le speranze si riducono, alle possibilità, anche perché, lo dicevi tu, se tutto va come deve andare, Skorupski sta al tuo posto, sta in porta. E secondo me, se io dovessi decidere, idealmente io ci direi anch'io, deve andare a giocare, perché è un ragazzo che ha dimostrato di avere il carattere e di avere i mezzi già per misurarsi, per tuffarsi nella vasca con i Piragna, e non so se invece farlo stare un anno praticamente seduto non sia un freno, ecco.
1: Sì, può essere.
2: Chiaro che al tempo stesso stare un anno di scuola con Skorupski è anche una signora scuola,
1: a fare il secondo carità, e non il terzo, che comunque è un minimo di upgrade, diciamo così, effettivamente. Però quando c'è un giocatore, che sia un portiere o un altro giocatore, che comunque dimostra di avere anche un certo tipo di carattere, effettivamente forse farlo giocare è una scelta migliore che tenerlo, che rischiare di tenerlo seduto. Andiamo con questo vocale, Gianmarco.
3: Francesco, buongiorno, sono Arcos. Io sul discorso di Orsolini penso ho una mia teoria. Io sono convinto che senza dare delle troppe colpe a nessuno, un po' di colpa ce l'ha anche la società, nel senso che il fatto della bandiera, ha caricato la molla della bandiera, Orsolini, la bandiera, è chiaro che lui a questo punto prova a massimizzare, visto che è un professionista, prova a massimizzare questo discorso. E credo che sia un discorso abbastanza normale. Poi noi tifosi la vediamo in un altro modo, perché esiste solo la maglia e i colori, però essendo lui un professionista dice: bene, voi mi avete caricato di questa responsabilità qui, e giustamente datemi un po' di più di quello che voi mi offrite. Volevo sapere cosa ne pensi. Buon lavoro e grazie.
1: Gianmarco, cioè lui dice la società si dice tanto che io sono la bandiera, che vuole che sia la bandiera del Bologna, però allora devo essere trattato in un certo modo. Però non mi sembra che la società l'abbia trattato diversamente da quello che effettivamente è, no?
2: No, anche perché fino alla scorsa stagione era il giocatore più pagato della rosa, comunque gli è stato proposto un contratto a 2 milioni che con i bonus arriva a 2 milioni e mezzo, con addirittura altri bonus può avvicinarsi ai 3 milioni, è un signor contratto per una squadra che il prossimo anno non farà le coppe europee. Io non penso che ci sia, non penso che la società abbia sbagliato in questa cosa a dargli questa etichetta, e non penso dall'altra parte che ci sia da parte di Orso una volontà tra virgolette di speculare o comunque di monetizzare questa cosa. Io credo che sia tutto molto meno complicato di quanto cerchiamo o finiamo per farlo, che in realtà il Bologna abbia detto quello che ha detto di Riccardo Orsolini, perché c'è prima di tutto un legame affettivo con il giocatore, con il ragazzo, che è lo stesso motivo, Francesca, per cui si rinnova Lorenzo De Silvestri praticamente senza neanche sedersi a parlarne. Cioè, questo è un po' quello che differenzia Bologna da tante altre piazze in Italia, e credo che la società su Orsolini abbia fatto lo stesso ragionamento. Poi è legittimo che il giocatore si sia preso del tempo. Adesso, come ha detto Fenucci alla presentazione di Tedesco, è il momento di dare una risposta. Io certo. Credo che siamo molto vicini a questa risposta.
1: Francesco che dice: ma ragazzi, come i giocatori pensano solo ai soldi, noi tifosi pensiamo solo ai giocatori forti e le società a spendere il meno possibile. Di base, in generale, se vogliamo generalizzare tutto, diciamo così, può anche essere giusto questo messaggio, nel senso che ognuno giustamente tira l'acqua al proprio mulino, cioè ognuno pensa al proprio interesse, no? Da parte di giocatori, società e tifosi. Però ragazzi, se il discorso dei giocatori pensano solo ai soldi valesse veramente anche per Orsolini, l'hai detto tu prima, Gianmarco, l'anno scorso lui ha rifiutato delle offerte dall'Arabia in certi campionati dove a voglia se lo riempivano di soldi, quindi non mi sento di dire che è del tutto vero, non sempre almeno.
2: No, non sempre, no, sono d'accordo, anche perché, ripeto, aveva appena vinto una Coppa Italia e difficilmente
1: puoi fare qualcosa di più.
2: Si poteva fare di più la scorsa stagione, sì. No, poi è andata male perché hai beccato proprio la Aston Villa e tutto, chi lo sa come sarebbe finita se, però se Riccardo Orsolini ne faceva una questione di soldi e pensava solo ai soldi e voleva solo i soldi, per citando Mahmoud, se ne sarebbe già bellamente andato 12 mesi fa, poteva farlo. L'Arabia, insomma, quando chiama con dei bei argomenti, e abbiamo visto i giocatori che sono interessati solo ai soldi anche a 28 anni dove vanno.
1: Gianma, prima di salutarci andiamo sul mondiale, su tutto quello che è anche di contorno al mondiale. Io non mi toglierò mai dalla testa che questo mondiale è iniziato col mondiale delle polemiche e finirà con il mondiale delle polemiche, e ne sono, prima all'inizio ce n'erano alcune, poi durante ce ne sono state delle altre, poi adesso c'è quella dell'Argentina con le dichiarazioni dell'Egitto. È il mondiale delle polemiche, ragazzi, e secondo me è un mondiale che verrà ricordato più per quello che c'è stato attorno che per le partite di calcio.
2: Sì, penso anch'io. Polemiche e lacrime. Fammi aggiungere anche lacrime. Piangono
1: sì,
2: tutti,
1: è vero, piangono tutti. Piangono tutti. Piangono tutti.
2: È il mondiale, cioè, è veramente un contrasto assurdo, perché è il mondiale dell'emotività, ma allo stesso tempo anche della speculazione più assoluta.
1: Sì, sì,
2: ai mondiali, sì. Beh, il mondiale più politico della storia, il mondiale più strumentalizzato della storia. No, non è un mondiale che mi piace, no. Assolutamente. Poi la Formula 48, secondo me, Francesca dilatando così tanto, ha allargato veramente, ci sono tutti a parte noi praticamente.
1: Esatto,
2: il livello,
1: esatto.
2: Il livello è veramente, di alcune partite è veramente basso. Sì, no, è un mondiale che verrà ricordato anche secondo me per questo, se Messi non arriva in finale e fa vincere l'Argentina, perché poi chiaramente a quel punto diventa categoria racconti leggendari e verrà fatta tutta una narrativa da questo punto di vista.
1: Io però guarda, secondo me, avendo visto, non ho visto tutte le partite, ma avendo visto alcune partite nella fattispecie anche di Argentina e di Francia, per carità, noi italiani campanilisti non siamo mai pro francesi, ci mancherebbe, però io, cioè, mi dispiace, ma meriterebbe molto di più di vincere questo mondiale la Francia che l'Argentina. Al netto di Messi,
2: sì, ma senza dubbio, anche perché comunque nel percorso che ha fatto finora l'Argentina ha incontrato avversari, diciamo, abbastanza modesti,
1: e comunque ha avuto delle difficoltà, perché ha avuto difficoltà con Capoverde, con l'Egitto, quindi cioè, parlare di un'Argentina che si meriterebbe la finale o la vittoria, secondo me no. Questo mondiale.
2: E poi c'è da dire che 4 anni fa, cioè quel pallone di Kolo Muani calciato, parato col piede in maniera incredibile dal Dibu Martinez,
1: sì.
2: Che secondo me il calcio spesso poi salda i conti, non lo so, vedremo, ma anch'io sono, diciamo, più per un discorso meritocratico per la Francia.
1: Poi il mio sogno segreto nel cassetto è vedere una finale Spagna-Norvegia.
2: A me piacerebbe anche l'Inghilterra, guarda, ti dico.
1: Sì, però a me piacerebbe Spagna-Norvegia, perché la Spagna è una nazionale che non prende mai gol. La Norvegia ha un mostro lì davanti che gli fa sempre i gol. Sarei curiosa di vederle uno contro l'altro.
2: Sì, è vero, potrebbe essere una bella cosa, anche perché dai, Haaland segna chiunque, quindi segnerebbe anche
1: infatti
2: è ovvio.
1: Giamma, grazie mille, sempre un piacere averti qui, alla prossima, buon lavoro.
2: Piacere mio, grazie, ciao.
1: Un saluto a Gianmarco Marchini, il resto del Carlino, ultima pausa e poi andiamo con l'ultima parte di trasmissione, tra poco.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria?
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Sfaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
11: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu con i vostri messaggi 366-402-4022 e anche con Frank Loreti, dato che è qua, lo sfrutto come ogni volta. Ciao Frank.
18: Ciao, ciao a tutti.
1: Ti faccio ascoltare questo vocale. Stavamo parlando con Gianmarco anche di quelle che potrebbero essere le decisioni e le riflessioni da fare sui portieri, no, del Bologna, quindi Skorupski, Ravaglia, Pessina, eccetera. Io ho detto che Ravaglia, secondo me, fargli fare un altro anno da secondo qua sarebbe una scelta decisamente sbagliata. Deve andare a giocare e al tempo stesso, questo lo dico adesso ma l'avevo già detto in tempi passati, Ravaglia, per quanto possa essere un bravo portiere eccetera, in questo momento non è un portiere che secondo me gli manca ancora qualcosa per essere un portiere di in certi palcoscenici. E ripeto, non vuole essere un dagli addosso a Ravaglia, ci sono anche ogni tanto le categorie, i momenti, e per me quest'anno Ravaglia, che è stato chiamato in causa spesso purtroppo per l'infortunio di Skorupski, perché non si vorrebbe mai un infortunio in squadra, in alcuni momenti secondo me un pochino ha fatto vedere che qualcosa gli mancava per alcuni palcoscenici, che non era a livello di Skorupski sicuramente. Ti faccio ascoltare questo vocale.
19: Ciao a tutti, Cristian da Castel San Pietro Terme. Riguardo Ravaglia, sono parzialmente d'accordo. Secondo me Ravaglia è stato un ottimo portiere, si è sempre fatto trovare pronto negli ultimi tre anni, negli infortuni di Skorupski, che anche lui ha commesso i suoi errori in questi anni, quante volte l'abbiamo giudicato, ma io peso gli errori di un portiere quanto gli errori di un attaccante. Secondo me i nostri attaccanti quest'anno ci hanno fatto vincere meno partite di quelle che potevamo vincere con gli errori davanti alla porta. Riguardo alla Aston Villa, l'errore che ha commesso, secondo me, non cambiava nulla. Io ero a Aston Villa, nonostante non ci facessero bere delle birre, ma ci hanno completamente stuprato, quindi 2-1, 3-1 in casa cambiava veramente, veramente di poco, perché il valore di quella squadra era nettamente superiore a noi, almeno l'anno scorso. Quindi forza Chicco, io mi aspetto che rimanga.
1: Al di là del fatto che magari alcuni termini li lasciamo per le cose decisamente gravi e non per una partita di calcio, ma sì, ci hanno rullato, diciamo così, ci hanno effettivamente rullato, ma non sono d'accordo che non paragono nella stessa maniera gli errori degli attaccanti agli errori del portiere. Cioè, banalmente, quando parliamo, abbiamo parlato ieri anche della Spagna, no? Che è una squadra che effettivamente sta segnando poco, ma prende zero gol. Alla lunga, prendere zero gol è più producente, probabilmente.
18: Se sei 0-0 e il tuo attaccante non fa gol, cosa succede?
1: Che pareggi.
18: Se sei 0-0 il tuo portiere fa una crepa e prendi gol,
1: che perdi.
18: Quindi
1: sono d'accordo, cioè, non li posso paragonare nella stessa maniera.
18: È un ruolo,
1: e poi è un ruolo infame,
18: è
1: il portiere
18: infame. Perché... ruolo infame. Infatti Christian in realtà tira fuori un'argomentazione interessante, perché comunque il ruolo del portiere è un ruolo davvero infame.
1: Sì, perché lì un errore vale un gol.
18: Quindi bisogna essere anche particolari dal punto di vista umano per fare il portiere. Infatti di solito i portieri sono
1: un po' folli.
18: Personalità
1: sono un po' folli.
18: Esatto, come i batteristi in una band.
1: Sì, è vero.
18: E comunque, oltre a questo, Aravaglia ha fatto sicuramente molto bene con Thiago Motta, quelle 8 partite che giocò, compresa la Coppa Italia,

0: Ma credo che sia giusto così, soprattutto perché c'è un giocatore classe 2007 che è Massimo Pessina, che ha dimostrato di avere delle ottime qualità. Quindi io cercherei di lavorare molto su di lui, considerando che appunto è un classe 2007 e non ha ancora 20 anni. Quindi se il Bologna, come dice Di Marzio, oggi è uscito con una notizia, vuole puntare su di lui come secondo portiere, va bene, però che diventi primo portiere, non so, il prossimo anno, tra due anni.
1: Se, allora,
0: ecco, che
1: se
0: non,
1: ha i numeri, sì.
0: Però che non rimanga qua da secondo per poi andare
1: per
0: in
1: troppi
0: prestito.
1: Anni.
0: No, che, no, può anche rimanere qua a fare il secondo per uno, due anni senza alcun, senza problemi per quanto mi riguarda. Però che non vada in prestito a giocare il prossimo anno, perché sennò vuol dire che quest'anno, non dico che è un anno buttato, perché comunque il secondo qualche presenza in Serie A la fa.
1: Però scusami,
0: però
1: tu gli fai fare, scusa, però tu gli fai fare quest'anno qua il primo anno da secondo.
0: Sì.
1: Perché se quest'anno decidi di fargli fare il secondo a Pessina, è il primo anno da secondo in prima squadra,
0: okay,
1: al Bologna. E gli fai fare il primo anno da secondo, quindi gli fai fare un piccolo upgrade rispetto ad essere il terzo. Il prossimo anno, se tu lo reputi ancora non del tutto pronto per farti, per farti il primo portiere, a quel punto invece secondo me è giusto mandarlo a giocare come primo portiere. Vedi come si comporta in quella stagione ed eventualmente lo riporti e gli fai fare il tuo primo portiere. Per me non è del tutto sbagliato,
0: però la decisione deve essere già su quella, su quell'onda lì. Cioè la decisione di fargli fare il secondo, nella mia logica, è prossimo anno o tra due anni, che sei rimasto qua comunque pronto a fare il secondo, perché ti reputo adatto a fare il secondo portiere, tra due anni
1: devi,
0: tu
1: fare,
0: sei
1: il
0: titolare. Quindi quella, questa è la mia idea. Se rimane qua a fare il secondo, il prossimo anno va via, boh, io ci rimango un po' così, sinceramente.
1: Io non sono del tutto d'accordo,
0: anche perché il secondo portiere non è proprio un ruolo estremamente marginale. Va bene che abbiamo il campionato e la Coppa Italia, però comunque qualche apparizione ci può essere all'interno della stagione. Io, se Pessina quest'anno farà il secondo portiere del Bologna, me lo aspetto o titolare tra un anno o titolare tra due anni, sempre però da secondo del Bologna, cioè che non va a giocare in prestito, non so, al Frosinone, mi viene in mente, che dove sono andati Amei e Raimondo.
1: Fuori dal mondiale anche Pessina con l'Under 19.
0: Sì.
1: Sì. E poi vorrei chiedere a Frank, se dovessimo prendere il centrocampista argentino, non ricordo il nome, se dovremmo considerarla come una seconda scelta, perché andrebbe a sfumare Ugresic oppure no?
0: Guarda, io non te lo so dire. So che Amondarain,
1: esatto,
0: non so se si pronuncia così, mi dispiace nel caso, non lo conosco, è un giocatore che non ho mai visto veramente, andrò a recuperare qualcosa. Io la preoccupazione che ho, tra virgolette, perché comunque parliamo di cose non così importanti secondo me per la squadra, però l'unica cosa che un po' mi può preoccupare riguardo al Bologna e le sue scelte durante il mercato è che, se ti piace molto un giocatore, come piace molto Ugresic alla dirigenza del Bologna, farselo scappare, andare su un altro giocatore perché magari non si vuole alzare l'offerta di 2-3 milioni, insomma, non lo so. Spero che ci siano altri giocatori che possono piacere tanto quanto Ugresic, ecco, che non sia un obiettivo principale e su cui non mettiamo 2-3 milioni in più. E quello per me un po' mi destabilizza, perché se tu sei innamorato calcisticamente di un giocatore e non lo prendi, per decidi di non prenderlo per 2 o 3 milioni, un dubbio, un po' di
1: magari a parità un po' di qualità e di come vedi i due giocatori, magari li reputi abbastanza uguali dal punto di vista qualitativo e di caratteristiche, allora dici
0: lo so, no, però alla fine possiamo fare questo ragionamento su tutti, perché
1: sì.
0: La cosa non lo possiamo sapere fino in fondo al 100%, perché siamo lì. Se è così, se dovesse essere così, un po' mi dispiace, perché se la dirigenza valuta un giocatore come possibilità concreta da prendere per un discorso di valorizzazione, per un discorso che serve quel tipo di ruolo di giocatore,

0: e non lo prende per 2-3 milioni, un po' insomma mi preoccupa come cosa.
1: Stefano che dice: beh, insomma, anche Argentina 78 dal punto di vista politico male male fu il mondiale di Videla. No, sicuramente sì, io mi riferivo al recente passato e al presente, quindi non andavo indietro fino al 78. Poi in generale,
0: beh, anche Qatar 22.
1: Sì, esatto, cioè se andiamo anche soltanto all'anno scorso, anche Qatar 22. Qua proprio parlando anche di questo si discosta poco tra polemiche dal campo, polemiche fuori dal campo. Poi so che con te sfondo una porta aperta, Frank, lo dicevo prima con Gianmarco, detta come va detta, se l'Argentina arriva in finale penso che sia la squadra che meno se lo merita, probabilmente.
0: No, vabbè, ma il discorso comunque è sempre è ovvio che si va sempre su Messi si merita tutto, ci posso anche stare.
1: Allora, se il calcio fosse gioco come il tennis in cui si gioca da soli, Messi si merita la finale. Il calcio è un gioco, è uno sport che si gioca in 11-20 con i cambi, cioè, poco da fare.
0: Il percorso dell'Argentina fino ai quarti di finale, dove mettiamo la Svizzera, che è una buona squadra senza dubbio, ma non è una top nazionale, è Algeria, Giordania, Austria, Capoverde, Egitto. Svizzera ai quarti. Adesso a esaltare Messi, esaltare l'Argentina, fate quello che volete, non mi avrete mai, per quanto mi riguarda, io non ci sarò mai in quel filone lì. Fatelo pure, però cioè, bisogna anche cercare di valutare un po' gli avversari, bisogna cercare di valutare come vanno le partite, cosa succede all'interno delle partite. Secondo me l'andamento delle partite dell'Argentina è molto strano, ecco, la gestione arbitrale sempre mi lascia un po' sempre qualche dubbio, che ieri l'Argentina non abbia avuto neanche un ammonito, poi non andiamo su altre cose, però che non abbia avuto neanche un ammonito, boh, è una squadra di picchiatori seriali, vabbè, infatti ieri hanno picchiato come dei fabbri. Comunque andiamo pure avanti.
1: Vorrei ricordare a Leo che non c'è, perché qua di fronte a me c'è Frank Loreti, il caso di Gosens che piaceva molto al Bologna ma poi si è preso Miranda. Io non sono preoccupato, i nostri DS faranno le giuste valutazioni, anche perché non mi pare siano stati degli sprovveduti in questi anni. Andrea da Sangio, io ti rispondo soltanto una cosa: è chiaro che ci si fida dei dirigenti sportivi, soprattutto magari di uno come Sartori, che ha dimostrato negli anni di essere molto molto bravo a fare questo lavoro. Però allora, se dobbiamo partire dal presupposto del non parliamo e non diciamo niente perché ci si fida della dirigenza, anche noi smettiamo di trasmettere, ragazzi.
0: No, ma infatti,
1: e si smette di parlare di calcio. Come quando si dice di calcio possono parlare solo gli allenatori o chi ha fatto il corso a Coverciano. Ah, ragazzi, se prendiamo in questo modo il calcio, le radio sportive chiudono, televisioni sportive chiudono, i giornali sportivi chiudono, perché a quel punto nessuno potrebbe parlare di calcio e se la canterebbero tra di loro e basta.
0: Ma infatti,
1: il calcio invece è bello perché è uno sport popolare.
0: Possiamo aggiungo un'altra cosa: da un po' di tempo stiamo andando sempre di più in quella direzione lì. Mi dispiace molto, perché sembra proprio che il parere di chi si esprime, di chi ha la...
1: conti sempre meno.
0: Di chi ha il privilegio anche di parlare in radio.
1: Ma ci metto in mezzo anche i tifosi, ma ci metto in mezzo anche i tifosi.
0: Certo.
1: Perché prima di tutto il calcio è uno sport dei tifosi.
0: Se ti esprimi, comunque il tuo parere, la tua opinione varrà sempre, a prescindere, meno rispetto all'opinione di un ex calciatore, di un allenatore o di un addetto ai lavori. Va benissimo, loro hanno l'esperienza, loro hanno questo, loro hanno l'altro. Però secondo me ogni tanto può anche succedere che loro sbaglino qualcosa e che io, te o chi per noi possa vederla nel
1: modo
0: corretto,
1: qualcosa di giusto. Ci salutiamo col messaggio infatti di Loris che dice: non è solo la vostra professione ad aver pagato queste chiusure delle società, il calcio sta andando verso una strada che più che avvicinare il pubblico lo allontana. Sono completamente
0: 90
1: d'accordo.
0: Minuti di applausi, bravo Loris.
1: Sono completamente d'accordo, purtroppo sì. E poi però, se il pubblico si allontana definitivamente da uno sport che ha avuto questo successo per il pubblico, e poi però io non so quanto possa andare bene. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto, appuntamento a domani con la sottoscritta alle 16:30 con Pomeriggio Rossoblu. Grazie a Frank che tra pochissimo sentite ovviamente con Football Drive Time. Gli lascio in eredità i messaggi che non sono riuscita a leggere. Ciao a tutti, a domani.
2: Hai perso la diretta? scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: 2, 3. Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma, ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 ha perso un in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la corte d'assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis, si interrompe ai quarti il cammino dei Jasmine Paolini a Wimbledon, travolta 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
10: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
11: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a euro.
16: E allora tutto diventa più...
14: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
0: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di... È mercoledì oggi, sì, è mercoledì. Mercoledì 8 luglio, scusate, 2026, 18:06, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Sono già diversi, anche perché con la Francesca abbiamo parlato di diverse cose prima, quindi ci sono messaggi direttamente per me, quindi penso di poterli leggere. E, intanto vi do un aggiornamento sulla partita tra... Cobolli e Ferri, perché ha vinto poco fa il secondo set Ferri 7-6, quindi 2-0 il punteggio in favore del tennista britannico, 1-0 ha già breccato Ferri nel terzo set. Adesso c'è una palla break per Cobolli per fare subito il contro break. Arrivo subito da voi e poi tra poco ci collegheremo con Manuel Minguzzi di Tutto Bologna Web, direttore di Tutto Bologna Web, per parlare un po' del Bologna, dell'inizio ufficiale di questa stagione, dato che oggi si sono ritrovati in palestra i giocatori del Bologna. Parleremo con lui di quello e anche un po' dei mondiali, ovviamente, perché ieri ci sono state 2 partite, gli ultimi 2 quarti di finale tra Argentina ed Egitto, che ha visto vincere l'Argentina per 3-2, e poi il secondo nella serata, tarda serata, tra Svizzera e Colombia, avanza la Svizzera per 4-3 dopo i calci di rigore. Andiamo con qualche messaggio, dai, dato che sono anche sulla fine della scorsa trasmissione. Spero che Lucumi vada in una grossa squadra, la faccia di chi lo ha criticato in questi anni, anch'io allo stadio, sì, difensore mostruoso ci mancherà, scrive Ricky. Va, siamo completamente d'accordo. Ricky ha detto che comunque ha fatto un buon mondiale, ma secondo me nulla di eccezionale, nel senso che Lucumi è un giocatore strabiliante che ha fatto buonissime partite, ma in realtà mi è sembrato proprio ordinaria amministrazione per Lucumi, quelle partite lì sono state veramente normali, giocate da lui, giocatore devastante, per me proprio adatto a un top club anche europeo. Allora, questo lo tengo per Manuel Minguzzi, quindi arrivo, mi raccomando stai lì, chi sei? Stefano, tra poco te lo leggo. E questo, non dico questo, ma non penso che se prendono uno per 3 milioni sia un errore per forza. No, ma io non ho detto che è un errore per forza. Io non posso non considerare anche quell'ipotesi, cioè quando vediamo che il Bologna non va sul primo obiettivo, che il primo obiettivo è quello che esce per primo, per una questione di soldi, per una questione di caratteristiche, non lo so, e va su un altro giocatore, automaticamente diciamo tutti: ah, non l'ha fatto perché reputano giusto non prendere più quel giocatore, preferiscono prendere l'altro per X motivi. Quindi diamo per scontato che sia tutto giusto, tutto corretto. Io dico solo che comunque personalmente, poi sono io, Francesco Loreti, che dico così e la penso così. pensare sempre che venga fatto tutto giusto e non avere un minimo di spirito critico non è, secondo me, alla fine la cosa migliore da fare. Poi questo è ovviamente il mio pensiero, detto che comunque le scelte le fanno i professionisti che lo fanno di mestiere e continueranno a farle loro senza rendere conto a me, e ci mancherebbe altro, non che io voglia o ho la presunzione di pretendere di avere sempre ragione, ecco, quello su quello non c'è dubbio, però credo che un po' di critica si possa continuare a mantenere senza ovviamente mancare di rispetto, e io credo di non farlo e di non averlo mai fatto. Chi ci saluta, scrive Claudio, e adesso facciamo così, chiamo Manuel e lo coinvolgo subito sul tema, dato che coinvolgi Rowe e Castro su chi ci potrebbe salutare quest'estate. Adesso lo chiedo subito a Manuel Minguzzi di Tutto Bologna Web, appena risponde sentiamo ovviamente la sua opinione. Ciao Manuel, ben trovato, grazie per essere qui.
20: Ciao Frank, buon pomeriggio.
0: Manuel, ci sono diversi messaggi importanti, già uno, te ne giro subito uno, l'argomento è Rowe Castro e ci chiede Claudio chi ci saluta tra loro due.
20: Spero nessuno dei due.
0: Certo.
20: Ma guarda, io credo insomma che se il Bologna dovesse trovarsi di fronte ad una scelta, probabilmente cercherebbe di tenere Rowe da un certo punto di vista, che è quello un po' più incedibile degli altri per quello che si è visto nell'anno scorso. Vediamo, perché insomma il mercato potrebbe invece andare al contrario, cioè a proporre per Rowe una cifra un po' più significativa rispetto a Castro. E quindi questo potrebbe innescare un problema, perché se arriva un'offerta di 50, 45, 50 per Rowe, lo salutiamo. C'è poco,
0: sì,
20: da fare.
0: Direi oggettivamente non rifiutabile. Poi è ovvio che io sono del tuo parere, terrei tutte e due, ovviamente, però dipende sempre dalle cifre del mercato, di quello che succede all'interno di questa sessione di mercato estiva. Vado su un altro tema con te, ci tengo particolarmente, perché intanto saluto anche il direttore, perché è arrivato un messaggio prima che riguarda Ugresic, e con la Francesca con la quale ho parlato negli ultimi minuti della sua trasmissione ho detto: ma Ugresic, sapendo che comunque è un nome che piace al Bologna, indubbiamente anche abbastanza, è un giocatore che magari potremmo farci scappare molto tra virgolette sempre per, non lo so, 2, 3, 4 milioni di euro. E il discorso che stavo facendo era: la mia preoccupazione nasce nel momento in cui c'è un giocatore che ti piace molto per 2 o 3 milioni. Uno sforzo ogni tanto secondo me andrebbe fatto, e aggiungo anche che non dobbiamo sempre dare per scontato che quando poi il Bologna va su un altro giocatore allora era per forza la cosa migliore da fare perché il Bologna ha deciso così. Cioè, ogni tanto possono sbagliare anche i dirigenti, e credo che sia già successo, succederà, ma è normale quando devi fare prendere tante decisioni, fare tante cose. Manuel, come noi possiamo, credo, mantenere uno spirito critico, ecco.
20: Beh, certamente, ma sai, il direttore tecnico, il direttore sportivo ha sempre una lista di obiettivi per ogni ruolo presente in un 11 titolari di una squadra, o comunque 11 titolari più le riserve, e quindi c'è sempre un giocatore preferito che magari è il primissimo in lista, e poi a cascata ci sono gli altri nel caso in cui il dirigente non riesca a prendere il primo della lista. È inevitabile, cioè è ovvio che quando vai a fare la scrematura di mercato dal database degli scout, e quando vai però a prendere una decisione, vai su un nome che è quello che cerchi di prendere. Se poi economicamente, o perché il giocatore non vuol venire, insomma tutto quello che può succedere nel mercato, non lo prendi, giochi più su tavoli. È anche per questo che poi nel corso del mercato, ahimè, insomma ne faccio parte, escono tanti nomi, poi si cerca sempre di selezionarli, ma è normale per un club avere tanti nomi da addocchiare. Per quanto riguarda il fatto che la tua preoccupazione, che condivido, è quella di un Bologna che quando individua un profilo non va così deciso a prenderlo, a volte fermandosi nelle trattative per differenze non così grosse e insormontabili, sto dalla tua, perché non c'è bisogno di aver maneggiato dei budget per sapere che a volte chi meno spende più spende, che non è voler dare a saputo il del plumone, ovviamente, ma l'abbiamo visto sulla nostra pelle, Frank. Cioè, noi negli anni passati abbiamo fatto abbiamo preso dei giocatori infilandoci dentro dei 40, dei 45% sulle rivendite. Roba che magari, faccio un esempio, Calafiori, ti prendevi un rischio, poteva essere un rischio mettere 2-3 milioni più su Calafiori, perché comunque veniva da infortuni, sì, era finito in Svizzera, però poi cosa è successo? Che l'abbiamo poi dovuto, abbiamo venduto e abbiamo dovuto girare tipo 20 milioni al Basilea, spendendo alla fine molti di più, che 20 milioni per il Bologna ci compri a volte anche 3 giocatori.
0: Sì, io non credo che loro credessero così tanto in questo giocatore, cioè, assolutamente no, cioè loro hanno visto una stagione allucinante e si sono sfregati le mani, perché in maniera, secondo me, completamente casuale hanno lasciato quella percentuale, quindi insomma.
20: Per quello che, sai, come dicevo anche nei giorni scorsi, se c'è una differenza tra richiesta e offerta di 10-15 milioni, è logico che il Bologna non può fare quel tipo di, cioè non può, non vuole, insomma dipende ovviamente, ma 10-15 milioni è una differenza importante, quindi è anche più difficile dire al Bologna ok, chiudi subito e metti quei 15 milioni, ovviamente. Ma se si tratta di un paio di milioni, tre, perché poi il budget di un mercato, di un calciomercato è sempre variabile, cioè varia in base a quello che poi tu andrai a vendere, perché se noi oggi partiamo e chiudo la filippica, ma perché sennò sembra sempre che non si possa mai dire niente, che poi ci sono sempre delle reazioni, ma se il Bologna deve autofinanziarsi, che significa arrivare al 30 giugno 2027 con sostanzialmente almeno un bilancio in parità, significa che per costi di qua e di là il saldo di mercato di quest'estate deve essere inattivo. Quindi se noi partiamo da questo dato, significa che sostanzialmente il budget non ci sarebbe. È logico che invece il budget c'è, perché tu prevedi di cedere qualcosa e quindi prevedi di coprire una parte a bilancio con quello che tu vendi quest'estate e una parte la reinvesti. Quindi è logico che il budget è variabile, perché se io cedo oggi Lucumia 28 è una cosa, se lo cedo il 16 di luglio magari una cifra inferiore, mi cambia il budget, perché non incasso 28, ne incasso 25, 24, 23, viceversa. Magari oggi ipotizzo, perché è un giocatore che da un biennio fa fatica, magari da Linga più di 8-9 sul mercato nessuno me li offre, poi invece scopri che ad agosto qualcuno ha bisogno di un attaccante e ti appoggia di 12, e quindi tu avresti già recuperato quei 2 milioni in più per Ugresic da mettere oggi. Cioè, quindi il budget cambia di volta in volta in base a quello che tu cedi, in base a quello che tu prevedi di cedere e in base a quello che tu prevedi di mettere sul mercato in entrata, sapendo che invece una parte andrà a bilancio per fare parte del 30 giugno 2027.
0: Perfetto Manuel, ti ringrazio della tua risposta. Adesso devo andare in pausa, ci risentiamo tra pochissimo.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
21: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
22: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
23: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
26: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
27: Oh Marco, pronto per lo stadio?
28: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
27: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
28: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
28: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
29: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18 e 23 minuti, ancora insieme a Manuel Minguzzi, e ci sono un sacco di messaggi, dato che ce ne sono diversi su Orsolini. La situazione, Manuel, su Orso qual è? Perché comunque... c'è qualcuno che ha dei dubbi, qualcuno che invece spera che rimanga assolutamente ed è sicuro che rimarrà. Tu cosa dici?
20: La mia sensazione resta ancora ottimista, però serve in questa settimana che Orsolini dia una risposta. Io non sto qui a parteggiare da una parte o dall'altra. Bologna ha fatto la sua offerta, che è quella canonica dentro il recinto che conosciamo bene, quindi arrivando a 2,5 circa con i bonus, quindi cercando di andare sopra i 2 milioni, ma non con la parte fissa, ma in base al rendimento. Orsolini magari vorrebbe un po' di più. In ogni caso bisognerebbe da qui alla partenza per Valles avere la situazione chiara, cioè mi aspetto, anche per il rapporto che c'è con Orsolini, che ha Orsolini con il Bologna, che insomma fornisca una risposta in un senso o nell'altro, perché comunque è una situazione dove poi il club deve agire di conseguenza eventualmente, e poi anche cercare qualcuno che vada ad investire sul cartellino di Orsolini per venderlo, per comprarlo, vendere da una parte, comprarlo dall'altra. Quindi non si può arrivare troppo avanti ad agosto come è successo l'ultima volta, perché oggi la situazione certo. è differente, perché se Orsolini firma sostanzialmente diventa la bandiera del Bologna, se non firma si apre al mercato, c'è poco da fare.
0: Assolutamente, quindi insomma intanto c'è una brutta notizia da Wimbledon, perché Cobolli va sotto di 3 break nel terzo set, 5-0 per Ferri, che quindi servirà adesso per il match. Peccato, peccato, poi non è mai detta l'ultima parola, ma davvero serve un miracolo per Flavio Cobolli. Ti giro un altro messaggio, Manuel, che arriva da Alessandro da Castel San Pietro. Sentendo il vostro ragionamento di prima, aggiungerei che a volte, se non spesso, gli addetti ai lavori stanno troppo abbottonati, anche quando potrebbero essere più chiari. È troppo presto, secondo te, per dire che Miller non valeva i soldi chiesti al Bologna l'anno scorso, scrive Alessandro, che poi aggiunge perché Raimondo ha rinnovato solo fino al 2028. Ma da dove vuoi partire? Miller, Manuel, l'anno scorso penso, mi sembra l'Udinese lo abbia pagato 5,5 milioni o comunque una cifra simile. C'era anche il Bologna, anche se non mi ricordo qual era effettivamente la richiesta della squadra scozzese, di cui mi sfugge il nome e vi chiedo scusa. Sul resto del messaggio cosa dici?
20: Ma sai, io non lo conoscevo tanto nemmeno prima Miller, quindi magari lui pensava all'Udinese di giocare un po' di più, può aver fatto anche una scelta lui strategica da quel punto di vista e poi invece non è andata. Non potremo mai sapere come si sarebbe comportato al Bologna, tra l'altro in una mediana dove poi comunque non abbiamo brillato tanto quest'anno. Sì. Poi non sto dicendo che Miller ci avrebbe risolto i problemi, ovviamente, però non lo possiamo sapere. Però il problema è sempre un po' questo, cioè per esempio a me risulta che per Amondarain delle Studiantes, che io non conosco, quindi io non sto dicendo bisogna prenderlo per forza perché è un fenomeno, esattamente come Ugresic, non ne ho idea, cioè non li conosco, però la distanza mi risulta essere piccolissima, sostanzialmente forse nel giro di €1 milioni per il chiesto offerta. Allora questo è proprio il momento, cioè se lui è un profilo in cima alla tua lista, ma magari non è il primo, può essere il secondo, può essere il terzo, quindi comunque alto in lista, e la differenza è così minima, bisogna sbloccarla questa risorsa, cioè non ci possiamo. A me dà fastidio sempre parlare dei soldi degli altri, ma una società come Bologna, pur riconoscendo io che si deve agire dentro un certo perimetro, un certo recinto, non siamo il Como, non vogliamo fare il Como, non siamo la Fiorentina, non vogliamo fare la Fiorentina, va bene, ne prendiamo atto, ma se la differenza è veramente €1 milione, €1,5 milioni, sono quelle operazioni che tu devi chiudere prima possibile, perché uno, fai capire al giocatore che lo vuoi fortemente, visto che lui è ben propenso a venire e mi risulta ci sia anche già sostanzialmente l'accordo con l'entourage sul contratto, sulla cifra di ingaggio, e due, dice al mercato noi volevamo questo e l'abbiamo preso con decisione, quindi siccome è un milione non 10-15, se le mie informazioni sono giuste, ogni tanto Bologna deve essere un po' più deciso e aggressivo sul mercato, perché è una cifra, cioè dentro al calciomercato questa è una cifra irrisoria tra virgolette, poi per me, per te, per i tifosi no, ma dentro un mercato di Serie A che sarà anche più povero rispetto alla Premier League, ma comunque che riguarda una squadra che ha ambizioni di tornare, o diciamo dice di avere l'ambizione di tornare in Europa, questa è un'operazione che va chiusa se la differenza è così minima.
0: Sì, anch'io non lo conosco il giocatore, quindi purtroppo non mi posso esprimere. Nei prossimi giorni farò un po' di lavoro per aggiornarmi su di lui, però ecco, quando è un milione teoricamente le cose, dai, speriamo, magari dovrebbero andare in porto, quindi ovviamente attendiamo e monitoriamo la situazione. Non prendere il serbo per una manciata di milioni in più mi sembra sbagliato, capisco limitare le spese, però non credo sia questo il caso, scrive Stefano. E in realtà poi io ho detto che a prescindere non bisogna per forza pensare che i dirigenti decidano di non affondare perché reputano troppi milioni, perché reputano un altro giocatore magari meglio di Ugresic o di un altro, però allo stesso tempo non bisogna dare per scontato che 2 o 3 milioni in più non, cioè, sia una cosa da condannare, ecco. Quindi non bisogna esagerare né da una né dall'altra parte, ecco, questo almeno è il mio pensiero. Solo che è successo già diverse volte che Bologna non ha preso magari un giocatore per una cifra non così alta come dicevi tu.
20: Ma sai Frank, è una questione di quella che è la priorità del momento, quindi strategicamente parlando la mediana adesso è una priorità perché ci sono solo Pobega e della Zuzzi come, diciamo, giocatori, chiamiamoli over di prima squadra, e gli altri due sono Badori e Libra, che io ho visto molto bene nelle under, mi sono innamorato di entrambi, ma ovviamente vanno visti e valutati con calma, e quindi a Tedesco un centrocampista in attesa che gli altri tornino dalle vacanze glielo devi dare, perché domani si comincia con gli allenamenti, e quindi l'allenatore almeno nel reparto che è più corto devi dargli del materiale. Poi io sono il primo a dire che su difesa e attacco siamo sovrabbondanti, per il momento non è venuto nessuno, ci sta valutare come può evolversi la situazione, ma a centrocampo devi intervenire. Ora, siccome l'altra priorità è ovviamente in base alla lista che tu hai, Sartori Di Vaio, la priorità che tu in questo momento ti fissi di andare a prendere, e l'argentino è oggi la priorità, cioè Bologna lo vuole prendere, cioè, quindi dal punto di vista tecnico la scelta è fatta, perché i colloqui con l'entourage sono andati avanti in maniera avanzata, quindi l'area tecnica dice questo è un giocatore che ci piace, vogliamo prenderlo, sblocchiamo questa risorsa. Poi a me, io non sono qua a dire è colpa di Fenucci che non la sblocca, è colpa di Saputo, è sempre soliti discorsi, se no che dopo arrivano i messaggi lì, perché ormai o sono troppo democristiano da una parte o sono troppo lamentoso dall'altra, quindi non so più bene come fornire la mia opinione, quindi cerco di stare sulla notizia. La notizia è che Bologna vuole prendere l'argentino delle Estudiantes perché l'area tecnica è convinta che sia un buon giocatore e i colloqui con l'entourage col giocatore sono in stato avanzato. Manca da limare qualcosina sul cartellino tra i club, la distanza è minima, mi attendo che venga colmata questa distanza, perché oggi quella lì è la priorità.
0: Ciao Frank Divino Manuel, scrive Lele da Pegola. Butto una cifra giusto per capire una proporzione. Con un introito dalle cessioni totali di 60 milioni, in che percentuale potrebbero essere reinvestiti? No, vabbè, Lele.
20: Sapevo io che Lele avrebbe sparato la domandona.
0: No, Lele, guarda, ti avvalgo della facoltà di non rispondere, Manuel.
20: Che, sai, i numeri precisi giustamente li sanno a Casteldebole, cioè, ovviamente non, è un discorso che non mi piace neanche tanto fare questo.
0: Esatto, no, ma nemmeno a me,
20: non è il mio campo,
0: e lui lo sa per quello che lo ha chiesto,
20: lo so, lo conosco bene. Il mio campo è quello di cercare di trovare le migliori notizie di mercato possibili per non mettere sul piatto troppi nomi, e quindi cerco di selezionare, quindi mi limito a questo, cioè che l'Argentina degli Estudiantes oggi è l'obiettivo prioritario. Poi dopo su quello che sarà il bilancio è chiaro che, lo dicevamo prima, Saputo vuole arrivare al 30 giugno 2027 almeno in parità. Questo significa che, insomma, buttando dentro i costi una cosa o un'altra, il bilancio di mercato dovrà essere col segno più forse di una ventina di milioni, quindi probabilmente il Bologna dovrà incassare di più in modo tale da reinvestire una parte di quei soldi sul mercato in entrata. Ma qui si parla poi di operazioni più grosse, nel senso che le operazioni grosse sono quelle che possono scaturire nel momento in cui vendi Lucumì e devi prendere un titolare, eventualmente vendi Cast e devi prendere un titolare, o eventualmente vendi Rowe e devi prendere un titolare, altrimenti dovresti sostanzialmente solo un po' puntellare alcune cose. Ti manca il terzino sinistro, secondo me dovremmo prendere un titolare come terzino destro, perché non credo che tutte le frizioni di Olm col mondo Bologna si si siano appianate semplicemente con l'uscita di Italiano, e dobbiamo migliorare e potenziare il centrocampo. Questo è un po' l'andazzo, diciamo, del mercato.
0: Sì, ovviamente poi le priorità adesso sono relative al fatto che in alcuni reparti c'è un po' di carenza, direi soprattutto a centrocampo, dato che l'attacco, tutti gli attaccanti del Bologna sono a Casteldebole, sono rientrati già ieri per il raduno. Ti giro quest'altro messaggio: se non è Roilund non arrivò per pochi milioni di euro, poi sappiamo com'è andata, scrive Fabrizio. In realtà, allora, Højlund va all'Atalanta per 17 milioni, mi sembra di ricordare, andando a memoria, credo che il Bologna non ne avesse offerti pochi meno per il giocatore del LASK, mi sembra, quell'epoca lì.
20: Non mi ricordo.
0: Però ecco, io ricordo abbastanza bene che quando subentrò l'Atalanta alzò di molto l'offerta, e poi Atalanta e Bologna nel 2022 non erano proprio percepite nello stesso modo, ecco, erano abbastanza lontane per quanto riguarda lo status, quindi anche lì sembrò essere proprio una mossa abbastanza gamba tesa, con la certezza che l'avrebbe preso la Dea Højlund. Comunque l'estate in cui noi prendiamo Zirkzee alla fine è andata bene in quel caso lì. Poi è chiaro che Højlund è un altro giocatore molto forte, però arrivò Zirkzee piuttosto.
20: Beh, rischiamo anche Luca.
0: Rischiamo anche Luca. Mi fa piacere che dici rischiamo, perché ecco, magari potremmo rischiarlo ancora quest'estate. Ecco,
20: non
0: mi
20: credo.
0: Auguro, mi auguro
20: Io
0: di
20: non
0: no.
20: credo.
0: Mi auguro di no. Ancora messaggi. Andrea scrive: che fine ha fatto l'Azzuzzi? Lo vedete nella rosa per quest'anno? Io sull'Azzuzzi ho parlato 100 milioni di volte. È rientrato dal prestito all'Auxerre dopo diversi problemi fisici durante questa stagione. Non ha giocato tantissimo. Per me, io un giocatore di cui sono follemente innamorato, per me tra l'altro perfetto proprio a livello di caratteristiche per Tedesco, quindi io lo vedo benissimo nella rosa se sta bene.
20: Sì, mi è stato chiesto diverse volte nei vari collegamenti di Azzuzzi, sono ripetitivo, è un giocatore che piace perché, diciamo, nel suo prime con Motta, tecnicamente valido, con gol importanti, anche di pregevole fattura. E anche mi è piaciuto molto il suo temperamento in campo, cioè un giocatore aggressivo, uno che combatte, non si estranea dalla lotta. Quindi dal punto di vista tecnico non avrei dubbi su reintegrare l'Azzuzzi. È ovvio che fisicamente noi non sappiamo come stia, uno a livello di condizione, quindi di recupero dai vari acciacchi che ha avuto, prima il collo, poi cos'era, il ginocchio, viceversa, prima il ginocchio poi il collo, ha giocato pochissimo negli ultimi due anni, e quindi dopo si innesca anche tutta una serie di, a livello di ritmo partita, può reggere la Serie A fin da subito, dovremmo aspettare 8 mesi, tutto lì sta, ma questa è una valutazione che però deve fare Tedesco sul campo, ecco, credo lo valuterà direttamente lui. Non credo che oggi Bologna possa permettersi di dire ok, prendiamo Freuler e abbiamo l'Azzuzzi, siamo tranquilli. Interverranno poi strada facendo nel corso dell'estate, calibreranno come sta l'Azzuzzi per capire cosa fare.
0: Ultima cosa che ti chiedo, scrive Carlito, bel nome o soprannome, se l'offerta irrinunciabile arrivasse per Eggem, se continua a titolare in una Norvegia che arriva in finale o simili, il Bologna che farà? Eggem non mi è piaciuto troppo nelle partite del girone, è andato migliorando, però sta le ultime partite, quella eliminazione diretta le ha giocate bene.
20: Beh, è chiaro che sul mercato di incedibili, soprattutto del Bologna, non ce ne sono, quindi tutto è sempre vincolato alla possibile offerta. È chiaro però che perdere Lukumi e perdere subito Eggem, rimanendo con Wittig ed Elland, di cui Elland mi potrei anche fidare, Wittig ancora punto interrogativo, sarebbe un rischio. Poi anche Eggem è calato nel corso della scorsa stagione, quindi non abbiamo oggi una certezza alle spalle di Lukumi. Cioè, noi fino a qui ce la siamo cavata perché avevamo delle certezze alle spalle di Calafiori quando abbiamo ceduto Calafiori, avevamo delle certezze alle spalle di Beukema quando abbiamo ceduto Beukema. Oggi non abbiamo la certezza alle spalle di Lukumi nel momento in cui saremo obbligati a cedere Lukumi. E questo è il cruccio. Il mio cruccio sostanzialmente è il difensore centrale che sostituisce Lukumi e abbiamo visto anche al mondiale quanto è forte Lukumi, ma soprattutto abbiamo scoperto quest'anno, cioè tolto dai suoi compagni che noi pensavamo lo schermassero da alcune situazioni, che insomma lo proteggessero, oggi abbiamo visto senza Bekema e Calafiori quanto vale Lukumi, perché ha fatto forse la sua miglior stagione,
0: sì,
20: quella con meno errori, nonostante lo stile di gioco appunto di Italiano, che di certo non aiuta molto i centrali. E l'altro cruccio è ovviamente il centrocampo, perché avevamo un Freuler un po' in calo, forse anche complice la frattura della clavicola, ma pur sempre un leader della squadra. E quindi noi perderemmo, perché insomma Freuler, vabbè, non l'abbiamo ancora salutato ufficialmente, però questo contratto non l'ha rinnovato, continuo a pensare che non lo rinnoverà, ma in un colpo solo perdi l'ossatura centrale,
0: sì,
20: per il difensore centrale e il mediano centrale, cioè da dove passa tutto, e lì dobbiamo sostituire alla grande, non bene ma alla grande, e quindi perdere anche Eghem secondo me sarebbe un rischio eccessivo.
0: Manuel, ti saluto e ti ringrazio, grazie mille del tuo tempo, sei come sempre molto gentile e molto molto preparato, ma non sono certo io che lo devo stabilire, grazie mille.
20: Lo sai che arrossisco coi complimenti.
0: Grazie.
20: Ciao Frank, grazie a te.
0: Ciao, un saluto a Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web, ci sentiamo tra pochissimo, ora la pausa.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18 e 44 minuti. Terza ed ultima parte di Football Drive Time insieme a voi fino alle ore 19. Parto da questo messaggio, allora, abbastanza lungo. Frank, vorrei chiarire che non era una critica o voler limitare i tuoi giudizi, che trovo, vabbè, ok, ti ringrazio. Era solo una visione diversa della questione, ma ci mancherebbe altro. Guarda, non ti preoccupare assolutamente, non l'ho presa assolutamente male. E se poi, cioè, so benissimo che le cose che dico possono non piacere, possono piacere, ed è normale che sia così. Ci manca solo che non mi posso aspettare anche qualche critica, ma sono tranquillissimo, quindi non ti preoccupare, vai tranquillissimo proprio. Portando anche esempi come Miranda, chiudo il messaggio: dimostratosi ottimo acquisto. A mio parere, non prendere giocatori, almeno per me, sconosciuti come il centrocampista serbo, per differenze minime, non la reputo uguale a non prendere un giocatore conosciuto e affermato per piccole differenze. Poi io non sono un esperto e sicuramente tu conosci meglio di me quel giocatore. Se è forte da spostare la qualità. Ci mancherebbe altro, non ti devi scusare, ma figurati. Su quello che dici, guarda, io il giocatore l'avevo visto giocare una volta quando è uscito il nome, quindi non lo conoscevo abbastanza. Quella volta lì comunque mi aveva fatto una buona impressione, ma non lo conoscevo molto. Nell'ultima settimana e mezzo sono andato a vedermi qualche partita, mi sembra un giocatore veramente bravo. Poi è chiaro che parliamo del campionato serbo e non del campionato di Serie A, che comunque non è un livello incredibile. Però il discorso che faccio è: se la società si butta forte, vuole fortemente questo giocatore, so che piace questo calciatore, per 2 o 3 milioni non bisogna per forza dare per scontato che se si vira su un altro obiettivo, allora vuol dire che era la cosa migliore da fare. Ecco, è quello il discorso che facevo. E poi può essere che sia invece la cosa migliore, ma per me può anche essere la cosa non per forza migliore in quel caso. Quindi è solo nel senso che mi fido di e sono sicuro che la dirigenza farà la cosa migliore possibile. Secondo me non è sempre così. Non è sempre così, perché se devi comprare tanti giocatori, devi vendere tanti giocatori, devi fare tante cose, pensare ai bilanci, pensare alle offerte, è normale che qualche errore tu lo possa fare. E non c'è nessun problema per quanto mi riguarda, solo che se per me c'è un errore o qualcosa, una critica, la muovo serenamente, senza mancare di rispetto a nessuno, come penso di non avere mai fatto. Ecco, questo è il discorso che ho fatto, caro Andrea. Altri messaggi, ce ne sono veramente tanti. Tra Roro e Castro, quello che partirà, quello che garantirà maggiore plusvalenza, scrive questo ascoltatore. Può essere, ma dipende sempre dalle offerte, sai, non è per forza un'equazione matematica. Ma nel caso Orsolini volesse essere ceduto, quale sarebbe la cifra che il Bologna chiederebbe? È una bella domanda, nel senso che scade nel 2027 il suo contratto, quindi è un anno dalla scadenza. Io credo che il Bologna non possa pretendere una cifra troppo elevata, o almeno la cifra che corrisponde esattamente al suo valore in una situazione di contratto diversa rispetto a quella attuale. Quindi, facendo una stima, io credo che comunque Orsolini, che compirà 30 anni il prossimo gennaio, che quindi è un anno dalla scadenza del contratto, credo che più di 20 milioni il Bologna non li possa prendere per lui. e forse sono stato anche un po' largo, quindi magari quella potrebbe essere una cifra indicativa, anche se non lo so, può essere anche meno, ma è molto difficile secondo me stimare il prezzo di un giocatore come Orso, che è un anno dalla scadenza, che ha quasi 30 anni e quindi non... per un'eventuale plusvalenza non so quanto può convenire a una squadra comprarlo, valutando anche quell'aspetto lì. Allora, qua io sono sicuro che Orso rimarrà indipendentemente dalle tempistiche, è troppo importante per il Bologna e per Bologna che resti. Non so però, indipendentemente dalle tempistiche, qua non lo so, perché vado sul pensiero di Manuel e lo trovo abbastanza corretto, nel senso che rispetto all'altra volta, perché comunque il rinnovo di Orso è stato ad agosto del 2023, è un po' diversa la situazione, è un po' diversa, considerando anche che un'eventuale cessione può portare determinati soldi nelle casse del Bologna che possono servire per fare il mercato. Io credo che la decisione debba essere presa con un po' di anticipo rispetto ad agosto o alla fine di agosto.

Devo dire che ci possono essere delle differenze nei prezzi. Infatti non ho detto che è sbagliato non prendere Ugresic perché costa qualche soldo in più e invece e quindi prendere Amondarain è un errore. Ho detto che dare per scontato che virare su un altro giocatore per una questione di prezzi e per questioni di comodità non è per forza sempre la cosa migliore. Io ho detto questo, non ho detto che in questo preciso caso è un errore non prendere Ugresic e prendere Amondarain. Ho detto che non possiamo, secondo me, valutare la cosa sempre nello stesso modo, ovvero che alla fine è la soluzione migliore possibile, in assoluto proprio. Ciao Frank, ma mettiamo un altro norvegese e andiamo su uno dei due Berge, oppure Hoge, scrive Steve72. Hoge è quello ex Milan, ti riferisci, uno dei due Berge, magari anche tutti e due, no? La vedo difficile, anche se Berge, centrocampista, quello un po' più offensivo dei due, sta facendo veramente un gran mondiale, quindi ti capisco sulla tua richiesta. Riguardo invece a Hoge, Il discorso è che comunque lui lì, da quanto ne so, si trova veramente molto bene. Lì intendo a casa sua, ovvero il Bodø Glimt in Norvegia. Vado a vedere anche un po' com'è la sua situazione contrattuale. Allora, lui ha il contratto fino al 31 dicembre 2028, un valore abbastanza importante. Parliamo sempre di un classe 99, quindi 26 anni. In quel ruolo lì il Bologna per ora è abbastanza coperto. Lui fa l'esterno alto a sinistra, quindi in questo momento il Bologna è abbastanza coperto lì. Poi vediamo quello che succederà. Ho letto che il Bologna negli ultimi due anni avrebbe rifianato il bilancio. Allora non capisco perché sul mercato ci sia tanta confusione sugli acquisti, scrive Massimo. Ma in che senso tanta confusione? Se puoi spiegarmi quello che scrivi, così magari ti posso rispondere in maniera più mirata, ecco, per centrare l'argomento. Ciao a tutti, io ho quest'idea qui: invece che con la cessione di Lucumì non entrerà nessun difensore, scrive Lello. Ma non è una cosa così lontana dalla realtà, perché comunque il Bologna adesso ha 5 difensori centrali: Casale, Lucumì, Eggem, Helland e Wittig. Lucumì andrà via 99,9% e rimarremmo quindi con 4 difensori centrali. Ci vorrebbe un'altra cessione, presumibilmente quella di Casale, e poi il Bologna andrebbe a prendere un altro difensore centrale, senza alcun dubbio. Il difensore che andrei a prendere io per profilo è un giocatore giovane su cui scommettere. 1-2 milioni di euro, basta. O qualcosina in più, ma un giocatore giovane che sia pronto il prossimo anno, quando tu, con i giocatori che hai adesso in rosa, hai fatto un anno buono, un anno convincente, e magari puoi cedere uno o anche due difensori centrali che ha in questo momento in rosa, facendo una plusvalenza. Quindi per non offuscarli e andare a prendere un giocatore già fatto e finito, che quindi arriva qua e fa il titolare, io andrei a prendere un giocatore che può fare della panchina, che può fare qualche presenza, ma comunque si allena intanto in una squadra di Serie A e cresce contemporaneamente con i suoi compagni di squadra. Questo messaggio non lo capisco, Andrea, ti saluto anch'io, ma io non ci vado al Conad, sai? Non sono un frequentatore del Conad, vado purtroppo in altri supermercati, ma dovrei andarci perché costa un po' meno rispetto agli altri, teoricamente. Bisogna accettare? No, questo però non è un discorso che mi vede particolarmente d'accordo, questo, sai Stefano, perché saputo i soldi li ha messi. I soldi, secondo me, vanno messi in un certo modo, e il modo in cui li ha messi il Bologna negli ultimi due anni non è il modo migliore per poter creare un ricircolo di giocatori in maniera come aveva fatto nei primi due anni di Sartori, che sono stati, dal punto di vista del mercato, per me, se non sono stati da 10, sono stati da 9, 9 e mezzo. Calcolando che da gennaio può fermare con chi vuole, ne prendi 12-14 sulla valutazione di Orsolini. Ma può essere anche che hai ragione, sono stato un po' più largo io con la valutazione di mercato di Orso. Effettivamente sì,

0: a gennaio, Orsolini, nel caso in cui dovesse rimanere qua e non firmare il prolungamento di contratto, potrebbe mettersi d'accordo con un'altra squadra e noi perderlo quindi a zero la prossima stagione. Quindi 20 milioni potrebbero essere un po' troppi, forse si avvicina più ai 15 la valutazione rispetto ai 20 che ho fatto io, e probabilmente hai ragione tu. Ciao Frank, in caso di cessione, secondo me più di 15 milioni non riusciremo a incassare per Orsolini. Ecco Matteo, su sempre sul discorso del sul valore di Orso, e sei d'accordo con l'ascoltatore di prima, con Claudio. Probabilmente avete ragione voi. Priorità sui nomi. Sai che alcuni giocatori non sono andati in scadenza, dovevi già averli sostituiti. Cioè ti riferisci a Freuler, che è andato in scadenza e dovevi già averlo sostituito. La priorità sui nomi è il discorso che faccio da tutta la trasmissione, da tutta l'ora probabilmente. Per me non c'è questa fretta incredibile nel prendere un giocatore al posto di Freuler, o comunque di andare a prendere un centrocampista, detto che comunque credo che in ritiro vedremo un centrocampista che farà parte del Bologna del prossimo anno, quindi un acquisto nuovo. Allo stesso tempo, dalla tua parte sono d'accordo sul fatto delle priorità, che non sempre bisogna dare per scontato che se il Bologna non prende un giocatore ha fatto per forza bene. Ecco, questo discorso che faccio io prevalentemente è questo qua: non dare sempre per scontato che le cose sono state fatte nel miglior modo possibile, perché giustamente sono esseri umani, dirigenti del Bologna come tutti possono fare qualche errore, come li posso fare io anche dicendo questa cosa, perché magari non è giusta e qualcuno la reputa sbagliata. Ma gli errori si fanno perché hai la possibilità di agire, di prendere delle decisioni, di fare qualcosa. Come loro hanno la possibilità di fare il mercato, cedere tanti giocatori, comprare tanti giocatori. Non mi potrò mai aspettare che verranno tutti ceduti nel miglior modo, nel miglior tempo e alla cifra migliore possibile, come non posso pensare che ogni giocatore che arriva sia il miglior giocatore possibile con i soldi che sono stati spesi. Questo è utopia, quindi qualche errore è normale che venga commesso anche da loro, ma credo di non dire appunto qualcosa di scandaloso. Devo chiudere, ci sentiamo domani come sempre alle ore 18. Ciao ragazzi!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
10: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
11: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
15: Sono le 19 e 3 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Nel secondo e conclusivo giorno del vertice NATO di Ankara in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe detto agli alleati che gli Stati Uniti vogliono restare nella NATO e avrebbe confessato di essere rimasto molto colpito dalle dichiarazioni dei colleghi e di aver sentito molto amore. Nella dichiarazione finale del vertice di Ankara si legge che Mosca è una minaccia e Kiev contribuisce alla nostra sicurezza. Spazio anche al conflitto, il più recente, quello tra Stati Uniti e Iran, che secondo la NATO non deve mai possedere l'arma nucleare. Dal vertice NATO di Ankara è arrivata anche la doccia fredda sull'intesa tra Iran e Stati Uniti per la cessazione della guerra. Trump ha dichiarato finita la tregua, bollando l'Iran come feccia e annunciando «colpiremo ancora». Le parole del presidente americano sono arrivate dopo i raid iraniani di ieri contro 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz e la risposta dell'esercito statunitense, che ha colpito oltre 80 obiettivi. Obiettivi militari e una 60 di imbarcazioni dei Pashdaran. Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso il circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma a quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Sono 30 le persone indagate nel corso di una maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città italiane, 7 arresti per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, con il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Le indagini lunghe e articolate sono state portate avanti dagli specialisti della Polizia Postale anche attraverso attività sotto copertura. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania ha analizzato navigazioni sul dark web, chat sui cellulari, indirizzi IP, riuscendo ad individuare diversi gruppi attivi nello scambio di video di pornografia minorile. Cresce l'allerta AFA e l'Italia torna nella morsa delle ondate di calore. È in arrivo la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da domani infatti sono previsti fino a 39 gradi in Val Padana ed entro il weekend 40 gradi in Sardegna, 39 anche in Puglia e Toscana. Se per la giornata di oggi sono state 10 le città contrassegnate dal bollino arancione, la nuova fiammata riporterà anche i bollini rossi. Domani a Firenze l'allerta massima, i capoluoghi in verde saranno solo 5 e passeranno a 18 quelli in giallo.
17: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Mezzogiorno rossoblù, presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rossoblù con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu. Oggi è il primo giorno di ritorno al lavoro a Casteldebole. Ieri sera c'è stata la cena con tutti, bene o male, radunati, e quelli che potevano radunarsi. Ovviamente mancano i nazionali. Ieri è uscito Lucumì, e dopo ne parliamo un secondo. Ha fatto un grande mondiale Lucumì, anche ieri una grande partita, in una partita molto brutta e bloccata. Passa Remo Freuler, passa De Ndoye, però forse siamo più interessati forse a Remo, anche se non sappiamo che futuro avrà. E dei bolognesi rimane dentro solo Eggen, che giocherà con l'Inghilterra. Oggi primo giorno senza partite. Non ho visto la partita dell'Argentina, che ha creato tanto scalpore. Lavoravo.
1: No.
0: Dario, lo so. Incredibile, perché era l'unica partita a un orario decente. Mi sono goduto però la partita della Colombia con la Svezia. E pur essendo stata una partita da emozioni completamente diverse, Messi si conferma. Ecco, ci ha dato un altro motivo per dire quello che ho detto ieri, riportando poi quello che ha detto il fenomeno, no? Cioè, oggettivamente forse bisogna rassegnarsi all'idea che è più forte di tutti i tempi. Non so cosa ne pensate, vi ripeto, per me probabilmente è il fatto generazionale che mi ha coinvolto meno su Messi rispetto ad altri, ma forse è così, pur non avendo, ripeto, visto la partita se non negli highlights lunghi di DAZN, che sono molto belli. Comunque attenzione a sti highlights lunghi, perché a breve cambieranno il calcio e molto probabilmente. Comunque, in ogni caso, dicevo, mancano i nazionali. Il primo a raggiungere tutti probabilmente sarà Ferguson, immagino, di quelli partiti. Poi arriverà Moro e poi via via ci sarà sicuramente spazio per vedere Lucumì, anche se in queste tre settimane non lo sappiamo se poi passerà da Casteldebole oppure no. Vedremo come andrà questa clausola. Il mio sogno era: scade la clausola e Lucumì gioca la finale del mondiale pochi giorni dopo, e sarebbe stato divertente capire cosa sarebbe accaduto, eh? Quindi tifavo particolarmente Colombia ieri, non me ne vogliano i simpatizzanti per la Svizzera. Ci ho detto, oggi prima seduta atletica, con i test e tutto quello che viene appresso a una riattivazione, no, del motoria. Aperte le porte per i tecnici, quindi qualche immagine fra un po' vi arriverà. Ne parleremo con Leo Bosello a partire fra una decina di minuti circa, nel prossimo blocco. E poi fronte Aia, il nuovo disegnatore sarà Orsato, credo che sia una scelta ovvia. Su Rocchi, io vi avevo promesso di seguire la questione. Io ho seguito la questione attentamente quando si aprì tutto. Se vi ricordate, abbiamo fatto quasi un'ora spiegando che cosa era successo, ma più che altro quanto mancava di concreto per poter parlare di qualcosa. E vi ho rimandato a una completezza di informazioni tale per cui possiamo tirare, cioè avere qualche percezione. In questo momento io non ho percezioni. Hanno aggiunto un'altra partita del 2026 sospetta, dove pare che con un'intermediazione di Gravina, riporto gli articoli di oggi del Corriere, se non sbaglio della sera, si sarebbe andato incontro a una volontà a un gradimento, mettiamola così, da parte dell'Inter sulla direzione arbitrale di quella partita affidata a Mariani, se non ricordo male. Io continuo a rimanere abbastanza spiazzato, cioè io non so che cosa ne verrà fuori. Rocchi parlerà dopo una scelta conservativa in prima battuta, ma perché non sapeva neanche esattamente di che cosa fosse accusato, e ci può stare. Nel momento in cui credo gli siano arrivati tutti gli atti, la difesa con lui avranno valutato di parlare serenamente di quello che è successo. Parlo dico serenamente perché in questo momento veramente non capisco. Certo, la mia percezione è che se per caso dovesse saltare fuori qualcosa del genere, salta il banco, cioè lo scudetto tolto all'Inter. L'Inter per me deve diventare l'ultimo in classifica, retrocessa, il Bologna va in Europa, sai che casino. Accadrà? Devono dimostrarlo, cioè devo dimostrare oggettivamente che c'è dietro un'architettura del genere in questo momento, per quello che abbiamo letto. Ci fermiamo qui, eh? Perché veramente sono più a, da fuori diventano più allusioni che qualcosa di più, no? Quindi non le farei, non mi sembra il caso. Quindi Orsato sarà il nuovo disegnatore, quindi avremo un nuovo ciclo anche interpretativo, perché tra l'altro Orsato e Rocchi, ecco, per quelle che sono state le direttive finché Rocchi è stato disegnatore e come Orsato fino all'ultima sua partita ha interpretato quel ruolo, mi sembrano molto lontani. Come vi ricordate quanto dicevamo Orsato lascia correre molto, ha un metro molto europeo, molto inglese. Chissà se anche dal punto di vista applicativo più che altro l'Italia non possa avere un riflesso di questo tipo. Poi si sa, no? Quando vai a rivestire un altro ruolo cambia tutto, eh? Quindi magari Orsato porta avanti il lavoro impostato da Rocchi. Io mi auguro di no, ovviamente, ma perché poi ci sono stati veramente troppi casi ed è diventato tutto incredibilmente complicato e ci sono troppe interpretazioni che poi portano a scelte a volte sconsiderate o comunque ritenute sconsiderate per casi precedenti. Questo è un po' il discorso. A Raduno ieri è arrivato prima di tutti Orsolini col suo sorriso e vedremo che cosa ne verrà fuori, perché poi anche da questo punto di vista rimane apertissima una finestra che si dovrà chiudere. Il Bologna si augura prima del ritiro di Valles, quindi c'è una settimanina scarsa, per capire se sarà più di là che di qua o più di qua che di là dal punto di vista di dove giocare, non di salute. E anche questo ci dà un po' forse di speranza che, ecco, ci togliamo una delle domande del mercato di questa stagione, perché ce ne sono un po' tante, no? Lukumi, questa clausola, insomma, sappiamo che partirà, c'è poco da fare. Qualcuno si era augurato anche, perché no, e ci sta, di una possibile permanenza fino alla prossima stagione, quindi andando fino alla scadenza. Non è possibile. Ecco, l'unica cosa che diventa sempre più probabile è che, arrivati ad oggi, mancano meno di una decina di giorni, la clausola scadrà e a quel punto si apriranno gli interessi per lui. A quanto andrà via dipende quante squadre saranno interessate a lui. Può partire a una cifra superiore della clausola, alcuni dicono di no, per me sì, è possibile anche questo. Lo decide un po' il mercato, quante squadre saranno interessate a lui. Per esempio Ghila è andato al Milan a una cifra anche tutto sommato più alta della clausola di Lukumi, perché si è aperta un po' un'asta, no? In Napoli in realtà l'asta ha mandato così un messaggino: volete dei soldi? Sì, no, allora noi no, prima dobbiamo vendere 25 giocatori, dice De Laurentiis. Anche 5. Bocca al lupo, c'è una rana in giro che per piazzarli tutti devono fare un capolavoro. Però sì, magari non proprio il Napoli, però su Ghila, dai, ha fatto una stagione, due stagioni clamorose con Sarri. Va al Milan, comunque vi dicevo, si è aperto un'asta, c'è un profilo un po' più giovane, però di un ragazzo che ha fatto molto bene. Per me Lukumi è più forte, oppure mi piace di più. Chi è più forte lo decidete voi, come eleganza, come tutto. Lukumi quest'anno secondo me è arrivato veramente al suo apice e quindi può valere più di Ghila, non lo so, anagraficamente qualcosa in meno, tecnicamente forse qualcosa di più, ma poi ripeto, lì sono finezze, perché parliamo di due giocatori diversi ma comunque molto forti. E mi dispiace per Lukumi che abbia abbandonato, che abbiano perso così con la Svizzera, perché la Colombia per me aveva tutto per mettere in difficoltà anche l'Argentina. Ciò detto, a Mondrain, nome nuovo fatto da Stadio e Corriere. Chi lo conosce meglio di tutti è chi fa il calcio argentino, secondo me, quindi ne parlerà Leo. Ha fatto un buon debutto dalle giovanili, ho letto un po' la sua storia, un po' sul Corriere di Bologna, un po' su Stadio, e ha un profilo interessante. Fa parte del pacchetto probabilmente di giocatori in lista nel Bologna. Io non sto tanto a fare qua discorsi su scelte in cima alla lista, secondo nella lista, terzo nella lista, quarto nella lista. Non più tardi di 3 settimane fa circa abbiamo fatto con Specchia il punto sullo scouting del Bologna, come lavora, dove lavora e perché. Eccellenza, no? E l'ho fatto soprattutto per farvi capire che quando guardi più di 2000 giocatori in un anno la lista è bella lunga, non è che ci sono 4 nomi, 5, 10, è bella lunga. E il mercato è fatto così. Io non so farlo e non mi piace farlo, perché chi ti dà le notizie di mercato chi sono? I procuratori, gli agenti. E quindi capisci già che un'impostazione di un discorso di mercato, comunque, che nasce da una parte, porta poi a delle riflessioni, delle considerazioni, secondo me tutto sommato abbastanza difficili da gestire. Io non ne so gestire, anzi io mi nervosisco subito, perché ovviamente è tutto un tirare, no? Gli agenti fanno gli interessi dei giocatori, spendere, se non dai le cifre che vogliono sei un plumone. Funziona così il mercato. A me non fa impazzire per questi motivi, ma poi comunque, ripeto, è un mestiere e va fatto con competenza. Noi possiamo valutare un po' la situazione, l'abbiamo fatto ieri, che invece a centrocampo comunque il piatto piange, perché appunto due devono arrivare e arriveranno a ritiro iniziato. In questo momento c'è Pobega, con lui e la Susi, c'è Badori aggregato, ma Tedesco in questo momento non ha centrocampisti. Buono comunque che all'inizio del ritiro di Valle si cominciano ad arrivare un po' di rinforzi, perché c'è bisogno. Bologna, che c'è Odgar, che non l'ho citato, ma vedremo che cosa pensa di lui Tedesco. Magari lo vedrà come interno. So che molti hanno storto un po' il naso sul ruolo che ha provato a ritagliargli, spostandolo ancora una volta. È partito da prima punta, poi ha fatto la seconda punta, poi ha fatto l'esterno, poi ha fatto il sottopunta, poi ha fatto l'interno. duttile, però vedremo, magari se avrà delle caratteristiche e delle cose che Tedesco magari vede e lo piazza in una zona di campo di quel centrocampo a tre che probabilmente si verrà a delineare, se no è mercato, è uno di quelli che uscirà, però è un centrocampista che mettiamo nel conto. Adesso andiamo in pausa e poi ne parliamo proprio di queste cose con Leo Bosello, che ha seguito un po' a Casteldebole il tutto.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie è specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
2: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
6: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
6: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: I saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso blu. Adesso piano piano ci colleghiamo con Leo Bosello. Intanto recupero qualcosina di vostro, però prima permetto a Dario di chiamare Leo. E, ma quanti esterni vorrà Tedesco? Ma 4. Più di sai, voleva già una rosa stretta, immagino 2 per ruolo. E quindi ti butterei lì un bel 4 come numero. Oggi ne hai 6, senza contare Odgaard, e quindi 4 saranno. Bosello, quanti esterni vuole Tedesco? Te l'ha detto ieri?
11: Beh, quantomeno 4 e
0: quanto
11: e
0: più? Penso che
11: quanto più 5, quanto beh, più 5.
0: Ma se rosa stretta vuole, forse 1-2 per 4. Ruolo?
11: 4, esatto. Sì.
0: Direi di sì. Quindi chi esce? Orsolini?
11: Una bella domanda. Diciamo che su Orsolini abbiamo avuto settimane di grande ottimismo, però la situazione non si è sbloccata. Non si è sbloccata e resta comunque un alone di dubbio, immagino, su quelle che sono le sue volontà finali, perché poi l'amore proclamato per Bologna lo ha sempre tirato fuori Orso, però resta questa mancata risposta comunque, no? Cioè questo sì che è tardo ad arrivare. Giustamente la società fa piani A, piani B e piani C. Credo anche che la situazione di Dominguez sugli esterni sia da valutare attentamente, no? Visto che comunque è un giocatore che magari può ambire in un po' di differenza di gerarchie, però obiettivamente con Rowe, Cambiaghi e Orso resta difficile pensare che possa scalare più di tanto. E Berna, ovviamente.
0: Ne abbiamo già parlato di questo, visto che l'hai citato già nell'arco, certo, di questo mese, con te sicuramente non so se più di una volta. Quanto incide il modulo un po' adottato nelle idee di Tedesco, questo 4-3-3, no? Lontano dal 4-2-3-1, sì. E quindi forse da un adattamento magari penso di Bernardeschi, anche a un ruolo che magari italiano in lui non vedeva, penso dietro la punta, no? Artista puro, nelle scelte di Orso. Cioè il fatto di essere, continuo a dire e vado avanti su questa cosa, la presenza di Bernardeschi nella scelta di Orsolini come alternativa ad Orso è un punto mica da poco per me,
11: sì, da sciogliere. E su questo credo, Manfred, che possa contare un pochettino, anche se Rowe partirà o meno, perché poi anche da lì bisogna capire che cosa andrà a fare la società sul versante alla sinistra, perché Berna può giocare da quella parte e se dovesse arrivare un'altra alla sinistra molto molto forte al posto di Rowe, è chiaro che poi comunque restano magari due elementi molto validi come Rowe o il sostituto e Cambiaghi sulla sinistra, e quindi Berna che tornerebbe, starebbe lì nel ballottaggio a destra con Orsolini. È un'altra valutazione che si può fare, perché per me Berna quest'anno ha fatto vedere cose molto valide a sinistra, anzi ci sono state partite in cui mi è piaciuto più a sinistra che a destra. Lo valuto anche come modo di giocare diverso, lui interpreta la fascia diversamente a sinistra che a destra. A destra lo sappiamo, rientra sempre dentro col piede forte, cerca la conduzione orizzontale, cerca anche tanti tocchi per provare ad aprirsi un po' il campo, invece a sinistra è un po' più diretto e a volte crossa di più perché riesce appunto a crossare col piede forte, e a volte va anche sul fondo con più facilità, da destra non va quasi mai sul fondo, quindi non è una cosa da scartare a prescindere, cioè il fatto che Bernardeschi possa essere magari anche spostato dall'altra parte, però è chiaro che se Orso sceglierà in base a quanto ballottaggio potrà avere con Bernardeschi, è chiaro che questa è una valutazione un po' delicata, perché mi sembra difficile che avrà il posto assicurato, non ce l'ha avuto negli anni scorsi, quest'anno è ancora più difficile.
0: Però se gli fai un contratto legato tanto ai bonus diventa anche più comprensibile che lui si prenda un attimo di tempo per pensare, no?
11: Sì, assolutamente.
0: Il bonus, certo, li raggiungi se giochi.
11: Sì, ovviamente.
0: No? Il tuo ruolo in questo nuovo ciclo, perché di questo si parla, prima di accettare bisogna che tu ce l'abbia ben chiaro. È per questo, sì. Ma io lo dico per Orso, perché mi dispiace che qualcuno si faccia delle idee, secondo me un po' troppo severe, no? Cioè Bologna ha fatto un contratto variabile importante, e variabile dipende da quanto tempo hai per sfruttarlo, no?
11: Certo, assolutamente. Poi quindi, i bonus li ha raggiunti pur non essendo sempre titolare nel ciclo scorso, comunque nel periodo scorso, pur non essendo sempre composto titolare, no? Negli ultimi tre anni, però i bonus li ha raggiunti perché comunque è sempre arrivato in doppia cifra, ha vinto la Coppa Italia, e quindi i bonus li ha maturati, no? nel passato contratto, che poi comunque è ancora in essere per una stagione.
0: Allora Tedesco ha detto: adesso devo parlare, a me piace ascoltare e poi prendere eventualmente, sì, una decisione, quindi parlerà piano piano con tutti. Primo probabilmente potrebbe essere veramente Orso, tolto Bernardeschi, scusami, De Silvestri, che ha rinnovato per un altro anno, lo ricordiamo ancora bene, sì, e che ha già parlato un po' da, no, capogruppo, capitano con Tedesco, e non l'avranno fatto ieri a cena, immagino, però oggi cominceranno probabilmente i primi colloqui, non oggi stesso, dico con oggi, da stamattina c'è stata la riattivazione, no?
11: Sì, assolutamente. Lavoro fisico e questi giorni sono di test atletici e lavoro in palestra, magari anche qualche parte atletica sul campo, assolutamente, per andare un po' a mettere un po' di fondo in queste prime giornate. Poi immaginiamo e speriamo, Manfred, che da lunedì li possiamo commentare insieme a livello di scelte tecnico-tattiche sul campo, no? Cioè speriamo che si possa iniziare a vedere qualche cosa di pratico a livello di tecnico-tattico, però sì, mi immagino che questi giorni a Casteldebole in sede siano anche momenti in cui si possa parlare con i giocatori singoli e magari anche ovviamente di cose generali a tutta la squadra. C'è un altro tema che sicuramente è di grande valutazione ed è quello legato a Holm. anche Olmo è un giocatore che credo tedesco voglia incontrare, parlare, valutare, capire, perché insomma comunque è convocato nell'elenco dei 26 e può essere un giocatore che con una partita a settimana, se sta bene fisicamente, con questo 6 grande come una casa, può essere determinante. Cioè non è solo Orso l'unico con cui parlare, ma credo che anche Olmo sia uno dei tanti con cui iniziare un po' ad aprire dei discorsi personali e a livello di singolo. È interessante, purtroppo non possiamo sentirli questi dialoghi.
0: No, però stiamo vedendo delle immagini che ci terranno compagnia, penso, per tutta la settimana fino a Valles, e perché oggi era aperto il primo quarto d'ora per i tecnici, non per i giornalisti. Tu sei rimasto fuori in castigo, e come tutti noi.
11: Come e tutti.
0: Però ringrazio Marchino Serra e tutto il team di ETV, perché per noi è stato prezioso, no? Non potendo entrare a fare tutte e due le cose, almeno le abbiamo recuperate così, quindi grazie mille. Sono immagini preziose perché ci danno finalmente la percezione che la nuova stagione sta iniziando e qualcosa da commentare lo possiamo fare. Cioè c'è già qualcuno con la maschera d'ossigeno che sembra il cattivo di Batman, e li vedi di correre con li vedi tu in sovraimpressione, no? Non so se li stai vedendo.
11: No, sì, sono su
0: WhatsApp. No, sono tra l'altro nel campo proprio dietro la palazzina, no, centrale di Casteldebole, ed è piacevole e gradevole insomma avere la percezione, la sensazione che qualcosa piano piano ci stia portando verso questa nuova stagione con tante incognite. Dicevamo, tu toccavi quella di Holm, ma poi non è solo questa, perché ieri un mondiale ci ha regalato una partita da grandi emozioni. Io sono riuscito a vederla e non vederla, lavoravo e avevo Lisa in versione litigare, per forza voleva in quel momento, e quindi io ho cercato qualunque cosa per non essere fermo, immobile, sì, mi muovevo in continuazione, quindi non sono riuscito, per evitare di darle un appiglio, no? E quindi non l'ho vista bene, ma ho visto meglio la partita molto meglio
11: dell'Argentina,
0: no, della Colombia.
11: Colombia
0: con la Svizzera, e Lucumi esce.
11: Sì.
0: E per esempio anche su di lui c'è un grande punto interrogativo, cioè qualcuno pagherà sta clausola da qua al 15, la vediamo sempre più lontana.
11: Sì, beh, è complicato pensare che si possa sbloccare questa situazione. È ovvio che sta facendo e ha fatto un percorso fantastico, credo che gli si possa recriminare veramente poco, a lui e alla Colombia. Poi ieri addirittura la traversa sul più bello, la Colombia ieri non ha giocato una partita bella come non lo è mai quasi riuscita a fare nel corso di queste partite. Forse col Portogallo è stata la migliore espressione della squadra di Nestor, ma Lucumi è stato praticamente impeccabile. Ha preso un gol in 5 partite la Colombia, non ha perso neanche ieri che è uscita, non ha mai perso in questo mondiale.
0: Dall'Uzbekistan, tra l'altro.
11: Esatto, insomma, quindi dalla squadra che meno ti aspetteresti, no? Però comunque è un percorso che magari può portare qualche interesse maggiore da parte di squadre inglesi, perché comunque una valutazione maggiore l'avrà acquisita sicuramente. È ovvio che il 15 luglio è sempre più vicino, poi dopo Manfred credo che o si scatenerà un'asta o comunque le cifre saranno sicuramente al ribasso, ma di questo ne eravamo consapevoli, che sarebbe stato ancora più difficile, no? Cioè quest'anno avere questa cifra di 28 milioni sapevamo che sarebbe stato veramente molto molto complicato. Non è ancora impossibile, però resto dell'idea che probabilmente la cosa si sbloccherà a cifre più basse dopo, leggermente più basse, magari non tanto più basse, a meno che veramente il Sunderland, che l'anno scorso è andato tanto vicino a Lucumi e ci ha provato tanto, non si convinca ulteriormente dopo queste prestazioni di anticipare tutti e mettere questi 28 sul piatto.
0: Sai, ci sono più opzioni, lo sai meglio di me. Intanto l'asta, certo, sicuramente è una variabile importante, però uno si può anche mettere d'accordo con Bologna e dire: guarda, senti, io te le do adesso, io ti pago fai conto che non te la pago la clausola, ma ti do 28 milioni, però te le pago in 5 anni e te la chiudi già oggi, no?
11: Certo,
0: è successo,
11: sì.
0: Addirittura qualcuno, per evitare di dover pagare la clausola in un'unica botta, ha pagato anche di più. Penso a Sommer quando va all'Inter.
11: Sì, assolutamente.
0: Probabilmente il fatto, vediamo. Sai, il punto interrogativo del mondiale qual è? Il rischio infortunio. Tra l'altro ieri Lukumi lascia.
11: No, beh,
0: mi
11: sì,
0: ero spaventato
11: però...
0: per crampi, semplicemente sì, crampi, sì, ma sì. Poi c'erano i rigori alle porte, Mina ti dà un qualcosa in più da quel punto di vista, no? Quindi credo che stia bene.
11: Certo.
0: E quindi magari adesso col mondiale per lui finito almeno quel pericolo è scampato e qualcuno potrebbe incominciare a lavorarci più, più concretamente. Su di lui c'è qualche club inglese,
11: sì.
0: Spagnolo e forse
11: è
0: la
11: un
0: Juve.
11: Po' di Juve, sì.
0: Però
11: potrebbe esserci anche la Juve. Parlavamo stamattina con Dario della ipotetica asta, che nel senso ipotetica dell'asta che si è un po' scatenata per Ghila, no? Che probabilmente ha fatto anche alzare il prezzo del giocatore ex Lazio ormai, che probabilmente è andato a 30 milioni al Milan per una serie di motivi, e probabilmente anche l'asta che si è creata tra Napoli, Atalanta e poi Milan ha fatto anche alzare il prezzo del difensore spagnolo, magari insomma superato il 15 di luglio, quando i 28 milioni saranno scaduti come clausola da esercitare e liberare il giocatore, è chiaro che magari con due o tre squadre interessate su di lui che si possono fare vive concretamente può aiutare, però insomma immagino che comunque sarà comunque a cifre un po' più basse passato il 15 luglio. Diciamo che sono sempre più convinto che difficilmente lo vedremo allenarsi quest'estate col Bologna, ecco, mi sto facendo quest'idea qui. Poi sappiamo che a Valles non tornerà, cioè non arriverà per una questione di tempi anche giusti di vacanza, però sì, per quello che riguarda il discorso relativo a anche al dopo e a Casteldebole, potrebbe essere già un periodo in cui magari ha trovato già un'altra offerta, e anche il Bologna sarà contento di un'offerta che è arrivato magari.
0: Sicuramente. E intanto ti do due informazioni che arrivano già dall'infermeria, no? Quella di Holm, che salterà fondamentalmente, andrà in ritiro con gli altri, ma farà personalizzato per tutto il ritiro, direi 3-4 settimane, per questo problemino con la Svezia che ha rimediato al solio. Ottimo, direi. E poi una piccola lombalgia per Ravaglia, che quindi ha fatto lavoro a parte. Vabbè, cominciamo così.
11: Beh, cominciamo male, cominciamo con due notizie cominciamo piuttosto male, diciamo che Manfred, parlavamo di Holm e dicevamo che il se è la cosa più importante sulle condizioni fisiche, poi sapevamo che lui era reduce da questo infortunio con la Svezia, però infortunio che ha avuto prima del mondiale, è passato più di un mese, no? Uh-huh. È passato diverso tempo, niente. Purtroppo mi viene da dire che la carriera di questo giocatore sarà quasi sempre condannata a questi continui stop fisici, cioè veramente non sembra trovare pace. In sei mesi con la Juve ne ha avuti due, si fa fatica a pensare che possa riuscire a dare tanta continuità con stop ogni due o tre mesi, ma anche per lui stesso, cioè ogni volta quando deve rientrare sappiamo che ci mette un po' a ritrovare quell'energia e quella velocità. Non poterlo valutare così per 3-4 settimane, probabilmente anche l'ipotetico esame che si poteva fare su di lui un po' passa in cavalleria, però allo stesso tempo avrà mercato con questo stop fisico? Anche questa è un'altra domanda, cioè Tedesco ci metterà ancora di più a poterlo valutare, se vorrà valutarlo, però allo stesso tempo sul mercato bisognerà capire quanto effettivamente si potranno muovere per un giocatore infortunato.
0: Senti, ma ecco perché è stato convocato Nudi, scrivono.
11: Sì. Comunque no, vabbè, Nudi, aspetta, no, sono stati convocati diversi altri terzini, è stato convocato,
0: che altro?
11: Cioè, c'è Papazov che però gioca principalmente a sinistra,
0: sì.
11: C'è De Silvestri che farà coppia con Zortea, no, io Nudi non lo leggo nell'elenco,
0: neanche io l'ho visto, però magari non lo so, magari lui dice l'hanno preso in emergenza, non lo so.
11: No, potrebbero aggiungere magari un giocatore dalle giovanili, però
0: dopo controlliamo, dai, verifico.
11: Sì,
0: io
11: comunque avevamo visto Osti, ti ricordi Osti?
0: Beh, Osti, no? È fortissimo, io lo adoro,
11: no, anche perché Nudi, ecco,
0: fatto una gran finale con l'Inter,
11: è portiere Nudi, quindi no, portieri sono Franceschi
0: e Ravaglia, lui dice.
11: Ah, lui dice Ravaglia, quindi Gnudi come quarto portiere, ok, va bene, ha senso. No, no, no, ok, in questo senso.
0: Ma ne serve un 4 in ritiro?
11: Ma per lavorare a coppie, per lavorare a coppie, perché così
0: bravo,
11: mentre c'è
0: bravo,
11: la partitina,
0: Leo, bravo, hai ragione.
11: 11-11 nell'altro campo a parte, due portieri lavorano a coppie col preparatore, quindi si alternano così. Poi ovviamente durante la stagione sono 3.
0: Ci sta. Senti, ti lascio andare.
11: Ci sentiamo i prossimi giorni, direi.
0: Va bene, ti porto i saluti della Chicca.
11: Abbracciala, che so che è felice e contenta.
0: È felice di sentirti quando ti sente.
11: Anche io
0: è un fiore, la devi vedere. Si illumina, si irradia.
11: Lo so, immagino. Beh, vabbè, sarai contento di Badori, Manfred. Dai, sarai contento di Badori.
0: Io ve l'ho detto, tu c'eri, tu hai assistito quando io vi ho detto occhio.
11: Lo so.
0: Ovviamente sarà il grande flop di questa stagione.
11: No, però... dai, no. Dobbiamo caricare le aspettative, non troppe.
0: Bravo, hai fatto bene a citare comunque Primavera. Ti do questa notizia. Tu pensa che la notizia che mi preoccupa di più fin qui, di tutto il mercato, è Andrea Zoli che torna a Firenze.
11: Sulla
0: panchina Primavera. Allora, per come la vedo io, ecco, questa è una notizia che è un po', non dico... sì, deve preoccupare. Perché? Perché secondo me hanno incominciato a capire. E pensa che non se la cagherà nessuno sta cosa.
11: È sì, probabile, è molto probabile.
0: Esatto. Ti do un bacio.
11: Ciao Manfred, buona giornata a tutti.
0: Ciao. E andiamo in pausa, poi vi racconto di questa curiosità, dai, che non è una curiosità. È una buona scelta, se la chiudono e la fanno veramente bravi. Di Andrea Zoli in panchina a Firenze con la Primavera. Andiamo in pausa.
12: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
16: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
22: Angelo, perché ti affidi?

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Sbacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Sbacciocchiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
5: I saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
7: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Le 12.45, mezzogiorno rosso-blu, abbiamo chiuso adesso il collegamento con Leo Bosello, con il primo allenamento. Così si chiama, e, perché parliamo di riattivazione, cosa va? Il primo allenamento, ora d'uno, del Bologna oggi a Casteldebole. Avete visto anche, le continuate a vedere in sovraimpressione sul canale 93 su Twitch, le immagini che sono arrivate oggi fresche da Casteldebole. Vedo un Orsolini, è Orsolini quello a braccio a Conserte che chiacchiera facendo della buona ciclette, mi sembra Orso, non riesco a capire, o Cambiaghi. Boh. E, di fatto le notizie però che arrivano, c'è già l'infermeria, ma guarda, per come sto io mi mancava pure questo,

come la vedete questa prima, questo primo impatto? Vedete lì Miranda, però ecco, adesso incomincio a fare un po' più radio che TV, perché sennò chi ascolta in macchina non capisce niente, sembra che andiamo a spasso. Dicevo, sugli infortuni l'abbiamo detto, su quanto riguarda Orsolini vediamo se entro la fine della settimana troviamo delle conclusioni al discorso, complicato sicuramente. Su Lukumi vediamo se l'uscita dal mondiale porterà qualcuno ad affondare il colpo prima del 15 luglio, che è solo fra una settimana, mercoledì prossimo. Per il resto direi che tutto tace. È vero che questo mondiale ci sta rallentando parecchio sotto il profilo del mercato, ma è altresì vero che poi alla fine su alcuni ruoli Bologna potrà fare qualcosa subito. Ritorno a dire, il mercato è materia complicata, cioè, se avete sentito Carnevali ieri, cioè, anche la Juve mi preoccupa, perché Carnevali ha detto delle cose sensate, cioè quando vai a parlare con gli intermediari chiedono troppo, e quindi noi ci fermiamo e aspettiamo. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, questo è già un inizio per la Juve secondo me di un certo tipo, e quando vai a parlare con gli intermediari i ragazzi chiedono troppo, troppo. È saggio secondo me tenerli tranquilli, poi capisco che è un gioco delle parti, capito? Ma bisogna prenderla con della serenità. E i vostri messaggi. Buongiorno. La società sa perfettamente come e dove operare nonostante si dica, facciamo così, posso non citarci tutti nel si dica il contrario, e molte volte parlino senza cognizione. Perché scrivi così? Quindi lasciamoli lavorare in pace, forza Bologna e forza Mimmo Tedesco. Dave, ti ripeto, cioè il mercato è sempre così. Ora, quando escono dei nomi, non è che escono dei nomi per caso, no? Il mercato come funziona? Funziona che ci sono esperti di mercato che fanno informazione, si spera, o almeno così dovrebbe essere, e chiamano Tizio, Caio e Sempronio, chi fai col Bologna? E questi rispondono. Magari uno ti dice, ma sai, non molto, però sono venuti a vedere 3 o 4 volte questo giocatore qua. È già da lì. Parte un profilo, per esempio, di mercato. Oppure, no, grande, hai fatto bene a chiamarmi perché hanno fatto un sondaggio su questo, un sondaggio. Oppure ancora, stiamo trattando questo. Chiaro? E 9 volte su 10 le notizie di mercato arrivano così. Quindi quello che scrivono i colleghi è corretto, punto. Non è che sparano dei nomi a caso e ti piombano dei nomi a caso. Arrivano perché arrivano da chi trae giovamento da questo. Chi trae giovamento più di tutti di questo? I giocatori e gli agenti, no? Certo, c'è una cosa che a me dà una noia bestiale, noi siamo i più grandi PR e facciamo pubblicità gratuita a tutti i giocatori del mondo gratis, che va bene, non è che devi pagare però è una cosa molto, è la cosa più vecchia del mondo, e ovviamente in virtù dei rapporti che si creano quello che salta fuori sui giornali è quello che può dar fastidio magari in qualche, è che si sente la campana della gente, che ovviamente cosa vuole? Spendere. Chiaro? Questo è il mercato. Funziona così, non c'è niente di strano. Quindi, colleghi bravissimi, i nomi sono giusti, poi che escano tutti i nomi di mercato, per fortuna no, perché ovviamente ogni tanto se qualcuno non esce o rimane nell'ombra, o magari sta lì, è meglio, perché sai, magari anche pur essendo tutti molto bravi in tutte le società, per carità, sai, se un nome viene fuori, quello non ci ha pensato, però dice, ma veramente Bologna è lì, allora fa una chiamata per controllare, magari ci va sopra anche lui, no? Su quelli secondo me si riescono a tirare fuori paradossalmente, magari perché sono usciti

0: meno, perché comunque la gente è meno vivace, tanti motivi, si riesce a tirar fuori il prezzo migliore, no? Comunque in generale anche Carnevali ieri ha detto una cosa che secondo me è condivisibile, più o meno condividono tutti quanti gli operatori, cioè chi si fa, tutti i direttori sportivi, mettiamo così, partono da delle cifre che non hanno né capo né coda oggi, no? Però anche Bologna parte dalle cifre alte, perché per esempio per Lucumi 28 milioni di clausola un anno dalla fine del contratto, diciamo che può anche essere il prezzo giusto, ma Bologna non si muove dalla clausola adesso. E in questo momento cosa ha fatto la Juve? Ha detto va bene, dai, ne parliamo poi più a metà luglio. Anche loro hanno fatto così, no? Quindi non la prendere così, così scettico. Poi sui discorsi apprezzamenti, non apprezzamenti, va bene, ma sulla notizia in sé rimani lì, no? Ci sta, ci sta. Stanno facendo tutti un buon lavoro, secondo me, cioè sui nomi che sono usciti, ne sono usciti diversi e anche carini. L'ultimo, così chiudiamo un po' la giornata di oggi, sia sul Corriere di Bologna, prima avete sentito Moss, ma anche su Stadio con a firma di Beneforti, sono usciti tutti e due su Amondarain è un profilo nuovo, un nome nuovo di oggi, giocatore molto giovane, 21 anni, argentino, e è avanti così, e la dinamica immagino, presumo che sia sempre la solita, questa. E poi cerchi le conferme, no? Tra l'altro vai a cercare, leggi i media e periodici dell'area. Funziona così, quindi lo dico perché troppo spesso secondo me su alcune cose posso anche condividere, su altre, tipo l'informazione in sé, è corretta, credetemi. Mi sento di dire 8 volte su 10, ma 8 forse sono troppo, però la dinamica è corretta. Poi se ti dà una storta la gente perché vuoi fare della pubblicità gratuita, va bene, fa parte del gioco, e allora in quel momento ci sei cascato. Io per 28, se fossi una spagnola top o una di Premier, John, lo vengo a prendere subito. Ricchi, anch'io, infatti, guarda, vedremo, può andare via a cifre molto più basse, può andare via a quella cifra lì o qualcosina anche di più, vediamo cosa succede dopo la metà di luglio. Tutto è possibile. La speranza, per quanto so che nessuno esulti, è almeno venderlo a tanto, così magari ci permette di avere qualcosina in più da mettere sul mercato, ovviamente. Quindi a questo punto, tant'è. Ma fra una cosa è certa, al Bologna piacciono gli argentini. Non solo a Bologna, praticamente dal Sud America negli ultimi anni solo argentini, se non sbaglio. Direi di sì. Dominguez, Castro e basta. Però in Argentina sì. Lucumi sono anni che è qui, quindi assolutamente sì, Lucumi sono anni che è qui, Steve 72. Ciao, credo che Orso possa prendere di più. Lucumi è stato una delle non prime scelte. Tra l'altro, vi ricordate? Giusto per dire. Ciao, credo che Orso, ed è giusto per dire che io tra prima, seconda, terza scelta, anche se i tecnici proprio parlano così, quindi non mi piace tanto classificarle così, perché poi ciò credo che Orso possa prendere di più solo all'estero. Dybala prenderà 2,5 e Zaniolo 1,8. In Italia il prezzo proposto del Bologna è giusto. Sì, ma io sono d'accordo, anche perché chi ha pagato cifre clamorose adesso si trova bello impiccato. Vi dicevo della Fiorentina. La Fiorentina ha fatto una scelta con Andrazzoli che mi ha veramente persuaso. Bravissimi, è un'idea che avrei, per come la vedo io, ditemi anche voi, che avrei voluto la prendesse Bologna, non per togliere qualcosa a Morrone, ma perché credo che portare un profilo che ha più di 100 presenze in Serie A in panchina, che ha lavorato tanto con i giovani, anche costretto a Empoli per dire, un profilo che per dire, pensa alla vita, è stato anche il vice di Luis Enrique alla Roma, data malissimo a Luis Enrique, e qui ritorno a dire, piuttosto che galvanizzarmi della stupidità che spesso alcune piazze riescono a interpretare in magnifica maniera, mi rammaricherei, perché per come se ne va Luis Enrique da Roma, hai perso probabilmente oggi l'allenatore più forte e vincente al mondo, due Champions di fila, con scelte tra l'altro abbastanza dritte. E cercherei di cominciare a ragionare in questa maniera. E allora pensare a una Fiorentina che porta Andreazzoli a lavorare per implementare un settore giovanile incredibilmente promettente, molto più avanti di quello del Bologna oggi, mi spaventa, perché mi fa dire forse hanno anche loro cominciato a capire un po' che musica suona, cioè non possono continuare a spendere tutti quei soldi a vuoto. Tra Della Valle e Commisso hanno buttato a Firenze, a suon di insulti, circa 700 milioni togliendo il costo di acquisto e cessione dei due. Fate i vostri conti. Producendo probabilmente dal settore giovanile, anche loro hanno capito che per l'Italia, per quelle squadre lì, quello è uno dei passaggi ormai obbligati. Non ci sono alternative se i costi continuano ad aumentare in questa maniera. Quindi mi spavento, e questa è la notizia più brutta che ho ricevuto dal mercato, o comunque da questa nuova finestra estiva fin qua. Io la vedo così, ma la stessa cosa la riporto a Bologna, quindi se lo faranno, perché non è ancora ufficiale, però io credo che sia un'idea brillante, ripeto, mi sarebbe piaciuto che avesse avuto Bologna un'idea del genere, senza mancare di rispetto a Morrone, a tutti i ragazzi giovani che comunque fanno il loro percorso dentro il settore giovanile e via dicendo. È una bella scelta. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno, Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro.

0: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Faccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureture.it.
12: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Sportivamente classica, 13.04, ben ritrovati, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, sulle immagini, nel 93 avete visto oggi qualcosa del primo giorno di allenamenti della nuova stagione, della nuova era tedesco, avete visto quelli che incominciano a fare delle piccole, piccole, ripetute con l'ossigeno e quello che è bello attaccato alla bocca e E avete visto anche le prime immagini di Tedesco in tenuta da allenamento, e questo mi fa molto felice, perché finalmente incominceremo piano piano ad avviarci al ritiro di Valles, che seguiremo giorno per giorno con Frank Loreti e Leo Bosello. Ieri ho chiamato Frank, oggi ho chiamato Leo, per introdurvi un po' anche al nuovo palinsesto che piano piano seguirà l'estate di Nettuno Bologna 1. E stavamo parlando un po' del più del meno di quello che un po' non succede sul mercato, ma di quello che potrebbe incominciare a muoversi sul mercato dopo le prime riflessioni di Tedesco coi giocatori. Vediamo intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, quello di quanto Orso possa prendere di più o di meno, tu metti Dybala che è sceso a 2,5, ricordati che Dybala ne pigliava 8, dovuto anche al fatto che Dybala arrivò svincolato, ma 8, e che la Roma ha dovuto abbassare per cercare di far vedere a UEFA che qualcosa sta provando a fare per ridurre l'impatto dei costi della rosa. L'ha fatto con Dybala, l'ha fatto con Pellegrini. Zaniolo non so come siano riusciti ad arrivare a quell'intesa, ma ce l'hanno fatta e Zaniolo ha accettato. Non è una bellissima notizia. Vabbè, poi vediamo di capire. Orso è in target, poi tu non devi guardare tanto quello che fanno gli altri, tu devi guardare quello che ricava il Bologna. Ve l'ho già detto, che è una cosa che purtroppo non facciamo, ma che da un anno ho cercato in ogni modo di spiegarvi. Quello è la misura per me proporzionale, quindi ci sono alcune situazioni che diventano impresentabili e improponibili, soprattutto per il tipo di ruolo che andrà a ricoprire nella squadra quel tipo di giocatore. Chiaro? Questo riguarda per esempio i centrocampisti che sono stati sondati. Su Gresic Bologna non va sopra la valutazione che ne fa, ma ripeto, lo fa anche Carnevali su Lucumì. Vi faccio esempio di Lucumì perché è stata la cosa più vicina che abbiamo avuto, no? Perché nel quadro generale bisogna andare poi su Rowe, si deve sganciare 19, li ha fatti, capite? Cerchiamo di capirci, quindi banalizzare e generalizzare è una roba che ha portato molti a prendere delle brutte pieghe, e poi il tempo, quindi farei un passo indietro da quel punto di vista, cercherei di impostare le cose in un modo un po' più razionale, questo è il mio consiglio, però ripeto, i nomi sono quelli. Ragazzi, Orsolini 10 gol all'anno insostituibile, io sono d'accordo con te. Berna bravo, ma Orso viene prima ed è più giovane. Berna sì, ma gerarchia dietro Orso, addirittura. Ci può stare, eh? Se avessi qua Pepe, che lo sto lasciando in pace insieme anche a Bazza e a Mimmo, alla vecchia, gli do un po' di ferie perché intanto non c'è niente di cui parlare con loro di campo, penso che sarebbe d'accordo con te, per dire. Orso ha bisogno di fiducia e quando l'ha avuta ha sempre pagato, Robby. Sono molto d'accordo con te, è un bel problemino però con Berna. Da una parte prendila dove vuoi. Il mio sogno? Vedere Bernardeschi interno. Io ci proverei, ma non ci capisco niente, non sono un allenatore, non sono un uomo di campo. Centrocampo tecnico con Bernardeschi interno di sinistra, un medianaccio fortissimo, e un interno di destra con caratteristiche un po' diverse. Mi piacerebbe, lo regge Bologna l'urto? Ma bisogna vedere come gioca Tedesco, però ecco, io cercherei in qualche modo, in ogni modo, di mettere insieme Bernardeschi e Orsolini in questo 11, ma anche con Rowe, eh? I più forti devono giocare insieme, in qualche modo devono giocare insieme, e spero che Tedesco sia uno di quelli che abbia questa visione di adattare più che altro il modulo ai giocatori che ha. Perché un po' l'anno scorso, devo dire, questa staffetta Orso-Berna per me c'è un po' non penalizzati, però mi sarebbe veramente piaciuto tantissimo, un rammarico che ho è non averli visti tanto insieme. Chiedo un consiglio, avrei la maglia di Rowe da farmi firmare? Posso pensare di arrivare al secondo week per riuscire nell'obiettivo? O conviene che mi precipito fuori da Casteldebole in questi giorni? Cristian Dapote, lo chiedi, adesso ho capito perché hai paura che parta. fai così. Quando senti in radio che diciamo è arrivata l'offerta per Row, incomincia a muoverti, eh? In base a quello che diciamo, poi offerta ricevibile non ne parliamo neanche. Però se dovesse arrivare quel momento, allora affrettati e vai a farti firmare la maglia il prima possibile. Poi se vai a secondo weekend, immagino a Valles, quindi se vai a Valles, secondo me ci arrivi. Però ti ripeto, se dovesse capitare qualcosa te lo diciamo e da lì incomincia a muovere. Scusate, ma Holm lo spogliatoio non lo vuole? Questa cosa dello spogliatoio di Holm non, a me non è mai risultato. Hanno provato a farla venire fuori e a pensare che lo spogliatoio si fosse rotto, sono bastati non so quante interviste a tutti i giocatori che l'unica cosa che hanno fatto hanno detto che si sta una meraviglia lì dentro, no? Quindi il problema con Holm non c'è. Holm ha avuto un grosso problema con l'italiano, grosso, sufficiente da dire basta, non possiamo continuare insieme. È vero però che Holm ritiene molto probabilmente il suo percorso con Bologna scaduto. Questo invece è un discorso su cui non ho certezza al 100%, ma non credo che il cambio di panchina abbia portato Holm a cambiare idea. Mi dispiace perché Holm, se sta bene, è un terzino destro di altissimo livello in Serie A. Holm, infortunio tattico? No, non credo. Ciao, corazza c'è? No, non credo proprio. Ho letto nella lista di chi faceva stamattina l'attivazione atletica. Ah, ok, il nome di Gnudi, dici. Bene, grazie. Ciao Manfredi, ho una buona sensazione con l'arrivo per primo di Orsolini. Per me rimane a Bologna Stefano da Imola e poi a Valles ci sarà la prima settimana o la seconda? La seconda, Stefano. Arrivo il 20, direi, 20-21. Mi arrivano le foto delle prime firme di Holland. Holland lui proprio, con la maglia del Bologna. Ottimo lavoro dell'intelligenza artificiale. L'unica cosa che dico, c'è Holland che ha le spalle più strette di Sartori nella foto. E questo è un pochino forzato. Qua le news che arrivano da Casteldebole. Poi se pensi che Ghila l'hanno venduto per 30 milioni, Mazz, lo so, però Ghila, che ha un anno, aveva un anno di contratto anche lui, eh? Ma infatti, continuo a dire, vediamo. La clausola si porta dietro le sue pippe. Pagamento tutto cash subito. Poco margine di trattativa, anche se Bologna si siede, eh? Cioè se uno viene lì e dice io non voglio pagare la clausola, ma te le do 28 lo stesso, te le pago a rate, si può fare? Per me Bologna accetta. Quindi ho un po' di dubbi e non vi nascondo che mi sarebbe piaciuto, lo ripeto ancora, di vedere Lucumi in finale, perché lo sapete meglio di me, tra l'altro per il mondiale che stava facendo sarebbe stato veramente una manna dal cielo per il mercato in generale. Poi qualcuno ritiene che alla fine dopo la scadenza della clausola Lucumi possa partire a meno. È possibile, devo dire la verità, però è imprevedibile e quindi può anche partire a più di 30. Giuro, non so darvi una previsione perché è impossibile farlo, ma anche il Bologna credo. Vediamo se l'uscita dal mondiale toglierà la preoccupazione infortuni, che per me è quella comunque, per chi è in piena corsa sul mondiale c'è. E quindi prima di fare degli investimenti di un certo tipo, comunque per sicurezza si mette a riparo. Ci può stare. Nelle tante riflessioni insieme ad altre cose. Ciao Manfredi, metto un numero a caso per avere una proporzione. Secondo te, a fronte di 50 milioni frutto delle uscite, quale percentuale verrebbe reinvestita sul mercato? Per me è impossibile fare un conto così. Ma te lo dico, mi dovrei mettere lì, guardare bene, veramente bene. E proprio perché l'anno scorso era più facile per dire. Quest'anno è molto più difficile perché ci sono i costi enormi della rosa di oggi che finalmente li avevamo certificati, che erano stati messi in discussione, ma perché abbiamo capito che su certe cose non siamo preparati bene. A fronte di ricavi enormi, adesso i ricavi scenderanno, bisognerà vedere tra l'altro di quanto, ma più o meno la stima è sempre quella, fa intorno a 80-90 milioni di ricavi fissi, e c'è il problema del parametro, quindi del costo del lavoro allargato. Quindi siccome è un calcolo non semplice, e poi dentro quel parametro ci sono anche dei bonus, quanto metti nel settore giovanile, nelle strutture e via dicendo, a conti della serva è impossibile. I colleghi Emilio Marrese non solo hanno detto che più o meno il saldo per chiudere in pari e non dover mettere dentro della grana dovrebbe essere 30 milioni, presumo. Io non ho mai chiesto, a differenza di quello che si dice, conferme a Fenucci su sti 30 milioni, immagino che arrivino da lì, perché avrà fatto una stima. Saldo attivo di 30 milioni vuol dire che se vendi per 50, come hai scritto tu, dovresti comprare per 20, però coi bilancini si fanno solo dei danni, e si è visto che non hai assolutamente una stima di quelli che sono i costi. E infatti speriamo che questi bilancini non si facciano mai più, perché il calcio è cambiato. È roba che porta più fuori strada che in strada. E stando però a quello che hanno detto, può essere che Bologna deve fare un saldo 30 per non doverne mettere dentro 30 e chiudere in patta. La mia percezione è che fino all'ultimo centesimo possibile verrà spremuto comunque. Mi auguro che chiudano per veramente arrivare a fare un bello 0-0-0 stavolta, e questo sarebbe un'ottima garanzia in un mercato dove Bologna veramente ce l'ha dura quest'estate, durissimo. Questo qua. Se Tedesco gioca 4-2-3-1, no, farà 4-3-3. Trovano posto sia Berna sotto punta, per me il ruolo dove rende meglio, e Orso nel suo ruolo. Che ne pensi, Ale da San Pietro in Casale? Che sì, sarebbe la soluzione perfetta per farli coesistere, ma di partenza mi sembra che siano veramente molto, e infatti vedi anche i profili che stanno guardando un po', i nomi che stanno uscendo, no? Di centrocampisti, stiano andando sulla versione di due interni e un vertice basso. 4-3-3 puro. Se va così, allora Berna te lo devi inventare interno. Vi ricordate la partita con chi? Che gioca interno tutta la partita Berna? Non mi ricordo più, forse col Cagliari in casa? Non mi riesco a ricordare. E via. Andreazzoli ha 72 anni, sì, di esperienza e saggezza. Oltretutto per me è bravissimo. E a me io penso che portare una figura del genere dentro, di nuovo dentro, tra l'altro, il settore giovanile, ma col ruolo di allenatore della primavera, sia un'idea brillante. Magari è un gran fiasco, però rafforzare così un settore, ripeto, molto prolifico e forte, come quello della Fiorentina, del settore giovanile, secondo me è un'idea brillante. In partenza, poi vediamo come andrà, come si inserirà, però mi sembra un ottimo innesto nell'organico della Viola. Io fossi loro sarei molto più contento di quello, di Dragusi preso in prestito, però sappiamo come funziona. Andiamo in pausa.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
23: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
22: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
23: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
23: www.sorcevannini.it.
24: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
25: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
26: Ok, e quindi?
25: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
26: Allora la risposta è MG.
27: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna. Oh Marco, pronto per lo stadio?
28: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
16: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
28: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù. Davvero? Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
29: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Sì, non per smentire, ma Dybala ne ha presi 8 solo per un anno perché c'è stato un rinnovo automatico. I primi anni ne prendeva, diciamo, 6, che per uno svincolato di quel livello lì era poi una cifra clamorosa 3 anni fa, adesso un po' aumentata. Comunque l'ha preso solo per un anno 8.
15: Ah, ci sta, meno male, no? Dovendo fare una scelta, ciao Manfredi, riusciresti, no, rinunceresti a Orsolini vendendolo per poi trattenere in rosa Castro e Rowe? È un gioco estivo naturalmente. Ma non me lo chiedere, non lo so. Io ve l'ho già detto, tra l'altro, ma non c'entra con. Cioè, se fosse per me, io venderei tutti. Certo, non puoi dire a Tedesco, no? Però se rifondo se fossimo, cioè per me il discorso è come siamo messi qua, io non so come siamo messi, non la vedo benissimo, quindi se fossimo polleggiati prendendocela con della serenità, ma vista la situazione io vendo tutto e rifondo proprio, rifondo giovani e poi in 1, 2, 3 anni tassello dove ho sbagliato magari la scelta, dove invece devo rinforzare, dove e ricostruisco quello che è stato fatto negli ultimi 5. Io farei così. Però un tifoso io non so come la prende, anche perché bisognerebbe star belli tranquilli, cioè significa sì, rifondare tutto, vendere tutto quello che si può, riportare dentro nuovi e dove arrivi? Decimo? Dodicesimo? Non lo sai, certo dovresti puntare subito di stare lì, però questo è quello che farei io, ma cioè, mi danno del pazzo e non lo voglio neanche fare, che sia chiaro, non è proprio nelle logiche, neanche nelle idee. Io lo farei perché per me a volte andrebbe fatto, non so se questo sia però il momento giusto per fare una cosa del genere, mi viene da pensare di sì, ma non è il mio lavoro. Che bello vedere il nostro Taroz, finalmente si ricomincia, ciao Monica, sono d'accordo, è la novità, come vice per lui è un ritorno super gradito, per lui quasi commovente, ve lo assicuro, lo abbiamo già detto, per noi è un bel volto da rivedere a Bologna. La Viola ha vinto lo scudetto primavera, Andrazzoli al massimo farà uguale? Sì, ma non credo che sia questo il discorso. Non è che prima di Andrazzoli a Viola Parche c'erano le erbacce. Galoppa è andato al Modena. Guarda, io penso che il discorso sia diverso. Ti ho detto che la Viola ha un settore giovanile pazzesco. Molto più avanti di quello del Bologna, per me. Come qualità, lo si vede, ma anche l'anno prima ha perso col Cagliari, ma ha perso una partita. E portare Andrazzoli a rafforzare, e per me è un valore aggiunto. Poi ognuno ha la stima di Andrazzoli che pensa di avere, cioè io ce l'ho altissima, per dire. Qualcuno magari può pensare di no, ma portare un uomo così di esperienza, con la sua esperienza, a lavorare con giovani che sono pronti a fare poi il passaggio tra i professionisti, è un'ottima idea. Io la vedo così, poi vedremo. Ma questo non vuol dire che prima avessero le pezze al culo. Se devo dirtela come. Non l'ho mai detto, ho detto il contrario, no? Quindi, proprio perché sono un gruppo che viaggia bene, e tra l'altro che è un punto di riferimento importante nella propria regione, dal punto di vista proprio del settore giovanile, ma anche della competitività che c'è tra le diverse società dilettantistiche, è un valore aggiunto. Io lo vedo così, poi vedremo, magari faranno malissimo, ma non credo. Un certo tipo di esperienza, secondo me, è sempre un qualcosa in più, è un vantaggio, capito? Ma soprattutto mi sembra una scelta che porti molto, molto. Ma sai perché lo dico? Perché ho sentito cosa ha detto Paratici. Che all'inizio è partito in pompa magna, poi adesso sta incominciando a parlare da dirigente più rotondo. E penso che la Fiorentina comincerà un percorso leggermente diverso da quello che abbiamo visto fin qua. Meno male, perché sono stati dei disgraziati. Forse l'hanno capito. E questo mi preoccupa. Ciao Manfredi, ma secondo te quanto vale Orsolini sul mercato? Non ne ho la più pallida idea, sai. Boh, ti direi 30? Magari sono troppi, sono troppo poco, non ne ho la più pallida idea. Io se posso sacrifico Orso, Cambiaghi e Benjo per tenere Rowe e Castro e Berna e magari arriva con le Osho. Ma capisco che siamo affezionati ad Orso, ma non capisco. Se credi in Bologna stai, altrimenti sembra quasi che aspetti un miglior offerente. E lì di bandiera non se ne parla. Premesso che è un ragazzo solare, un professionista e posso capire tutto, ma almeno chiarisci la posizione. Forza Bologna, Adriano. Ma io credo che la posizione proprio un po' te l'ho riassunta, non pretendo di aver ragione, no? Però ti ho dato un punto di vista che è importantino, no? bene, ho un contratto con un buon fisso non variabile, molto interessante, dove è migliorato, però è variabile, per prenderlo io devo mettere la terra giocando. Gioco? Uno mi risponde, nessuno ti dice che giochi titolare, soprattutto se Bernardeschi dall'altra parte, però la presenza di Bernardeschi in questo senso, per come gli è andata l'anno scorso, anche lui può avere qualche perplessità, qualche dubbio, no? Per me ci può stare. Quello è Badori che state vedendo in sovraimpressione. Quindi su Orso andrei così. Cioè, visto che gli esterni si sostituiscono quasi sempre in partita e ci sono gli infortuni in rosa, ce ne vogliono almeno 5, dici tu, Manu d'Atlanta. Magari è così, non credo. Perché se devono asciugare la rosa, dove li asciugano? Faranno 4 centrali a posto di 5. Avremo già 5 terzini, perché De Silvestri comunque è stato confermato. E quindi per me gli esterni saranno 4 alla fine. Io la vedo così. Vuole una rosa stretta, l'ha detto. Quindi io immagino 23 giocatori, non di più. Ma il grosso problema tra Italiano e Om è coperto dal segreto di Stato? No. Ne abbiamo parlato, eh? C'entrano i segreti deviati francesi come Ustica. Va bene, servizi. Comunque, aspettiamo 50 anni per desecretare il tutto o troviamo un giornalista che lo racconta. Guarda che noi l'abbiamo raccontato, ve l'ho anche detto. Ricostruzione vista da fuori. Verona-Bologna. Om fa una partitaccia. C'è una partita dopo molto importante. Italiano fa una scelta importante e riconferma fondamentalmente quel blocco. Va malissimo. Peggior partita dell'anno, impresentabile. E io sto attento a quello che dico, cioè cerco di non essere offensivo. Ma purtroppo non puoi tenere dentro niente. All'intervallo vengono sostituiti in 5, se ricordo bene, o 4 o 5. Da lì, problemini. Oltretutto Holm, se tanto mi dà tanto, è uno che la panchina l'accetta veramente controvoglia. Da quel momento con Italiano si è rotto un po' il rapporto di fiducia. Put, campo, tutto campo, tutto il resto una roba che non si può sopportare. Mi dispiace, perché c'è stato qualche allusione di qualche collega e lì stendiamo un velo pietoso. Significa veramente voler buttare benzina in un momento di difficoltà e dove non ce n'era assolutamente necessità, no? Questo clima da favola, poi alla fine, no? Perché dà fastidio. Io la vedo solo così, non trovo altri motivi. Non capisco per quale motivo bisogna sempre buttare benzina. Non credo che sia utile, perché a Bologna serve, per vista la situazione, che dobbiamo avere più fortuna o bravura di altri, ogni centimetro fa la differenza. E qua si toglie il più possibile. Alcuni, non tutti, i motivi. Non li comprenderò mai. Buongiorno Manfredi. Mai. Ma mi è sembrato di vedere Fiducia in palestra. Stava facendo aerobica? Pilates. Vi sto guardando e ascoltando sul canale 93, minchi, non l'ho visto, non me ne sono accorto. C'erano lezioni di Pilates in corso a Casteldebole, che tu sappia? No, perché non credo che si sia messo a fare delle ripetute. Però, buongiorno, mi permetto di dissentire, non per info dirette, va bene, ma semplicemente per ragionamento logico. Ok, se Olma avesse avuto un problema, grandissimo o no, con Italiano, non dovrebbe avere alcun problema a rimanere. No, sono due cose diverse. Questo è il primo pezzo, quello che ti ho detto prima, il motivo per cui va via. Poi c'è una scelta personale che fa parte di tanti, che lui ritiene il suo percorso a Bologna chiuso, o comunque probabilmente vuole uno scatto. Se lo merita, non se lo merita, stesse bene 40 partite l'anno, sì, lo capirei. Così secondo me si sopravvaluta un po'. Comunque, non dovrebbe avere quel problema a rimanere, cosa che invece siamo, credo, tutti d'accordo nel pensare che non avverrà. Il problema c'è stato con la società. se non nello specifico col gruppo. Saluti Simo, PS, per onestà intellettuale, come credo tutti quanti, ho fatto parecchia fatica ad accettare le motivazioni rilasciate da Fenucci al suo tempo, ovvero che voleva giocare sempre, quando era titolare inamovibile. Non era titolare inamovibile perché Zortea gli ha finito davanti. C'è stato un momento che Italiano gli ha messo davanti Zortea e non è andata benissimo, capito? E quello che ha detto Fenucci, e a me non risulta da Fenucci, non è assolutamente lontano dalla verità. Poi è andato a giocare alla Juve e non ha praticamente mai giocato, a parte che è stato rotto. E comunque con noi la Juve, devo dire, in quel primo tempo uno dei migliori è stato Hall, quando siamo andati là a fare la brutta figura dopo l'Aston Villa, preso anche quella traversa pazzesca. E no, invece a me risulta che da altre parti che Fenucci non sia andato assolutamente lontano, c'è poco da infastidirsi. E ti ripeto, sono due cose completamente diverse. Vuoi mettere tutto insieme? Caro Manfred, con tutto bene che tutti ti vogliamo, Orsolini, questa tiritera sul rinnovo che si protrae da mesi sta diventando davvero stucchevole e poco chiara. Però ti ho dato un punto di vista, ma non te. Vabbè, gradirei che qualcuno me la spiegasse. Ho provato a darti un punto di vista, ma è un punto di vista, però mi sembra un punto di vista, per esempio, accettabile. Ce ne sono altri 10. Comunque, a questo punto, se la permanenza di Rowe fosse in qualche modo legata all'addio di Orso, me ne farei una ragione, Johnny. No, non credo, ma in ogni caso ti dico, Orso, magari una cosa te l'ho detta, quindi sai, contratto a bonus, c'ho Bernardeschi davanti, cosa pensa il mister? Come giochiamo l'anno prossimo? Ma c'è possibilità che giochiamo insieme? Ne dovrà parlare con Tedesco, non si sono ancora parlati, adesso probabilmente credo che la smarcheranno entro fine settimana, questi dubbi. Poi magari Orso dice, ma qualcuno mi vuole? Che è quello che mi chiedo io ogni giorno, pensando al lato femminile, c'è qualcuno che mi desidera in questo momento e magari lo vuol sapere. Chi? Qualche italiana forte? Mi metto in gioco? C'ho un capriccio? Non lo so, ce ne sono mille di motivi. Però quello contrattuale, secondo me, non è quello meno rilevante, probabilmente quello di più, no? Io non dico che un tifoso debba comprendere queste cose, però sentendole, secondo me, fanno parte della vita di tutti i giorni, no? Lascia perdere calciatore o non calciatore, ce lo porremo tutti. Mi fanno un contratto, a me non possono fare perché sono un giornalista, però fisso e variabile, va bene, voglio vedere le condizioni del variabile, no? E sono realizzabili o no? Penso che sia giusto. E in questo Tedesco ci passa dentro un bel po', senza dubbio. Se resta Casale, poi di centrali non ne arriva e la qualità cala. Non bene, Ivan. Con Lecce in casa. Oh. Con Lecce in casa, Bernardeschi interno, dicevi Ivan, ci può stare, può essere, era sì, una di quelle, o con Lecce o con Lecce in casa, dici, perché non va bene, comunque può essere che sia quella, una partita da interno nel finale di campionato l'ha fatta, non mi ricordo più quale, ci lavorerei, chissà se Tedesco se lo immagina anche lì, magari sì, magari no. Andiamo in pausa, no, perché ha suonato, scusa.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
1: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Vuoi una nuova
4: nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
10: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla.
12: Scialla, scialla.
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
17: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
18: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
17: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
17: www.sorcevannini.it.
31: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
32: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
33: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
32: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
33: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Eccoci che siamo tornati, le 13.42, mezzogiorno rosso-blu, quest'audio qui.
36: Buongiorno Manfredi, io non riesco a capire questa cosa di Orsolini. Nel senso, Orsolini ma che cosa pretende?
15: Ancora.
36: E dove pensa, in che squadra pensa di andare?
15: Ancora.
36: Noi sinceramente siamo gli unici che quando c'è quei periodi di che non gioca bene, insomma, che non riesce a fare quello che fa di solito, lo sopportiamo. Secondo me se andasse in un'altra piazza, non so, quando c'è quei momenti che proprio gioca veramente male, lo sopporterebbero, non lo fischierebbero, quelle cose lì. E poi sinceramente, cioè, qua può fare quello che vuole, non riesco a capire questa cosa, sa, voglia di ancora più soldi, è solo il vil denaro, non gli piace la piazza di Bologna, tutto qua può fare quello che vuole. E poi ripeto, se andasse da un'altra parte, quando c'è quei periodi che non gioca bene, secondo me sarebbe un po' più duro che qua a Bologna, che lo sopportiamo. Ciao, grazie.
15: Che lo sopportiamo adesso, non mi sembra che abbiamo dovuto sopportare Orso, insomma, ha segnato a raffica in sti anni. Mo, ragazzi, guarda, posso dire, secondo me è più la delusione un po' della situazione che magari dà voce, piuttosto che la ragione. Aspettiamo, tanto ci siamo, cioè questa settimana si parleranno e per me si arriva a una conclusione e poi da lì tira le somme. È come per il mercato in generale, cioè adesso è presto, sicuramente è una situazione complicata, perché un po' l'uscita di Orsolini In chiave mercato cambia un bel po', no? Lascia perdere che magari Rowe è uno che, se purtroppo dovesse arrivare la brutta offerta, bella, in realtà un esterno quindi partiva. Beh, però capisci anche tu, no? Cioè, ti togli uno che ti ha tolto belle castagne dal fuoco, perché questo comunque ha fatto tanti gol. Piaccia o no, no? Quindi cambiano, io la vedo da un punto di vista affettivo e romantico, per l'amor di Dio, come voi, nel bene e nel male. Pragmatico, soldo a soldo, non svaluterei così tanto poi Orsolini. Saluto Paolo Alberti, gli do un grande bacio. Comunque, ciao Manfred, non riesco a capire una cosa: perché un calciatore svincolato, quindi lo possiamo chiamare disoccupato? No, sì, in attesa di occupazione, preferirei. No, è tendenzialmente tenuto a chiedere uno stipendio molto più alto di quello che prenderebbe se avesse contratto? Dato perché non c'è da pagare il cartellino. Ma infatti, questa è un'altra delle anomalie che mi fanno detestare il mercato. Cioè, tanti giocatori che tirano a non rinnovare e arrivare a fine ciclo, percorso, svincolato. Perché? Perché non dovendo pagare il cartellino, la gente chiede una commissione più alta e i giocatori chiedono un ingaggio più alto. Ora, per molti questa cosa è ormai assodata. Per chi non lo sa, ormai pochi credo, perché però non è mica un problema, anzi è normale che anche uno non si interessi tanto a queste cose, sappi che è così. E per me è una roba, una porcheria, però sta nel diritto di ognuno farlo. Io metterei rinnovo automatico di un anno alle condizioni minime. Il minore ingaggio in rosa te lo prolungo di un anno. Mi devi comprare, non te ne vai gratis, per tutelare le società. Vabbè, utopia. Saluto tutti gli agenti che ovviamente, se mi sentono, penso che mi vogliono mi tagliano le gomme della macchina. Buongiorno, parliamo di rifondazione giovani eccetera eccetera, ma con i fatti facciamo altro. Perché non abbiamo tenuto Corazza, Raimondo e Amei? Ma amico, perché da un lato sarebbe bellissimo, però da un altro non ti nascondo che io sono più contento se vanno a giocare e fanno tanti minuti. A me li farà tanti minuti. Un salto dalla C, dalla Pianese al Frosinone in A è grande. Però vediamo. Corazza ormai è tanto tempo che si fa le sue esperienze, evidentemente non viene ritenuto comunque

0: che ha già in Italia e che conosce già il calcio nostrano? Hanno parlato di Romano, io non ne ho mai parlato perché io neanche so bene la questione, quindi non ho mai parlato di Romano, però un giocatore italiano c'era. Ci hanno provato. Poi il prezzo è andato sopra quello che loro ritengono il valore, non l'hanno voluto affondare. Punto. Parlo di andare a cercare buoni profili tra squadre retrocesse oppure come il Napoli che deve scartarne 25, ma infatti il Napoli è interessante se la proiezione è quella. Un Bologna senza Orso è come un cielo senza stelle, sono d'accordo. Togliere Orso e Bolognese è come togliere la pizza alla Fra, giusto?
1: Sì.
0: Roy è di passaggio, al massimo rimarrà un altro anno Orso e il Bologna. Capisco il tuo punto di vista. Ciao, ma Tedesco è già andato al Conad? Perché al Conad? Deve andarci subito. Ci sono delle gag passate che non mi ricordo del Conad? Per Cabale? Non lo so. E altro audio, dai. Facciamo questo qui, posso? Questo.
2: Ciao Manfred, sono Niki. Guarda, sento sempre parlare della cessione di Orso come di un giocatore a cui si può rinunciare, ma io ricordo che ha fatto quasi 80 gol, dimmi se sbaglio, in Serie A.
0: No, non sbagli.
2: Con la maglia del Bologna, 70, più le coppe forse. Ma cioè, ci rendiamo conto che è un giocatore che è entrato nella storia. E quanti giocatori hanno addosso il gol come sa lui nella rosa attuale? Cioè nessuno, perché Bernardeschi fortissimo per l'amor del cielo, ma i numeri sono veramente distanti dal punto di vista realizzativo da quelli di Orsolini. Io questo voglio sempre ricordarlo, poi è vero, io sono un fan di Orsolini, Orsolini più altri 10 come sento dire spesso, come sento dire a volte, però ricordiamoci di questo, ecco.
0: Ma io sono d'accordo con te, tra l'altro Orsolini e Bernardeschi comunque sono, si interpretano lo stesso ruolo nella stessa posizione di campo, ma sono completamente diversi. Dal tocco di palla a tutto, no? Completamente diversi. Infatti, per me sarebbero due giocatori che vederli insieme con costanza mi farebbe stare più tranquillo, cioè sarei veramente felice. Ma chissà, ma magari veramente Tedesco, che ne so, si inventa un ruolo per Bernardeschi tutto su misura, chissà. Io non vedo l'ora di vedere, infatti il ritiro a Valles, mi dispiace perdere la prima settimana, ma quest'anno va così purtroppo, la prima volta, ma mi farò raccontare, seguirò tutto in radio tutti i giorni, Leo, Frank, che cosa ci raccontano, e vediamo come ci lavorano. Buongiorno Manfredi, io venderei sia Castro che Rowe, occhio. Tanto abbiamo già preso Luke Strand Larsen come dato. Dai, Franco, fai il bravo. Va bene, ciao Manfred, sono convinto che alcuni giocatori come ad esempio Cambiaghi, Dominguez, Pobega, eccetera, con una rosa più corta e una settimana intera per preparare la partita potranno far vedere veramente il loro valore. Perché no? Su Dominguez ho un po' paura che voglia andare via, sai? Per motivi giusti. La gestione quest'anno di Dominguez, ragazzi, ma mi è dispiaciuto moltissimo. Averlo visto giocare una partita a Verona bene, non dico decidendola, ma incidendo nella partita, quel pallone per Odgaard su quella palla lunga di Miranda, e poi non dare continuità però a un ragazzo che veramente si è messo in difficoltà, magari all'inizio, però. Va bene, ne avrà preso atto anche lui quando voleva andare via e non l'hanno fatto andare via, però poi gli hai dato ragione, non negli atteggiamenti ma nella sostanza di voler andare a giocare da un'altra parte per provare ad avere più spazio. Alla fine italiano, per come l'ha gestito, è una critica che credo non possa biasimare, gli ha dato un po' ragione, no? Quindi se quest'anno Dominguez ha un po' il nervo scoperto e dice io vorrei andare stavolta, ragazzi, per favore non rimettetemi in questa situazione, beh, c'è una carriera davanti, eh. Poi ripeto, le responsabilità sono da condividere tra tutti, non le conosciamo neanche tutte quante, però ecco, io ho un po' la sensazione che lui voglia andare via. Se Bernardeschi, e mi dispiace perché è un giocatore che per me poteva avere una valutazione più alta, se proprio dobbiamo rinunciare. Poi a me Dominguez piace un casino, cioè ha un tocco di palla per me straordinario, quindi

0: sono dispiaciuto. Se Bernardeschi sta bene fisicamente come l'anno scorso, con la qualità che ha, può essere il nostro Lise. Vai a scomodare una divinità. Penso che sia il giocatore più bello da vedere di questo mondiale, quindi fossi in tedesco ci lavorerei alacremente, potente Barilla, perché no? Perché no? Sai, però loro hanno questi quattro attaccanti, giocano fondamentalmente con questi tre dietro la punta, un po' particolare. Non credo che faremo proprio così, però ripeto, vediamo. Su Holm diciamo che in città giravano alcune voci, ancora? Ne ho parlato prima, ok? Ammesso che non sia così, e sono contento, ammettiamolo, è un giocatore forte, ma che non dà garanzia sufficiente, andrei su qualcun altro, Marco, questo lo capisco. Su questione dell'integrità fisica, purtroppo lo vedi adesso, fuori 3 settimane, dobbiamo ancora iniziare. Fallo vedere a tutti, mi mandi un video che non lo so, immagino che sia per Orso. Manfredi, fallo rivedere a tutti, rispetto per Orso, Marcello Ravenna, sicuramente immagino che sia una bella scarrellata di gol. Bella Manfred, ma voglio capire una cosa. No, perché non capisco invece... Ma voglio capire una cosa, ma cosa aspetti a rinnovare con Radio Nettuno Bologna 1? Cosa ti aspetti? Che ti richiami Radio DJ? Chi ti chiami? O da Zon? Ma chi ti credi di essere? Chi vuol capire? Un abbraccio con satira e di ironia, Ozzy. Scusami, non ci avevo capito niente. Dicevo, ma questo come fa a sapere? E no, infatti sì, più o meno è così il discorso. Vale per tutti, ti ripeto, per tutti, credo che valga per tutti. Poi ripeto, il calcio è una cosa particolare, il cuore fa una sua parte sicuramente nella valutazione un po' della cosa. Ciao Manfred, cosa ne pensi della situazione stadio? Ne penso malissimo, cioè finché non ho notizie positive dallo stadio sono indignato, va bene così? E sono preoccupatissimo, ve l'ho già detto, appena ci saranno novità e potremo parlarne, noi saremo sul pezzo e lo faremo nel miglior modo possibile, però in questo momento tutto tace e mi mette un'angoscia devastante. Ok, però la premessa è sempre la solita, ve l'ho già fatta. E avrei preferito leggere in estate tante pressioni sul comune, tante pressioni su Bologna per lo stadio, e molto meno quieto vivere su questo che sul mercato, senza dubbio. E vi ritorno a dire, è il futuro del Bologna, non di questa proprietà, non di questo, è una cosa completamente diversa e molto più importante per noi, imprescindibile adesso. Vediamo, perché poi se dovessimo percepire che non c'è intenzione di farlo, e allora tireremo anche le somme. Vabbè, vediamo. Spero che qualcuno cominci a ribollire sotto, a far ribollire un po' l'acqua, perché c'è bisogno. Lo continuo a dire, ma da soli faremo quello che potremo. Buongiorno, comunque il caso Orso è semplice. Poi da soli, attenzione, perché c'è chi è molto più bravo di me, l'ha seguito molto più attentamente di me, Marrese, Pellerano, sicuramente mi dimentico qualcuno del Carlino, è solo che forse bisognerebbe fare un po' più pressione, non voglio essere frainteso, e invece noi mettiamo pressione su altre cose, ma che fa parte dell'italianità. Comunque il caso Orso è semplice, gli basterebbe dire Bologna casa mia, rinnovo anche in bianco, e non ci sarebbe nessuna polemica da parte di nessuno. Non lo dice, è sua facoltà, ma ci sta che qualche tifoso non sia contento di questo. Nicola, lo capisco, ma la cartola di Rowe che si presenta così a Casteldebole, non la vedo completa. Sì, è comunque una cartola devastante, io lo adoro, non posso nascondermi. E infatti con lui una foto l'ho fatta, adesso mi sono saltati tutti i WhatsApp. Comunque, se lo progetto dello stadio non andrà avanti, Saputo prima o poi lascia, ma guarda, che voglia o non voglia, però, cioè che o lascia o deve lasciare, cioè lo stadio deve andare avanti per forza, è più importante di tutto in questo momento. Quindi per alcuni giornalisti, giocatori che non hanno reso, non è colpa di Sartori essendo stati presi come seconda terza scelta, così alla fine la colpa non è mia ma di quel plumone di Saputo. Sì, anche questa cosa qua comunque è un po' un punto di vista un po' particolare, però ognuno si faccia le idee che vuole, tanto ormai dopo 10 anni l'abbiamo capita. Dai, ci sentiamo domani, vi do un abbraccio.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
6: Anche quest'anno!
5: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
9: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
10: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
11: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
13: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist. 4 grandi successi.

La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero Montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
20: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
21: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
22: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
23: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1 settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
22: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
23: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
22: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
24: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
26: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
27: La mamma vuole abbracciarti ancora.
28: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
10: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o

0: almeno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
8: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Hot Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Shia.

0: resisterò.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
7: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: È 1:03.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
19: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera.